0: per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU: ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia, con la politica, dalla Camera primo via libera la legge delega sul nucleare al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
2: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.
3: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare,
2: che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35 dopo 2 tornate referendarie abrogative e posizioni diverse. C'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme. Il provvedimento parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato, e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare darsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
1: Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni: spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato. Era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev.
4: Rai Radio 1 Sport.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il chiasso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Posizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Swinging the samba, todo mundo bamba, the alma brasileira.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte Erika Crispo, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Così il presidente ucraino Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto e annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Dalla Casa Bianca anche la notizia che Washington sta pensando di rivalutare la propria presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei per la nomina dell'alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano è rimasto ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, il commento di Giorgia Meloni.
3: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. L'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1.700.000.000 di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro, a Tivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit, alle 15, tra i leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia, rinviata un decreto ministeriale, anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel napoletano. Una ferma e glaciale azione criminosa, così il GIP di Castrovilla ridescrive la strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria.
4: Dovranno rimanere in carcere i 2 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei 4 braccianti sulla statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovilla, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I 2 indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato. Da qui la decisione l'intenzione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
0: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente lumefatto.
4: Francesco Paravati, GR1.
2: Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Il commento del presidente Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, invoca l'unità nazionale denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto applaude l'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. Via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione di piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Il ministro Pichetto Fratini parla di un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra con PD e 5 Stelle che parlano di un governo incapace di affrontare la crisi energetica. E il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. E via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso informato a scuola. Le famiglie dovranno autorizzare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari su affettività, sessualità e identità di genere. Per il ministro dell'Istruzione Valditara, la riforma tutela i minorenni e rafforza il ruolo dei genitori. Confermate l'educazione al rispetto e all'empatia, con più attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E veniamo alla cronaca. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come è già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento tradimento di minori, con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: La strage di Amendolara per il CIP di Castrovillari, all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidi plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione, indagini sono tuttora in corsa sul contesto però dello sfruttamento nei campi. E a Milano un insegnante della scuola militare Teulier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti in momento, ma Putin non avrebbe ancora esaminato la proposta. E il presidente americano Trump ha commentato la lettera di Zelensky a Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla guerra in Iran, è tornato a parlare di Cuba annunciando sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. In un messaggio pubblicato su X, il capo di Stato cubano però ha accusato Washington di voler rafforzare il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti.
3: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ma intanto è ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto plaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano, nuovi raid israeliani, mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E torniamo in Italia, via libera della Camera il disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Per il ministro Pichetto Fratin si tratta di

0: passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra. E in Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri anche lo scioglimento di due comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel Napoletano. E come dicevamo, dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise, ma il MEF interverrà con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti. Sentiamolo.
1: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Secondo il Quirinale, gli accertamenti svolti hanno smentito le ipotesi circolate e confermato la correttezza dell'iter seguito. Il Ministero della Giustizia Nordio parla di caso chiuso e ringrazia il Capo dello Stato. E sempre in tema di giustizia, la Presidente del Consiglio Meloni ha commentato l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 93. Per la Premier è la nuova conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra il Cavaliere e la criminalità organizzata.
2: Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti con Cosa Nostra, scrive la giudice delle indagini preliminari nelle motivazioni dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993, quella stagione di sangue che toccò per prima Firenze con la bomba in via dei Georgofili e poi Roma e Milano. L'ex senatore di Forza Italia e il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, morto nel 2023, erano indagati dalla DDA fiorentina come mandanti esterni. L'ipotesi che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica del movimento, sempre da Firenze era partito il processo a carico di Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti per i 42 milioni ricevuti in 8 bonifici da Berlusconi. Secondo i PM quei soldi sarebbero serviti per garantire all'ex presidente del Consiglio l'impunità sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi. Teorie sempre definite fantasiose dai legali dell'ex manager di Publitalia. Il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato infatti quello.
3: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Per il presidente Trump sarebbe bellissimo se si incontrassero. Ed è ancora salo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto applaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel napoletano. E via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile, che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone e a gas. E per il ministro Pichetto Fratin è un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta invece di Verdi e Sinistra. Il presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota, in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi, 2 precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: La strage di Amendolara per il jeep di Castrovillari, all'origine dell'assassinio dei 4 braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime. Il giudice ha convalidato il fermo per i 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Ed è lutto nel mondo della cultura. Muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato. Era stata naturalizzata francese nel 2006. E oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, con il tema Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. La RAI celebrerà la ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 72 con un'ampia programmazione dedicata che attraversa reti, TV, radio e web. Diverse le manifestazioni che si svolgeranno anche in tutta Italia. E chiudiamo con lo sport, Atletica Leggenda.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Ucraina e Russia, si riaprono spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, l'auspicio del presidente americano Trump.
3: Dopo settimane complicate per la Russia sul campo per via dei droni ucraini in profondità, a margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin afferma che Mosca è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, benché, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. Torna a ribadire che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che la Russia pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Infine, il presidente sostiene che non sia necessario un cessate il fuoco per negoziare. In parallelo, il presidente ucraino fa recapitare una lettera a Putin in cui gli propone un faccia a faccia. Scrive che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e afferma che l'intesa in Alaska non sia rilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Le posizioni, dunque, restano chiaramente distanti, e a rimarcarlo indirettamente è lo stesso Cremlino, che dopo la missiva di Zelensky lo invita a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Donald Trump però fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice, devono incontrarsi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Libano la nuova tregua solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo sul cessate il fuoco firmato da Israele e dal governo libanese. Colpi di mortaio contro una postazione dell'Unifil nel settore orientale. Ucciso un casco blu serbo, due i feriti, nessun italiano coinvolto. Dall'Iran messaggio della guida suprema Khamenei: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista e il clima di terrore che ne è conseguito favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Scambio di messaggi al telefono fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi dopo la notizia dell'archiviazione di Firenze, che la premier ha commentato con una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui ha definito le accuse infamanti, rivendicando come il centrodestra sia una comunità politica fondata sulla legalità. La premier è attesa questa mattina a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e poi nel pomeriggio a Tivat in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e paesi dei Balcani Occidentali. A Milano un insegnante della scuola militare Teolie è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti nei confronti di diversi allievi.
4: In classe abbracci e palpeggiamenti, poi le conversazioni sessualmente esplicite e ancora le continue richieste di foto intime agli studenti, anche minorenni, via smartphone sul social network che li aveva costretti a scaricare a fronte di regali in denaro o con la promessa di voti più alti. Per questo un insegnante di 48 anni milanese è stato arrestato alla scuola Teolie. Si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. A raccontare tutto ai superiori era stato nello scorso marzo uno studente. Nel corso dell'indagine della Procura di Milano, affidata ai carabinieri, sette allievi, tutti maschi, hanno raccontato sopraffazioni e umiliazioni subite, fornendo anche le foto scattate in aula. Il professore di italiano e latino, che aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, era stato assegnato allo storico istituto militare nell'ottobre 2024. Una volta scoperta l'inchiesta, il professore aveva cercato in ogni modo di cancellare le prove e di far tacere i ragazzi. L'ultima minaccia, danneggiarli nel corso dei prossimi esami di Stato. Dall'esercito, la condanna di ogni forma di abuso. Milano, Francesco Perugini, GR1. GR1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise che scade domani. Durante il vertice dei ministri poi lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Lo sport, i campioni dell'atletica in scena all'Olimpico di Roma per il Golden Gala nei 100 metri vinti da Lyles, ottimo quinto tempo 9,99 di Jacobs, vittoria azzurra per Leonardo Fabbri nel peso, Matteo Scioli nell'alto e Andy Diaz nel salto triplo. Sentiamo proprio Diaz.
0: Sono venuto con un obiettivo.
5: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci e finiamo la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump sostiene il faccia a faccia. Libano, non c'è tregua, ancora fuoco incrociato Israele e Hezbollah. L'intesa tra Tel Aviv e Beirut, concordata a Washington, per ora resta sulla carta. Caso Minetti, il Quirinale prende atto del rapporto della Procura di Milano. Grazia confermata e precisa, nessuna inconsueta segretezza. Ricatti sessuali, abusi sugli alunni, manette un professore della scuola militare Teolier di Milano. L'esercito, sosteniamo la magistratura. Atletica, le stelle azzurre brillano al Golden Gala, successi per Diaz, Scioli e Fabbri. Tennis, stasera il derby Cobolli-Arnaldi a Roland Garros. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Ucraina e Russia si riaprono dunque a sorpresa spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, è l'auspicio del presidente americano Trump.
3: A margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin prima sbandiera presunti risultati sul campo, poi ribadisce che l'obiettivo è il totale controllo del Donbass, ma questo, precisa, non è in contraddizione con la ricerca di un accordo con l'Ucraina, accordo che per il presidente Putin dovrà basarsi sull'intesa di Anchorage con Trump. Tuttavia, Putin non cita il suo mantra, la necessità di rimuovere le cause profonde del conflitto, e apre ad un ruolo per l'Unione Europea. Può aiutare a risolvere la crisi, dice. Con curioso tempismo Zelensky scrive una lettera a Putin in cui punta sul malcontento dei russi per i droni e torna a proporre un faccia a faccia, ribadisce che per negoziare serve una tregua, ma afferma che l'intesa in Alaska sia irrilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che Putin deve ancora vedere la lettera, ma intanto invita Zelensky a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Di fronte agli spiragli di dialogo che arrivano dopo giorni durissimi sul campo per entrambi i paesi, Donald Trump fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il Medio Oriente, dall'Iran, messaggio della guida suprema Khamenei. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Seguono comunque i negoziati, regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, mentre il Libano continua a bruciare e Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco.
4: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico, ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della Procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista, il clima di terrore che ne è conseguito, favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. Così Giorgia Meloni ha commentato l'archiviazione di Firenze. La premier sarà questa mattina a Reggio Calabria per la celebrazione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Poi volerà in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e Balcani Occidentali.
0: Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani qui in Montenegro, a Tivat, dove arriverà la premier Giorgia Meloni dopo aver partecipato alla cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Questo piccolo centro sul mare, ancora in costruzione, è oggi un luogo blindato che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava e che ospiterà i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei sei stati partner dei Balcani occidentali per fare il punto sul processo di allargamento dell'Unione. Un progetto sostenuto anche dall'Italia. La Presidente del Consiglio considera una priorità strategica l'adesione di territori che rappresentano anche una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. E la Premier ieri ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che rivela l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centro destra e la criminalità organizzata. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Nel pomeriggio la premier aveva presieduto il Consiglio dei Ministri, sul tavolo tra l'altro lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Slittato il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, secondo la Lega. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. È rinviata poi a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise che scade domani. Sentiamo in proposito il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Anche per contrastare le crisi energetiche, l'Italia, dopo 40 anni, riapre all'ipotesi nucleare. Via libera della Camera al disegno di legge delega che ora passa al Senato.
5: Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare sostenibile, una tecnologia ritenuta sicura ed economica, al momento alla fase di prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, annuncia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
6: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
5: Dopo due tornate referendarie in Italia permangono posizioni diverse sull'energia nucleare. C'è chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e al contenimento dei costi e chi invece la teme. Il provvedimento comunque parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato che sono destinati alla dismissione, salvo un'eventuale riconversione. E tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
2: E il possibile ritorno al nucleare, la tecnologia, il problema delle scorie, anima il dibattito politico. Dibattito concentrato poi anche sulla notizia, ne parlavamo, dell'archiviazione di Dell'Utri a Firenze. Giorgia Meloni ha sentito al telefono Marina Berlusconi che rilancia: la giustizia resta un'emergenza.
7: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi: mio padre è uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata e precisa, il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi:
8: ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
7: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli.
8: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
7: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si faceva cenno alle critiche dei Dem al disegno di legge Valditara. Si tratta del provvedimento sul consenso informato e alle attività scolastiche o extracurricolari che riguardano l'educazione sesso-affettiva. Il Senato l'ha approvato ieri in via definitiva. Prevede il divieto assoluto nella scuola dell'infanzia e primaria e la necessità di avere l'ok delle famiglie per medie e superiori. La cronaca: arrestato un professore della scuola militare Etelier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
9: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato: o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Etelier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Etelier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: La strage dei braccianti ad Amendolara, in Calabria. Secondo quanto ricostruito, all'origine c'è stata una lite. Le vittime non volevano stare in 10 in una stanza, pretendevano un contratto. I 2 pakistani fermati restano in carcere, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP. 4 i braccianti morti, tutti impegnati nel lavoro dei campi nella piana di Sibari. È la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi, accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete, a rispondere ai segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare, agli incendi devastanti, dalle ondate di calore, allo scioglimento dei ghiacciai. I raduni dei bassotti, eventi con ricchi programmi a 4 zampe. Prossimo appuntamento a Monza.
10: Pettorine numerate, bandane di tutti i colori e giochi interattivi. Domenica 7 giugno, nel Parco di Monza, si svolgerà una delle marce più simpatiche dell'anno, la Strabassotti, arrivata alla 7ª edizione. Sandro Nigro, presidente Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti.
11: L'appuntamento è alle ore 8:30, non mancheranno delle attività ludiche per il bassotto, giochetti a livello olfattivo, di ricerca, e al momento clou della manifestazione il via a questa marcia che in passeggiata di circa 3 chilometri all'interno del Parco di Monza.
10: Un'iniziativa che è divenuta ormai un appuntamento per gli amanti di questa razza.
11: L'anno scorso abbiamo toccato le 5.000 presenze con bassotto a seguito. Il bassotto da più lontano è arrivato da New York.
10: Oltre al divertimento con i propri amici a 4 zampe, l'evento serve a raccogliere fondi.
11: Noi vi aspettiamo, potete partecipare anche se non avete un cane, perché la nostra manifestazione nasce soprattutto per poter far felice un bassotto che al momento non lo è, perché ancora non ha una famiglia.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Lo sport, tennis, a Errani e Vavassori il titolo del doppio misto a Roland Garros, dove oggi Coboli e Arnaldi si giocano un posto in finale. E l'Italia ha brillato ieri a Roma nella serata della grande atletica.
12: Il Golden Gala dei fenomeni si conferma stellare allo Stadio Olimpico. Una serata di campioni con l'Italia protagonista. Vince Andy Diaz nel salto triplo, terza affermazione romana consecutiva per l'italo-cubano, con la misura di 17,59. Brilla Leonardo Fabbri nel peso, superati i 22 metri, così come Matteo Scioli, senza rivali nel salto in alto a 2,28. Ma sorride anche Marcel Jacobs. Nei 100 metri vince Lyles in 9,88, ma il campione olimpico di Tokyo, è quinto con 9,99. Le emozioni del tennis tricolore. A Roland Garros ieri il trionfo nel doppio misto, oggi prima la finale nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori e in serata il derby azzurro in semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Chi sogna la finale, ma nei playoff di basket, è Venezia, che batte Bologna e si porta sul 2-1 nella serie. Giorgio Matteoli, GR1.
2: La musica con quello che si annuncia il primo tormentone dell'estate. In questa vasca faccio una viva la vasca, nuovo singolo di Benji e Fede, rivisita La Vasca, successo di Alex Britti di 26 anni fa, una rilettura che dialoga con il passato tra nostalgia e ironia. Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca, mi cogno, mi tuffo, mi giro e mi rilascio. Sono le 7:15 minuti, la linea vai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il Medio Oriente, poi spazio all'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara e dopo il GR delle 8 la giornata mondiale dell'ambiente. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
13: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 20 aprile 2024. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. Un episodio di qualche giorno fa ci ha fatto riflettere sulla possibilità che anche nel mondo ormai stellare del calcio di altissimo livello un altro approccio è possibile. Mi riferisco a quanto accaduto a Udine, dove un calciatore della Roma è stato colpito da un malore e, cosa che non succedeva da tempo, abbiamo assistito ad un esempio di civiltà sportiva che ha coinvolto tutti, giocatori, arbitro e lo sportivissimo pubblico friulano, che hanno aiutato e sostenuto gli operatori che stavano soccorrendo Ndika. Per fortuna la situazione si è rilevata poi meno grave di quanto apparisse, ma forse un altro calcio è davvero possibile, come auspica il titolo dell'ultimo libro di Riccardo Cucchi, per anni prima voce di tutto il calcio minuto per minuto, e oggi in studio con me. Buonasera Riccardo.
2: Buonasera, buonasera Carlo, buonasera radioascoltatore.
1: E in collegamento telefonico c'è Luca Di Bartolomei, il figlio di Agostino, indimenticato capitano giallorosso, una delle bandiere di un calcio diverso, amato a Roma e stimato dalle tifoserie avversarie. Buonasera anche a lei.
3: Buonasera Carlo. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti.
1: Allora Riccardo, la tua battaglia è di raccontare un calcio che noi diciamo non c'è più, ma senza nostalgia, non c'è più perché tutto è cambiato, almeno dagli anni 90 a oggi, ma quello che è successo a Udine domenica scorsa forse ci riporta davvero a una dimensione più umana.
2: Soprattutto la dimensione sentimentale, permettimi di dire questo, perché io credo che il grande problema del calcio contemporaneo è che si sia dimenticato che il calcio è sentimento, è passione, e direi soprattutto che il calcio deve essere considerato non uno spettacolo, non un intrattenimento, ma uno sport, e credo che questo sia uno dei temi del dibattito attuale. E naturalmente Udine ci ha dimostrato come l'umanità, come il sentimento, come la sensazione di essere presenti e partecipi in un momento di grande difficoltà di un ragazzo dimostri come il calcio sia ancora capace di suscitare sentimenti.
1: Luca, suo padre ha rappresentato per anni una bandiera, non solo per i tifosi della Roma, fa parte di una generazione che di bandiere ne ha avute tante, ma ancora oggi se noi chiediamo a un ragazzo di 20 anni una figura a cui ispirarsi sui temi proprio della sportività, andiamo a Di Bartolomei, andiamo a Facchetti, andiamo a Scirea, uomini che comunque hanno lasciato, anche se ormai tanti anni fa, un segno indelebile.
3: Ma questo fa chiaramente piacere, dopodiché credo che sia un mix di tante questioni. Innanzitutto sono purtroppo bandiere che sono scomparse, e chiaramente la morte edulcora tutto, anche le cose buone fatte in vita e quelle fatte sul campo sportivo. Come diceva Riccardo, però, io credo che è possibile riportare non tanto le bandiere, perché riportare le bandiere mi sembra una cosa molto, molto complessa e verso la quale io non sono neanche del tutto d'accordo, ma un'altissima forma di professionismo che sappia recuperare esattamente il valore sentimentale che oggi nel calcio, soprattutto nel calcio italiano, devo dire, manca. Provo in una battuta a spiegarmi. Io ho sempre l'impressione che noi non abbiamo mai chiuso, come capita in Italia per troppe cose, una transizione. Noi non abbiamo delle dirigenze sportive professionali e professionistiche in grado di farci fare quel salto che negli altri paesi è avvenuto e, come racconta benissimo Riccardo nel suo libro, soprattutto ad esempio con alcune bandiere e professionisti del calcio inglese, capaci di coniugare altissimo professionismo, recupero dei valori e del sentimento, perché è quello che poi alla fine porta tutti noi ad appassionarci a una squadra, certamente, a un giocatore certamente, ma al movimento.
1: Ecco Riccardo, senza alcuna nostalgia, anche se poi la nostalgia è un sentimento nobile, però il punto è proprio questo: noi oggi viviamo nel calcio, e non soltanto nel calcio, in tutti gli sport, un professionismo esasperato, che forse nel calcio che hai raccontato per tanti anni era sicuramente diverso. Oggi i giocatori sono irraggiungibili per il tifoso comune, la dirigenza forse non è almeno nella maggior parte dei casi, come dire, come dice Luca, adatta a questo tipo di spettacolo, però il tifoso forse è quello che è rimasto quello di una volta.
2: Sono irraggiungibili anche per i giornalisti in alcuni casi,
1: certo,
2: calciatore.
1: Assolutamente. Io sono decide la società chi intervistare.
2: Esattamente.
1: No.
2: Ma sai, io sono contrario alla nostalgia, quindi il libro a quale hai fatto riferimento non è un libro nostalgico. Io sono convinto che la nostalgia sia una pessima consigliera. Però sono ancora convinto che sia possibile in qualche modo attingere dal passato per non pensare che ciò che è avvenuto non possa succedere ancora. Posso farti un esempio molto banale. Nella commemorazione del grande Gigi Riva, che tutti abbiamo amato naturalmente, quello che secondo me è mancato è stato proprio questo. Pensare a Gigi Riva, ai suoi valori, pensiamo a come reagì quando la Juventus propose 5 giocatori in cambio al Cagliari e lui disse non mi sento di valere 5 giocatori. Ecco, io credo che quello che è mancato è proprio questo. Abbiamo pensato a Gigi Riva come qualcosa che non potesse essere riprodotto nel calcio contemporaneo e questo è stato un errore, perché i valori di Gigi Riva possono essere presenti anche nel calcio moderno. E hai ragione, perfettamente, lo posso dire e testimoniare come esperimento sociologico su me stesso, perché sono tornato in curva a tifare la mia squadra. Il tifoso non è cambiato, oddio. Dobbiamo essere anche chiari su questo, ci sono deviazioni gravissime.
1: Assolutamente.
2: Naturalmente in alcuni casi gli ultra sono razzisti, sono neonazisti, sono fascisti, lo sappiamo.
1: C'è un'infiltrazione della brutta politica nelle curve, ma il tifoso genuino è un'altra cosa.
2: Esattamente, ma sono una minoranza, io continuo a dire sono una minoranza. La gran parte delle persone che vanno allo stadio lo fanno perché vogliono vivere una sensazione, un sentimento, una passione e sono esattamente come quelli che vediamo magari in qualche film degli anni 50 o degli anni 60.
1: E a proposito degli anni 60 vi faccio sentire proprio una clip dall'archivio Luce, che per noi è una fonte inesauribile, il gioco del pallone addirittura in un convento romano, anno 1960, ricordiamolo, è l'anno dell'Olimpiade romana.
4: Le Olimpiadi hanno fatto giungere lo sport in ogni ambiente, anche il più impensato, ma il più adatto a comprenderne la bellezza e la nobiltà. Le suore stimmatine di Roma hanno voluto mostrare ai bambini che frequentano le loro scuole come si gioca, tecnica e regole, il calcio. E forse in questo momento stanno insegnando ai bimbi più che uno sport, un mestiere per la vita, tanto più utile. Forse un innocente entusiasmo le ha sopraffatte, ma le sorelle sanno che è bello e santo servire Dominum in Letizia.
1: Luca, perché insomma tutti poi abbiamo cominciato a dare i primi calci nel pallone spesso in un oratorio, in un campo sterrato di periferia, poi piano piano si cresce. Ecco, oggi però il calcio di vertice è molto più lontano dagli inizi di ciascuno di noi, perché è diventato un'industria a tutto tondo.
3: Riccardo e Riccardo avete detto delle considerazioni che sono tutte incredibilmente condivisibili e purtroppo, devo dire la verità, inizio anche io ad avere quegli ansia che fanno ricordare qualcosa indietro. Mentre passava la lista, io pensavo fra me e me che tutto sommato oggi immaginare qualche ragazzo che gioca all'oratorio è un qualcosa di molto complesso, perché anche la privatizzazione all'oratorio come in piazza, la privatizzazione che abbiamo lasciato che avvenisse in questi anni degli spazi più o meno pubblici o degli spazi mantenuti da collettività è stata altissima. Io oggi a Roma, che pure è una città con moltissimi oratori, con moltissime scuole che hanno la fortuna di avere davanti una chiesa e un campetto, diciamo, dove si può giocare a diversi sport, i bambini purtroppo ne vedo sempre di meno e questo è anche un impoverimento, diciamo, a mio modo di vedere, avendo un bambino che ha 10 anni, tutto il movimento calcistico. Poi c'è anche una questione sentimentale. Il bambino o la bambina che giocano all'oratorio sono comunque dei bambini che guardano a un pallone, non al calcio, come un qualcosa, come uno sport nel quale ci si può divertire anche in maniera assolutamente lontana da ogni velleità di carattere agonistico. Cosa che anche qui purtroppo, e lo dico tristemente da padre, come si dice nei meme oramai, io vedo sempre di meno anche nei piccoli calciatori colleghi di mio figlio, diciamo, questo piccolo esordiente che gioca in una squadretta, diciamo, semplicissima di quartiere.
1: Riccardo, insomma, il nodo forse è proprio questo, no? Intanto c'è un calo demografico, perché ovviamente bambini ce ne sono meno, e quello è. Però effettivamente quello che prima era il giocare per strada, il giocare all'oratorio con molta più semplicità, no? Io sento magari i genitori che si lamentano, come in parte stava facendo anche Luca, che anziché far divertire i bambini a 8, 9, 10 anni gli si insegna la ripartenza da basso, quindi diciamo è un po' un distorcimento di tutta la filiera.
2: Ma sai, passeggiando nel mio quartiere qualche tempo fa, l'ho scritto anche nel libro, mi ha sorpreso in una piazzetta dove prima giocavano i bambini vedere un cartello: vietato giocare a pallone. Mi sono interrogato su questo, una società che vieti ai bambini di giocare ha qualche problema. Vorrei anche aggiungere che le parrocchie, e nei confronti delle parrocchie per meglio dire, il calcio ha un debito di riconoscenza che non riuscirà mai in nessun modo a risarcire. È inutile che vi citi i giocatori che conoscete, Mazzola, Rivera, Boninsegna, tutti hanno cominciato dalle parrocchie. Ha perfettamente ragione Luca. Assistiamo ad un processo di privatizzazione del calcio, perché mentre prima i ragazzini giocavano per strada e poi arrivavano in parrocchia e magari poi venivano scoperti, adesso i ragazzini per giocare a calcio devono pagare, o meglio, devono pagare le famiglie, e una scuola a calcio è costosa. Un processo analogo avviene anche per chi vuole vedere il calcio. Il fenomeno sociale è diventato, diciamo, quasi un fenomeno d'élite, riservato a chi può veramente pagare. È un'industria il calcio, Carlo, Luca, lo sappiamo. Ma cosa produce questa industria? Non produce mica bicchieri, bottiglie o telefoni. Produce passione. È sul sentimento e sulla passione che si fa il business. Se i dirigenti del calcio non comprenderanno che il giorno in cui questa passione dovesse diminuire, che i tifosi si potessero ribellare un giorno anche al fatto di essere considerati bancomat, devono anche pensare al fatto che questa industria potrebbe crollare, perché l'industria si basa sul sentimento.

0: La leva calcistica del 68 è il brano di Francesco De Gregori che si vuole sia dedicato proprio ad Agostino Di Bartolomei e che meglio di tutti racconta quel misto di sentimento e passione nel calcio di cui stiamo parlando con Riccardo Cucchi e Luca Di Bartolomei. Il calcio di oggi però, Luca, è dunque sentimento e business, la passione dei tifosi con la necessità di investimenti per avere risultati di prestigio. Non è facile in tutto questo trovare un equilibrio.
1: No, assolutamente, è molto complesso.

0: impoverimento che noi stiamo vivendo è un impoverimento che, diciamo, travasa delle emozioni che si trasformano in economie da tanti verso pochi, e impoverisce inevitabilmente il tessuto del mondo calcistico, la bellezza del mondo calcistico, che continuo a pensare, magari in questo caso divergendo un po' da Riccardo, avrebbe bisogno invece di un ulteriore scatto di professionismo proprio nelle dirigenze. Perché guardate, in Inghilterra, dove il fenomeno della privatizzazione del calcio è stato enorme, la Premiership è un campionato nel quale l'attenzione addirittura spasmodica verso il tifoso, che per carità lì anche viene bello che munto come in poche altre parti, però l'attenzione spasmodica, l'attenzione all'aspetto sociale, l'attenzione all'aspetto educativo, l'attenzione all'aspetto politico nel senso più alto della parola, quindi non partitico come dicevamo prima di alcune tifoserie, ma politico nel senso davvero più nobile di questo termine, è altissimo. Questo è un tema, è il tema, perché se non c'è il manico, se l'esempio non viene dato, lo dico io, Riccardo Pucchi è stato un esempio per il giornalismo sportivo italiano, probabilmente Agostino nel suo piccolo è stato un esempio di correttezza sportiva, ma quando mancano gli esempi è inevitabile che poi i bambini si manderanno a quel paese, si sputeranno, vedranno o legittimeranno i genitori che stanno attaccati alla rete fuori dal campo urlando le peggiori cose.
1: Purtroppo sì, è davvero così. Vi faccio sentire, a proposito di esempi e di bandiere, una clip di Giampiero Boniperti, grandissimo calciatore, grandissimo dirigente, di aneddoti ce ne sono a migliaia, che nel 1962, per iniziativa anche della RAI, inaugura una serie di lezioni sul calcio. Sentiamo l'approccio.
2: Ragazzi, questo è il nostro primo incontro di una serie di trasmissioni organizzate dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, il CONI e la televisione. Scusatemi, ma io sono molto emozionato. Io ho sempre giocato al football e ho mai fatto il presentatore. Però spero di far bene lo stesso, perché a me piace il calcio e vorrei che tutti imparassero qualcosa nel calcio e giocassero al calcio. Ma vorrei che fossero, io vorrei proprio, che fossero dedicate a tutti quei ragazzi che non posseggono un campo da gioco, che sono lontano dai grandi centri dove sono muniti di tutti i comfort per fare dello sport. Sì, questi ragazzi vorrei che seguissero queste trasmissioni, e se qualcuno di loro un giorno dovesse vestire la maglia azzurra, quello mi mandi la cartolina, perché l'uomo più felice sarò io.
1: Riccardo, la semplicità dell'approccio di un campione come Giampiero Boniperti, e chissà che qualcuno abbia poi davvero vestito la maglia azzurra seguendo i suoi consigli.
3: Ma sai, mi è capitato di suggerire, tutto naturalmente in grande umiltà, ad un sindaco recentemente di un comune italiano, di far sì che si potessero tornare a vedere nelle città, nei paesi, nei borghi, campi pubblici, campi di calcio nei quali i bambini possano giocare liberamente, come facevamo noi, in mezzo alla strada, questa volta magari con le porte, e perché no, un po' d'erba sintetica. Perché questo, ha ragione perfettamente Boniperti, oggi a distanza di tanti anni, ciò che serve è un campo di calcio. Il calcio può essere anche una grande lezione di vita. Posso aggiungere solo una piccola cosa rispetto all'interessante ragionamento di Luca rispetto al calcio inglese. Non è nato per caso quello che è il fenomeno del calcio inglese. Sono stati capaci di fare sistema, cosa che non succede in Italia. La Premier è sistema. Sappiamo tutti che la grande mole di soldi che arrivano dai diritti televisivi, di quella mole di quattrini, 25-30% per scelta della Premier League, viene devoluta alle categorie inferiori fino ai settori più piccoli. Perché? Sanno perfettamente che se c'è una punta dell'iceberg ci deve essere anche l'iceberg sotto. E da questo punto di vista io credo che sarebbe interessante che in Italia si andasse a guardare l'erba del vicino, in questo caso quella più verde e quella inglese, per cercare semplicemente di capire e, perché no, imitare.
1: Il problema, Luca, è che in Italia è sempre mancata, possiamo dirlo, una politica sportiva nel senso letterale del termine. Lo sport è sempre stato visto come una vetrina per i nostri politici al momento delle grandi vittorie, poi in realtà quando c'è da programmare, da mettere nero su bianco, da fornire fondi, e lì insomma il discorso diventa un po' più difficile.
0: Io non credo in realtà che manchino fondi, diciamo, parlo in questo senso, diciamo, anche con una certa cognizione di causa. Io non credo che manchino fondi, io credo che ci sia, come dice Riccardo, ecco, facciamo un discorso al contrario, io credo che in Italia un sistema ci sia. Credo che sia un sistema, diciamo, che tende a escludere, una convenzione.

0: escludendum che tende a tenere fuori per quanto più possibile tutta una serie di competenze. Lo dico con onestà, ogni tanto mi è anche stato offerto qualche posto, non ho mai accettato anche per rispetto, diciamo, verso il cognome che porto. Io credo che invece esista un sistema che purtroppo premia in maniera sistematica sempre, diciamo, le politiche non quelle migliori. E questo vale, secondo me, nel calcio molto molto più che in tanti altri posti. Io faccio sempre un esempio che, ripeto, è mutuato da una mia vecchia esperienza. Per oggi, per aprire una banca in questo paese, c'è bisogno dei requisiti di onorabilità e di un capitale di un certo tipo. Per aprire o per comprare una società di calcio non c'è bisogno di alcun genere di requisito di onorabilità, eppure vi assicuro per esperienza diretta che una banca di un territorio, non so, del nord-est o del nord-ovest, una piccola e media banca, una banca che raccoglie, non so, 100 miliardi di euro, ha un impatto assolutamente minore da un punto di vista sociale di quanto non lo possa avere il Vicenza, il Cuneo, la squadra locale. E questo lo sappiamo perfettamente tutti. Oggi abbiamo in Italia diverse squadre di calcio che non si sa di chi siano. E questo è un tema. E torniamo al manico. Signori, torniamo purtroppo tristemente al manico, perché con questo manico noi non recupereremo mai quell'empatia, quella parte di sentimento che serve a noi tifosi a dire: vabbè, io 70 euro per il biglietto lo pago.
1: E non crediate che sia un tema di oggi, sport, calcio e soldi. Ne parlava già nel 1969 un maestro di giornalismo, Riccardo, Antonio Ghirelli, che all'epoca era direttore del Corriere dello Sport, è stato tante altre cose fino ad essere il portavoce del presidente Pertini, quindi sappiamo bene quale storia non solo sportiva abbia questo nostro collega. Sentiamo cosa diceva a proposito proprio di soldi e sport.
2: È pura follia, cioè non c'è un termine di paragone. Non c'è un termine economico, non c'è neanche un termine, oddio, si potrebbe fare forse, mi si scusi il sacrilegio, si potrebbe fare forse un paragone col quadro. Cioè, il quadro ha un prezzo di affezione, ma il pittore alla moda ha un suo prezzo folle, direi, ed è un po' questo il calciatore. Ma perché in Italia si spendono tanti soldi per il calciatore? A mio avviso perché, ti sembrerò paradossale, perché quello di dirigente di società è un mestiere, ed è un mestiere da social climber, è un mestiere di arrampicatore sociale. Quindi il dirigente di società ha bisogno di sparare questo grande prezzo di acquisto del giocatore, questo prezzo del tutto sproporzionato, non solo al valore ma al rischio che il capitale calciatore rappresenta. Pensa ad un infortunio, pensa ad una mancata, ad un mancato ambientamento psicologico, ad un mancato ambientamento nella squadra, ad uno scontro di temperamenti con l'allenatore, con i compagni. Tutti questi sono rischi che deprezzerebbero.
3: Che svalutano di colpo,
2: esattamente.
1: Siamo quasi in chiusura, faccio entrambi la stessa domanda, comincio da Luca. C'è un modo, non so se per invertire la tendenza o comunque per migliorare quello che stiamo dicendo, cioè c'è una prospettiva in cui, della quale possiamo essere in qualche modo ottimisti, oppure dobbiamo prenderci il pacchetto così com'è?
0: Purtroppo temo che dovremo prenderci quasi sicuramente il pacchetto così com'è, perché questa sorta di sindacato di blocco che è attivissimo nel calcio italiano coinvolge trasversalmente un po' tutti. Abbiamo chiaramente delle dirigenze inadatte, abbiamo degli organi di governo singolari con delle persone, diciamo, dove ogni tanto i titoli, diciamo, si ereditano, i titoli, diciamo, lavorativi, job title, si ereditano più che andare per competenze. E quindi temo che purtroppo quello che avremo è dei ragazzi, dei giovani che guarderanno sempre di più al grandissimo, e dall'altro lato probabilmente si riscoprirà moltissimo il locale, quindi la squadra di quartiere. Temo che questo sia la prospettiva che noi abbiamo, ed è un grande impoverimento.
1: Insomma, Riccardo, noi finché potremo lo racconteremo, questo calcio e questa possibilità, questa speranza di cambiare denunciando quello che succede e quello che vediamo. Però anche tu sei così pessimista?
3: No, vorrei essere più ottimista di Luca, se me lo consenti. Io sono convinto che il calcio possa fare marcia indietro, possa evitare perlomeno di precipitare nel burrone, ormai è sull'orlo. Sai, il nostro campionato viaggia con 5 miliardi e mezzo di debiti, 5 miliardi e mezzo, divisi in modo diverso naturalmente società dopo società. È l'unica industria che di fronte ad una perdita così grave, che secondo me è soprattutto dovuta agli sprechi, che non si fermi a riflettere su come cambiare rotta, anzi chiede più soldi, e per questa ragione si va a giocare per esempio la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, ignorando naturalmente i diritti violati di quel paese in cambio di soldi. Ecco, io questo credo che sia qualcosa che possa essere cambiato, e vorrei in chiusura che si ripartisse da una meravigliosa riflessione di Borges, il grande scrittore sudamericano, e non dovremmo mai dimenticare quello che ci ha insegnato. Io l'ho portata con me in tutti questi anni: dove c'è un bambino che prende a calcio qualcosa, lì comincia la storia del calcio. Non dimentichiamolo mai.
1: E allora speriamo che ci sia sempre non uno ma 100.000 bambini con un pallone tra i piedi. E sulle note di Una notte in Italia di Ivano Fossati ringrazio Riccardo Cucchi e Luca Di Bartolomei per essere stati i nostri ospiti, e la squadra del pescatore Paola Galanti, Luca Bernardini e il tecnico Sergio Ciani. Trovate tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound, e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Incontriamoci, lettera di Zelensky a Putin. Poniamo noi fine alla guerra. Washington pensa all'Iran. Mosca risponde, venga qui quando vuole. Trump promuove il faccia a faccia. Libano, si continua a sparare. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco alle condizioni di Israele. Ucciso un casco blu serbo nel sud del paese dei Cedri. Il Quirinale chiude il caso Minetti, conferma la grazia, nota del Colle, rispetto per le verifiche dei magistrati. Nessuna segretezza inconsueta, il presidente decide gli atti di clemenza senza farsi influenzare. Mafia, le stragi del 93, archiviate le accuse a Berlusconi e Dell'Utri. La figlia dell'ex premier, Marina, fango su mio padre. Non si accantoni il tema giustizia. Giorgia Meloni, il centrodestra, non si fonda sull'illegalità. Nucleare, primo via libera della Camera, Pichetto Fratin, passo importante, decreti entro l'anno, sì di maggioranza e azione, Italia Viva si astiene, no dalle altre opposizioni, si acceleri su rinnovabili e si investa sulla ricerca. Un fragile ambiente, la giornata mondiale indetta dall'ONU, promossa la campagna Puli spiagge e Puli fondali, con il recupero di rifiuti emersi e sommersi. 80 anni da diva, tanti auguri a Stefania Sandrelli, la ragazza di Divorzio all'italiana, icona del nostro cinema. Patrimonio dell'umanità, questa sera evento all'Arena di Verona, in diretta su Rai 1, per sostenere la candidatura della canzone napoletana all'UNESCO. Tra le star sul palco anche Ranieri, Saldavinci e Patti Smith. Stelle azzurre al Golden Gala di atletica, successi e velocità. A Roland Garros gli alfieri del tennis e Rani Vavassori, trionfo nel doppio misto con Bolli Arnaldi per un posto in finale. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Ucraina perché sembrano aprirsi a sorpresa spiragli di dialogo. Tra Putin e Zelensky dichiarazioni a distanza sulla necessità di un'intesa diplomatica. Vediamoci, ma mettiamo da parte gli accordi di Anchorage, scrive il leader ucraino in una lettera allo zar. Il leader russo però non cede sul Donbass. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
3: Sì, buongiorno. Partiamo dalla lettera scritta da Zelensky a Putin. Il leader di Kiev sottolinea le difficoltà dei russi per i droni ucraini e che Donald Trump è distratto dalla guerra in Iran per dire al presidente Putin: vediamoci, ma non a Mosca. È ora di trovare un accordo fra noi due. Sono i leader che decidono. Così ha scritto Zelensky, che sentendosi forte invita Putin a lasciarsi alle spalle la mediazione del presidente americano, spiegando che le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska. Vladimir Putin, invece, che ha parlato a margine del forum di San Pietroburgo, bombardata solo 24 ore prima, dice che un'intesa di pace deve invece ispirarsi proprio agli accordi di Anchorage con Trump e tuttavia apre ad un ruolo dell'Unione Europea. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
4: Zelensky può venire a Mosca a incontrare Putin in qualsiasi momento. È la risposta del portavoce del Cremlino Peskov alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino lanciata da quest'ultimo. Putin non ha ancora visionato la lettera di Zelensky pubblicata ieri sera mentre era ancora in corso il suo incontro con la stampa straniera a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Un incontro nel quale Putin ha aperto alla pace, si è detto pronto a dei compromessi richiesti da Trump, ma sulla base di quanto concordato in Alaska proprio col presidente americano. Accordi mai rivelati, ma che includono, come detto più volte da Mosca, il ritiro totale ucraino dal Donbass. Se Kiev accettasse dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, ha aggiunto Putin, escludendo un cessate il fuoco prima di eventuali trattative. Possibilista sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Putin si è detto invece contrario al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende un mediatore neutrale, rilanciando l'ex cancelliere Schröder come possibile interlocutore, prendendo le distanze dalla loro amicizia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E un altro segnale della Russia che punta alle buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump è il progetto di un tunnel sotto lo stretto di Bering fra Alaska ed Estremo Oriente russo. Tunnel che dovrebbe essere intitolato proprio a Putin e Trump. Oggi la firma del progetto. E intanto il capo della Casa Bianca fa il tifo per un possibile incontro fra Zelensky e Putin. La corrispondente da New York.
0: Sarebbe bello se Putin e Zelensky si incontrassero, dovrebbero incontrarsi, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, Trump dice: conteranno e vinceremo noi militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Se venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, potrei incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei, ribadisce il presidente. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump, e parla di un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi è un voto simbolico ma dalla forte valenza politica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E proprio dalla guida suprema iraniana Khamenei è arrivato un messaggio trionfante. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Le sue parole: i negoziati comunque con Washington proseguono nonostante il cessato il fuoco resti precario. Proprio stamani un'esplosione causata probabilmente da droni è avvenuta nel porto di Al-Fahal in Oman, che ha interrotto le operazioni di carico di greggio, ma a bruciare in queste ore è soprattutto il Libano, dove Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco. L'inviata.
1: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle, queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E infine altri segnali di un quadro internazionale in movimento. Rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani anche da questo fronte. Il Dipartimento di Stato di Washington ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti riconsidereranno la loro presenza in Bosnia. Il motivo: il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. L'alto rappresentante uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da Washington nei suoi confronti.
2: Sono le 8:08 e siamo alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo il rapporto della Procura di Milano, il Quirinale conferma il provvedimento.
5: Fiducia nella magistratura, rispetto per le verifiche portate avanti con tempestività. Il Quirinale chiude il caso Minetti prendendo atto delle nuove indagini disposte dalla Procura ed effettuate da Polizia e Interpol che, si osserva in una nota, hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, fa sapere dunque il presidente Mattarella, che ringrazia il Ministero della Giustizia per aver provveduto agli approfondimenti richiesti. Due però le precisazioni. Il Presidente della Repubblica, si ricorda nella nota, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia, dovuto alla volontà, si sottolinea, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori, come già successo in altre 30 occasioni. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che fino alla sua morte nel 2023 vedeva indagato anche Silvio Berlusconi.
6: Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e un'ottantina di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti. Simone Zazzera, GR1.
2: Il centrodestra ha una comunità politica fondata sulla legalità. Infamanti le accuse a Berlusconi. È il commento di Giorgia Meloni all'archiviazione di Firenze. Oggi la Premier è attesa al vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali in Montenegro. Sentiamo l'inviata.
7: Arriverà tra poche ore qui in Montenegro a Tivat, che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reggio Calabria al 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani con i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei 6 stati partner dei Balcani occidentali. Un momento di confronto sul futuro allargamento a paesi considerati tutt'altro che marginali del territorio europeo, un processo di adesione sostenuto anche dall'Italia e dalla Presidente del Consiglio, che lo considera una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. Giorgia Meloni, prima di lasciare l'Italia, ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che spazza via ogni ombra, rivelando l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Capitolo chiuso, scrive la Premier. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Dopo l'archiviazione di Firenze anche una telefonata fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che con la sorella Barbara torna in pressing. La giustizia dice si conferma un'emergenza. Nel dibattito politico poi anche il tema energia, con il primo ok in Parlamento per il disegno di legge delega sul nucleare. Secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che promette i decreti attuativi entro l'anno, un passo importante verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Ma partiamo dalla giustizia, dopo quanto deciso a Firenze su Dell'Utri.
8: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei dice che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
9: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
8: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Elly Schlein torna a parlare di lavoro. Domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
10: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
8: Va avanti il cantiere della legge elettorale, testo atteso alla Camera il 26 giugno, opposizioni critiche per i tempi. Federica Ionta, GR1.
2: Ancora sul caro energia, domani la scadenza del taglio delle accise, si ipotizza un decreto ministeriale per la proroga.
11: Il governo intende intervenire nuovamente sulle accise con un decreto ministeriale, ha affermato il ministro Giorgetti, aggiungendo che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri.
12: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
11: Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, ha detto il ministro, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Immigrazione e giustizia, se ne è parlato al Consiglio dei Ministri, riunione che ha dato il via libera al decreto legge sul patto europeo di immigrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno.
13: Un decreto legge sull'immigrazione e sull'asilo che porterà grandi cambiamenti, ne è certo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
14: È una rivoluzione copernicana, riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
13: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
15: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
13: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con la vicenda dei quattro braccianti bruciati vivi in auto nella piana di Sibari in Calabria, ne parlavamo. Convalidato l'arresto dei due sospettati, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP.
16: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da qui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Francesco Paravati, GR1.
2: Arrestato un professore di italiano e latino della scuola militare Teolier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
17: Avrebbe cercato persino di inquinare le prove, chiedendo agli allievi abusati di mentire ai magistrati. Un chiaro spregio della legge, evidenzia il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari il 48enne milanese, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teolier di Milano. Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato o accettato le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore che era commissario interno alla maturità. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teolier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: Consenso informato dei genitori sull'educazione sesso-affettiva a scuola. Via libera definitivo al disegno di legge Valditara.
18: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento. Si distingue in pratica tra insegnamento curricolare e interventi esterni, giorni con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR1.
2: Giornata mondiale dell'ambiente. In tante località italiane scatta l'operazione per recuperare rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli spiagge e Puli fondali e la RAI è media partner.
19: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50 con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
20: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
19: Voi subi invece vi occupate della pulizia dei fondali e cosa trovate?
20: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba.
19: Donatella Gori, GR1.
2: Tanti auguri a un'attrice amatissima. Stefania Sandrelli compie 80 anni, i suoi primi passi sui set 65 anni fa.
21: Cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
22: Stefania Sandrelli è di Vozio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
23: 10 anni fa ho sposato Antonio.
22: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni la scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati, David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
24: I giorni più felici.
22: Ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
25: Le luci, ma io ti voglio.
2: Campioni del mondo, Italia loves UNESCO. È l'evento di stasera all'Arena di Verona alle 21.30 con diretta su Rai 1 in Mondovisione, per portare la canzone napoletana al riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità. Con Milli Carlucci, tanti artisti, da Massimo Ranieri a Sal Da Vinci a Gigi D'Alessio, da Patti Smith a Placido Domingo. Il canto e la cucina, che patrimonio lo è già. All'esterno Paolo Belli accompagnerà il pubblico nella spettacolare cena popolare italiana sotto il cielo.
26: Fuori verrà allestita una piazza con le luminarie classiche italiane, dove ci saranno 500 posti a sedere, dove daremo comunque modo ai musicisti e tutti gli artisti di poter mangiare dopo lo spettacolo, con chiaramente grande show, grande scenografia, grande coreografia. Ci saranno 100 ballerini che balleranno e se dentro l'Arena di Verona si arriverà al cuore del pubblico mondiale, perché sarà in Mondovisione, noi arriveremo alla pancia.
2: Sono le 8.23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
27: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, lo avete detto anche voi nel GR. Ce ne occupiamo anche noi parlando di consumo di suolo, un tema sul quale in Italia non esiste ancora una legge quadro nazionale.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinnaudo. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 l'augurio di una felice giornata.
28: Benvenuti a
0: trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
1: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
0: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
0: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: GR1 Sport.
28: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Apriamo la pagina sportiva con l'Atletica e le sue stelle che hanno brillato nella serata di Roma e del suo Golden Gala.
29: La grande Atletica accende l'Olimpico che sogna la rassegna iridata 2029. Due mondiali stagionali, altrettanti record del meeting e poi grandi prestazioni a pioggia a partire dal 9.88 con cui Lyles vince i 100 in cui in 5 vanno sotto i 10 secondi, tra cui un ritrovato Marcel Jacobs con 9.99. L'Italia festeggia tre successi, Andy Diaz nel triplo per la terza volta.
30: Soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Stesso con Golden Gala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto.
29: Leo Fabbri nel peso.
31: A Roma non avevo mai vinto, avevo questo fuoco dentro, un pubblico bellissimo, tanta gente. Ringrazio Jimbo che non è venuto, quindi c'era più gente in nord che in sud stasera.
29: E Matteo Scioli nell'alto.
32: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione. Stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
29: Lacrime invece per Nadia Battocletti, debilitata dall'influenza, ma la braccio di Roma ha provato a tirarla su. Con Alessandro Campanella, Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
28: Il tennis, dopo il trionfo nel doppio misto, oggi ancora Italia protagonista al Roland Garros. Prima il doppio maschile con Bolelli e Vavassori in finale, poi l'attesa semifinale del derby Cobolli-Arnaldi, il nostro inviato a Parigi.
33: È il giorno della semifinale tutta azzurra Roland Garros. Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi, amici e rivali, stasera alle 19 sul centrale. Cobolli.
34: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico. Ci sarà tanto da lottare anche venerdì.
33: Con Matteo Arnaldi contro Cobolli, semifinale per un posto in finale, sembra un film, invece è realtà. Che partita sarà con Flavio?
35: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata. Abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi l'anno scorso ho perso qua in 4-7. Sicuramente lui sta giocando molto bene, ha giocato un pochettino meno di me, però io sto trovando sensazioni sempre migliori, sto sempre meglio in campo, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
33: L'Italia continua a mietere successi. Ieri Errani e Vavassori hanno piazzato il trionfo bis nel doppio misto, l'ultimo atto del singolare femminile. Maja Kalinska dalle qualificazioni, fuori dalle prime 100 in finale. L'incredibile storia della polacca che vince 7-6-6-4 sulla Schneider e sabato pomeriggio affronterà l'altra russa Andrieva, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
28: Passiamo al basket con i playoff nel cuore delle semifinali.
36: È stata una delle partite più belle, più intense, più emozionanti della stagione. In sintesi, una partita da playoff. Venezia ha sconfitto Bologna 89-85, si porta 2-1 nella serie con la possibilità di chiuderla domani sempre al Taliercio. La Virtus è di nuovo spalle al muro, esattamente come ai quarti con Trento, ma ha dimostrato di essere più viva che mai, soprattutto nel finale quando da meno 11 è rientrata fino a meno 2 dopo l'espulsione di Hackett per un colpo sferrato a Candy giudicato violento dagli arbitri dopo lunga revisione all'Instant Replay. Bologna che era già priva di Vildosa, Paiola e Holston, ma Venezia è riuscita a resistere di testa e l'ho fatto per più volte nel corso della partita, quando era andata sotto di 12 e quando non riusciva a trovare il canestro da 3, prima tripla di Bowman al 18esimo dopo 10 errori. Ma quando Venezia ha portato il match a suo favore, lo rivela il tecnico della Reyer, Neven Spacchia.
37: Secondo tempo abbiamo fatto molto di più e dunque con nostra difesa, nostri tifosi che sono stati straordinari, abbiamo vinto questo.
36: Strepitosa partita di Edwards da una parte, 31 punti, 8 su 13 da 3 e tessitori dall'altra, doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. Stasera al Forum gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia che si gioca il primo match point per la qualificazione in finale. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
28: In chiusura il calcio, meno 6 al via dei mondiali americani, mentre la nostra nazionale domenica sfiderà la Grecia in amichevole. Ci consoliamo con i giovani azzurri, l'Italia Under 17 ha superato i pari età della Spagna ed è in finale agli europei di categoria. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla ricerca della qualità.
7: Rai Radio 1 Sport.
11: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
7: Giancarlo Caselli, il magistrato tifoso che combatteva le BR.
12: Torino ha lasciato la macchina per riprendere la bicicletta. L'hanno ripresa soprattutto i giovani, con allegria, con fantasia, con senso dell'umorismo. In città, strade vuote, molte biciclette e molti pedoni in centro. Erano forse 6.000 le biciclette che circolavano questa mattina fra Piazza Castello, Piazza San Carlo e Corso Vittorio. Molte nuove di zecca, i negozi ne sono ormai tutti sforniti, molte riesumate dai sottoscala e dai solai. Nel pomeriggio il freddo ed una spruzzata di neve hanno costretto tutti a casa.
13: Io ricordo il lunedì 10 dicembre 73, un lunedì che ero di pessimo umore, perché il giorno prima, domenica, le austerity a Torino si dovevano andare a piedi a causa della crisi petrolifera, ma soprattutto per me, il mio toro aveva perso il derby contro la Juve e poco consolava il famoso cazzotto di Giagnoni, il mitico allenatore col colbacco al Juventino Causio, che aveva provocato con arroganza la panchina granata dopo un gol di Cucurello.
14: Siccome sono accadute nel finale della partita del derby di Torino alcuni fatti sul terreno di gioco al termine dal fischio di chiusura del signor Panzino, io vorrei subito collegarmi con il nostro Cesare Castellotti, che si trova negli spogliatoi del Comunale, proprio per sapere un qualcosa di più di quello che noi abbiamo visto molto confusamente. Ecco, ci sembra che sia stato, Castellotti, tu dovresti confermarcelo, un qualche cosa fra Giagnoni e un giocatore juventino. Pronto, Castellotti?
15: Sì, esatto, guarda, la versione prima, e quindi sarà naturalmente da controllare, potrebbe essere questa. Alla fine della partita Causio si avvia verso le tribune, verso gli spalti per salutare la folla di tifosi. E probabilmente nel passare a fianco di Giagnoni gli dice qualche cosa. Giagnoni lascia che Causio saluti e pochi secondi dopo gli si fa incontro e il diverbio continua, sembra anche non soltanto a parole, sembra che ci sia stato un pugno. Non possiamo per il momento dire se questo pugno abbia raggiunto veramente l'obiettivo, anzitutto se ci sia stato, il gesto sembra di sì, se abbia raggiunto l'obiettivo e se abbia veramente colpito il giocatore juventino oppure no.
14: Ecco, mi sembra, scusa Castellotti, sì, che il pugno dovrebbe essere stato scagliato. Noi diciamo ci sembra perché non sappiamo niente, abbiamo sentito soltanto le voci, sì, da Giagnoni nei confronti di Causio, se c'è stato.
15: Nei confronti di Causio, ecco. Per una frase, per un qualcosa che Causio potrebbe aver detto in campo a Giagnoni, per ecco, il fatto di aver ecco, vinto, di averlo sconfitto.
13: Non potevo sapere che per i 6 anni successivi la Juventus non vincerà più un derby, ma neppure potevo sapere che io, totalmente assorbito dai lavori, di contrasto al terrorismo delle BR di prima linea, non riuscirò a godermi i migliori anni del mio Toro dalla Tartaglia Superga ad oggi.
0: Giancarlo Caselli, piemontese di Alessandria, all'epoca giovane magistrato appena 34enne, quel lunedì 10 dicembre del 1973 se lo sarebbe poi ricordato per tutta la vita.
1: Si indaga in parecchie direzioni, ma soprattutto tenendo presente il risvolto politico del rapimento di Ettore Amerio, l'alto funzionario della Fiat preso in ostaggio stamane da un gruppo di sconosciuti. Questo ha detto in breve il questore di Torino in una conferenza stampa che ha fatto seguito ad un vertice in prefettura, presente anche il vice capo della polizia parlato. Riepiloghiamo i fatti. L'Amerio esce di casa con alcuni conoscenti poco prima delle 8 di stamane. Svolta da Corso Tassoni, dove abita il numero 57, in via Levanna, dove c'è il suo garage. Accanto al marciapiede c'è un furgone della SIP, che risulterà poi rubato il 30 novembre scorso, motivo per cui il rapimento sembra organizzato da lungo tempo, dal quale si protendono quattro braccia per sollevare Ettore Amerio e trascinarlo all'interno del veicolo. L'uomo si divincola, cerca di difendersi, perde occhiali, la borsa, le scarpe, ma viene risucchiato a bordo del furgone che parte veloce, seguito da una 127 rossa. Numerosi testimoni assistono all'episodio e danno l'allarme. Dopo due ore, polizia e carabinieri che conducono le indagini in piena collaborazione ritrovano le due macchine. Il furgone è interamente bruciato, la macchina è intatta. Verso mezzogiorno un anonimo avverte che in una cabina telefonica, nella rubrica Pagine Gialle, ci sono manifestini a firma Brigate Rosse. Dicono che Amerio è custodito nelle carceri del popolo e che la sua sorte dipenderà da tre punti. Eccoli testualmente. Primo, il comportamento della polizia. Secondo, le risultanze dell'interrogatorio cui sarà sottoposto l'Amerio. Terzo, la correttezza del principale giornale di Torino nel riportare le notizie sul rapimento e sulla organizzazione delle Brigate Rosse.
0: E così Beppe Barletti, che poche ore prima, la domenica sportiva, parlava di calcio, si ritrova a seguire l'ennesimo caso di cronaca nera, stavolta legato al terrorismo nascente. Quello stesso lunedì Giancarlo Caselli si toglie la maglietta del Toro e indossa giacca e cravatta. Da quel momento il tifoso dovrà inevitabilmente cedere il passo al magistrato.
13: Quel lunedì di dicembre è quando le BR sequestrano il dirigente della Fiat Ettore Amerio, il primo sequestro che dura non poche ore ma 8 giorni, con volantini che lo cadenzano, anticipando le dinamiche del sequestro Sossi 74 e Moro 78, che è l'apice dell'attacco al cuore dello Stato. Ecco, però io quegli anni, che sono i migliori del Torino dopo la tragedia di Superga, non ho potuto godermeli, ancorché sia un fanatico tifoso, perché dovevo darci dentro con le inchieste PR e PR che non mi lasciavano letteralmente altro tempo a disposizione per le cose che normalmente si fanno e che io facevo e dovrò dopo un po' fare volentieri. Gli anni delle Brigate Rosse e di prima linea sono stati per me, senza esagerare, anni di lavoro durissimo, continuo, e per forza di cose ho dovuto tenermi lontano dalla mia passione, smodata passione calcistica per il Torino, che proprio negli anni 70 vive la migliore stagione della sua storia dopo quella del grande, grandissimo Torino. E ricordo soltanto l'esordio allo stadio di mio figlio minore, Stefano, che a 5 anni sentiva molto spesso parlare di un tal Pecci, una sola C, ma automaticamente lo associava a Pecci, due C, per il terzo campo del Toro di Radice. Ecco, l'esordio di mio figlio allo stadio coincide probabilmente, per quanto ricordo, con una certa qual distensione che è seguita all'ondata di arresti di BR della primavera estate 80, dopo il pentimento di Pecci. Ma le mie cose sono piuttosto labili ormai. Ricordo però che il 14 dicembre 80 siamo stati, mio figlio Stefano ed io, allo stadio comunale, lui per la prima volta, e la prima partita del campionato 80-81 era Torino-Pistoiese. Abbiamo vinto 1-0, Patrizio Sarà segnato al 58esimo, me lo ricordo benissimo. Prima, per fortuna, che mio figlio si sdraiasse su un gradone degli istinti centrali e si addormentasse fino alla fine della partita.
0: Il lunedì, dopo una domenica di calcio, e allora il calcio c'era solo alla domenica, subito dopo pranzo, quei lunedì, all'insegna del terrore, sono stati una costante nella vita del tifoso granata Giancarlo e del magistrato dottor Caselli.

lunedì in lunedì, il 17 maggio del 1976, il giorno dopo la vittoria dello scudetto da parte del Torino, proprio nel capoluogo piemontese inizia il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, processo istruito proprio da Caselli assieme a un altro magistrato piemontese, Bruno Caccia, cuneese, all'epoca 59enne e poi ucciso mentre portava a spasso il cane il 26 giugno dell'83 dall''Ndrangheta, sulle cui infiltrazioni in Piemonte stava indagando. E con Caccia, Caselli aveva coordinato l'indagine che aveva portato l'8 settembre del 1974 all'arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori delle BR, catturati su una strada vicino a Pinerolo dai carabinieri comandati dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

0: Buonasera.
1: A Pinerolo i carabinieri hanno arrestato due esponenti delle Brigate Rosse. Sono Renato Curcio, di 33 anni, di Monterotondo, laureato in sociologia all'Università di Trento e considerato il capo riconosciuto delle Brigate Rosse, e Alberto Franceschini, di 27 anni, di Reggio Emilia. Erano ricercati da 2 anni.
2: Il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, quel lunedì 17 maggio del 1976, inizia mentre la Torino Granata ancora si culla nel sogno scudettato e in realtà poco dura, almeno nella prima tornata, così ricorda Caselli.
3: La prima tornata alcuni giorni, poi ricomincia un anno dopo, poi un'altra interruzione, poi finalmente finisce. Dunque il processo ha 3 fasi. La prima volta comincia ma si interrompe subito per un problema apparentemente soltanto tecnico, il tempo di acquisire carte da Milano. In realtà le Brigate Rosse avevano ucciso il procuratore Cocco di Genova e il processo ai capi storici che era intestato sul sequestro Sossi all'inizio della prima tornata, saranno 3, del processo ai capi storici delle BR che era incentrato proprio sul sequestro Sossi.
4: Le Brigate Rosse si sono assunte la responsabilità dell'uccisione del procuratore generale della Repubblica Francesco Cocco con un volantino lasciato in una cabina telefonica di Genova nel pomeriggio di oggi. Polizia e carabinieri hanno intanto ricostruito l'identikit di 2 dei 4 componenti il comando che ha freddato, oltre al magistrato, la sua guardia del corpo e l'autista. Si tratta dei 2 uomini che hanno ucciso l'appuntato dei carabinieri che era fermo in auto in via Balbi. Gli accertamenti sono diretti su piste ben precise, secondo quanto si è potuto sapere dagli inquirenti, che non hanno tralasciato di indagare anche sui messaggi scritti e telefonici che attribuiscono la responsabilità dell'eccidio ad Avanguardia Nazionale. Un volantino di Avanguardia Nazionale è stato trovato la notte scorsa in un negozio del centro di Genova.
2: Appena 3 settimane dopo l'apertura del processo alle BR, l'8 giugno a Genova vengono assassinati il giudice Francesco Cocco, l'agente di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, addetti alla scorta del magistrato.
3: Il contraccolpo fu fortissimo, il processo venne interrotto per 1 anno e quando riprese fu di nuovo interrotto per 1 anno, anzi non riuscì a riprendere perché non si riuscì a formare una giuria. Torino aveva paura, sul tavolo del presidente della corte Barbaro si moltiplicavano certificati medici con su scritto sindrome depressiva, paura di fare il giurato, di indossare la fascia tricolore accanto ai giudici togati. Poi ci sarà la terza e ultima tornata, il processo questa volta si celebra nel rispetto di tutte le regole e persino dell'identità processuale degli imputati che sono ammessi a controinterrogare Sossi, la vittima del sequestro, con condanne giudicate da tutti giuste, corrette, rispondenti all'entità delle prove raccolte. Ma ecco, ci sono volute 3 tornate successive per riuscire a concludere questo che è uno tra i più tormentati processi della storia giudiziaria italiana.
2: Un'altra sospensione arriva l'anno successivo, dopo che il 28 aprile del 1977 un comando delle Brigate Rosse uccide Fulvio Croce, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Croce aveva assunto la difesa d'ufficio dei brigatisti imputati dopo che questi avevano revocato i propri mandati ai difensori e dopo che i primi designati d'ufficio dal tribunale avevano rinunciato perché minacciati di morte. Il ricordo di Giancarlo Caselli è lucido, dettagliato, fin nei minimi particolari.
3: Soltanto una precisazione: rinunciano alle difese, per così dire, pubbliche, quelle che si svolgono durante il dibattimento processuale pubblico, ma non rinunciano ai loro difensori. In carcere continuano ad avere colloqui con tutte le conseguenze di consiglio e indirizzo che possono essere. Quindi è un gioco molto più apparente che altro, ecco, di propaganda che altro. E comunque, giustamente, ricordate che costa la vita al presidente dell'Ordine degli Avvocati, che compie il suo dovere, quello di assicurare che qualunque processo, anche quello ai brigatisti, nemici dello Stato e del diritto, si svolga osservando le regole, e la fondamentale è che l'imputato deve essere assistito da un tecnico, da un difensore, altrimenti il processo è una farsa.
2: Il processo si conclude finalmente il 23 giugno del 1978.
0: GR2, Radio Sera.
5: Radio Sera.
0: Direttore Gustavo Selva.
6: Buonasera a tutti da Filippo Cicognani che conduce questa edizione di Radio Sera, collabora al microfono.

0: apertura la sentenza al processo di Torino alle Brigate Rosse. Linea alla nostra redazione.
1: In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Torino pronunciato la seguente sentenza. Visti gli articoli 483 e 488 del codice procedura penale, dichiara Curcio Renato colpevole del delitto.
2: 210 anni di reclusione, 29 condanne e 16 assoluzioni. Questo in cifre il processo alle Brigate Rosse che si concluse in Corte d'Assise oggi pomeriggio a Torino dopo una riunione di Camera di Consiglio record durata oltre 100 ore.
3: L'aria che si respirava era pesante come il piombo che volava. Terrorismo e criminalità tenevano in ostaggio le grandi città. Erano anni in cui la ricreazione non suonava quasi mai, in cui si faticava a lasciarsi andare anche a semplici momenti di leggera spensieratezza. Anni cadenzati da vite spezzate dal sangue versato sull'asfalto. Torino in quegli anni diventa la capitale del calcio italiano, sì, ma sempre in quegli anni fa da incubatrice prima e laboratorio di violenza poi per il terrorismo rosso. Anche per Giancarlo Caselli la spensieratezza svanisce presto in un lontano ricordo.
4: L'atmosfera era esattamente come lei un attimo fa l'ha descritta. Anni di piombo, atmosfera di piombo, aria pesante, difficoltà, paura, incertezza, dubbi che accompagnavano ciascuno di noi nel corso delle giornate, quelli un po' più esposti come me, ma soprattutto le forze dell'ordine ancora più di chiunque altro. E questa atmosfera, i miei ricordi di quel periodo si riducono, ripeto, a poco, perché pochissimo, se non nullo, era il tempo che avevo per dedicarmi a quella che era la mia passionaccia, ecco, la mia malattia di tifoso inguaribile del Toro, che coltiverò ampiamente in seguito e ancora oggi, per quanto posso, con la nave che incombe.
3: Dottor Caselli, mi può dire cosa fu a creare quell'inversione di tendenza nella lotta al terrorismo, anche perché in quegli anni io ricordo che c'era nei confronti del terrorismo di sinistra una sorta di sottovalutazione, no?
4: Giusto, giusto.
3: Si diceva, si parlava di compagni che sbagliano.
4: O addirittura si diceva né col terrorismo né con l'EBR, equidistanza demenziale. Successe che a Torino in particolare, organizzando una serie di assemblee dopo l'altra, dei cittadini si riuscì alla fine a prendere coscienza di un fatto decisivo, che il terrorismo, Brigate Rosse, PL, non è nemico soltanto delle vittime volta a volta colpite, ammazzandole o gambizzandole, è nemico di tutti noi, dei nostri diritti, della nostra libertà, perché stava, come dire, causando una trasformazione della situazione generale in senso repressivo, reazionario, restrittivo dei nostri diritti, delle nostre libertà. Quando si capisce questo, si fa fronte comune, il terrorismo viene isolato, capiscono di non essere all'avanguardia di nessuno, ma soltanto di se stessi, entrano in crisi, sentendosi isolati, ed è l'inizio, un lungo ancora inizio di quella che sarà però il progressivo esaurimento della forza criminale di queste organizzazioni.
3: Di quel modus operandi, no, che ricordava lei prima, né con lo Stato né con le BR, poi anche lei rimase vittima quando le fu rinfacciato un arresto di un intellettuale di sinistra e per cui lei venne addirittura definito fascista reazionario, ricordo bene?
4: Ricordo benissimo, se non sbaglio. Si trattava dell'avvocato Lazzani, ma non vorrei, oramai l'anagrafe pesa, che era un comandante partigiano autentico, autore di un bellissimo libro, se non ricordo male, Il Ponte Rotto, che partecipava alle iniziative democratiche del tempo, ma aveva avuto, secondo me, sulla base degli elementi raccolti, un precedente di qualcuno che voleva entrare nelle Brigate Rosse, che era stato indirizzato a lui perché lo esaminasse, e quindi una sorta di indiretta partecipazione all'organizzazione, e avevamo dovuto prendere i provvedimenti conseguenti, ma a particello mi hanno detto toccare un personaggio rispettato da tutti, insospettabile.
3: Il nostro viaggio a ritroso di 50 anni con Giancarlo

0: Carlo Caselli non può che concludersi ripassando dalle aule di tribunale al prato verde dei campi di calcio e a quella domenica 16 maggio del 1976, a quell'ultima festa per l'ultimo, finora, scudetto granata.
1: Pochi ricordi perché non avevo tempo per andare alla partita. Mi sembra di aver partecipato al corteo con la mia scassata 500 decapotata, i miei figli in piedi dietro con un bandierone e io a guidare suonando il clacson in mezzo a tutti gli altri per la festa e la gioia e l'allegria, purtroppo mai più ripetuta, sì, ecco, in attesa dei tempi buoni, migliori.
2: Dottor Caselli, allora vi faccio una domanda. Nel 76 erano passati 27 anni dall'ultimo scudetto del Torino, del grande Torino, quello cancellato dalla tragedia di Superga. Dal 76 a oggi ne sono passati 50 di anni, addirittura quasi il doppio. Secondo lei il Torino potrà mai tornare a rivincere un tricolore?
1: Mi fa una domanda che un fanatico, lo dico tra virgolette, con autosimpatia come me, ha una risposta scontata. Speriamo, anzi ci sono delle buone speranze, lo dico più per tenermi su di morale che per altro, ma questa è la risposta di uno come me che è malato di toro.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky in una lettera aperta a Putin incalza il leader russo: incontriamoci subito, troviamo una soluzione direttamente tra noi, gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni europee e ucraine non si decidono in Alaska. Poco prima Putin era invece tornato sugli accordi presi ad Anchorage con il presidente americano Trump, ribadendo come obiettivo il controllo completo del Donbass. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, replica il portavoce del Cremlino Peskov, anche se il leader ucraino continua a chiedere un faccia a faccia in un paese terzo. Proseguono intanto i combattimenti, salito a 3 il bilancio di morti ucraini nei raid russi durante la notte. E in Libano 8 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani dopo che ieri Hezbollah ha respinto il cessate fuoco mediato dagli Stati Uniti fra i governi di Beirut e Tel Aviv. Nel Golfo invece esplosione in un porto dell'Oman, probabilmente causato da droni iraniani. Sulle trattative con Washington, il consigliere del leader supremo Khamenei boccia le modifiche richieste da Trump. Bozza vaga, dice, necessari chiarimenti. In economia male le borse asiatiche, mentre in questi minuti stanno aprendo le contrattazioni i mercati europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
3: Apertura debole per le principali borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano e Parigi in lieve rialzo, mentre Londra e Francoforte sono poco sotto la parità. E i timori sul settore dell'intelligenza artificiale, come dicevi, affondano le principali piazze finanziarie asiatiche. Il crollo in borsa di Broadcom dopo la pubblicazione di risultati sotto le attese trascina giù il settore tecnologico, specialmente in Corea, dove il Kospi cede oltre 5 punti percentuali. Male anche il Nikkei giapponese in calo dell'1,26% e gli indici di Hong Kong e Shanghai. Chiusura mista invece ieri sera per la borsa statunitense, con il Dow Jones che ha archiviato la seduta in rialzo dell'1,73% dopo aver toccato nuovi massimi. Positivo anche lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha recuperato in corso di seduta chiudendo a meno 0,09%. A sostenere l'andamento dei mercati anche le speranze di un'evoluzione positiva per il conflitto in Medio Oriente. E il prezzo del petrolio infatti questa mattina si mantiene stabile sui livelli ben lontani da quelli toccati nelle scorse settimane. Il Brent supera di poco i $95 al barile e il WTI si attesta poco sotto i $93 al barile. È tutto a voi.
2: Nucleare, prima via libero della Camera sia al disegno di legge delega che ora passa al Senato. L'Italia dunque dopo 40 anni e 2 referendum riapre all'ipotesi. L'idea è quella di un nucleare sostenibile che preveda piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali. Un primo passo importante anche per contrastare la crisi energetica, afferma il ministro Pichetto Fratin. Sì di maggioranza e azione, Italia Viva si astiene, no del PD, 5 Stelle e AVS che chiedono si investa su rinnovabili e ricerca. E a proposito di caro energia, domani scade il taglio delle accise sui carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti ipotizza un decreto ministeriale per la proroga. E siamo alla cronaca, arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti un professore di italiano e latino della scuola militare Teollier di Milano. L'indagine era partita dal racconto di uno studente, un quadro di costanti pressioni secondo i magistrati. L'insegnante, forte della propria posizione e tra l'altro componente della commissione di maturità, sottoponeva gli allievi a vessazioni e umiliazioni costringendoli ad abusi. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete e rispondere a segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare, agli incendi devastanti, dalle ondate di calore allo scioglimento dei ghiacciai. Per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Rebibbia sono uscite dal carcere per recitare. Ieri sera al Teatro Nazionale di Roma hanno portato in scena lo spettacolo intitolato Desdemona.
4: Bello sto vascello.
0: Che te lo dico a fare, Roderì? Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a metro per uno.
1: È un hotel alla rovescia, quello messo in scena dalla Compagnia delle Donne del Muro Alto. Un hotel che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista, Francesca Tricarico.
4: Ci serviva un contenitore per questa Desdemona Hotel che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
1: Un viaggio tra teatro, opere e storia, un'esperienza.
5: Rai Radio 1 Sport.
6: Extra Time, puntata del 16 febbraio 2025.
5: Extra Time, lo sport si racconta.
7: È dura per me oggi, ho paura per il motore, ho paura mi cadano davanti, mi vengano addosso, accidenti. Sono in un groviglio, più vado piano e più è difficile. Vai moto, vai. Forza moto, non mi tradire. 5 chilometri ancora, poi la liberazione. Eccolo lì, è l'arrivo. Eccolo.
8: La sabbia del deserto che si solleva nell'aria con le ruote in equilibrio precario, il traguardo che appare in lontananza come un miraggio dopo settimane di fatica e di sofferenza, dopo anni in attesa che si avverasse il sogno. È la voce di Fabrizio Meoni che confida tutte le sue paure aggrappato alla moto in una sorta di preghiera d'amore mentre sta per vincere la Parigi-Dakar. È il trionfo atteso da una vita e nell'edizione successiva, quella del 2002, Meoni vincerà di nuovo in sella alla KTM, la moto che guiderà fino alla fine, arrivata a 47 anni in quello che doveva essere il suo ultimo rally. Una caduta fatale quando era secondo in classifica su uno sterrato della Mauritania, vittima di una competizione pericolosa e massacrante che porta i piloti a ritornare sempre in una sorta di mal d'Africa. Una passione che Fabrizio Meoni ha lasciato in eredità al figlio Gioele, anche lui motociclista, che ha deciso di raccontarsi nel docufilm In nome del padre.
9: Cos'è per me il deserto?
10: Per me la massima espressione di libertà dove non c'è la regola.
11: Correre alla Dakar dà alla vita un valore diverso.
12: La possibilità di morire con quello che facciamo è parte del gioco.
13: La più grande lotta ce l'hanno con loro stessi.
14: Questo nome è pesante e lui se lo porta dietro.
15: Lui non deve dimostrare niente se non a se stesso.
16: Hai un bisogno dentro che non puoi fuggire dal suo destino.
17: Io sono Gioele Meoni e mio padre era Fabrizio Meoni.
8: Dal film In nome del padre, la storia di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, trionfatore della Dakar, il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia racconta fra passato e presente il viaggio nel deserto di un figlio sulle tracce di suo padre, un figlio appassionato di moto e di rally come suo padre, che corona il sogno di correre insieme a lui in qualche modo a 20 anni dalla sua scomparsa. Buongiorno Gioele.
18: Buongiorno, ciao.
8: Gioele, In nome del padre, un film che racconta la tua storia e quello di tuo papà Fabrizio, che si intrecciano, no? Fra passato e presente, come dicevamo, nelle sabbie del deserto, nella Dakar del 2024, alla quale hai partecipato peraltro nella categoria più difficile, quella senza assistenza, solo tu e la tua moto.
18: Sì, quella categoria lì è un po', secondo me, rappresenta l'essenza della Dakar, mette alla prova sia il fisico che il mezzo, e siccome con mio babbo ci eravamo detti di farla insieme, padre e figlio, quando lui avrebbe smesso, diciamo, di fare il professionista, siccome so che lui sarebbe andato in moto, penso, fino a che la forza gliel'avrebbe permesso, l'avremmo fatta insieme e ci eravamo detti di farla proprio in Malmotò, quindi senza dipendere da nessun agente esterno, un meccanico, un'assistenza, fare tutto da soli.
8: Le immagini di repertorio del 2001 ti ritraggono mentre abbracci tuo padre sul traguardo della Dakar sulle sabbie del Lago Rosa, lui tutto sporco di sabbia con la faccia piena di terra. Tu avevi una decina di anni ed il tuo sogno, come ci stai raccontando, era quello di fare la Dakar insieme a lui. Al termine di questa impresa hai detto: ho coronato il sogno, perché lui era con me in moto. Raccontaci questa sensazione.
18: Allora, dico sempre che durante la gara lui mi ha insegnato, fin da quando ero piccolo, che quando siamo in moto bisogna concentrarsi solo su quello che abbiamo davanti e, nel caso specifico della gara della Dakar e dei rally, nella navigazione, per non perdersi. Quindi sono due le cose da cui pensare. Le emozioni devono stare in disparte per tutta la gara. La gara sono 9.000 chilometri, quasi 6.000 di speciale, quindi è molto lunga e non si possono fare errori, perché anche se non si va per vincere, si va solo per arrivare in fondo, la gara è costellata di tanti pericoli e quindi bisogna essere sempre concentrati. E quindi, una volta arrivato poi al traguardo, gli ultimi 10 chilometri che erano molto lisci, quasi una passerella d'arrivo, erano lì tutte le emozioni che uno ha trattenuto per la gara, ma poi per tutti i mesi prima, perché la gara inizia un anno prima almeno per preparare tutto, e poi lì si riversano tutti insieme, e sicuramente la sensazione più forte è stata quella di essere consapevole del fatto di aver fatto una gara difficilissima nella Malmotor senza aver fatto errori, e credo che diciamo questa possibilità me l'abbia data lui con i suoi insegnamenti e col fatto che magari era lì in qualche modo insieme a me, insomma, ecco.
9: La scomparsa di Fabrizio nel gennaio del 2005, quando avevi 14 anni, inizialmente ti aveva allontanato, credo, dal mondo delle corse, perché poi tu hai studiato informatica e ti sei diretto da un'altra parte. Poi cosa è successo?
18: Sì, ho iniziato in realtà a correre quando, nel 2006, perché il mio babbo mi ha sempre detto di allenarmi, ma non mi faceva far gare fino a 14 anni, mi diceva, perché poi diceva altrimenti lo fai perché te lo dico io. Invece sarai libero di scegliere te a 14 anni, perché secondo lui era l'età un pochino più matura per fare una decisione del genere. Infatti la prima gara l'ho fatta nel 2006, quando lui già non c'era più. Poi ho capito nel corso degli anni, fino al 2012-2013, che io correvo nel motocross a livello italiano, ma che per mangiare il pane con lo sport uno su mille, anzi anche uno su un milione ce la fa, e quindi ho deciso di dedicarmi al lavoro. Poi però alla soglia dei 30 anni ho detto: questo sogno lo avverrò ora o non lo avverrò mai più. E anche la scomparsa di mia sorella diciottenne è stato un altro input che mi ha fatto capire che dovevo, se volevo raggiungere questi sogni, insomma, le possibilità ce l'avevo e dovevo far di tutto per arrivarci. E così è stato, nonostante ci fossero state in mezzo tante peripezie, tanti problemi, perché mi sono fatto male al rally del Marocco di preparazione alla Dakar. 3 mesi prima della Dakar mi sono rotto una spalla, però ecco, insomma, stringendo i denti l'ho realizzato e ne sono veramente felice, anche se è passato un anno, ma ancora oggi sento fortissima quell'emozione.
9: Fabrizio Meoni è ancora vivo nella memoria di tutti gli appassionati di moto che ricordano le sue imprese, ma anche i non appassionati che lo ricordano soprattutto per le sue qualità umane. Noi ricordiamo lui in moto, in gara, però c'eravate anche tu e tua mamma Elena, che vivevate le sue imprese a distanza, poi vi si vedeva sul traguardo ad abbracciarlo quando vinceva, però seguivate a distanza le sue imprese. Che ricordi hai, che sensazioni hai, che ricordi hai di questo seguirlo a distanza, tu e tua mamma, mentre lui era nel deserto?
18: Beh, sicuramente, come dicevo prima, la gara si prepara tanto tempo prima, quindi era una costante. Il team principale prima della KTM era proprio la famiglia, perché lui si preparava tantissimo e quindi era una costante gara, perché anche in palestra, in bici ogni giorno. Poi quando andava nel deserto, e lui ci passava tanti mesi tra test, allenamenti e gare, tanti mesi. Negli allenamenti spesso ci andavo anch'io, nonostante ero piccolo, già a 10 anni andavo nel deserto con lui in Marocco, per esempio, la prima volta, poi in Libia, in Tunisia. Quindi quando potevo ci andavo, quando non potevo, che con mia mamma rimanevamo a casa alle gare, e allora in quel caso lì mi ricordo che aspettavamo all'epoca Eurosport che uscisse la sera dei risultati e facevamo tanto tifo da casa, e era una gara che si vinceva o si perdeva tutti insieme, quindi la sentivo forte, e quando lui poi vinceva o comunque sia raggiungeva i suoi obiettivi, quando tornava era sempre festa. Quando invece succedeva qualcosa, perché le componenti lì sono tante, non solo magari una caduta, ma anche la moto può abbandonare, può tradire il pilota perché magari un guasto al motore, e quindi quando succedevano queste cose qui, diciamo che il clima anche a casa cambiava, perché appunto eravamo tutti all'unisono per raggiungere questi obiettivi qua.
19: معنا فريق دكار فور دكار الايطالي جوكيلي ميوني
20: انا ريبينج seen the cop with the car, number 112. We have Gio Mioni of Italy.
9: Meoni from Italy, l'arrivo di Joelle alla Dakar del 2024, la passerella finale, è stato, come abbiamo detto, Joelle, un viaggio sentimentale sulle tracce di tuo padre, ma anche un'impresa di grande rilevanza sportiva perché sei arrivato fino in fondo, 47esimo primo degli italiani, e il primo successo, ancora prima di vincere alla Dakar, è arrivare in fondo per tutte le cose che ci raccontavi prima, per il ponderabile, che è già difficile da governare, ma anche per l'imponderabile, no?
18: Sì. Penso che la Dakar sia una gara che, nonostante uno possa avere tutte le buone intenzioni di arrivare in fondo, non si può mai dare per scontata. Addirittura credo che in ogni fascia di classifica, chi ambisce la vittoria, chi ambisce arrivare a metà classifica, chi anche la vuol fare davvero tra le ultime posizioni, e comunque magari per chi non la conosce la Dakar, tutti i piloti nelle categorie moto sono tutti che hanno persone che hanno un palmarès, quindi non si può andare più improvvisati, diciamo, a Dakar, ma tutte queste persone hanno tutte delle difficoltà enormi da superare. Per esempio io, una delle difficoltà più grosse, a parte gestire la moto da solo senza meccanico, era il fatto che le prime auto superavano fino al 30esimo pilota in gara in moto, e quindi quando si superano le auto che vanno veramente forte, creano dei solchi profondissimi, a differenza dei primi che le auto non li superano, ci si trova davanti delle tracce profonde nei sentieri, in queste piste sabbiose, erano veramente pericolosi e difficili da gestire.
9: Per come la raccontano i piloti della Dakar, nel deserto, questa corsa è una sorta di esperienza mistica, al di là del super professionismo che è necessario per arrivare fino in fondo, e tutti i piloti della Dakar sembrano animati da una ossessione, una specie di mal d'Africa, come dicevo nell'apertura, che ti porta sempre a ritornare. Lo farai anche tu?
18: Ma sicuramente è una, per arrivare a fare la Dakar devi volerlo a tutti i costi, perché è una gara appunto che richiede preparazione fisica della moto, trovare il budget con gli sponsor, e ci sono tante cose da inanellare, e quindi per raggiungere questo obiettivo di partire, non di arrivare, ma di partire per la Dakar, devi essere già una persona che ha una grandissima voglia di farcela, e quindi probabilmente già screma tutti quelli che sono un po' indecisi. Quindi quando sei lì, poi se non raggiungi poi l'arrivo, avevi tutta questa foga, tutto questo mordente di arrivare in fondo, sicuramente lo vuoi rifare, perché fa parte proprio di queste persone, fa parte di noi. Io in questo caso, nel mio caso specifico, mi ero promesso con mia moglie che se l'avessi finita sicuramente un anno me lo sarei preso per riflettere, chiaramente andando in moto, facendo il campionato italiano motorelli, ma è una cosa diversa, e il prossimo anno vedremo. Ora è successo un bellissimo avvenimento, infatti è nato il piccolo Fabrizio il 31 di gennaio, e quindi adesso devo fare un po' il babbo a casa e me lo godo un po', poi vedremo.
21: Quindi ho cercato il deserto italiano e Google ci ha detto: primo risultato, che il deserto italiano è Ancona, 50 km da casa mia, e quindi andiamo subito a vedere il deserto ufficiale di Ancona.
22: Certo, è là, lo vedo, è laggiù.
21: Mi sembra di essere in Marocco. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere tutto. Io pensavo fino a qualche giorno fa che abbiamo il mare, la montagna bellissima, le spiagge, però ci manca il deserto, bisogna andare in Africa. No, abbiamo anche il deserto. Ora, non è proprio grandissimo, però ragazzi, che spettacolo.
9: Ed è così che grazie a Joelle Meoni scopriamo che c'è il deserto anche in Italia, sta proprio dietro casa, in Toscana. Non è il deserto africano, come dicevi tu Joelle, ma è comunque qualcosa di affascinante. E scopriamo che per trovare l'avventura basta girare l'angolo, no? Sempre ovviamente con le dovute cautele.
18: Sì, è proprio questo l'obiettivo che voglio trasmettere nei video che faccio su YouTube, perché credo che veramente basti poco, basti due ruote per chi è appassionato di moto, ma può essere anche un piaggio ciao, per capirci, e un percorso da seguire. E in questo caso ho scoperto, poi documentandomi un po', che sono tre i deserti in Italia, il più vicino ce l'avevo a 50 km da casa, quindi ho detto caspita,
9: andiamo a vedere questo deserto. E poi hai rifatto anche la Dakar sul suolo italiano, partendo da Castiglione Fiorentino, dalla piazza dove c'è la statua di tuo padre in moto in sella alla KTM 660 ufficiale. Hai fatto questo percorso e abbiamo scoperto che esiste la savana Caruana della Tuscia, esistono degli scenari pazzeschi anche in Italia, no? Hai rifatto il percorso come
18: sì.
9: se fosse la Dakar.
18: Praticamente ho ipotizzato che siccome quest'anno la Dakar in Arabia Saudita partiva il 3 gennaio, ho ipotizzato che esistesse la tappa meno uno con partenza Castiglion-Fiorentino il 2 gennaio appunto e arrivo a Fiumicino, così c'è la logistica per l'aeroporto per poi arrivare in Arabia il giorno successivo. E però effettivamente sì, ho scoperto dei percorsi e dei posti che sono veramente unici, paesaggi e scenari incredibili. Savana della Tuscia è effettivamente un posto da rimanere a bocca aperta.
9: Abbiamo scoperto che c'è veramente tutto della Dakar, anche i pericoli, no? Perché hanno consigliato poi di spostare la Dakar in altri posti rispetto all'Africa, perché a un certo punto compare anche un signore con un fucile, lo schioppo, come dici tu nel video.
0: Lì mi sono un po' preoccupato, ma in realtà io se potevo passare, mi ha detto non c'è problemi, anzi mi ha guardato le spalle evidentemente.
9: Quando tuo papà Fabrizio vinse la Dakar, Gioele tornò in Italia con il proposito di fare qualcosa per l'Africa che gli aveva dato tanto. In particolare era colpito dalle condizioni di povertà dei bambini e decise di aprire una scuola in Senegal. Ha lasciato una traccia di sé Fabrizio anche per questo?
0: Sì, la traccia ha proseguita poi la fondazione che porta il suo nome, che è stata avviata con la famiglia nel 2007. E da quella scuola, da quel piccolo diciamo iniziale lavoro, poi adesso esistono 4 scuole che sono portate avanti anche grazie alla fondazione Fabrizio Meloni Ollus, e queste scuole hanno dato la possibilità in Senegal di dare un'istruzione a dei ragazzi che altrimenti molto probabilmente non l'avrebbero potuta ricevere, perché in Senegal l'istruzione è a pagamento e le scuole hanno un costo da sostenere, mentre le scuole appunto gestite dalla fondazione, comunque sia che insomma, hanno il supporto della fondazione, hanno chiaramente un occhio di riguardo per far sì che tutti possano accedere all'istruzione. Migliaia di ragazzi hanno avuto, oggi possono magari avere un mestiere anche grazie a questo, quindi si sono creati il loro futuro, cosa che altrimenti difficilmente avrebbero potuto costruire.
9: A proposito di bambini, ci lasciamo con la bella notizia che ci hai dato poco fa, che attendevamo, cioè che c'è un altro Fabrizio Meoni da qualche giorno, che è tuo figlio, che ha preso il nome di nonno Fabrizio. Quando lo mettiamo sulla moto?
0: Ma
9: ce lo mettiamo? Sì, sì o no?
0: Sicuramente me lo dovrà chiedere, però non aspetterò manco neanche un giorno per dargli due ruotine da provare. Partiamo con la bicicletta e poi vediamo un po'.
9: Grazie a Gioele Meoni per essere stato con noi nel ricordo di Fabrizio Meoni, eroe della Dakar. Ti aspettiamo per rivivere altre emozioni insieme a te, che sia la savana della Tuscia oppure il deserto della Dakar.
0: Grazie, a presto.
9: Ciao, buona giornata.
2: Ma c'è, fa freddo fuori.
3: Hai voglia, si gela.
2: E io me ne sono accorto stanotte, la casa è gelata, non potevo pigliare calimba. Ma c'è, fa freddo fuori, fa freddo.
3: Sì, lugari, te l'ho detto, fa freddo e basta.
2: Fa freddo, fa freddo. Ma c'è, fa freddo fuori.
3: Mamma, sì, lugari, sì, fa freddo, hai capito che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, hai capito? Fa freddo.
23: Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
9: È una scena del celeberrimo Natale in casa Cupiello con Edoardo De Filippo e Pupella Maggio che parlano del freddo, condizione difficile per molti che lo soffrono, il freddo, ma non certo per gli atleti di uno sport in crescita e del quale è componente essenziale. Parliamo del nuoto in acque gelide, il nuoto nel ghiaccio praticato rigorosamente senza muta con il solo costume da bagno e che vede tra i protagonisti mondiali l'italiano Paolo Chiarino. Giorgio Matteoli lo ha incontrato per noi.

0: l'ice swimming si definisce nuoto nel ghiaccio perché si nuota con delle temperature dell'acqua che devono essere inferiori ai 5 gradi senza muta, quindi soltanto con cuffia, costume e occhialini.
1: Ghiaccio bollente.
2: Sport incredibile il nuoto in acque gelide, la cui leggenda mondiale è il nostro Paolo Chiarino, record di ogni tipo e tra i pochi uomini ad aver nuotato sia al Polo Nord sia al Polo Sud. Quasi 60 anni e tante emozioni in acqua, come quelle raccontate nel suo libro Una vita presa a bracciate, come quando fece parte di una staffetta internazionale di nuotatori al fianco dei mezzi della Marina Militare Russa, una missione epica, l'attraversamento a nuoto dello stretto di Bering.
0: È stata un'avventura incredibile, fantastica. Siamo riusciti soltanto grazie all'appoggio della Marina Militare, perché era veramente logisticamente molto complicato, sia per le condizioni del mare, sia per le condizioni anche della fauna marina. Abbiamo dovuto deviare perché ci siamo avvicinati troppo a un gruppo di trichechi.

0: Una tale celebrità nel settore, Paolo, da diventare uno degli organizzatori del campionato del mondo in acque gelide, tenutosi nei giorni scorsi a Molveno.
1: È stato un evento importantissimo, diciamo forse una chiave di svolta un po' del nostro sport, perché per la prima volta abbiamo ottenuto dei numeri così importanti, 750 atleti da 49 nazioni, per cui è veramente un successo.
0: In Trentino c'erano dunque centinaia di appassionati, ma anche atleti con passato olimpico, e l'Ice Swimming adesso guarda proprio a un futuro sogno a cinque cerchi.
1: Noi stiamo cercando di arrivare alle Olimpiadi invernali. Beh, è già un percorso che è cominciato e speriamo di essere riconosciuti presto dalla Federazione Nuoto Mondiale per poi raggiungere questo sogno di diventare sport olimpico alle Olimpiadi invernali, chissà, magari già come sport dimostrativo, purtroppo non a Cortina, ma magari alle prossime.
0: Uno sport da promuovere, sottolinea Chiarino, perché in quanto praticato in acqua fredda fa anche bene alla salute.
1: Noi, tra virgolette, non ci ammaliamo mai, siamo abituati a nuotare a certe temperature, quindi creiamo determinati anticorpi ed è questo già uno dei vantaggi, poi il vantaggio della crioterapia, insomma, veramente è uno sport che se praticato con testa porta anche molti benefici.
0: Ma attenzione, conclude Paolo Chiarino, resta pur sempre uno sport estremo e se amate il caldo non fa per voi.
1: È adatto a tutti quelli che non sono freddolosi, diciamola così. Bisogna però praticarlo con testa, per cui non si può inventarsi nuotatori di acque gelide, bisogna arrivarci per grado, bisogna arrivarci piano piano e quindi bisogna allenare e capire come reagisce il proprio fisico.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Vasciaveo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con vittime dopo lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin. Il leader ucraino preme sul presidente russo. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran.
3: Putin non ha ancora letto la lettera, ma Zelensky è il benvenuto a Mosca se vuole incontrarlo. Così il portavoce del Cremlino Peskov reagisce per ora alla missiva in cui il leader di Kiev, forte dei colpi in territorio russo con i droni fabbricati in Ucraina, incalza il presidente russo e propone di mettere da parte la mediazione americana. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi, scrive. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska, aggiunge. Prima Vladimir Putin, parlando a margine del forum economico di San Pietroburgo, aveva sì riconosciuto qualche difficoltà con i droni ucraini e si era detto pronto ad un accordo di pace, ma aveva anche ribadito che Mosca pretende il rispetto degli accordi di Anchorage con Trump, accordi mai rivelati ma che prevederebbero la rinuncia ucraina a tutto il Donbass. Possibilista sull'ingresso di Kiev nell'UE, Putin ha però bocciato una mediazione europea poiché non neutrale. Dopo questi scambi di messaggi a distanza, Kiev oggi piange altri 4 morti. Dopo che droni russi hanno attaccato un'azienda alimentare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Dalla Havana il presidente Díaz-Canel parla di aggressività e malvagità di Washington dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e la famiglia Castro. Vogliono rafforzare il clima di conflitto, aggiunge Díaz-Canel, ma si scontreranno con la nostra decisione di resistere all'offensiva imperialista. E rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani da questo fronte. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Quello uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da parte americana. La strage di Capodanno a Crans-Montana, a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale andato a fuoco la notte di San Silvestro, causando la morte di 41 persone. Le loro versioni saranno messe a confronto davanti alla procuratrice generale del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato incaricato dal governo italiano. La coppia è arrivata in anticipo nell'aula dove si svolge l'audizione, entrando da una porta secondaria con la scorta della polizia. Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nuovo nucleare che ha ottenuto il via libera dalla Camera e che ora passa al Senato. Una tecnologia che al momento è in fase prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
4: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: Messaggio del presidente Mattarella per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un ruolo prezioso nel consolidare le istituzioni repubblicane, mantenendo un insostituibile legame con le comunità del territorio, scrive il capo dello Stato, che sottolinea anche la presenza di rilievo nelle missioni internazionali. In occasione delle celebrazioni è attesa oggi a Reggio Calabria Giorgia Meloni. La premier sui social ringrazia gli uomini e le donne che, scrive, ogni giorno proteggono i cittadini con lealtà e spirito di servizio. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Obiettivo: spingere per la riduzione delle emissioni di gas serra, per la protezione degli ecosistemi e sulla transizione ecologica. Tra le iniziative anche un'importante operazione per recuperare i rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli spiagge e puli fondali, di cui la RAI è media partner. Sentiamo Ugo Claudio Matteoli, presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva.
5: Troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto, in 18 regioni, dotiamo tutti i ragazzi delle scuole di appositi strumenti per andare a pulire.
2: La musica al tramonto sul colle romano del Gianicolo, scenario suggestivo per l'appuntamento del cosiddetto popolo di Ultimo. Hanno intonato i brani del cantautore in un flash mob che ha voluto celebrare un conto alla rovescia a un mese esatto dal grande concerto.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 29 aprile 1990.
1: Conduce Massimo De Luca.
6: Dallo stadio San Paolo di Napoli, gentili ascoltatori, riprendiamo la nostra radiocronaca per il secondo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio. I primi 45 minuti di gioco si sono conclusi con questo punteggio: Napoli 1-Lazio 0. Al settimo minuto del primo tempo ha segnato con un colpo di testa strepitoso il giocatore della Napoli Baroni, che ha recuperato in aria un calcio di punizione battuto da Maradona ed è riuscito a deviare toccando, proprio accarezzando il pallone e di testa la palla in rete. Incolpevole Fiori in questa occasione. Vi parla Enrico Ameri e seguiremo soltanto le vicende di questa partita, nel corso della quale vi comunicheremo anche i parziali e i finali degli altri campi della Serie A e, se potremo, anche di quelli della B. Intanto vi do le formazioni delle due squadre. La Lazio è entrata in campo con Fiori, Bergodi, Sergio, Ping, Recucci, Pisceda, Bertoni, Marchegiani, Amarillo, Sclose e Sosa. La formazione del Napoli si è schierata con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemão, Baroni, Corradini, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Sono presenti 64.000 spettatori, l'incasso si aggira sul 1.700.000.000. Diciamo che anche i bagarini sono andati bene per questa partita, perché, pensate, hanno venduto una tribuna centrale per 330.000 lire, mentre i distinti sono stati messi in vendita a 250.000 lire, e alti sono risultati anche i prezzi delle cure. Ma ripeto, abbiamo uno stadio gremitissimo, lo spettacolo che offre Napoli di questi giorni, no? Di questi tempi. Abbiamo vicino Dario Pastoni di Tutto Sport, che collabora con noi per alcune battute di commento e anche di colore, perché oggi bisogna fare anche il colore, mi sembra, a proposito di questa partita.
7: Sì, sono quelle partite che ti permettono appunto di andare al di là di quello che è l'effetto prettamente tecnico. In effetti è bellissima Napoli oggi, ecco, soltanto il tempo è un po' incerto, però ecco, io penso che ci sia il sole davvero nel sorriso, nel cuore di tutti i napoletani che da giorni stanno passando notti insonni per festeggiare questo scudetto ormai annunciato, anche perché appunto il Napoli sta vincendo e il Milan sta pareggiando a Bergamo contro il Bari.
6: E qui è difficile che la Lazio possa passare, anche se dobbiamo dire la Lazio ha giocato fino a questo momento ottimamente. Senti, mi sembra che questo Napoli meriti adesso questo scudetto che gli è piovuto, si può dire, improvvisamente dal cielo, grazie ai risultati ottenuti domenica scorsa e dal Napoli a Bologna e quello che non riuscito a tenere il Milan.
7: Sì, lo merita pienamente, e diciamo che è stato veramente emozionante questo duello tra due grandissime squadre, tra quelle che sono le potenze egemoni in questo momento del calcio italiano, cioè tra Napoli e Milan. Il Napoli ha vinto meritatamente questo scudetto, come a mio avviso il Milan vincerà meritatamente la Coppa dei Campioni.
6: Intanto abbiamo la schedina dei primi tempi di tutte le partite. A Cesena, Cesena 0, Verona 0. A Cremona, Cremonese 0, Sampdoria 3. Hanno segnato il decisivo Vialli, al 24esimo Catanez e al 36esimo Mancini. A Firenze, Fiorentina 3, Atalanta 1. Ha segnato Buso al quarto minuto, ha pareggiato Evair all'ottavo su calcio di rigore. Al 35esimo e al 36esimo ancora hanno portato a tre le reti della Fiorentina, prima di Chiara al 35esimo, poi c'è stato un'autorete di Prandelli al 36esimo per la formazione appunto Fiorentina. Fiorentina 3, Atalanta 1 è il risultato del primo tempo. A Genova, Genoa 1, Ascoli 0. Ha segnato al sesto minuto Rotella. A Bergamo, Milan 0, Bari 0. A Napoli, come già vi ho detto, Napoli 1, Lazio 0, ha segnato Baroni al settimo minuto. A Roma, Roma 2, Bologna 1, andato in vantaggio il Bologna al terzo minuto con Galvani e poi ha pareggiato al quinto Föller e al ventesimo ha portato a 2 le reti della Roma Giannini. Un'altra partita, Udine, Udinese 2, Internazionale 1. Era passata in vantaggio per 2 volte la formazione dell'Udinese, Udinese al sesto minuto con Balbo, al dodicesimo con Branca, poi c'è stato Serena al diciottesimo che ha ridotto le distanze ad Ancona. E passiamo quindi ad un'altra serie: Ancona 0, Triestina 0. A Pescara, Pescara 1, Pisa 1. Era passato in vantaggio in questa occasione il Pisa, poi il Pescara è riuscito a pareggiare. A Reggio Calabria, Regina Reggiana 0-0. A Riccione, Riccione 1, Gubbio 0. A Fasano, Fasano e Nola 0-0. Altri risultati di B per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco: Barletta Messina 1-0, Brescia Avellino 1-1, Como Cagliari 0-0, Torino Licata 0-0. Ringraziamo Carlo Verna per questo suo lavoro infaticabile di informazione. Tutto è pronto per l'inizio di questo secondo tempo. Arriva anche Maradona, che prende posizione accanto a Carega. Sulla sinistra c'è Carnevale. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro Guizzato, che attende ancora che Bertoni finisca di allacciarsi la scarpa destra. Al termine di questa operazione potremo senz'altro dare la via alla nostra radiocronaca per questi secondi 45 minuti di gioco, che se saranno come i primi saranno molto interessanti. Palla al centro per il Napoli dunque, e rimessa in gioco del pallone da parte dei giocatori parlamentari. Sono partiti in questo momento, facciamo scattare il nostro cronometro. La palla è terminata sulla destra, dove Crippa l'ha fermata, ritorna indietro nella propria metà campo cercando poi di appoggiare il pallone verso Ferrara, che si sposta sulla destra, cerca di sfuggire a Ruben Sosa. E il pallone è terminato in collaterale, rimessa in gioco di Sergio. Il passaggio verso Ruben Sosa, commette fallo Ferrara, c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore della formazione laziale, che sta per essere battuto sulla sinistra appunto dello schieramento laziale. I giocatori sono schierati, vengono avanti i giocatori della formazione di Materazzi. Parte in questo momento il tiro, spiove quasi davanti alla porta difesa dal portiere Giuliani, e Baroni interviene sulla palla e con un colpo di testa la mette fuori, precisamente in calcio d'angolo. Osserviamo il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo, viene battuto da Scrosa, che si porta nell'area d'angolo, mentre in attacco ci sono Amarildo. Ora sopraggiunge anche l'altro difensore Bergodi, uno degli alti della formazione laziale. Vediamo che in margine di rigore si porta Grecucci, poi c'è Bertoni al limite. Parte il tiro di Scrosa, colpo di testa da parte di Alemão, che allontana la minaccia mandando il pallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti di campo della formazione Napoli. La rimessa in gioco ancora per conto della Lazio, e Scrosa, che ha recuperato la palla, osserva il piazzamento dei compagni, ma poi cede il pallone a Marchegiani affinché sia quest'ultimo ad effettuare la rimessa in gioco. Scrosa ritorna ancora ai margini dell'area avversaria, mentre la palla viene lanciata da Marchegiani al centro vicino a Ruben Sosa. Perde il pallone la formazione laziale, intanto il pallone è terminato in fallo laterale, Alemão è riuscito a tenerlo in gioco. È Bertoni che lascia ancora una volta la rimessa a Marchegiani, con una rimessa piuttosto lunga. Ancora una volta la palla spiove al centro dell'area del Napoli, allontanata dai giocatori napoletani. Poi c'è Maradona che perfeziona questo rinvio, mentre c'è un intervento da parte di Piscedda su Carega, commette fallo sul calcio di punizione battuto. Nuovo fallo ai danni questa volta del numero 10 del Napoli, Maradona, che è terminato a terra. C'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, mentre questa volta c'è un po' di assembramento di giocatori attorno al direttore di gara, attorno al giocatore Maradona, che è rimasto dolorante a terra. Ma intanto possiamo dirvi, e ce la porta Carlo Verna questa notizia, che a Roma il Bologna ha pareggiato. Ora le due formazioni sono risultate di parità: Roma 2, Bologna 2. E allora i gol di Galvani, Völler e Giannini, e si è segnato una ripresa al quarto il gol di Vaz. Il calcio di punizione sta per essere battuto dai giocatori della formazione napoletana. È De Napoli che sposta il gioco sulla sinistra, dove ha recuperato pallone Baroni qualche metro oltre la necessità del campo, attaccato da Amarildo, cerca di lanciare in avanti verso Francini e Carnevale, che operano sul settore di sinistra. È intervenuto un difensore, Piscedda, deviato la palla di fallo laterale, siamo all'altezza della bandierina, raccio l'angolo sulla destra, la porta è difesa da Fiori. La rimessa in gioco da parte di Francini, che fa rimbalzare il pallone a terra. Ecco la sua rimessa, indirizzata verso il fondo, dove Carecca è scattato e ritorna un po' indietro, ancora in possesso della palla, cerca di liberarsi dall'avversario che lo contrasta. Il pallone è terminato in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte della formazione napoletana. Grecucci, che è la seconda volta che tenta di marciarci, ha cercato di effettuare lui la rimessa, ma l'arbitro l'ha affidata ai napoletani. E Maradona che riceve e crossa da posizione quasi impossibile per sul settore opposto, dove non c'è nessuno, e c'è anzi però un intervento da parte dei difensori della Lazio, che avevano la tranquillità forse di controllare la serie e di rinviarla, mentre invece c'è stato un intervento un po' precipitoso con palla che è terminata in calcio d'angolo. E allora vediamo in calcio d'angolo corto, già battuto, con Alemão che si è preso la palla. De Napoli che accompagna Spagna, il pallone in aria dove Careca non riesce ad agganciare bene il pallone, che è ribattuto poi da Scloso dopo essere stato attaccato da un difensore, ed è inseguito da Crippana poi a metà campo. Crippana interviene sulla palla, viene messo a terra da un intervento palloso da parte di un avversario e quindi c'è un calcio di punizione che è concesso in favore della formazione napoletana. E siamo giunti al quinto minuto di gioco del secondo tempo. Ricordo che il punteggio di 1-0 in favore del Napoli, ha segnato Baroni al settimo del primo tempo, si sta scaldando un giocatore laziale, Troglio, mentre vediamo che il calcio di punizione è battuto, consente ora ad Alemão di toccare il pallone, di appoggiare indietro verso Baroni, siamo all'altezza della fascia centrale del campo, da Baroni parte un passaggio per Cannevale che si butta all'inseguimento della palla, su il passaggio in avanti a Francini che scatta, cerca di controllare la sfera, c'è un intervento da parte di Piscetta, il pallone termina di Bertoni, il pallone termina in foro laterale, sulla rimessa in gioco ha recuperato Cannevale, il passaggio di Francini, tocca verso De Napoli, al limite Careca che ha respinto la libertà dalla porta, colpo di tacco per Cannevale, passaggio di ritorno a Francini questa volta che è scattato ai bordi dell'area di rigore avversaria, ora è Maradona che insegue la palla sulla sinistra, Marchegiani lo anticipa, avanza verso la centrale del campo davvero fermato, si sposta sulla sinistra e si tratta di Sergio, l'uomo che ha operato questa azione difensiva ai danni di Maradona, mentre successivamente si mette in azione Sclosa e subisce anche uno sgambetto ma riesce a portarsi ugualmente in avanti, eccolo in possesso della palla, suo tocco sulla sinistra ancora per il compagno di squadra Sergio che ha seguito l'azione, poi c'è un passaggio all'indietro in direzione di Piscedda, ancora verso Sergio che opera nel settore di estrema sinistra, un passaggio in avanti a Ruben Sosa, ribatte la difesa della formazione napoletana ma recuperano ancora i giocatori della Lazio e Pini in possesso della palla, un tocco sulla destra dove è scattato in questo momento Bergodi, tentativo di passare il pallone in avanti, ha bloccato la traiettoria della palla Ferrara che ritorna ancora sul giocatore numero 2 Bergodi, mentre però il pallone è stato recuperato da Piscedda, c'è un cross, un colpo di testa sul settore sinistra da parte di Amarildo che non impensierisce nessuno, Giuliani si porta sulla traiettoria della palla, Amarildo tendeva a servire al centro qualche compagno che si fosse smarcato verso il limite dell'area in posizione centrale ma non c'è riuscito, non ha trovato nessuno, e dalla parte opposta è Napoli che si organizza in attacco, è Maradona che ha ricevuto la palla, è discesa in dribbling, vis libera di Marchegiani, in avanti ancora verso Careca ma ribatte prontamente Piscedda, recupera allora sul settore di centrocampo della tre quarti di campo De Napoli, rimette ancora in azione Maradona che è pronto a liberarsi un avversario, in alto ancora parte il tiro, la palla va sul fondo sulla destra della porta difesa da Fiori, bellissima questa azione da parte del Napoli, applausi come potete sentire all'indirizzo di Maradona, autore del tiro finale della conclusione di questa azione. Intanto Pina ha recuperato la palla, la cede in avanti verso Sclosa, sulla sinistra ancora verso Sergio, al centro in direzione ancora di Pin che cerca di liberarsi di un uomo, vi riesce, poi rimette ancora in avanti nel cerchio del centrocampo dove è scattato Amarildo, il passaggio verso Bertoni, un tocco sulla destra e Bergodi che si porta in attacco, su lui converge velocissimamente ancora una volta Corradini e in tecca scivolata rimette la palla in favore laterale, la rimessa in gioco è affidata alla formazione napoletana, ecco che è pronto per effettuarla Corradini, riceve incontro Cannevale, recupera la sfera, è attaccato da Pin che risottrae la palla e poi avanza, va verso il fondo, segue un avversario, tocca verso il centro, è azione pericolosa della Lazio, era pronto Amarildo, recupera ancora sul settore di sinistra ma commette fallo, però Sergio in questa occasione al limite d'aria era entrato sulla palla ma aveva anche come si può fare i danni di Alemão, c'è una stretta di mano fra i due e un calcio di punizione concesso per il Napoli, calcio di punizione battuto, lo scambio fra Alemão e il portiere della formazione Giuliani, ancora Giuliani in possesso della palla mentre sta per essere attaccato da Ruben Sosa che ne ostacola la rimessa in gioco controllandolo ai margini dell'area di rigore, parte il tiro di Giuliani oltre la linea centrale del campo, rimbalza all'altezza da tre quarti di campo della formazione della Lazio, poi viene ribattuto anticipando l'azione da Marchegiani, anticipando l'azione di Maradona e recuperano ancora i giocatori della Lazio, si porta in attacco del Napoli, si porta in attacco Alemão, serve verso il centro Maradona che avanza, giunta al limite, ancora un tiro e si accattoccia sul pallone, buttando sulla sinistra il portiere Fiori compiendo una bella parata, ecco che Ferrara calcia in questo momento il pallone in avanti, obiettivo del suo passaggio è Cannevale, la palla è stata ribattuta, recupera Francini che opera sul settore di sinistra, Cannevale viene messo a terra da un intervento falloso operato da Bergodi, calcio di punizione concesso in favore e anche ammonizione per il giocatore reo di questo fallo veramente cattivo, è veramente brutto diciamo ai danni di Cannevale, si rialza in questo momento, riprende il suo posto mentre il gioco riprenderà con una punizione che è stata concessa in favore della formazione napoletana, punizione che viene battuta all'altra quarti di campo della Lazio da Maradona che già è in possesso e si appresta a calciare il pallone sul calcio di punizione, sulla sinistra di Maradona si è provato in questo momento Alemão, mentre al centro vediamo De Napoli, Alemão riceve la palla, la tocca ancora all'indietro per Maradona, lo scambia ancora con Alemão, poi Maradona ancora si scambia in un fazzoletto di terreno, ancora Alemão che cerca di difendere la palla e rimette in azione De Napoli, ha recuperato la sfera, tocca sulla sinistra ancora per Maradona che ferma la palla con il petto, la mette a terra, dribbling aereo, riesce uscito per Marchegiani, ancora un dribbling di Marchegiani che cerca di mettere a terra, resiste Maradona, rimette al centro, Bergodi spaccata, interviene e spedisce il pallone fuori, colpo di testa di Ferrara che rimette ancora in azione i propri compagni. Francini però riesce semplicemente a toccare la sfera e l'appoggia volutamente sul settore di destra per Bertoni che scatta insieme con Pin, ancora Bertoni, ancora Pin che è in possesso della palla mentre Bertoni si è volato molto più avanti, sempre sul settore di destra, riceve il passaggio ora di Sclosa, è scattato Bertoni verso il fondo, raggiunge la palla, cerca di mantenere in gioco, la cross immediatamente verso il centro, ma sbandieramento di segnalini quando ha toccato la palla, quest'ultima ha già marcato la linea che delimita il terreno sul fondo e quindi c'è un calcio di rimessa per la formazione del Napoli. Già è operato, il settore di destra attende il pallone Crippa, l'ha messo a terra perché gli stava rimbalzando il pallone davanti, è attaccato da Sergio, la palla va rimbalzata sulle gambe di Sergio, poi termina in fallo laterale, la rimessa in gioco per la formazione del Napoli, si porta sul pallone Amarildo e cede subito la palla in avanti a Crippa che si trova nel campo di destinazione. Sulla rimessa in gioco c'è uno scambio alle mano Crippa, poi un lancio ancora nella metà campo della Lazio, non c'è nessuno, ha recuperato la palla Piscedda e si appresta ad operare ancora un rilancio verso i propri compagni, sul pallone Ruben Sosa che cerca di difenderlo ma non può far altro che metterlo ancora in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo del Napoli, la rimessa in gioco ancora di Crippa, ancora per il Napoli, sul settore di sinistra cerca di andarsene via Careca dove aver, cioè Alemão dove aver recuperato la sfera, ma vediamo che viene commesso fallo ai suoi danni e c'è un calcio di punizione, ancora Crippa per questo calcio di punizione, poi sulla destra cerca di recuperare il pallone Careca che deve difendersi dall'avversario dei due centrali, Piscedda e Grecucci, la palla è terminata in fallo laterale, i due uomini sono portati sulla destra, da punto stava nascendo, ci riferiamo allo schieramento del Napoli, dove stava nascendo l'azione d'attacco da parte del Napoli stesso con Careca, ecco Careca che lascia la palla al compagno incaricato di operare la rimessa in gioco e ancora una volta Crippa che attende di osservare il piazzamento dei compagni, in verità ci sono soltanto due uomini davanti al giocatore, uno di questi è Maradona, l'altro è Careca che ora sembra deciso ad avviarsi verso il centro dell'area, è Maradona forse l'obiettivo di questa rimessa in gioco? No, invece è Careca che viene anticipato nella situazione da Grecucci, poi allontana ancora la minaccia Bertoni, la palla all'altezza della linea centrale del campo, recuperata dai giocatori del Napoli e da Baroni che spedisce verso la mano, colpo di testa di quest'ultimo, dalla parte opposta risponde invece con un colpo di testa Piscedda, ha recuperato all'altezza della linea centrale De Napoli, rimanda ancora in avanti sulla destra per Maradona, la palla sfugge a Maradona, recuperata da Marchegiani, rimessa sui piedi di Pin, quest'ultimo ancora a Marildo e ancora sulla sinistra per un attacco di Pin che scende sul settore di estrema sinistra, bloccato nella stazione da Alemão, uno scambio con De Napoli, poi uno scatto ancora per un passaggio di ritorno che però termina molto lontano eventualmente da Alemão, recupera quindi Piscedda, rimette ancora in direzione di Sclosa che avanza verso la linea centrale del campo, il passaggio verso Ruben Sosa anticipato nella situazione di intervento di Ferrara e dalla parte più avanti sul settore di destra cerca di recuperare ancora Alemão, la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco di Sergio e quindi sono ancora i laziali che cercano di organizzare un'azione d'attacco che viene subito fatta abortire da un intervento da parte dei giocatori della difesa del Napoli, dalla parte opposta e all'altezza linea centrale del campo è Bertoni che ha servito il compagno di squadra Bergodi, poi c'è un intervento da parte di Sclosa, un lancio sul settore di destra dove giunge in ritardo però per preoccuparsi della palla Pin, mentre c'è un primo cambio, sta per uscire, sta per entrare il numero 15 Troglio e sta per uscire il numero 9 Amarildo e in effetti mi sembra che sia un cambio giusto, Amarildo non ha fatto granché finora, no?
7: No, ha giocato molto male, è stato ben marcato da Baroni, penso che Troglio potrebbe portare anche un briciolo di fantasia in più, Troglio gioca per la Lazio ma anche per Bilardo in tribuna perché sta cercando il laziale di conquistarsi un posto da titolare nella formazione mondiale.
6: Tanto il gioco prosegue con un lancio sul settore sinistra ancora per Cannevale che viene bloccato nella situazione da Bergodi con pallone che termina fuori all'altezza della fascia centrale del campo, la rimessa in gioco per il Napoli e Cannevale che ha recuperato la sfera rimette verso Maradona, scambia ancora con Cannevale, poi scatti in avanti Cannevale per un passaggio di ritorno che Maradona non può effettuare in quanto Marchegiani lo marca strettamente e il pallone termina in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo della Lazio, la rimessa in gioco sta per essere operata da Maradona che poi lascia invece che della rimessa si incarichi Francini, il difensore si è portato nel campo per destinazione, l'arbitro lo fa arretrare di qualche metro, accorre Alemão, in avanti c'è Maradona, riceve però non riesce lo scambio con Francini, anzi c'è un fallo e un calcio di punizione che viene concesso per la Lazio, venga in avanti i difensori e Piscedda che si appresta a battere il calcio di punizione, rimette sui piedi di Grecucci, anzi di Bergodi che ora in passo della palla con un diagonale manda il pallone sul settore di destra dove è scattato Marchegiani, il lancio in avanti in un settore dove non c'è nessuno dei giocatori laziali, se che il pallone termina oltre il fondo dalla parte parte opposta per la rimessa in gioco della formazione napoletana. La palla in questo momento è sui piedi di Alemão, per qualche istante la recupera ancora Ruben Sosa, la recupera ancora Alemão, lotta anzi Troglio, la recupera ancora Alemão, lotta fra i due, Troglio che ritorna ancora su Alemão, mentre quest'ultimo lancio cerca di lanciare il suo tiro di destra Carnevale, ribatte Piscedda, recupera Sergio, rimette ancora in azione Sclosa, al centro verso Troglio che viene messo a terra ma si rialza e prosegue l'azione, però il fallo è stato già fischiato dall'arbitro svizzato, è stato commesso da Alemão, c'è un calcio di punizione, serve il compagno di squadra Grecucci, il compagno di squadra Marcheggiani, quest'ultimo manda a Pinni in avanti ancora in direzione dei giocatori che si trovano quasi al limite dell'aria, mentre però vediamo ancora il Napoli impossessarsi la palla, discesa di Carnevale, tentativo di scambio con Baroni che poi viene bloccato nella sua azione mentre l'arbitro svizzato arresta il gioco e comanda un calcio di punizione per la formazione napoletana. Al 12° Baggio su rigore per respinta del portiere, è stato respinto dal portiere, quindi un rigore di Baggio è stato respinto dal portiere, lo stesso Baggio poi ha segnato al 20°, quindi Fiorentina 4 Atalanta 1. Intanto ecco la Lazio che si porta in attacco, ha recuperato il pallone Pin e manda il pallone sulla sinistra per Ruben Sosa che è in possesso della palla, la difende, tocca ancora indietro verso Sclosa, lo scambia ancora con Ruben Sosa che dal settore di sinistra si sposta verso il centro, attende Troglio ma viene servita ancora una volta Pin che avanza, prende la mira, parte il tiro che va a rimbalzare sulla schiena di Francini che anche dolorante si porta la mano sul fianco destro dove è stato colpito il pallone, sulla destra ha recuperato intanto Pin, rimanda all'indietro in direzione di Marcheggiani che ora è in possesso della palla, prende posizione sulla destra e poi fa partire un tiro che è stato deviato in partenza da Alemão che è giunto in corsa su Marcheggiani, ma recupera comunque ancora Marcheggiani, un cross al limite, colpo di testa da parte di Baroni che ribatte e recupera ancora il numero 6 Piscedda dalla Lazio, cerca di lanciare i propri uomini ma viene rimandato il pallone verso i limiti dell'area della Lazio dove vediamo è ancora impegnato Marcheggiani per recuperare, per rimettere in azione sulla destra Bergodi. A Udine, Udinese 3 Internazionale 1, ricordiamo le marcature, al 6° del primo tempo Balbo, al 12° Branca e sempre nel primo tempo al 18° Serena, nel secondo tempo al 16° ancora Balbo ha portato a 3 le reti della formazione dell'Udinese. Calcio di punizione concesso intanto in favore della Lazio, siamo ai margini quasi del limite dell'area di rigore della formazione napoletana, parte il tiro di Ruben Sosa in aria, c'è un grappolo di giocatori che salta di testa, il pallone sorvola diverse teste, non riceve nessun colpo finale, quindi la palla sorvola queste teste e termina sul fondo, sulla destra rete difesa del portiere Giuliani che si appresta a rimettere il pallone in gioco. Ecco intanto Maradona che attacca, ricevuto da Alemão, cerca di passare in mezzo all'area, fa partire un tiro, davvero splendide le condizioni di Maradona, come ha detto Darwin Pastorini, è davvero eccezionale questo Maradona che sta giocando queste ultime giornate del campionato. È terminato a terra Maradona, intanto c'è una rimessa in gioco da parte dei giocatori laziali, Grecucci ha scambiato con il compagno di squadra Piscedda, quest'ultimo poi allungato in avanti in direzione di Pinne che si porta verso la linea centrale del campo, diagonale sulla destra per Bergodi, attaccato da Carnevale, rimettere indietro verso Marcheggiani, poi verso Troglio o qualche metro oltre la linea centrale del campo, Troglio avanza, cede la palla ancora a Pin che si sposta verso sinistra, manda sulla sinistra ancora per il compagno Grecucci che ha superato la linea centrale del campo, è Sclosa che viene servito, costretto ad arretrare dalla tre quarti di campo del Napoli, aveva ricevuto la palla più indietro e passaggio a Grecucci, ancora a Piscedda, ora il pallone è sulla sinistra dove cercano di conservarne il possesso i giocatori laziali, bloccati nella loro azione da un intervento da parte dei difensori con Baroni, ma poi c'è anche un intervento arbitrale e quindi un calcio di punizione che sta per essere concesso in favore del Napoli. E intanto Fusi al posto di numero 6 della formazione, vale a dire di Baroni, in questo secondo tempo, esattamente al 20° del secondo tempo, esce Baroni, l'autore della splendida rete del Napoli, e fa su ingresso sul campo Fusi, il quale prende posizione, corre verso il settore che gli compete e mentre c'è un calcio di punizione concesso e battuto da Corradini per il Napoli, ha recuperato Alemão nel cerchio del centrocampo, poi calcio al pallone sul settore di estrema destra, quindi vediamo che la palla gli ritorna perché è andata a rimbalzare sulle gambe di Ruben Sosa e poi c'è un successivo lancio di Corradini sullo stesso settore di sinistra. Intanto Il Milan è passato in vantaggio e conduce ora sul Bari per una rete a zero. Ha segnato al 23esimo del secondo tempo Borgonovo. Intanto c'è un attacco ancora da parte della formazione laziale, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte di Sergio che ha già recuperato il pallone e si appresta ad operare la rimessa in gioco. Rimessa che verrà molto vicino alla bandierina del calcio d'angolo, sulla destra della porta difesa da Giuliani, mentre Ruben Sosa, ben controllato, cerca di difendere il pallone. E poi c'è un cross e mentre Crosa sta per partire in sorbiciata, la palla viene sottratta un colpo di testa di Carnevale, recupera ancora Bergodi, manda al centro dell'area della formazione napoletana e c'è ancora un intervento di Corradini che davanti a Giuliani rovescia la palla, rimanda ancora verso il centro, è scattato Careca, incespica sul giocatore che ha cercato di bloccarne l'azione, si trattava di Bergodi, poi la palla è terminata in fallo laterale e la rimessa in gioco per la formazione del Napoli. Da un'azione difensiva del Napoli si è fatto subito a un'offensiva che però non prende consistenza, non prende corpo, perché prontamente è ancora intervenuta la formazione laziale e cerca di riportarsi in attacco. Quindi per cercare di ovviare, di correggere le imprecisioni che abbiamo commesso prima, vi dico che il Genoa ha 29 punti in classifica, la Fiorentina 28, il Cesena e l'Udinese 27, il Verona 26. Questa è la situazione per quanto riguarda la classifica della Serie A nelle zone di coda, le zone che interessano la retrocessione, perché Ascoli e Cremonese, come sapete, sono già retrocesse. Intanto è ora Napoli che cerca di portarsi in attacco, ha recuperato la palla a Carnevale, la tocca per Careca, ancora a Carnevale, ancora Careca con un tocco di Maradona che viene messo a terra mentre si trova vicino all'arco di cerchio davanti all'area di rigore. C'è un intervento da parte di Sguizzato e sicuramente un calcio di punizione punisce questo intervento sul numero 10 della formazione napoletana. Si è già rialzato Maradona, ma il calcio di punizione c'è e sarà forse Maradona proprio a cercare di tirare questo calcio di punizione che è stato concesso ad arbitro di farlo commesso ai danni del capitano del Napoli. Si è rialzato Maradona, vicino a Maradona c'è Alemão, più indietro c'è anche Francini, va prendendo posizione nella formazione laziale con la barriera che va formando proprio quasi vicino al limite della riporta. Milan 2, Bari 0 è il nuovo punteggio della partita che si svolge a Bergamo, voi lo sapete. Al 20esimo ha segnato Borgonovo, al 26esimo ha parato due le reti del Milan e Vani, e intanto il Pisa è passato nuovamente in vantaggio a Pescara, stava conducendo per 1-0, è stato raggiunto Pescara nel corso del primo tempo per 1-1, parte il tiro di Maradona, la palla all'incrocio dei pali alla destra della rete difesa dal portiere Fiori e poi in fallo laterale. Dicevamo che è riuscito a pareggiare, è riuscito, dammi ancora la formazione per piacere, del Pisa, ecco, il Pisa è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio, pertanto Pescara 1, Pisa 2, questo è il punteggio della partita Pescara-Pisa. Ora vediamo cosa succede sul terreno di gioco. È Marchegiani che ha recuperato il pallone, che è terminato in fallo laterale e si appresta a fare la rimessa in gioco. Altro cambio, esce il numero 5 della formazione Grecucci e sta per entrare il numero 14, si tratta di Soldà. Soldà al posto di Grecucci in questa fase del secondo tempo, siamo esattamente al 26esimo. Altri risultati che ci pervengono, il Milan sta veramente facendo strage del Bari, perché a questo punto i suoi gol sono diventati 3. Milan 3, Bari 0, ha segnato quindi Borgonovo al 25esimo e poi al 26esimo ha segnato Evani e al 28esimo Donadoni su calcio di punizione. 3-0 per il Milan in questo scorcio del secondo tempo. Lazio ancora in attacco ed è proprio Troglio che cerca di portare il pallone in avanti, viene messo a terra da un intervento di Fusi e c'è un calcio di punizione che l'arbitro concede in favore della formazione napoletana laziale. Il pallone è stato messo nel punto dove si è fermato l'arbitro Sguizzato, anche un po' più indietro, e c'è stato uno scambio fra Pin e Troglio, poi ancora Ruben Sosa che all'inizio dell'area cerca di portare il pallone in avanti, termina a terra Ruben Sosa, recupera Alemão, manda il pallone sullo esterno settore di sinistra dove ha fermato la palla Maradona che calcia subito verso il centro per Carnevale. Dalla parte opposta è Soldà che è intervenuto sul pallone, uno dei primi palloni che tocca, rimanda il pallone all'indietro verso il compagno di squadra Troglio. E intanto per quanto riguarda la partita Udinese-Inter, l'Udinese 3, Internazionale 2, dopo il gol messo a segno da Serena nel corso del primo tempo al 18esimo, ha segnato al 27esimo nel secondo tempo Matteus. E intanto gentili amici, vi ricordo ancora la classifica per quanto riguarda le zone basse: Genoa 29, Fiorentina 28, Cesena e Udinese 27, Verona 26. Questa è la classifica che naturalmente, siccome la facciamo con la collaborazione gentilissima di Darwin Pastorini, qualche volta non ci permette di essere precisi al 100%, e di questo vi chiediamo scusa, ma è un po' una trasmissione di emergenza. Anzi, voglio ancora ripetere, gentili amici, che ascoltate la radiocronaca di questo secondo tempo con risultati parziali e finali che vi stiamo accomodando come accadeva una volta, perché non possiamo trasmettere la trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto, in quanto a causa di uno sciopero dei tecnici della RAI e del personale RAI per il rinnovo del contratto è stato concesso soltanto per motivi di ordine pubblico ai tecnici di Napoli di trasmettere, di consentirci la trasmissione di questa radiocronaca della partita di calcio Napoli-Lazio. E c'è un intervento di Sbizzati in questo momento, mentre si stava profilando un attacco da parte della formazione laziale per punire proprio un intervento falloso di Francini e un calcio di punizione subito concesso dall'arbitro svizzato alla Lazio. Punizione che sta per essere battuta dalla formazione laziale con Pin, mi sembra, con Sclosa, i due giocatori vicini alla palla. Ritorna indietro anche Maradona, è rimasto in proiezione offensiva soltanto Careca, ma retra prudentemente alla propria metà campo. La Napoli ha giocato molto giudizio questa partita, la sta giocando tuttora. Intanto è Pin che rimette ancora verso Trollo, che ferma la palla con il petto. La controllata la serve sulla destra per Bergodi, quest'ultimo di esterno destro rimette al limite in direzione di Ruben Sosa. Sulla ribattuta recupera ancora il giocatore Soldà, poi dalla parte opposta è Bergodi che giunge in corsa per cercare di trascinare in avanti un po' con il petto, un po' con un colpo di testa il pallone. Sulla respinta ancora è Marchegiani che lancia verso Bertoni, colpo di testa di Corradini, colpo di testa di Lemao all'altezza della quarti di campo del Napoli, colpo di testa dalla parte opposta da parte del numero 14, si tratta di Soldà, poi scambiato ancora il pallone con Marchegiani che sbaglia, sicché al dribbling aereo di Maradona, stupendo, si contrappone un'entrata fallosa da parte di Marchegiani che viene ammonito dall'arbitro svizzato che dirige l'incontro e che blocca così l'azione, concede un calcio di punizione in favore della formazione napoletana. Qualche metro oltre la linea centrale del campo sono i giocatori del Napoli che sono salvati da questo calcio di punizione. Ammoniti sono stati ammoniti fino a questo momento, ricordiamo Bergodi e Marchegiani naturalmente in questa occasione. È andata a finire proprio addosso al buon Maradona che aveva cercato con un'altra finezza di portare via il pallone. Maradona si è già rialzato. Quanti falli avrà subito in corso di questa partita, Darwin?
7: Troppi, come al solito. Comunque le prodezze di Maradona in questa partita sono veramente da videocassetta, da firmare la partita, da guardarlo ogni tanto, perché ha fatto di tutto, colpi di tacco, palleggi volanti, punizione, gli manca soltanto il gol per completare questo suo capolavoro personale.
6: Ecco il calcio di punizione che è stato battuto con Carnevale che manda indietro verso Corradini, quest'ultimo con un altro passaggio all'indietro verso il portiere Giuliani che ha recuperato la palla ed ora si appresta al rinvio. Stiamo arrivando, gentili ascoltatori, abbiamo anche superato la mezz'ora di gioco, siamo esattamente al 30° e 58 secondi del secondo tempo. Il Napoli conduce per una rete a zero, autore di questa rete Baroni, che ora non è più sul terreno di gioco perché è stato subito una ripresa da Fusi, normale avvicendamento di giocatori. C'è un calcio di punizione intanto che viene concesso alla Lazio e che sta per essere votato da Soldà, un tocco sulla destra per Troglio che parte dalla tre quarti di campo laziale, avanza verso la linea centrale del campo, rimette in azione Sclosa che dirotta subito la palla sulla destra per Marchegiani, in avanti ancora sul settore di destra per Pin che viene affrontato da Francini e che gli mette la palla fuori. La rimessa in gioco all'altezza della tre quarti di campo del Napoli per la formazione di Materazzi con Marchegiani che ha già recuperato la palla, la lancia in avanti sulla destra, è Ruben Sosa che ha fermato il pallone, lo ha messo a terra, cerca di difendere il possesso, poi tocca sulla destra per Pin che è scattato molto bene, però troppo profondo il passaggio del giocatore numero 11 della Lazio, la palla varca la linea di fondo e quindi c'è una rimessa in gioco per conto della formazione napoletana. La palla viene ceduta ora al portiere Giuliani perché effetti la rimessa in gioco, intanto siamo al 32° della ripresa e vi ricordiamo che mentre il Milan conduce per 3-0 sul Bari, qui al San Paolo di Napoli c'è la vittoria del Napoli per 1-0 finora nei confronti della Lazio. Attacca ancora il Napoli o cerca di farlo? C'è un intervento da parte di De Napoli dopo che Careca ha perso la palla, ma recuperano ancora i laziali e Pin che dirotta la palla sulla destra per Marchegiani all'altezza della centrale del campo, ancora una volta Francini interviene a spezzare l'azione dei laziali e mette la palla fuori. La rimessa in gioco da parte di Marchegiani sul tocco verso Troglio che dirotta la palla indietro in direzione del libero della formazione, vale a dire di Piscedda, il quale avanza verso la linea centrale del campo, poi parte un tiro dalla lunga distanza che termina sul fondo senza impensierire il giocatore Giuliani. Vediamo che intanto sulla pista di atletica già prendono posizione i gli uomini della polizia, ci stiamo avvicinando alla conclusione della partita naturalmente, e tutto deve svolgersi nel più perfetto ordine, e come è stato finora disputato questo confronto, con un impegno piuttosto notevole anche da parte delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri. Ecco, intanto sulla rimessa in gioco da parte del portiere c'è stato un intervento di Piscedda, ora la palla all'altezza della tre quarti di campo del Napoli, già allontanata da Alemão, con una lunga traiettoria manda la palla nella tre quarti di campo avversaria, ha respinto Soldà che è impegnato ancora con un colpo di testa per respingere, recupera ancora Pin, mette in azione sulla destra Marchegiani, quest'uno cerca di servire ancora Pin, batti e ribatti, si gioca all'altezza della fascia centrale e si gioca in pratica fra le due tre quarti, c'è ora un passaggio di De Napoli verso Maradona, un colpo di tacco da parte di Marchegiani, blocca un bel passaggio di Maradona indirizzato verso Carnevale, mentre poi sul settore di sinistra si sviluppa la manovra degli avversari del Napoli, la Lazio ha recuperato la sfera e Piscedda che manda il pallone sull'estremo settore di sinistra, accorre Bertoni che ferma la palla con il petto, la mette a terra, sta per essere attaccato da due uomini, cede ancora il pallone all'indietro verso Sergio che rimette ancora in azione Piscedda, il difensore centrale si è portato all'altezza della linea della tre quarti di campo della Lazio, ha servito Troglio che ha mandato in profondità ancora in direzione di Soldà, poi vediamo che il pallone è terminato sull'estremo settore di sinistra, sono scattati in due e poi c'è una parata strepitosa da parte di Giuliani che devia il pallone in calcio d'angolo e blocca così il colpo di testa di Bertoni che dal limite, che proprio dal dischetto del rigore ha indirizzato verso la porta avversaria e Giuliani ha risposto con una bellissima deviazione, pronta e tempestiva deviazione in calcio d'angolo. Ci giungono altri risultati, e Cesena 1, Verona 0, 33° Agostini. Vi ricordiamo, gentili amici, che tutti i nostri colleghi dell'equipe del calcio 1 del minuto e della domenica sportiva partecipano a questi risultati che vi stiamo dando per fornirceli tempestivamente. Si tratta di Provenzali, Forma, Cucchi, Dotto, Ciotti, Gentili, Foglianese, Luzzi, Grifoni, Raffa, De Luca, Carbone e quindi Giobbe che è coadiuvato appunto da questi colleghi per farvi giungere in tempo. Intanto mi sono fermato, amici, perché c'è stata una bella parata da parte di Giuliani sul palo di destra. Milan 4, Bari 0, è un nuovo risultato di quella partita che si gioca, ripetiamo, a Bergamo, e vi ripeto come sono avvenute le marcature: al 23° Borgonovo, al 26° Evani, al 28° Donadoni su punizione, al 32° ancora Evani. In Serie B è un risultato per la schedina: Pescara 1, Pisa 3. Questi sono i risultati, gentili amici, che si sono arrivati ora, e pertanto la classifica subisce, mi sembra, è questa: Genoa 29, Fiorentina 28, insieme con il Cesena che sta a 28, l'Udinese a 27, Verona a 25. A Udine, Udinese 3, Internazionale 3. Dunque, ai gol di Serena e Matteos, il primo nel primo tempo, il secondo nel secondo tempo, si è aggiunto al 34° quello di Mandorlini che ha pareggiato le sorti dell'incontro. Attenzione, c'è un'uscita di Fiori, la porta resta vuota, il portiere accorre ancora sul pallone, è terminato oggi in fondo, e intanto c'è stato uno scontro con un giocatore, mi sembra con Carnevale, che si era portato in avanti. Voglio dirvi, gentili amici, che il risultato di Torino è Torino 1, Licata 0. Ecco intanto un calcio d'angolo per il Napoli, la palla termina sul fondo direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Ecco intanto la palla recuperata ancora dai giocatori della formazione della Lazio per la rimessa in gioco. Scusate se le nostre notizie, che noi abbiamo cercato di rendere più tempestive possibile, qualche volta peccano di correttezza. Ecco intanto ci viene comunicato che il Torino ha raddoppiato nei confronti del Licata, ma facciamo le cose piuttosto in velocità: ora il vantaggio del Torino è di 2-0 nei confronti del Licata. Ecco intanto il giocatore Fusi che ha commesso fallo, e c'è un calcio di punizione che sta per essere concesso in favore della Lazio. Ecco il calcio di punizione che dovrebbe essere battuto, scatta sulla destra Sclosa, ha recuperato la sfera, cerca di portarla in avanti, cerca di aggirare l'avversario De Napoli, cross, il pallone sta per essere incornato da Bertoni, e infatti riesce in parte, però poi il pallone è stato allontanato, e intanto vediamo che sta per terminare in fallo laterale. Fino a questo momento le retrocedende sono due: Udinese che ha quota 26 e Verona è a quota 25. Mi sembra che questo sia, Darwin, il risultato dei tuoi studi sulla classifica.
7: Sì, in effetti, dopo il mio errore iniziale, per il fatto che si muovevano moltissimo i marcatori, cioè le segnature, mentre restava sullo 0-0, siamo stati traditi dallo 0-0 di Cesena. Però adesso, in questo momento, a 12 minuti dalla fine, In Serie B è l'Udinese con 26 punti, il Verona con 25, Salve il Genoa 29, Fiorentina e Cesena 28, già retrocesse prima di questa domenica Cremonese e Astro.
8: No, ripetiamo, questa è la situazione del momento, che potrebbe però cambiare.
7: Sì, mancano 12 minuti.
8: Intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi, perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia. Il pubblico napoletano in piedi, cominciano a sventolare le bandiere, e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco, perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Cannavale per bloccare la serie, per passare la palla in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla, che era giunta invece ai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Cannavale, serie Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani, e rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa, che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà, che si è portato in attacco. Da Soldà sulla destra ancora la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita, che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per 1-0, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa. E intanto ce ne sono altri cambi, per quanto riguarda la formazione nazionale, entra il numero 8, esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai tifosi che sono da quella parte, sul settore alla nostra sinistra, di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco. Intanto vediamo che la partita prosegue, c'è una rimessa in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti. Vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Ruben Sosa e anche da Troglio, che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo. Un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona, al limite dell'area, e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto, cari amici, e intanto la palla è terminata in fallo laterale. Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco, è rimessa a cavere all'altezza della fase centrale del campo, sta per effettuare questa rimessa, sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pinanzi in un suo intervento, e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra. Ecco uno...

0: un pallone che ha portato comunque all'altezza della guardia di campo avversaria, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi. Il pubblico sta gridando campioni ai propri giocatori. Vediamo che comunque il Napoli non perde la testa. Ritorna indietro quando Valanzio cerca di farsi pericoloso e di portarsi in attacco. C'è uno scambio scroso a Pinne della rimessa del fallo laterale, ancora Pinne in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubén Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano, servendo più avanti Carnevale. C'è un fallo come sa di Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sull'estremo sinistro, il giocatore arriva quasi verso il fondo, pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão, sempre presente in questa occasione Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio, mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1. Questi sono i risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata. Ora è Maradona che si va a vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani. Dalla parte opposta c'è un guarda assembramento di fotografi, tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto il Napoli, una atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rosso-nero aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26, alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 22esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato di sforzo di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Dario Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento, che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana, non senza prima avervi detto, cari amici, che a Udine, Udinese 4, Internazionale 3, ha segnato Branca al 42esimo e quindi la situazione cambia di parecchio.
1: Non cambia molto perché vincendo l'Udinese, vincendo anche la Fiorentina, le due squadre vanno a 28 e l'Udinese invece a 27 con il Verona a 25, quindi in questo momento, se non ci sono altre sorprese, Udinese con 27 e Verona con 25 sono in Serie B. Faccio un breve controllo: Udinese vincendo a 27, Cesena sta vincendo a 28, il Verona perde 25, Fiorentina a 28, Genoa a 29. Sì, in questo momento il quarto gol dell'Udinese non serve perché appunto la squadra friulana si trova a 27.
0: Bene, allora Darvi, adesso parliamo un po' di questa partita, di questo campionato soprattutto. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan. Vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan, che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che

0: Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
1: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon, allora uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche. Il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
4: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura una notizia da poco arrivata in redazione. Un drone navale è esploso nel porto rumeno di Costanza. Non ci sarebbero feriti. Il drone era stato individuato questa mattina, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo, la forte esplosione. L'episodio arriva a pochi giorni dal drone russo che si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati, provocando un incendio e il ferimento di due persone. In seguito a quell'episodio, Bucarest aveva deciso la chiusura del consolato generale russo di Costanza e l'espulsione del console generale. Medio Oriente, dall'Iran la guida suprema Khamenei canta vittoria. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Il cessate il fuoco nel Golfo Persico continua a traballare, in Oman droni su un porto, ma è il Libano soprattutto che continua a bruciare. Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco e Israele continua ad attaccare il sud del paese. L'inviata.
2: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen sono tra gli oltre 30 leader che si riuniscono oggi nella località montenegrina di Tivat per un vertice sui Balcani occidentali. Obiettivo: favorire l'integrazione profonda di 6 paesi balcanici, tra cui Montenegro e Albania, nel mercato unico dell'Unione, aprendo la strada alla loro adesione al blocco europeo. I dati Istat sull'andamento dell'economia. Il PIL italiano è atteso al più 0,7% nel 2026 e 2027. Consumi delle famiglie in frenata rispetto al 2025, influenzati dall'aumento dei prezzi. Inflazione infatti in forte aumento nell'anno in corso, più 2,9%. Poi per il 2027 è previsto che torni al 2%. Lasciato a piedi dall'autista del bus perché aveva lasciato l'abbonamento a casa, è accaduto a un ragazzino di 11 anni a Luserna San Giovanni in provincia di Torino. Alla fermata dopo l'uscita da scuola, lo studente aveva ammesso di aver dimenticato la tessera. L'autista, ha raccontato, ha chiuso le porte lasciandolo fuori ed è ripartito. Un episodio che ricorda quello avvenuto a gennaio in provincia di Belluno, in cui un giovane studente era stato lasciato a piedi con la neve perché non aveva il denaro per pagare la differenza del prezzo del biglietto aumentato per le Olimpiadi invernali. Meteo: ancora piogge anche intense su Alpi e Prealpi, più soleggiato e asciutto invece sull'Italia centro-meridionale. Le previsioni per il fine settimana con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Nella giornata di oggi arriva una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, nel corso della sera tenderanno a diminuire di intensità ed esaurirsi. Tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend, si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
0: Hollywood sotto shock per l'omicidio dell'attore James Handy, 81 anni, noto per i suoi ruoli in film come Top Gun, Maverick e Jumanji e in diverse serie di successo come Law and Order. È stato ucciso a coltellate nella sua casa vicino a Los Angeles. Arrestato il figlio 44enne della compagna che vive nella stessa abitazione. A quanto riferisce la polizia, è stato lui stesso a dichiararsi colpevole di fronte agli agenti intervenuti. Concerto a sorpresa di Madonna a New York, nel cuore di Manhattan, in piena ora di punta. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi schermi di Times Square per presentare il suo nuovo album in uscita il 3 luglio. Vecchi successi e nuovi brani, tutti improntati alla musica elettronica. Gli show non annunciati nella grande piazza sono quasi una tradizione, da Shakira, Dua Lipa, Paul McCartney. E ora Madonna con uno spettacolo imponente.
1: Rai Radio 1 Sport.
4: Prima guerra mondiale. Strade, gas, Francia. Ci sono bombe inesplose. La terra è impastata di cianuro, mercurio e arsenico ed è anche disseminata dei resti insepolti dei poveri soldati. Ma è proprio per questo che qui, nel 1919, si deve disputare una gara ciclistica senza precedenti. Sono Francesco Graziani e questa è la storia della prima e ultima edizione del circuito ciclistico dei campi di battaglia.
5: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
4: John Ludon McAdam era il più giovane di una nidiata di 10 figli. La sua era una nobile e agiata famiglia scozzese della metà del Settecento. Il padre era quel che si definiva un uomo d'affari, visto che possedeva e amministrava una banca privata che, nell'arco di appena 3 anni, era però passata dal successo al tonfo. Per John Ludon McAdam e i suoi 14 anni, d'un colpo, la strada si era fatta terribilmente accidentata e per questo si era ritrovato a vivere con quel suo zio William che a New York era diventato un ricco mercante. Il talento della famiglia McAdam però era uno solo: costruire con tanta lentezza e perdere tutto in un attimo. Stavolta era toccato a zio William imboccare la strada che lo avrebbe portato dal successo al tonfo. Era accaduto durante la rivoluzione americana e zio William si era schierato dalla parte dei fedeli alla corona di Londra. John Ludon McAdam ormai non era più tanto piccolo. Aveva moglie e 2 figli quando si era visto confiscare la gran parte dei suoi beni per poi imboccare la strada del ritorno in Scozia. Lì avrebbe ricominciato una vita dedicata non più al commercio, ma sempre destinata a farsi e a fare strada. Il suo pallino erano quelle vie dove le carrozze rimbalzavano sul selciato, per non parlare poi di quei giorni di pioggia che riducevano i percorsi in un acquitrino. La sua idea era realizzare pavimentazioni a più strati di materiali diversi, il più profondo dei quali impermeabile. Il tutto poi ben pressato e coperto da una superficie leggermente incurvata, un poco a schiena d'asino, per capirci. Qualcosa che consentisse al grosso dell'acqua caduta dal cielo di scivolare ai lati, in modo tale da evitare pozzanghere che, oltre a sporcare carrozze e viaggiatori, si infiltravano nella pavimentazione distruggendola. Non c'era ancora il velo di catrame in superficie, ma sarebbe arrivato a inizio Novecento con l'aumento di un traffico fatto sì di biciclette, ma soprattutto dei primi mezzi a motore. Aveva preso il nome del suo inventore questa pavimentazione e il McAdam si era diffuso in tutta quella Europa che quelle strade di inizio Novecento le avrebbe usate per portare le truppe al fronte nella prima guerra mondiale. Era accaduto anche per la Lorena e l'Alsazia di Strasburgo che da sempre Germania e Francia si strappavano con la forza e restituivano con gli armistizi. Sarebbe stato così anche dopo il cessate il fuoco dell'11 novembre 1918. Ne erano convinti tutti che l'Alsazia e la Lorena sarebbero tornate a Parigi mentre i militari sopravvissuti all'inutile strage percorrevano a ritroso quelle stesse strade che adesso però li riportavano alle loro famiglie. In realtà, l'armistizio tra gli alleati e l'impero di Germania non stabiliva ancora come sarebbe stata ridisegnata la cartina d'Europa. Al momento Berlino aveva firmato più o meno una resa senza condizioni che lasciava 2 settimane ai tedeschi per abbandonare le armi e i territori occupati in Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. L'armistizio poi imponeva ai tedeschi una serie di condizioni senza reciprocità. In soldoni, obbligo di liberare tutti i prigionieri di guerra e obbligo di garantire la navigazione alle navi straniere nelle proprie acque territoriali, ma senza poter chiedere il ritorno a casa dei prigionieri tedeschi e senza poter navigare nemmeno nelle proprie acque. La Germania era molto più che in ginocchio. Le Petit Journal era invece un quotidiano mica poi così tanto piccolo. Un tempo vendeva addirittura un paio di milioni di copie, solo che poi c'era stata quella che nei partiti politici si chiama scissione e nei popoli diaspora. Insomma, una separazione. Era successo ai tempi in cui Alfred Dreyfus, generale dell'esercito francese, era stato accusato di avere passato segreti militari proprio alla Germania. Dreyfus era ebreo e questo, con tutti i pregiudizi che già allora giravano per l'Europa, aveva alimentato la convinzione che Dreyfus si fosse macchiato di un alto tradimento che in realtà poi non aveva commesso. La redazione de Le Petit Journal si era divisa come tutta la Francia tra innocentisti e colpevolisti e quelli che erano convinti della buona fede di Alfred Dreyfus avevano anche fatto fagotto e si erano rifugiati in un'altra testata, proprio come i lettori innocentisti. Da allora molta acqua era passata sotto i ponti della Senna e la battaglia de Le Petit Journal era cambiata, anche se il bersaglio era sempre la Germania. In questo 1918, nel quale le ostilità erano finite, ma la pace non era ancora scoppiata, era necessario continuare la guerra con altri mezzi. E se la Francia rivendicava Strasburgo con tutta l'Alsazia e con tutta la Lorena, era il caso di dimostrare che quello era già territorio francese. A questo scopo nulla era più efficace di occupare quella terra con i mezzi e con le idee che i tempi in quel preciso momento consentivano. Non era la prima volta che questa testata conservatrice e repubblicana organizzava eventi sportivi. Già da qualche anno Le Petit Journal aveva messo in piedi la Parigi-Brest-Parigi in concorrenza con il mitico Tour de France. Nel gennaio 1919, negli stessi giorni nei quali gli alleati che avevano vinto la guerra aprivano la conferenza di pace a Versailles, il giornale annunciava l'organizzazione di una corsa senza precedenti. Era stata chiamata così: circuito ciclistico dei campi di battaglia. Una gara in 7 difficilissime tappe attraverso le trincee del fronte occidentale della Grande Guerra, in un'area nella quale la devastazione rendeva la vita impossibile. Si trattava di una zona a macchia di leopardo in territorio francese a ridosso di quello del Belgio che i tedeschi avevano occupato un attimo dopo lo scoppio della guerra. Era stata definita così, zona rossa. 1200 chilometri quadrati inavvicinabili per i residui delle esplosioni di bombe e delle armi chimiche che avevano poi impastato la terra e i resti di quei poveri soldati uccisi da quelle armi e da quei gas. Assieme a piombo, arsenico, mercurio, c'erano però anche chissà quante tonnellate di ordigni inesplosi pronti a tirare fuori il peggio di sé. Polvere da sparo, d'accordo, il più delle volte però si trattava anche di quell'iprite che scagliavi contro il nemico perché gli si attaccava alla pelle, gli si attaccava agli occhi e gli si attaccava alla gola e che il vento si occupava di spargere nelle trincee nemiche, ma che spesso quello stesso vento finiva per riportare tra i tuoi piedi e i tuoi polmoni. Le conseguenze della guerra non si esauriscono mai nel tempo dell'esplosione di un colpo. La direzione de Le Petit Journal aveva quindi deciso essere fondamentale correre proprio qua, perché l'idea era riportare la Francia sui territori rivendicati dalla Francia e senza chiedere il permesso alla Germania, perché la gente riunita a Versailles doveva avere ben chiaro quale pace costruire e dove piantare i paletti dei nuovi confini. C'era però anche un secondo obiettivo che riguardava la difesa non della patria ma della pagnotta, e cioè organizzare manifestazioni sportive e corse ciclistiche consentiva di moltiplicare copie e lettori per Le Petit Journal, tanto più se questo avveniva in un territorio conteso come quello tra Francia e Germania. Nel gennaio 1919, nel quale le potenze alleate si riunivano a Versailles con l'idea di dettare una pace alla Germania che la spolpasse e la rendesse inoffensiva per i cent'anni a venire, Le Petit Journal dava notizia di quello che era presentato più o meno come un festival degli sport di Pasqua. Molte le specialità coinvolte, ma una in particolare sembrava colpire la fantasia del grande pubblico francese.
6: Annunciamo che, senza eccezione alcuna, tutti gli sportivi, aviatori, ciclisti, automobilisti, calciatori, pugili, saranno interessati ad una serie di eventi, tra cui un giro dei campi di battaglia, che attraverserà tutta l'Alsazia e l'intera Lorena. La corsa toccherà poi il Belgio martirizzato e tutti quei luoghi le cui catene sono state spezzate dalla vittoria.
4: I premi per i ciclisti erano importanti come gli obiettivi da raggiungere. Per il vincitore della classifica generale, 6.000 franchi, che più o meno erano 4 anni di stipendio di un operaio. 4 e 3.000 franchi per secondo e terzo arrivato, fino a 200 franchi, grosso modo un mese e mezzo di stipendio, per il decimo classificato. Poi premi per ogni vincitore delle 7 tappe e un riconoscimento speciale per la lanterna rossa, il fanalino di coda della corsa nella zona rossa. Al Giro d'Italia avrebbe insomma vestito la maglia nera. In totale 39.300 franchi da dividersi tra gli 87 iscritti. Non pochi se si pensa che nello stesso anno al Tour de France i corridori al via sarebbero stati una ventina di meno. In gara nessuna gerarchia al di fuori di quella stabilita dal cronometro e dalla classifica generale. Vietato ogni gioco di squadra, nessun capitano da rispettare e sostenere. ciascuno doveva essere gregario e meccanico di se stesso. I soccorsi esterni riservati alle sole 6 auto dell'organizzazione. Vietato ovviamente anche cambiare bicicletta. Poi, in quell'epoca, le grandi corse a tappe erano tutte un po' così, nel senso che non è che all'arrivo avevi dove mangiare, tantomeno l'albergo prenotato. Dovevi arrangiarti e quante volte era il fienile di un contadino a farti da riparo. Qui, però, nella zona rossa della Prima Guerra Mondiale, in mezzo a resti umani sparsi su un terreno impastato di piombo, arsenico, mercurio, nessuno avrebbe trovato un materasso oppure un'osteria, ma anche nelle tappe fuori da questo inferno la guerra era finita, ma il dopoguerra non era ancora cominciato. E da allora l'organizzazione aveva riservato a tutti i ciclisti una diaria giornaliera per garantirsi, in qualche modo, un tozzo di pane ed uno straccio di giaciglio per arrivare al giorno seguente. C'erano poi dei piccoli ristori a metà tappa, un parco chiuso dove mangiare e bere in 5 minuti d'orologio. Una sola condizione impediva l'iscrizione alla gara: vietata la partecipazione a tedeschi e austro-ungarici.
6: Ne abbiamo visti troppi in guerra. Vogliamo solo amici ed alleati.
4: Aveva scritto così il direttore de Le Petit Journal, quel Marcel Allain che un giorno avrebbe fatto fortuna inventandosi il personaggio di Fantomas e firmando centinaia di racconti e romanzi. Le strade di quel 1919 poi erano quelle che potete immaginare. Il grosso era sterrato. Altre invece erano realizzate in modo da garantire alla pioggia di scivolare via senza ristagnare né in superficie né alla base della massicciata. Erano strade a schiena d'asino, leggermente più basse ai lati, proprio come progettato da John Ludon McAdam un centinaio di anni prima di questa guerra, quando era tornato di corsa da quegli Stati Uniti dove aveva abbandonato gran parte della sua fortuna. L'unica novità di queste strade di inizio Novecento in McAdam era lo strato di bitume in superficie che, oltre a dare al percorso una tonalità diversa, lo rendeva più resistente all'usura nell'epoca in cui i mezzi a motore stavano prendendo il sopravvento. Intanto, il 28 aprile 1919, dopo appena 3 mesi di organizzazione, a prendere il sopravvento e il via era il primo giro dei campi di battaglia. La partenza era stata fissata a Strasburgo, capoluogo dell'Alsazia e simbolo dei territori rivendicati dalla Francia. Poi via, in direzione Lussemburgo. In mezzo, tanti colpi di pedale quanti ne servivano per coprire 275 chilometri di sterrato e macadam. Poco prima delle 6 del mattino di quel 28 aprile 1919, Marcel Allain si era rivolto alla folla. La bocca del direttore de Le Petit Journal era nascosta dal megafono che, però, amplificava le frasi retoriche che immaginate sulla grandezza della vittoria dei francesi sui tedeschi. Poi, un minuto di silenzio per ricordare tutti i caduti, compresi quelli senza tomba e quelli sepolti senza nome. Infine, l'esplosione di un colpo di pistola che, invece di risvegliare ricordi e paure, aveva acceso l'entusiasmo di chi era accorso qui per vedere la partenza di questi 87 temerari, mentre uno sciame di ciclisti amatoriali gli ronzava accanto senza essere fermato. Intorno a loro esclusivamente mezzi militari. La tappa più dura delle sette previste sarebbe stata la seconda, la Bruxelles-Amiens, di 323 chilometri. Il gruppo aveva lasciato la capitale del Belgio alle 4:30 del mattino con una temperatura vicina allo zero. Si trattava di attraversare uno dei punti più devastati del fronte occidentale e più ci si avvicinava alla linea delle trincee, più ai bordi delle strade si vedeva quel che ti lasciava senza parole, anche se lo sapevi bene che lo avresti visto. Del peggio di questa zona rossa inaccessibile ai civili, però nemmeno te ne accorgevi perché forse lo respiravi con l'aria che ti era necessaria per pedalare. Nessun paese abitato da attraversare, nessun tifoso a gridarti in faccia un incitamento, pochissimi anche i cartelli per indicarti la strada. Alle 22:58 il belga Charles Durutier aveva tagliato il traguardo dopo 18 ore e 28 minuti. A mezzanotte erano solo in quattro quelli che erano arrivati. Gli ultimi due concorrenti sarebbero stati registrati dopo 39 ore di una fatica per la quale è difficile trovare un aggettivo. Al via successivo si sarebbero presentati solo in 22 degli 87 concorrenti iniziali. La classifica finale avrebbe premiato proprio Charles Durutier, primo anche nell'ultima tappa che aveva riportato la comitiva in quella Strasburgo dove l'impresa era partita. La città però, in pochi giorni, aveva smesso di essere quella di prima perché durante la gara era stato firmato il Trattato di Versailles che, oltre a sancire la fine ufficiale della guerra, aveva stabilito i nuovi confini tra vincitori e vinti. Strasburgo, assieme alla sua Alsazia e alla Lorena, era tornata alla Francia. La gara tra le trincee aveva dato tutto e ottenuto tutto, e per questo nessuno si sarebbe più preso la briga di organizzare una seconda edizione. L'anno successivo, 1920, un altro giornale chiamato L'Écho des Sports avrebbe organizzato una gara di appena 180 chilometri, battezzata con un nome simile ma non uguale. Il primo circuito dei campi di battaglia, però, si sarebbe rivelato presto anche come l'ultimo. Se la corsa era stata messa in piedi in 4:48 nelle condizioni estreme che sappiamo, questo era per una esigenza politica, e ora che l'esigenza era stata premiata, tornare a pedalare su quelle zone segnate da resti di bombe, di veleno e dalle ossa dei militari spediti in trincea non aveva più senso. La storia era andata avanti e nella storia non guardi mai indietro se i tuoi sono gli occhi del vincitore.

La zona rossa al confine tra Francia e Belgio sarebbe invece rimasta inchiodata al passato. L'area si sarebbe ridotta rispetto ai 1200 chilometri quadrati dell'epoca della corsa tra le trincee, ma ancora oggi la legge francese proibisce che in questa campagna vengano costruite case e fattorie perché il terreno è ancora inzuppato di piombo, arsenico e mercurio. Una terra dove, se scavi, rischi ancora di trovare un bunker ancora pieno di bombe, a loro volta ancora piene di polvere da sparo o gas. Una terra abitata ancora dai resti di chissà quanti poveri soldati semplici sepolti dal tempo, ma non dagli uomini. Ancora oggi, ogni anno, si recuperano tonnellate di ordigni. Secondo le autorità governative di Parigi, l'area potrà essere bonificata, ma saranno necessari, forse, 700 anni. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. 5 marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Intanto, dopo lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin su un'eventuale faccia a faccia, ancora attacchi russi con morti e feriti a Kiev e non solo. Ma la guerra di droni continua a sconfinare anche in Europa e l'esplosione di un drone navale nel porto rumeno di Costanza fa crescere la preoccupazione per la possibile espansione del conflitto.
3: A pochi giorni dal drone precipitato su un palazzo nella città rumena di Galazzi, ora arriva un drone navale. Avvistato di prima mattina nel porto di Costanza, è saltato in aria senza provocare feriti. Si tratterebbe di un mezzo usato dagli ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero. Non è chiaro come sia finito nel porto. Altri 3 droni dello stesso tipo sono stati poi individuati lungo la costa rumena. A colpi di droni anche gli attacchi incrociati della notte tra russi e ucraini, con morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto, per la prima volta dall'inizio dell'invasione, il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin proponendogli un faccia a faccia per trattare direttamente la fine della guerra, mettendo da parte la mediazione degli Stati Uniti impegnati in Iran e sottolineando che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska. Putin, che si è detto pronto alla pace, ha però rimarcato che per lui le condizioni definite con Trump ad Anchorage sono imprescindibili, condizioni mai rivelate ma che prevederebbero la rinuncia ucraina all'intero Donbass. Il portavoce del Cremlino comunque risponde a Zelensky ribadendo che può andare a Mosca in qualsiasi momento. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto continuano i raid, almeno 12 persone sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nella notte a Tiro, nel sud del Libano. L'Italia crescerà dello 0,7% quest'anno e altrettanto l'anno prossimo, ma sul PIL pesa l'incognita caro energia, che quest'anno farà salire l'inflazione al 2,9%. Nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana, l'Istat rileva anche che rallenta l'occupazione e cala la disoccupazione. Infine, le vendite al dettaglio ad aprile rispetto al mese precedente restano invariate per quanto riguarda il valore, ma diminuiscono in volume. Sul PIL della zona euro, anche i dati Eurostat, che stima un calo dello 0,2% nei primi 3 mesi dell'anno. E dall'Unione Europea arrivano rassicurazioni sulle scorte di carburante per aerei, nessun segnale di carenze, fa sapere il commissario per i trasporti Tsitsikostas, che aggiunge: gli scali regionali sono i più esposti, ma il quadro ora è stabile. È fondamentale, conclude, che la guerra finisca e lo stretto di Hormuz venga riaperto al più presto. La strage di Capodanno a Crans Montanassion, nuovo interrogatorio per gli imputati.
4: Jacques e Jessica Moretti entrano molto presto nell'aula del Politecnico di Sion, in cui si svolge l'audizione, usando una porta secondaria e scortati dagli agenti. Oggi vengono ufficialmente messe a confronto le loro versioni sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e sulle misure di sicurezza del Constellation. Anche se c'è da aspettarsi che i loro racconti siano concordanti tra loro, visto che la coppia vive insieme. In aula oltre 70 avvocati delle parti civili e diversi familiari delle vittime. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, dice Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea all'apertura dell'interrogatorio. Tra gli aspetti da chiarire, la formazione dei dipendenti, che non c'è stata, e il perché siano state chiuse le porte di sicurezza e ci fosse un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Ci sono poi aspetti legati a un sospetto riciclaggio di denaro. Claudio Vigolo, GR1.
2: Messaggio del Capo dello Stato in occasione del 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un prezioso ruolo, scrive il presidente Mattarella, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio e recando un contributo di grande rilevanza alla sicurezza e al vivere civile, oltre a essere presenza di rilievo nelle missioni di pace alle quali l'Italia partecipa. La premier Meloni, con i ministri Crosetto, Piantedosi, Calderone e Zangrillo, è a Reggio Calabria per la cerimonia nazionale. Piccoli reattori al posto delle vecchie centrali è il principio del cosiddetto nucleare sostenibile che ha ottenuto il via libera dalla Camera. Ora il disegno di legge delega passa al Senato. Il ministro Pichetto Fratin assicura entro l'anno i decreti attuativi. Sentiamo allora in cosa consiste questo nuovo tipo di reattori.
0: L'idea è quella di archiviare il vecchio nucleare di seconda generazione bocciato dal referendum del 1987 e ripartire dalle nuove tecnologie per ora esistenti solo a livello di prototipo in Cina, Russia e Canada. I reattori a cui guarda il governo sono gli SMR, di dimensioni ridotte rispetto al passato, reattori tradizionali a fissione raffreddati ad acqua, costruiti in moduli separati e poi assemblati in una centrale. Ogni modulo può produrre tantissima energia, dai 100 ai 400 megawatt, ma bisognerà aspettare il 2034 prima che siano operativi. Ancora più evoluti sulla carta, gli AMR bruceranno uranio e plutonio esausto delle vecchie centrali, riducendo al minimo le scorie. E proprio le scorie rimangono il punto più spinoso. Le vecchie scorie sono stoccate fino al 2040 in Francia, ma bisognerà trovare un deposito nazionale in cui trasferirle insieme alle nuove. Una partita su cui si giocherà la sostenibilità del progetto. Paola Nania, GR1.
2: Sport, tennis, attesa al Roland Garros per la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, in programma non prima delle 19. In questi minuti in campo Bolelli Vavassori, che si sfidano nel doppio contro lo spagnolo Granoyes e l'argentino Ceballos. In palio il pass per la finale dello Slam parigino. Intanto in Ungheria Balaton ha terminato il primo turno di libere della MotoGP. Sentiamo com'è andata.
1: Marc Marquez davanti a tutti, decisamente non una sorpresa in un circuito in cui si gira nel suo amato senso antiorario, pur se il 9 volte ridato non è ancora al 100% fisicamente. Ma Aprilia è lì, anche se con Raul Fernandez secondo e non con gli ufficiali, che iniziano faticando un po' più di quello che vorrebbero. Il leader mondiale Bezzecchi è nono, Jorge Martin dodicesimo. Chi si conferma è Fabio Di Giannantonio, quinto con la Ducati VR46 dietro ad Acosta e Aldeguer, e a precedere un Bagnaia che ha faticato nella prima parte di turno ma poi è riuscito a risalire in classifica. Weekend comunque ancora tutto da costruire in un circuito, quello di Balaton, tortuoso, con caratteristiche molto diverse dal Mugello, dove si era in pista appena 5 giorni fa e che potrebbe ospitare il motomondiale per la seconda ma anche ultima volta nella storia. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche, con Ducati che, almeno per il momento, sembra essere il punto di riferimento in Ungheria. Luca Cesaretti, GR1.
2: È la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete e a rispondere ai segnali inviati dal pianeta. Ed è tutto per questa edizione. Ora c'è l'informazione regionale. Prossimo GR1 come sempre alle 13. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine e pensioni.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
8: Giancarlo Caselli, il magistrato tifoso che combatteva le BR.
9: Torino ha lasciato la macchina per riprendere la bicicletta. L'hanno ripresa soprattutto i giovani, con allegria, con fantasia, con senso dell'umorismo. In città, strade vuote, molte biciclette e molti pedoni in centro. Erano forse 6.000 le biciclette che circolavano questa mattina fra Piazza Castello, Piazza San Carlo e Corso Vittorio. Molte nuove di zecca, i negozi ne sono ormai tutti sforniti, molte riesumate dai sottoscala e dai solai. Nel pomeriggio il freddo ed una spruzzata di neve hanno costretto tutti a casa.
10: Io ricordo il lunedì 10 dicembre 73, un lunedì che ero di pessimo umore, perché il giorno prima, domenica, le austerity a Torino si doveva andare a piedi a causa della crisi petrolifera, ma soprattutto per me, il mio toro aveva perso il derby contro la Juve e poco consolava il famoso cazzotto di Giagnoni, il mitico allenatore col colbacco al Juventino Causio, che aveva provocato con arroganza la panchina granata dopo un gol di Cucurello.
11: Siccome sono accaduti nel finale della partita del derby di Torino alcuni fatti sul terreno di gioco al termine dal fischio di chiusura del signor Panzino, io vorrei subito collegarmi con il nostro Cesare Castellotti, che si trova negli spogliatoi del Comunale, proprio per sapere un qualcosa di più di quello che noi abbiamo visto molto confusamente. Ecco, ci sembra che sia stato, Castellotti, tu dovresti confermarcelo, un qualche cosa fra Giagnoni e un giocatore juventino. Pronto, Castellotti?
12: Sì, esatto. Guarda, la versione prima, e quindi sarà naturalmente da controllare, potrebbe essere questa. Alla fine della partita Causio si avvia verso le tribune, verso gli spalti, per salutare la folla di tifosi. E probabilmente nel passare a fianco di Giagnoni gli dice qualche cosa. Giagnoni lascia che Causio saluti e pochi secondi dopo gli si fa incontro, e il diverbio continua, sembra anche non soltanto a parole, sembra che ci sia stato un pugno. Non possiamo per il momento dire se questo pugno abbia raggiunto veramente l'obiettivo, anzitutto se ci sia stato, il gesto sembra di sì, se abbia raggiunto l'obiettivo e se abbia veramente colpito il giocatore juventino oppure no.
11: Ecco, mi sembra, scusa Castellotti, che il pugno dovrebbe essere stato scagliato, noi diciamo ci sembra perché non sappiamo niente, abbiamo sentito soltanto le voci, sì, da Giagnoni nei confronti di Causio, se c'è stato.
12: Nei confronti di Causio, ecco, per una frase, per un qualcosa che Causio potrebbe aver detto in campo a Giagnoni per, ecco, il fatto di aver, ecco, vinto, di averlo sconfitto.
10: Non potevo sapere che per i 6 anni successivi la Juventus non vincerà più un derby, ma neppure potevo sapere che io, totalmente assorbito dal lavoro di contrasto al terrorismo delle BR di prima linea, non riuscirò a godermi i migliori anni del mio Toro dalla tragedia di Superga ad oggi.
13: Giancarlo Caselli, piemontese di Alessandria, all'epoca giovane magistrato appena 34enne, quel lunedì 10 dicembre del 1973 se lo sarebbe poi ricordato per tutta la vita.
14: Si indaga in parecchie direzioni, ma soprattutto tenendo presente il risvolto politico del rapimento di Ettore Amerio, l'alto funzionario della FIA preso in ostaggio stamane da un gruppo di sconosciuti. Questo ha detto in breve il questore di Torino in una conferenza stampa che ha fatto seguito ad un vertice in prefettura, presente anche il vice capo della polizia parlato. Riepiloghiamo i fatti. L'Amerio esce di casa con alcuni conoscenti poco prima delle 8 di stamane. Svolta da Corso Tassoni, dove abita il numero 57, in via Levanna, dove c'è il suo garage. Accanto al marciapiede c'è un furgone della SIP, che risulterà poi rubato il 30 novembre scorso, motivo per cui il rapimento sembra organizzato da lungo tempo, dal quale si protendono 4 braccia per sollevare Ettore Amerio e trascinarlo all'interno del veicolo. L'uomo si divincola, cerca di difendersi, perde occhiali, la borsa, le scarpe, ma viene risucchiato a bordo del furgone che parte veloce, seguito da una 127 rossa. Numerosi testimoni assistono all'episodio e danno l'allarme. Dopo 2 ore, polizia e carabinieri che conducono le indagini in piena collaborazione ritrovano le 2 macchine. Il furgone è interamente bruciato, la macchina è intatta. Verso mezzogiorno, un anonimo avverte che in una cabina telefonica, nella rubrica Pagine Gialle, ci sono manifestini a firma Brigate Rosse. Dicono che Amerio è custodito nelle carceri del popolo e che la sua sorte dipenderà da 3 punti. Eccoli testualmente. Primo, il comportamento della polizia. Secondo, le risultanze dell'interrogatorio a cui sarà sottoposto l'Amerio. Terzo, la correttezza del principale giornale di Torino nel riportare le notizie sul rapimento e sulla organizzazione delle Brigate Rosse.
13: E così Beppe Barletti, che poche ore prima alla Domenica Sportiva parlava di calcio, si ritrova a seguire l'ennesimo caso di cronaca nera, stavolta legato al terrorismo nascente. Quello stesso lunedì Giancarlo Caselli si toglie la maglietta del Toro e indossa giacca e cravatta. Da quel momento il tifoso dovrà inevitabilmente cedere il passo al magistrato.
10: Quel lunedì è di dicembre, e quando le BR sequestrano il dirigente della Fiat Ettore Amerio, il primo sequestro che dura non poche ore ma 8 giorni, con volantini che lo cadenzano, anticipando le dinamiche del sequestro Sossi 74 e Moro 78, che è l'apice dell'attacco al cuore dello Stato. Ecco, però io quegli anni, che sono i migliori del Torino dopo la tragedia di Superga, non ho potuto godermeli, ancorché sia un fanatico tifoso, perché dovevo andarci dentro con inchieste PR e PR che non mi lasciavano letteralmente altro tempo a disposizione per le cose che normalmente si fanno e che io facevo e tornerò dopo un po' a fare volentieri. Gli anni delle Brigate Rosse e di prima linea sono stati per me, senza esagerare, anni di lavoro durissimo, continuo, e per forza di cose ho dovuto tenermi lontano dalla mia passione, smodata passione calcistica, per il Torino, che proprio negli anni 70 vive la migliore stagione della sua storia dopo quella del grande, grandissimo Torino. E ricordo soltanto l'esordio allo stadio di mio figlio minore, Stefano, che a 5 anni sentiva molto spesso parlare di un tal Pecci, una sola C, ma automaticamente lo associava a Pecci, due C, quello del terzo campo del Toro di Radice. Ecco, l'esordio di mio figlio allo stadio coincide probabilmente, per quanto ricordo, con una certa qual distensione che è seguita all'ondata di arresti di BR della primavera estate 80, dopo il pentimento di Pecci. Ma le mie cose sono piuttosto labili ormai. Ricordo però che il 14 dicembre 80 siamo stati, mio figlio Stefano ed io, allo stadio comunale, lui per la prima volta, e la prima partita del campionato 80-81 era Torino Pistoiese. Abbiamo vinto 1-0, Patrizio Sarà ha segnato al 58esimo, me lo ricordo benissimo. Prima, per fortuna, che mio figlio si sdraiasse su un gradone degli istinti centrali e si addormentasse fino alla fine della partita.
15: Il lunedì dopo una domenica di calcio, e allora il calcio c'era solo alla domenica, subito dopo pranzo, quei lunedì all'insegna del terrore sono stati una costante nella vita del tifoso granata Giancarlo e del magistrato dottor Caselli.

In lunedì, il 17 maggio del 1976, il giorno dopo la vittoria dello scudetto da parte del Torino, proprio nel capoluogo piemontese inizia il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse. Processo istruito proprio da Caselli, assieme a un altro magistrato piemontese, Bruno Caccia, cuneese, all'epoca 59enne e poi ucciso mentre portava a spasso il cane il 26 giugno dell'83 dall'Andrangheta, sulle cui infiltrazioni in Piemonte stava indagando. E con Caccia, Caselli aveva coordinato l'indagine che aveva portato l'8 settembre del 1974 all'arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori delle BR, catturati su una strada vicino a Pinerolo dai carabinieri comandati dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

0: Buonasera. A Pinerolo i carabinieri hanno arrestato due esponenti delle Brigate Rosse. Sono Renato Curcio, di 33 anni, di Monterotondo, laureato in sociologia all'Università di Trento e considerato il capo riconosciuto delle Brigate Rosse, e Alberto Franceschini, di 27 anni, di Reggio Emilia. Erano ricercati da 2 anni.
1: Il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, quel lunedì 17 maggio del 1976, inizia mentre la Torino Granata ancora si culla nel sogno scudettato e in realtà poco dura, almeno nella prima tornata, così ricorda Caselli.
2: La prima tornata alcuni giorni, poi ricomincia un anno dopo, poi un'altra interruzione, poi finalmente finisce. Dunque il processo ha 3 fasi. La prima volta comincia ma si interrompe subito per un problema apparentemente soltanto tecnico, il tempo di acquisire le carte da Milano. In realtà le Brigate Rosse avevano ucciso il procuratore Cocco di Genova e il processo ai capi storici che era intestato sul sequestro Sossi all'inizio della prima tornata, saranno 3, del processo ai capi storici delle BR, che era incentrato proprio sul sequestro Sossi.
3: Le Brigate Rosse si sono assunte la responsabilità dell'uccisione del procuratore generale della Repubblica Francesco Cocco con un volantino lasciato in una cabina telefonica di Genova nel pomeriggio di oggi. Polizia e carabinieri hanno intanto ricostruito l'identikit di 2 dei 4 componenti il comando che ha freddato, oltre al magistrato, la sua guardia del corpo e l'autista. Si tratta dei 2 uomini che hanno ucciso l'appuntato dei carabinieri che era fermo in auto in via Balbi. Gli accertamenti sono diretti su piste ben precise, secondo quanto si è potuto sapere dagli inquirenti, che non hanno tralasciato di indagare anche sui messaggi scritti e telefonici che attribuiscono la responsabilità dell'eccidio ad Avanguardia Nazionale. Un volantino di Avanguardia Nazionale è stato trovato la notte scorsa in un negozio del centro di Genova.
1: Appena 3 settimane dopo l'apertura del processo alle BR, l'8 giugno a Genova vengono assassinati il giudice Francesco Cocco, l'agente di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, addetti alla scorta del magistrato.
2: Il contraccolpo fu fortissimo, il processo venne interrotto per 1 anno e quando riprese fu di nuovo interrotto per 1 anno, anzi non riuscì a riprendere perché non si riuscì a formare una giuria. Torino aveva paura. Sul tavolo del presidente della corte, Barbaro, si moltiplicavano certificati medici con su scritto sindrome depressiva, paura di fare il giurato, di indossare la fascia tricolore accanto ai giudici togati. Poi ci sarà la terza e ultima tornata, il processo questa volta si celebra nel rispetto di tutte le regole e persino dell'identità processuale degli imputati che sono ammessi a controinterrogare Sossi, la vittima del sequestro, con condanne giudicate da tutti giuste, corrette, rispondenti all'entità delle prove raccolte. Ma ecco, ci sono volute 3 tornate successive per riuscire a concludere questo che è uno tra i più tormentati processi della storia giudiziaria italiana.
1: Un'altra sospensione arriva l'anno successivo, dopo che il 28 aprile del 1977 un comando delle Brigate Rosse uccide Fulvio Croce, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Croce aveva assunto la difesa d'ufficio dei brigatisti imputati dopo che questi avevano revocato i propri mandati ai difensori e dopo che i primi designati d'ufficio dal tribunale avevano rinunciato perché minacciati di morte. Il ricordo di Giancarlo Caselli è lucido, dettagliato, fin nei minimi particolari.
2: Soltanto una precisazione: rinunciano alle difese, per così dire, pubbliche, quelle che si svolgono durante il dibattimento processuale pubblico, ma non rinunciano ai loro difensori. In carcere continuano ad avere colloqui con tutte le conseguenze di consiglio e indirizzo che possono essere. Quindi è un gioco molto più apparente che altro, ecco, di propaganda che altro. E comunque, giustamente, ricordate che costa la vita al presidente dell'Ordine degli Avvocati, che compie il suo dovere, quello di assicurare che qualunque processo, anche quello ai brigatisti, nemici dello Stato e del diritto, si svolga osservando le regole, e la fondamentale è che l'imputato deve essere assistito da un tecnico, da un difensore, altrimenti il processo è una farsa.
1: Il processo si conclude finalmente il 23 giugno del 1978.
4: GR2, Radio Sera.
5: Radio Sera.
4: Direttore Gustavo Selva.
6: Buonasera a tutti da Filippo Cicognani che conduce questa edizione di Radio Sera, collabora al microfono Gioia Re ed ecco i titoli.
7: Con 29 condanne e 16 assoluzioni concluse il processo di Torino alle Brigate Rosse, le pene maggiori a Curcio e Bassi, 15 anni ciascuno.
6: In apertura la sentenza al processo di Torino alle Brigate Rosse. Linea alla nostra redazione.
8: Nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Torino, pronunciata la seguente sentenza. Visti gli articoli 483 e 488 codice procedura penale, dichiara Curcio Renato colpevole del delitto.
9: 210 anni di reclusione, 29 condanne e 16 assoluzioni. Questo in cifre il processo alle Brigate Rosse che si concluse in corte d'assise oggi pomeriggio a Torino, dopo una riunione di Camera di Consiglio record durata oltre 100 ore.
1: L'aria che si respirava era pesante come il piombo che volava. Terrorismo e criminalità tenevano in ostaggio le grandi città. Erano anni in cui la ricreazione non suonava quasi mai, in cui si faticava a lasciarsi andare anche a semplici momenti di leggera spensieratezza. Anni cadenzati da vite spezzate dal sangue versato sull'asfalto. Torino in quegli anni diventa la capitale del calcio italiano, sì, ma sempre in quegli anni fa da incubatrice prima e laboratorio di violenza poi per il terrorismo rosso. Anche per Giancarlo Caselli la spensieratezza svanisce presto in un lontano ricordo.
2: L'atmosfera era esattamente come lei un attimo fa l'ha descritta. Anni di piombo, atmosfera di piombo, aria pesante, difficoltà, paura, incertezza, dubbi che accompagnavano ciascuno di noi nel corso delle giornate, quelli un po' più esposti come me, ma soprattutto le forze dell'ordine, ancora più di chiunque altro. E questa atmosfera, i miei ricordi di quel periodo si riducono, ripeto, a poco, perché pochissimo, se non nullo, era il tempo che avevo per dedicarmi a quella che era la mia passionaccia, ecco, la mia malattia di tifoso inguaribile del Toro, che coltiverò ampiamente in seguito e ancora oggi, per quanto posso, con l'analisi che incombe.
1: Dottor Caselli, mi può dire cosa fu a creare quell'inversione di tendenza nella lotta al terrorismo, anche perché in quegli anni io ricordo che c'era nei confronti del terrorismo di sinistra una sorta di sottovalutazione, no?
2: Giusto, giusto.
1: Si parlava di compagni che sbagliano.
2: O addirittura si diceva né col terrorismo né con l'EBR, equidistanza demenziale. Successe che a Torino in particolare, organizzando una serie di assemblee dopo l'altra, dei cittadini si riuscì alla fine a prendere coscienza di un fatto decisivo, che il terrorismo, Brigate Rosse, PL, non è nemico soltanto delle vittime volta a volta colpite, ammazzandole o gambizzandole, è nemico di tutti noi, dei nostri diritti, della nostra libertà, perché stava, come dire, causando una trasformazione della situazione generale in senso repressivo, reazionario, restrittivo dei nostri diritti, delle nostre libertà. Quando si capisce questo, si fa fronte comune, il terrorismo viene isolato, capiscono di non essere all'avanguardia di nessuno, ma soltanto di se stessi, entrano in crisi, sentendosi isolati, ed è l'inizio, un lungo ancora inizio di quella che sarà però il progressivo esaurimento della forza criminale di queste organizzazioni.
1: Di quel modus operandi, no, che ricordava lei prima, né con lo Stato né con le BR, poi anche lei rimase vittima quando le fu rinfacciato un arresto di un intellettuale di sinistra e per cui lei venne addirittura definito fascista reazionario, ricordo bene?
2: Ricordo benissimo, se non sbaglio. Si trattava dell'avvocato Gazzani, ma non vorrei oramai l'anagrafe pesa, che era un comandante partigiano autentico, autore di un bellissimo libro, se non ricordo male, Il Ponte Rotto, che partecipava alle iniziative democratiche del tempo, ma aveva avuto, secondo me, sulla base degli elementi raccolti, un precedente di qualcuno che voleva entrare nelle Brigate Rosse, che era stato indirizzato a lui perché lo esaminasse, e quindi una sorta di indiretta partecipazione all'organizzazione. E avevamo dovuto prendere i provvedimenti conseguenti, ma a Patriciero gli hanno detto toccare un personaggio rispettato da tutti e insospettabile.
1: Il nostro viaggio a ritroso di 50 anni con Giancarlo Caselli non può che concludersi ripassando dalle aule di tribunale al prato verde dei campi di calcio e a quella domenica 16 maggio del 1976, a quell'ultima festa per l'ultimo, finora, scudetto granata.
2: Pochi ricordi perché non avevo tempo per andare alla partita. Mi sembra di aver partecipato al corteo con la mia scassata 500 decapotata, i miei figli in piedi dietro con un bandierone e io a guidare suonando il clacson in mezzo a tutti gli altri per la festa e la gioia e l'allegria, purtroppo mai più ripetuta, sì, ecco, in attesa dei tempi buoni, migliori.
5: Dottor Caselli, allora vi faccio una domanda. Nel 76 erano passati 27 anni dall'ultimo scudetto del Torino, del grande Torino, quello cancellato dalla tragedia di Superga. Dal 76 a oggi ne sono passati 50 di anni, addirittura quasi il doppio. Secondo lei il Torino potrà mai tornare a rivincere un tricolore?
2: Mi fa una domanda che un fanatico, lo dico tra virgolette, con autosimpatia come me, ha la risposta scontata. Speriamo, anzi ci sono delle buone speranze, lo dico più per tenermi su di morale che per altro, ma questa è la risposta di uno come me che è malato di toro.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: 13.
1: GR1.
0: La guerra dei droni, esplosione nel porto rumeno di Costanza, attacco su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri, il nodo del Donbass blocca i negoziati Kiev-Mosca. Medio Oriente ancora vittime, nel sud del Libano Netanyahu non fa votare l'intesa con il paese dei cedri, Hezbollah deve prima accettare i termini. Istat, le previsioni di crescita dipendono dalla durata del conflitto, PIL stimato a più 0,7% e risalita dell'inflazione rallentano i consumi. Festa dei Carabinieri, il presidente Mattarella, ruolo prezioso al servizio dei cittadini, a Reggio Calabria la cerimonia per i 212 anni dalla fondazione, presente la Premier Meloni. La strage di Cramontanai, coniugi Moretti, faccia a faccia davanti ai magistrati, Jessica contro di noi falsità, la madre di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. Giornata mondiale dell'ambiente, obiettivo sensibilizzare sul cambiamento climatico e rispetto della natura. Al GR1 l'esperto lancia l'allarme, in Italia sperchiamo troppa acqua. Per sempre sì, grande fermento a Palermo per il matrimonio della pop star Dua Lipa. Una festa tra cerimonia, party e galà che vale 1,5 milioni di euro. Tennis a Roland Garros, il giorno della semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, ma intanto Bolelli e Vavassori sono in campo per quella del doppio. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con vittime su entrambi i versanti, mentre il conflitto è sempre più una guerra di droni, uno è nuovamente esploso in territorio europeo.
2: Si affaccia sul Mar Nero il porto di Costanza, dove stamane è stato individuato un drone navale che poi è saltato in aria ma senza provocare feriti. Altri mezzi simili, carichi di esplosivo, sono stati avvistati questa mattina lungo le coste rumene. Si tratterebbe di droni marittimi usati dagli ucraini contro la flotta russa. Solo pochi giorni fa un velivolo senza pilota aveva sconfinato in Romania schiantandosi su un palazzo nella città di Galazzi. Crescono i timori di una propagazione del conflitto a ovest dell'Ucraina, ma anche a est, un attacco con droni, probabilmente ucraini, contro due mercantili nel Mar d'Azov, diretti in Russia, ha infatti provocato la morte di 5 marinai azeri. Il portavoce del Cremlino fa sapere che Putin potrebbe rispondere oggi stesso alla lettera in cui il presidente Zelensky ieri lo invitava a un faccia a faccia per mettere fine alla guerra, prescindendo dalla mediazione degli Stati Uniti impegnati sul fronte iraniano. Se Zelensky ribadisce che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska, Putin invece ieri si è detto pronto alla pace ma in base agli accordi definiti con Trump ad Anchorage, accordi mai rivelati che prevederebbero la cessione integrale del Donbass. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E in Libano nuovi raid israeliani e ancora vittime, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv rifiutato da Hezbollah, l'inviata Rai.
3: 12 vittime negli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano, 7 nei raid notturni su Tiro, uno vicino all'ospedale Jabal Amal già colpito, tra i feriti anche 2 bambini. Un soldato israeliano perde la vita sotto i razzi anticarro lanciati da Hezbollah. Sono 27 i militari morti dal 2 marzo scorso, circa la metà dopo la tregua di metà aprile. Israele afferma di aver ucciso il comandante del genio militare di Hezbollah la scorsa settimana, ma tra le oltre 3.500 vittime i civili, le donne, i bambini sono moltissimi. Il presidente Aoun avverte: il cessate il fuoco sottoscritto ieri con Israele non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Hezbollah rifiuta di fermare gli attacchi e ora anche il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di governo, non ha sottoposto l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ai suoi ministri, finché non lo accetterà anche il movimento sciita filo iraniano. Ordini di sfollamento forzato colpiscono villaggi sino all'area di Sidone, ben oltre il corso del fiume Litani, da dove Hezbollah non intende ripiegare, né Israele mostra di voler ritirare le truppe. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E sul fronte Stati Uniti-Iran, in un momento di stallo totale, sia sul fronte diplomatico che bellico, torna a parlare il presidente americano.
4: We're going to win on paper. Or we're gonna win military.
5: Alla fine vinceremo, o con un accordo su carta, diplomatico, o con la forza delle armi. Non ha dubbi Donald Trump. Ieri, incontrando la stampa alla Casa Bianca, ha anche voluto paragonare il conflitto attuale con l'Iran, che dura da poco più di 3 mesi, comunque troppi a suo parere, con le altre guerre sostenute a suo tempo dagli Stati Uniti. In passato queste guerre ci sono costate centinaia di migliaia di morti, ha detto Trump, e sono durate anni. Questa è costata appena 13 morti. Quello che abbiamo fatto è un lavoro magnifico. politico, ha aggiunto. Quanto all'accordo sul nucleare arricchito con l'Iran, Trump ha affermato che non serve, che gli Stati Uniti potrebbero ottenerlo subito se lo volessero, ma non c'è motivo. Ha anche affermato di non voler incontrare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ma ha osservato che se mai si arrivasse ad un'intesa sul nucleare arricchito, a questo punto sarebbe possibile un incontro tra le parti. Intanto sul fronte interno ora si prospetta un altro banco di prova per la Casa Bianca, con la nomina a ministro della giustizia di Todd Blanche, ex avvocato di Trump. La domanda è se Blanche a questo punto avrà i numeri per essere approvato al Senato. Fabrizio Noli, GR1.
0: E le guerre in corso con la conseguente crisi energetica pesano sull'economia globale e su quella italiana.
1: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi tre mesi di quest'anno, Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione. Occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume. Amalia Carosi, GR1.
0: Messaggio del presidente Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. Mattarella poi evidenzia la presenza di rilievo delle missioni di pace internazionali. Il sacrificio delle donne e degli uomini dell'arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale, conclude. E alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria, tanti ministri, a cominciare da quello della difesa Crosetto, e la premier Meloni, che nel pomeriggio sarà in Montenegro per il vertice UE Balcani Occidentali.
6: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio a chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, ha scritto sui social la premier, a chi ogni giorno sacrifica la vita e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Sotto ingenti misure di sicurezza qui in Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale, ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: Auguri all'Arma dei Carabinieri da tutti i partiti che si confrontano su legge elettorale e nucleare dopo il primo ok della Camera al disegno di legge delega.
7: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia. Con Fratelli d'Italia che rivendica con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
8: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
7: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Un muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece per la segretaria Dem Elly Schlein colpire i miliardari non deve essere un tabù, ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
9: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
7: Noemi Giunta, GR1.
0: questa è Radio 1, sono le 13:10, siamo alla strage di Cramontana in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ustionate. È il giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, presenti anche dei familiari delle vittime, tra cui la madre di un 16enne morto che a Jessica dice: essere indagati in una tragedia non è vivere una distruzione quando comunque si possono abbracciare i propri figli.
10: A 5 mesi della tragedia i gestori delle Constellazioni sono sentiti per la prima volta secondo la procedura del confronto. Un interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili, 70 quelli in aula a Sion. Jessica Moretti ha preso la parola con una dichiarazione spontanea. Vogliamo collaborare con la giustizia, ha detto. Siamo sempre stati massacrati, abbiamo risposto a tutte le domande e su di noi sono state dette tante falsità. Su di lei pesa però il video in cui la si vede fuggire dal locale pochi secondi dopo l'innesco delle fiamme, senza apparentemente tentare di aiutare i clienti intrappolati nel seminterrato. Dopo l'intervento della moglie, Jacques Moretti ha dichiarato di essere stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare nei giorni successivi alla tragedia. A seguire l'udienza ci sono anche diversi familiari, tra loro la mamma di Arthur, uno dei ragazzi morti.
11: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
10: Claudio Vigolo, GR1.
0: A Rossano in Calabria è in corso l'autopsia sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara. Dopo il fermo dei 2 pakistani ripresi mentre danno fuoco al minivan, emergono nuovi elementi.
12: Una strage premeditata per punire chi aveva osato ribellarsi a una vita di sfruttamento e soprusi. Oltre al video scioccante ripreso alla pompa di benzina, sono 2 le testimonianze che hanno portato il giudice a convalidare il fermo in carcere per i 2 trentunenni pakistani, accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. La prima è quella del 35enne afghano sopravvissuto a rogo. Era seduto nel bagagliaio e nonostante le ustioni è riuscito a salvarsi. È stato lui a raccontare della lite avvenuta quella mattina. Le vittime avrebbero chiesto ai 2 pakistani che li portavano al lavoro nei campi un regolare contratto e di non essere costrette a dormire in 10 in una sola stanza. La discussione sarebbe sfociata in una rissa durante la quale uno dei fermati sarebbe stato colpito al volto. Al rientro i 2 trentunenni avrebbero concordato la rappresaglia, chiudendo finestrini e portiere prima di cospargere di benzina il veicolo con le vittime all'interno. Un altro testimone ha riferito di una sorta di confessione fatta al telefono da uno dei fermati. Hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, scrive il giudice, senza mai mostrare alcun segno di pentimento. Simone Zazzera, GR1.
0: Delitto di Garlasco, parla per la prima volta il fratello di Chiara Poggia, assassinata nel 2007.
13: Rompe il silenzio dopo 19 anni e lo fa in televisione a 4° grado, barba lunga, calvo, diverso da come lo abbiamo visto nelle immagini di repertorio. L'intervista integrale questa sera, ma in un'anticipazione il pensiero di Marco Poggi è chiaro. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice il fratello della 26enne, barbaramente uccisa nella villetta di famiglia quel tragico 13 agosto. E poi ancora, si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste. Riferimento alla nuova inchiesta di recente chiusa dalla procura di Pavia che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi. Per lui e i suoi genitori ci siamo tornati dentro forse più di prima, spero prima o poi arrivi la possibilità di voltare pagina, dice. L'unica verità per questa tragica storia è quella scritta dalla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, il quale sta finendo di scontare 16 anni di reclusione. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Nel Regno Unito nuove ombre sull'ex principe Andrea. A imbarazzare la monarchia britannica non è più solo lo scandalo Epstein, la corrispondente.
14: Ancora tempesta sulla famiglia reale britannica, al centro c'è di nuovo lui, Andrea, ex principe e duca di York, già privato dei titoli ufficiali, ora nel mirino della commissione parlamentare e della Corte dei Conti britannica. Secondo l'ultimo rapporto dell'ufficio di controllo dei conti pubblici, Andrea, mentre risiedeva nel sontuoso Royal Lodge di Windsor pagando un affitto puramente simbolico, incassava privatamente i canoni di locazione subaffittando ben 3 villette situate all'interno della stessa proprietà. Ma non è tutto, i riflettori riflettori sono accesi anche sulle due figlie, Beatrice e Eugénie. Il rapporto rivela che le due sorelle vivono in appartamenti di lusso a Kensington Palace e St. James senza sborsare un solo penny di tasca propria. Nessuna delle due è membro attivo della famiglia reale. A saldare i conti ci pensa direttamente Carlo III attraverso il Privy Purse, il suo portafoglio privato, mantenendo un vecchio accordo preso dalla regina Elisabetta, mossa che per ora risparmia i contribuenti ma che evidenzia il privilegio dinastico della corona proprio mentre il re tenta di modernizzarla. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Nella giornata mondiale dell'ambiente, un rapporto del Centro Studi Italy for Climate evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla disponibilità di acqua. Un problema in più per il nostro paese che già è in stress idrico, spiega il responsabile scientifico Andrea Barbarella.
15: L'Italia è il paese che preleva di più in assoluto in Europa, 36 miliardi di metri cubi, e dall'altra parte ha una disponibilità di acqua che pro capite è la metà della media europea. Dico, preleviamo troppa acqua rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Siamo uno dei quattro paesi classificati in situazione di stress.
0: Ha commosso ma anche indignato il video virale dei ragazzi che giocano a basket tirando a un tabellone senza canestro e a tendere una mano. Ora è la Federazione Italiana di Pallacanestro.
16: È la forza dell'immaginazione che supera ogni realtà, quella dei ragazzi di Marano di Napoli, ripresi in un video amatoriale mentre lanciano la palla in un canestro inesistente nel campetto degradato. Li ha visti anche il parroco Don Rosario Moxedano.
17: Giocano guardando, immaginando un bel campo, un bel parco intorno. È la fantasia dei ragazzi che non deve essere spenta e la speranza soprattutto che non deve morire.
16: Il comune di Marano di Napoli, quasi 60.000 abitanti, è stato sciolto più volte per infiltrazioni mafiose.
17: La nostra città purtroppo vive un degrado da molti anni. C'è una grande voglia da parte dei ragazzi, soprattutto, di voler rinascere.
16: L'appello e la rinascita arriva anche sui social. Oltre 3 milioni le visualizzazioni per il video su Instagram. La passione vera, date un canestro a questi ragazzi prima di subito, scrive un utente, e a tendere la mano offrendosi di donare due canestri è la Federazione Italiana Pallacanestro. A offrire il suo aiuto anche l'ex presidente del CONI Malagò, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Festa grande a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa. Da oggi fino a domenica, cerimonia, gran galà, party e visite esclusive con 300 invitati e ospiti VIP.
18: Tra tanto clamore e frenetica curiosità, succede quel che abitualmente succede al matrimonio di una ragazza di 30 anni, ma tutto in proporzione pop star internazionale, a cominciare dallo sposo, l'attore Callum Turner, dato per futuro James Bond. Abito da sposa, qui è un guardaroba, 20 outfit, molti a firma Donatella Versace. Capitolo invitati, sono 300, come in tutte le nozze, parenti e amici, qualche collega, solo che fra i colleghi di Dua Lipa ci sono Elton John ed Harry Styles. La ragazza di 30 anni per il matrimonio sceglie la location. La popstar ha scelto in blocco una città, con un tempo e un luogo per ogni fase della 3 giorni. Palazzo Gangi, già set del Gattopardo per la festa di oggi, Villa Valguarnera Bagheria per il Gran Galà di domani sera e interi quartieri di Palermo a cornice dei festeggiamenti, con i residenti che hanno firmato patti di riservatezza e quelli della security per scortarli a casa. Hai visto mai che ci provassero con lo smartphone? Ricaduta economica per la città, circa 1,5 milioni di euro. Viva gli sposi. Donatella Gori, GR1.
0: Venerdì di uscite discografiche, tra le quali spicca il nuovo brano di Dito nella Piaga. Business.
19: Comincia così con un coro gospel il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, ce lo racconta così.
20: È un brano che ironizza sull'ossessione verso il proprio lavoro. Prendo in giro una serie di cliché, una categoria di persone fissate col fare soldi, che non staccano neanche in vacanza, che non spengono mai il telefono, il loro lavoro è diventato quasi una sorta di religione.
19: Da qui quel coro gospel e quel ritmo condito di ironia che con Che Fastidio e l'album Miss Italia abbiamo imparato ad amare. Businessman, schiavi degli antistress,
20: odiano i turni straordinari e le convention negli hotel. È un brano divertente, leggero, che però ci fa anche magari riflettere sul fatto che dovremmo concederci dei momenti di relax in più e ogni tanto di staccare.
19: Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bisantis, poi il meteo e un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Convenienza? Ma vai da Conad!
22: Via, via!
21: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
27: Quanti anni hai?
26: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
28: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
29: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
30: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
29: Scontata!
31: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
29: Super scontata!
32: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
33: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
34: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
35: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
36: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
35: E il signor Alessandro Volta?
37: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
35: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
38: GR1 Sport.
39: In studio Giuseppe Bisantis, apertura dedicata al tennis intanto, perché stasera, non prima delle 19, ci sarà la semifinale tutta italiana del Roland Garros, Cobolli contro Arnaldi. Ma adesso, perché altri due italiani sono in campo, finale di doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori, quindi subito in diretta con il nostro inviato a Parigi.
40: Sì, un primo set di questa semifinale contro Granollers e Zeballos molto combattuto, con gli azzurri che hanno avuto tre palle break ma non le hanno trasformate. Ha cominciato benissimo, molto bene Andrea Vavassori, evidentemente caldo dopo il trionfo di ieri in doppio misto con Sara Errani. Primo set che si è chiuso al tie break con l'argentino e lo spagnolo che se lo sono aggiudicati per 7 punti a 4, e dunque primo set per Granollers e Zeballos, coppia numero 1 1 del mondo, che gli azzurri hanno battuto nella finale degli internazionali, una partita molto complicata sul Simon Mathieu, un campo piccolo, caldissimo, accanto al giardino botanico, e dunque gli azzurri chiamati a rimontare, l'argentino e lo spagnolo. Stasera, non prima delle 19, come diceva Bisantis da studio, il grande derby, una prima assoluta tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. A questi livelli, in una semifinale slam, con un italiano sicuro in finale domenica pomeriggio, qui a Roland Garros, da dove vi restituiamo la linea.
39: Bene, Emilio Mancuso, si apre una fine di settimana dedicata ai motori, moto mondiale in Ungheria, e ci sono state in mattinata le prime prove libere con la Ducati di Marc Marquez davanti a tutti. Primo tempo per gli italiani, il quinto di Fabio Di Giannantonio, solo nono il leader della classifica Marco Bezzecchi, ma alle 15 ci sono le prequalifiche, fra poco le prime libere del Gran Premio di Monaco, e qui parliamo di Formula 1, il nostro servizio.
1: Le facce da copertina sono quelle di Kimi e Charles, l'uno il 19enne bolognese perché è leader del mondiale, ha vinto 4 gare su 5 e potrebbe diventare il più giovane trionfatore nella storia sulle stradine del Principato. Il secondo, il 28enne della Ferrari, perché è l'unico tra quelli che nel Principato ci vivono ad esserci anche nato. Ci ha già vinto 2 anni fa ponendo fine ad una maledizione ed è fresco di rinnovo con quella che è più di una squadra, parole sue, ovvero sia la scuderia di Maranello. Sono loro i favoriti d'obbligo per la gara più famosa del mondo, per motivi diversi ma comunque validi. La Mercedes si è dimostrata infatti la macchina più forte fin qui, ma le debolezze della rossa su questa pista non solo contano meno, vedi meno potenza del motore, ma soprattutto possono diventare un fattore positivo, leggi più carico aerodinamico. Kimi e Charles, insomma, in un weekend dove i motivi di interesse sono comunque milioni, dalla voglia di rivalsa di Russell alla rinascita di un Hamilton mai brillante in Ferrari come in Canada, ad una McLaren che dopo la disastrosa trasferta nel Quebec vuole risalire nel fine settimana in cui celebra i suoi 1000 Gran Premi, seconda solo alla Ferrari. Prime libere fra poco, domani una qualifica che vale quanto una gara, tra i muretti e i guardrail più famosi del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
39: Facciamo un salto indietro, ieri sera il Golden Gala qui a Roma, parliamo di atletica leggera, ha regalato emozioni ma anche risultati incoraggianti per i nostri colori in vista dei prossimi grandi appuntamenti. Il servizio.
3: Da Roma a Birmingham, il Golden Gala come passaggio tecnico verso l'europeo inglese dal 10 al 16 di agosto, ma anche e soprattutto emozionale. Andy Diaz, vincitore del triplo.
4: Una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, e da Birmingham stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
3: Gli fa eco Leo Fabbri, re del peso.
5: Un pubblico bellissimo, tanta gente, sono veramente contento, mi sono divertito, ho lanciato molto bene, da domani si pigia sui gas a manetta perché c'è da riprendere la fiducia che ci avevo 2 anni fa, che adesso sto ritrovando perché sento quel fuoco dentro che mancava da tanto.
3: Europeo dove sarà difficile confermare i record di quello casalingo di 2 anni fa, ma un ritrovato Marcel Jacobs punta al terzo titolo consecutivo, sperando poi di tornare a Roma.
6: Obiettivo tris, ovviamente, grande obiettivo è questo tris. Entrare nello stadio olimpico e sentire tutte queste urla è stato veramente fantastico, mi ha dato un'emozione, un'adrenalina unica, quindi spero che magari dopo Los Angeles nel 2029 ci possa essere la possibilità di ospitare un campionato del mondo qui.
3: Luca Cesaretti, GR1.
39: Calcio, anche se il campionato di Serie A è appena terminato, ancora ricordi caldi, e anche se la nuova stagione è ancora una specie di cantiere, per il secondo anno consecutivo la Lega di Serie A anticipa la compilazione dei calendari. Stasera alle 18.30 a Parma, con l'algoritmo che prevederà derby non più alla prima o all'ultima giornata, pause mirate per le nazionali, incroci vietati durante le settimane di coppe e per esigenze tecniche con il Como che giocherà le prime 3 fuori per i lavori allo stadio Sinigaglia. Prima partita in programma il 22 agosto. Infine la pallacanestro, l'Olimpia Milano ha stasera la possibilità di conquistare la finale scudetto, gara 4 al Forum di Assago contro Brescia, situazione 2-1 per i milanesi che se dovessero vincere chiuderebbero il discorso. Potete seguire tutto come sempre su questa rete Radio 1 Rai ed anche sul canale digitale Radio 1 Sport. Le 13:28 è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e su.
2: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 febbraio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
8: È dura per me oggi, ho paura per il motore, ho paura mi cada andavanti, mi vengano addosso accidenti. Sono in un groviglio, più vado piano e più è difficile. Vai moto, vai. Forza moto, non mi tradire. 5 chilometri ancora, poi la liberazione. Eccolo lì, è l'arrivo. Eccolo.
9: La sabbia del deserto che si solleva nell'aria con le ruote in equilibrio precario e il traguardo che appare in lontananza come un miraggio dopo settimane di fatica e di sofferenza, dopo anni in attesa che si avverasse il sogno. È la voce di Fabrizio Meoni che confida tutte le sue paure aggrappato alla moto in una sorta di preghiera d'amore mentre sta per vincere la Parigi-Dakar. È il trionfo atteso da una vita e nell'edizione successiva, quella del 2002, Meoni vincerà di nuovo in sella alla KTM, la moto che guiderà fino alla fine, arrivata a 47 anni in quello che doveva essere il suo ultimo rally. Una caduta fatale quando era secondo in classifica su uno sterrato della Mauritania, vittima di una competizione pericolosa e massacrante che porta i piloti a ritornare sempre in una sorta di mal d'Africa. Una passione che Fabrizio Meoni ha lasciato in eredità al figlio Gioele, anche lui motociclista, che ha deciso di raccontarsi nel docufilm In nome del padre.
10: Cos'è per me il deserto?
11: Per me è la massima espressione di libertà dove non c'è la regola.
12: Correre alla Dakar dà alla vita un valore diverso.
13: La possibilità di morire con quello che facciamo è la parte del gioco.
14: La più grande lotta ce l'hanno con loro stessi.
15: Questo nome è pesante e lui se lo porta dietro.
16: Tu non devi dimostrare niente se non a se stesso.
17: Hai un bisogno dentro che non puoi fuggire dal suo destino.
18: Io sono Gioele Meoni e mio padre era Fabrizio Meoni.
9: Dal film In nome del padre, la storia di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, trionfatore della Dakar, il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia racconta fra passato e presente il viaggio nel deserto di un figlio sulle tracce di suo padre, un figlio appassionato di moto e di rally come suo padre, che corona il sogno di correre insieme a lui in qualche modo a 20 anni dalla sua scomparsa. Buongiorno Gioele.
19: Buongiorno, ciao.
9: Gioele, In nome del padre, un film che racconta la tua storia e quello di tuo papà Fabrizio, che si intrecciano, no? Fra passato e presente, come dicevamo, nelle sabbie del deserto, nella Dakar del 2024, alla quale hai partecipato peraltro nella categoria più difficile, quella senza assistenza, solo tu e la tua moto.
19: Sì, quella categoria lì è un po', secondo me, rappresenta l'essenza della Dakar, mette alla prova sia il fisico che il mezzo, e siccome con mio babbo ci eravamo detti di farla insieme, padre e figlio, quando lui avrebbe smesso, diciamo, di fare il professionista, siccome so che lui sarebbe andato in moto, penso, fino a che la forza gliel'avrebbe permesso. L'avremmo fatta insieme e ci eravamo detti di farla proprio in Malmotò, quindi senza dipendere da nessun agente esterno, un meccanico, un'assistenza, fare tutto da soli.
10: Le immagini di repertorio del 2001 ti ritraggono mentre abbracci tuo padre sul traguardo della Dakar sulle sabbie del Lago Rosa, lui tutto sporco di sabbia con la faccia piena di terra. Tu avevi una decina di anni ed il tuo sogno, come ci stai raccontando, era quello di fare la Dakar insieme a lui. Al termine di questa impresa hai detto: ho coronato il sogno, perché lui era con me in moto. Raccontaci questa sensazione.
19: Allora, dico sempre che durante la gara lui mi ha insegnato, fin da quando ero piccolo, che quando siamo in moto bisogna concentrarsi solo su quello che abbiamo davanti e, nel caso specifico della gara, della Dakar e dei rally, nella navigazione, per non perdersi. Quindi sono due le cose da cui pensare. Le emozioni devono stare in disparte per tutta la gara. La gara sono 9.000 chilometri, quasi 6.000 di speciale, quindi è molto lunga e non si possono fare errori, perché anche se non si va per vincere, si va solo per arrivare in fondo, la gara è costellata di tanti pericoli e quindi bisogna essere sempre concentrati. E quindi, una volta arrivato poi al traguardo, gli ultimi 10 chilometri che erano molto lisci, quasi una passerella d'arrivo, erano lì tutte le emozioni che uno ha trattenuto per la gara, ma poi per tutti i mesi prima, perché la gara inizia un anno prima almeno per preparare tutto, e poi lì si riversano tutti insieme, e sicuramente la sensazione più forte è stata quella di essere consapevole del fatto di aver fatto una gara difficilissima nella Malmotò senza aver fatto errori, e credo che diciamo questa possibilità me l'abbia data lui con i suoi insegnamenti e col fatto che magari era lì in qualche modo insieme a me, insomma, ecco.
10: La scomparsa di Fabrizio nel gennaio del 2005, quando avevi 14 anni, inizialmente ti aveva allontanato, credo, dal mondo delle corse, perché poi tu hai studiato informatica e ti sei diretto da un'altra parte. Poi cosa è successo?
19: Sì, ho iniziato in realtà a correre quando, nel 2006, perché mio babbo mi ha sempre detto di allenarmi, ma non mi faceva far gare fino a 14 anni, mi diceva, perché poi diceva: altrimenti lo fai perché te lo dico io, invece sarai libero di scegliere te a 14 anni, perché secondo lui era l'età un pochino più matura per fare una decisione del genere. Infatti la prima gara l'ho fatta nel 2006, quando lui già non c'era più. Poi ho capito nel corso degli anni, fino al 2012-2013, che io correvo nel motocross a livello italiano, ma che per mangiare il pane con lo sport uno su mille, anzi anche uno su un milione, ce la fa. E quindi ho deciso di dedicarmi al lavoro. Poi però, alla soglia dei 30 anni, ho detto: questo sogno lo avverrò ora o non lo avverrò mai più. E anche la scomparsa di mia sorella diciottenne è stato un altro input che mi ha fatto capire che dovevo, se volevo raggiungere questi sogni, insomma, le possibilità ce l'avevo e dovevo far di tutto per arrivarci. E così è stato, nonostante ci fossero state in mezzo tante peripezie, tanti problemi, perché mi sono fatto male al rally del Marocco di preparazione alla Dakar. 3 mesi prima della Dakar mi sono rotto una spalla, però ecco, insomma, stringendo i denti l'ho realizzato e ne sono veramente felice, anche se è passato un anno, ma ancora oggi sento fortissima quell'emozione.
10: Fabrizio Meoni è ancora vivo nella memoria di tutti gli appassionati di moto che ricordano le sue imprese, ma anche i non appassionati che lo ricordano soprattutto per le sue qualità umane. Noi ricordiamo lui in moto, in gara, però c'eravate anche tu e tua mamma Elena, che vivevate le sue imprese a distanza. Poi vi si vedeva sul traguardo ad abbracciarlo quando vinceva, però seguivate a distanza le sue imprese. Che ricordi hai, che sensazioni hai, che ricordi hai di questo seguirlo a distanza, tu e tua mamma, mentre lui era nel deserto?
19: Beh, sicuramente, come dicevo prima, la gara si prepara tanto tempo prima, quindi era una costante. Il team principale prima della KTM era proprio la famiglia, perché lui si preparava tantissimo e quindi era una costante gara, perché anche in palestra, in bici ogni giorno. Poi quando andava nel deserto, e lui ci passava tanti mesi tra test, allenamenti e gare, tanti mesi. Negli allenamenti spesso ci andavo anch'io, nonostante ero piccolo, già a 10 anni andavo nel deserto con lui, in Marocco per esempio la prima volta, poi in Libia, in Tunisia. Quindi quando potevo ci andavo, quando non potevo, che con mia mamma rimanevamo a casa alle gare, E allora in quel caso lì mi ricordo che aspettavamo all'epoca Eurosport che uscisse la sera dei risultati e facevamo tanto tifo da casa, e era una gara che si vinceva o si perdeva tutti insieme, quindi la sentivo forte, e quando lui poi vinceva o comunque sia raggiungeva i suoi obiettivi, quando tornava era sempre festa. Quando invece succedeva qualcosa, perché le componenti lì sono tante, non solo magari una caduta, ma anche la moto può abbandonare, può tradire il pilota perché magari un guasto al motore, e quindi quando succedevano queste cose qui, diciamo che il clima anche a casa cambiava, perché appunto eravamo tutti all'unisono per raggiungere questi obiettivi qua.
1: دراجة 112 معنا فريق دكار فور دكار الإيطالي جوكيلي ميوني
20: and now ripping team Dakar for Dakar number 112 we have Gio Mioni of Italy.
10: Meoni from Italy, l'arrivo di Joelle alla Dakar del 2024, la passerella finale, è stato, come abbiamo detto, Joelle, un viaggio sentimentale sulle tracce di tuo padre, ma anche un'impresa di grande rilevanza sportiva, perché sei arrivato fino in fondo, 47esimo primo degli italiani, e il primo successo, ancora prima di vincere alla Dakar, è arrivare in fondo per tutte le cose che ci raccontavi prima, per il ponderabile, che è già difficile da governare, ma anche per l'imponderabile, no?
19: Sì. Penso che la Dakar sia una gara che nonostante uno possa avere tutte le buone intenzioni di arrivare in fondo, non si può mai dare per scontata. Addirittura credo che in ogni fascia di classifica, per chi ambisce la vittoria, chi ambisce arrivare a metà classifica, chi anche la vuol fare davvero tra le ultime posizioni, e comunque magari per chi non la conosce la Dakar, tutti i piloti nelle categorie moto sono tutti che hanno persone che hanno un palmarès, quindi non si può andare più improvvisati, diciamo, a Dakar, ma tutte queste persone hanno tutte delle difficoltà enormi da superare. Per esempio io, una delle difficoltà più grosse, a parte gestire la moto da solo senza meccanico, era il fatto che le prime auto superavano fino al 30esimo pilota in gara in moto, e quindi quando si superano le auto che vanno veramente forte, creano dei solchi profondissimi, a differenza dei primi che le auto non li superano, ci si trova davanti delle tracce profonde nei sentieri, in queste piste sabbiose, erano veramente pericolosi e difficili da gestire.
10: Per come la raccontano i piloti della Dakar, nel deserto, questa corsa è una sorta di esperienza mistica, al di là del super professionismo che è necessario per arrivare fino in fondo, e tutti i piloti della Dakar sembrano animati da una ossessione, una specie di mal d'Africa, come dicevo nell'apertura, che ti porta sempre a ritornare. Lo farai anche tu?
19: Ma sicuramente è una, per arrivare a fare la Dakar devi volerlo a tutti i costi, perché è una gara appunto che richiede preparazione fisica della moto, trovare il budget con gli sponsor, e ci sono tante cose da inanellare, e quindi per raggiungere questo obiettivo di partire, non di arrivare, ma di partire per la Dakar, devi essere già una persona che ha una grandissima voglia di farcela, e quindi probabilmente già screma tutti quelli che sono un po' indecisi. Quindi quando sei lì, poi se non raggiungi poi l'arrivo, avevi tutta questa foga, tutto questo mordente di arrivare in fondo, sicuramente lo vuoi rifare, perché fa parte proprio di queste persone, fa parte di noi. Io in questo caso, nel mio caso specifico, mi ero promesso con mia moglie che se l'avessi finita sicuramente un anno me lo sarei preso per riflettere, chiaramente andando in moto, facendo il campionato italiano motorelli, ma una cosa diversa, e il prossimo anno vedremo. Ora è successo un bellissimo avvenimento, infatti è nato il piccolo Fabrizio il 31 di gennaio, e quindi adesso devo fare un po' il babbo a casa e me lo godo un po', poi vedremo.
21: Quindi ho cercato il deserto italiano e Google ci ha detto, primo risultato, che il deserto italiano è Ancona, 50 km da casa mia, e quindi andiamo subito a vedere il deserto ufficiale di Ancona.
22: Certo, è là, lo vedo, è laggiù.
21: Mi sembra di essere in Marocco. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere tutto. Io pensavo fino a qualche giorno fa che abbiamo il mare, la montagna bellissima, le spiagge, però ci manca il deserto, bisogna andare in Africa. No, abbiamo anche il deserto. Ora, non è proprio grandissimo, però ragazzi, che spettacolo.
10: Ed è così che grazie a Gioele Meoni scopriamo che c'è il deserto anche in Italia, sta proprio dietro casa, in Toscana. Non è il deserto africano, come dicevi tu Gioele, ma è comunque qualcosa di affascinante. E scopriamo che per trovare l'avventura basta girare l'angolo, no? Sempre ovviamente con le dovute cautele.
19: Sì, è proprio questo l'obiettivo che voglio trasmettere nei video che faccio su YouTube, perché credo che veramente basti poco, basti due ruote per chi è appassionato di moto, ma può essere anche un piaggio ciao, per capirci, e un percorso da seguire. E in questo caso ho scoperto, poi documentandomi un po', che sono tre i deserti in Italia, il più vicino ce l'avevo a 50 km da casa, quindi ho detto caspita,
10: andiamo a vedere su questo deserto. E poi hai rifatto anche la Dakar sul suolo italiano, partendo da Castiglione Fiorentino, dalla piazza dove c'è la statua di tuo padre in moto, in sella alla KTM 660 ufficiale. Hai fatto questo percorso e abbiamo scoperto che esiste la savana della Tuscia, esistono degli scenari pazzeschi anche in Italia, no? Hai rifatto il percorso come se fosse la Dakar.
19: Praticamente ho ipotizzato che siccome quest'anno la Dakar in Arabia Saudita partiva il 3 gennaio, ho ipotizzato che esistesse la tappa meno 1 con partenza Castiglion Fiorentino il 2 gennaio appunto, e arrivo a Fiumicino, così c'è la logistica per l'aeroporto per poi arrivare in Arabia il giorno successivo. E però effettivamente sì, ho scoperto dei percorsi e dei posti che sono veramente unici, paesaggi e scenari incredibili. Savana della Tuscia è effettivamente un posto da rimanere a bocca aperta.
10: Abbiamo scoperto che c'è veramente tutto della Dakar, anche i pericoli, no? Perché hanno consigliato poi di spostare la Dakar in altri posti rispetto all'Africa, perché a un certo punto compare anche un signore con un fucile, lo schioppo, come dici tu nel video.
3: Lì mi sono un po' preoccupato, ma in realtà io se potevo passare, mi ha detto non c'è problemi, anzi mi ha guardato le spalle evidentemente.
10: Quando tuo papà Fabrizio vinse la Dakar, Gioele tornò in Italia con il proposito di fare qualcosa per l'Africa che gli aveva dato tanto. In particolare era colpito dalle condizioni di povertà dei bambini e decise di aprire una scuola in Senegal. Ha lasciato una traccia di sé Fabrizio anche per questo?
3: Sì, la traccia ha proseguita poi la fondazione che porta il suo nome, che è stata avviata con la famiglia nel 2007, e da quella scuola, da quel piccolo, diciamo, iniziale lavoro, poi adesso esistono quattro scuole che sono portate avanti anche grazie alla fondazione Fabrizio Meoni Ollus, e queste scuole hanno dato la possibilità in Senegal di dare un'istruzione a dei ragazzi che altrimenti molto probabilmente non l'avrebbero potuta ricevere, perché in Senegal l'istruzione è a pagamento e le scuole hanno un costo da sostenere, mentre le scuole appunto gestite dalla fondazione, comunque sia che insomma hanno il supporto della fondazione, hanno chiaramente un occhio di riguardo per far sì che tutti possano accedere all'istruzione. E migliaia di ragazzi hanno avuto, oggi possono magari avere un mestiere anche grazie a questo, quindi si sono creati il loro futuro, cosa che altrimenti difficilmente avrebbero potuto costruire.
10: A proposito di bambini, ci lasciamo con la bella notizia che ci hai dato poco fa, che attendevamo, cioè che c'è un altro Fabrizio Meoni da qualche giorno, che è tuo figlio, che ha preso il nome di nonno Fabrizio. Quando lo mettiamo sulla moto?
3: Ce
10: lo mettiamo? Sì o no?
3: Sicuramente me lo dovrà chiedere, però non aspetterò manco neanche un giorno per dargli due ruotine da provare. Partiamo con la bicicletta e poi vediamo un po'.
10: Grazie a Gioele Meoni per essere stato con noi nel ricordo di Fabrizio Meoni, eroe della Dakar. Ti aspettiamo per rivivere altre emozioni insieme a te, che sia la savana della Tuscia oppure il deserto della Dakar.
3: Grazie, a presto.
10: Ciao, buona giornata.
4: Fermo il sole e stanco a letto, presto
5: ma c'è, fa freddo fuori,
6: hai voglia, si gela,
5: e io me ne sono accorto stanotte, la casa è gelata, non potevo pigliare calimba, ma c'è, fa freddo fuori, fa freddo,
6: si lugare te l'ho detto, fa freddo e basta,
5: fa freddo, fa freddo, ma c'è, fa freddo fuori,
6: mamma mia, si lugare, si fa freddo, hai capito, fa freddo, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, hai capito, fa freddo,
4: ma che freddo fa, ma che freddo fa.
10: È una scena del celeberrimo Natale in casa Cupiello con Edoardo De Filippo e Pupella Maggio che parlano del freddo, condizione difficile per molti che lo soffrono, il freddo, ma non certo per gli atleti di uno sport in crescita e del quale è componente essenziale. Parliamo del nuoto in acque gelide, il nuoto nel ghiaccio praticato rigorosamente senza muta con il solo costume da bagno e che vede tra i protagonisti mondiali l'italiano Paolo Chiarino. Giorgio Matteoli lo ha incontrato per noi. Yeah.

0: tanto con cuffia, costume, occhialini.
1: Ghiaccio bollente.
2: Uno spot incredibile, il nuoto in acque gelide, la cui leggenda mondiale è il nostro Paolo Chiarino, record di ogni tipo e tra i pochi uomini ad aver nuotato sia al Polo Nord sia al Polo Sud. Quasi 60 anni e tante emozioni in acqua, come quelle raccontate nel suo libro Una vita presa a bracciate, come quando fece parte di una staffetta internazionale di nuotatori al fianco dei mezzi della Marina Militare Russa, una missione epica, l'attraversamento a nuoto dello stretto di Bering.
0: È stata un'avventura incredibile, fantastica. Siamo riusciti soltanto grazie all'appoggio della Marina Militare, perché era veramente logisticamente molto complicato, sia per le condizioni del mare, sia per le condizioni anche della fauna marina. Abbiamo dovuto deviare perché ci siamo avvicinati troppo a un gruppo di trichechi.

0: una tale celebrità nel settore, Paolo, da diventare uno degli organizzatori del campionato del mondo in acque gelide, tenutosi nei giorni scorsi a Molveno.
1: È stato un evento importantissimo, diciamo forse una chiave di svolta un po' del nostro sport, perché per la prima volta abbiamo ottenuto dei numeri così importanti, 750 atleti da 49 nazioni, per cui è veramente un successo.
0: In Trentino c'erano dunque centinaia di appassionati, ma anche atleti con passato olimpico, e l'Ice Swimming adesso guarda proprio a un futuro sogno a cinque cerchi.
1: Noi stiamo cercando di arrivare alle Olimpiadi invernali, è già un percorso che è cominciato e speriamo di essere riconosciuti presto dalla Federazione Nuoto Mondiale per poi raggiungere questo sogno di diventare sport olimpico alle Olimpiadi invernali, chissà, magari già come sport dimostrativo, purtroppo non a Cortina, ma magari alle prossime.
0: Uno sport da promuovere, sottolinea Chiarino, perché in quanto praticato in acqua fredda fa anche bene alla salute.
1: Noi, tra virgolette, non ci ammaliamo mai, siamo abituati a nuotare a certe temperature, quindi creiamo determinati anticorpi ed è questo già uno dei vantaggi, poi il vantaggio della crioterapia, insomma, veramente è uno sport che se praticato con testa porta anche molti benefici.
0: Ma attenzione, conclude Paolo Chiarino, resta pur sempre uno sport estremo e se amate il caldo non fa per voi.
1: È adatto a tutti quelli che non sono freddolosi, diciamola così. Bisogna però praticarlo con testa, per cui non si può inventarsi nuotatori di acque gelide, bisogna arrivarci per grado, bisogna arrivarci piano piano e quindi bisogna allenare e capire come reagisce il proprio fisico.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Vasciaveo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Mentre si teme una propagazione del conflitto, un drone navale ucraino è esploso nel porto rumeno di Costanza, altri sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di 5 marinai azeri. E resta molto alta la tensione anche sul fronte libanese, nuovi raid israeliani ancora vittime nel sud del paese, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv, rifiutato da Hezbollah. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione finché la milizia sciita non ne avrà accettato i termini. 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. A Reggio Calabria la cerimonia con la Premier Meloni, che ha consegnato la medaglia d'oro al valore militare alla memoria a Eugenia Pastore, moglie del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto l'anno scorso nel tentativo di fermare due malviventi armati che cercavano di fuggire prendendo degli ostaggi. La strage di Gran Montanà, nuovo interrogatorio a Sion per i coniugi Moretti. Jessica ha affermato di essere distrutta dagli attacchi ricevuti. La madre di una vittima ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. A Roma, condannato a 6 anni e 4 mesi per appena aggravata e tentata estorsione, Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo. Per l'accusa faceva parte di una banda dedita alle rapine di Rolex ai danni di coetanei nei quartieri benestanti della capitale. Lo sport, il tennis, attesa Roland Garros per la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, in programma non prima delle 19. In campo Bolelli e Vavassori, che stanno sfidando nel doppio lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos, in palio il pass per la finale dello Slam parigino. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Caffè di Radio 1 Sport.
6: 3 minuti dopo le 14 in questo venerdì 5 giugno 2026, in diretta per le prossime 2 ore, questa è Radio 1 Sport, questo è il caffè di Rai Radio 1 Sport. Un buon pomeriggio vi arriva da Andrea Boccia, buon pomeriggio a chi ci ascolta su DAB, sull'applicazione di Rai Play Sound, sul canale 711 del digitale terrestre. Il saluto va subito dall'altra parte del vetro a Danilo Gionta in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Buon lavoro a voi. Insomma, è un venerdì particolarmente ricco, ricchissimo di sport, di eventi, di attesa, perché soprattutto è Parigi il centro del mondo oggi, il Roland Garros, le semifinali del torneo maschile, del singolare maschile, alle 14.30 in campo la prima semifinale, quella che vedrà opposto il tedesco Alexander Zverev contro il ceco Menchik, non prima delle 19, lo saprete tutti quanti, l'ha detto anche il GR poco fa, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in palio il posto per la finale, la finalissima di domenica allo Châtrier di Parigi, in palio lo scettro della terra battuta del Roland Garros. Ma non solo tennis, oggi in di scena protagonista anche la Serie A, i calendari, oggi si svela questo nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, un poco più tardi, dopo i convenevoli di rito, si sveleranno i calendari, le partite della stagione 2026-2027. E poi ancora il basket, questa sera ore 20, semifinale scudetto playoff Milano-Brescia, gara 4, ovviamente in diretta nel corso di Zona Cesarini con la radiocronaca di Massimo Barchiesi. ma non solo, ancora i motori protagonisti questo weekend, sia le moto in discesa a Budapest in Ungheria, sia le auto a Monaco, il Gran Premio iconico di Monaco. Quindi tantissimo sport, tantissima carne al fuoco. Noi parleremo ovviamente di tennis, parleremo di calcio perché ci sono anche le trattative di mercato che impazzano, parleremo di atletica leggera. Ieri sera il Golden Gala di Roma allo Stadio Olimpico ha visto trionfare tre azzurri, Scioli, Diaz e Fabbri. Ha visto anche un Jacobs che è arrivato sì quinto nella finale dei 100 metri, ma non ha affatto sfigurato, ha corso in meno di 10 secondi, 9,99 per l'esattezza. Tante voci da sentire, tanta anche musica. Noi partiamo con un principe, partiamo con Purple Rain.

0: L'indimenticabile Purple Rain dell'altrettanto indimenticabile Prince, che il 28 agosto di quest'anno vedrà l'uscita di un nuovo album contenente 10 brani mai pubblicati dall'artista, registrati tra il 1977 e il 2016, anno della sua morte. Già 10 anni senza Prince, veramente, veramente, veramente tanti. Grande attesa quindi per fine agosto il nuovo album di inediti di Prince. Grande, grandissima l'attesa anche per questa sera, per la semifinale del Roland Garros. Matteo Arnaldi contro Flavio Cobolli. A proposito di tennis, di Roland Garros, è appena terminata la semifinale del doppio e non ci sono buone notizie, purtroppo, perché Bolelli e Vavassori si arrendono in due set 7-6, 6-4 a vantaggio della coppia Zeballos-Granollers. Quindi si ferma in semifinale la corsa dei due azzurri. Ieri invece la vittoria nel doppio misto di Errani e Vavassori. Ma noi di questo e di tutto quello che succede, sta succedendo e succederà a Parigi ne parliamo con l'inviato del Corriere dello Sport, Lorenzo Ercoli. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Lorenzo, partiamo dal singolare maschile, ovviamente. Questa sera Cobolli Arnaldi, insomma, che partita sarà tatticamente, che tipo di match potremo vedere?
1: Beh, partiamo dicendo che per mille motivi chiaramente c'è un favorito d'obbligo ed è Flavio Cobolli, vuoi per la classifica, vuoi per gli ultimi mesi che ha vissuto, vuoi per l'affermazione contro Ageli Assim che è stata davvero importante, vuoi semplicemente perché Arnaldi ha passato 19 ore e 42 minuti in campo, cosa che praticamente da quando tengono conto del tempo su tutti i campi dal 91 non era mai accaduta.
0: Più di 6 ore rispetto slam a Cobolli, se non vado errato.
1: 6 ore e 41, sì.
0: Ah, quasi 7.
1: Sì, esatto, quindi devo dire chiaramente questi sono tutti fattori importanti. Sul piano del gioco, qui a Parigi la settimana scorsa stavamo in maglietta, c'erano 30 gradi, adesso ce ne sono 17, quindi stasera ancora meno, quindi la palla sarà più lenta, più pesante. E in quelle condizioni io mi aspetto che sia Cobolli a prendere un po' più in mano il gioco, sta servendo meglio di Arnaldi, sta con il dritto chiaramente, può prendere un po' più il comando. Però tanto della partita di Arnaldi si baserà veramente sulla sua condizione atletica e su come si presenterà, perché quella intanto è proprio la condizione fondamentale per giocare a un certo livello, e comunque Arnaldi veramente ha speso tante tante energie queste settimane.
0: Cammino lungo, lunghissimo di Arnaldi, già il quarto di finale contro Berrettini potrebbe avergli restituito, visto che sono state giocate un paio d'ore scarse, potrebbe avergli restituito un pochino più di respiro, di brillantezza.
1: Sì, no, ecco, questa è secondo me la sua speranza è questa, perché di fatto anche già non solo è stato 2 ore precise in campo, ma già gli ultimi 20-30 minuti la partita si era messa bene per lui, quindi magari aveva speso qualche energia in meno. Però chiaramente sul piano del tennis Cobolli al momento è più forte. Tra l'altro l'anno scorso giocarono proprio qui al secondo turno, vinse Cobolli in 4. C'è da dire che entra in gioco anche adesso la componente dell'emozione, perché io penso che dopo l'euforia di aver conquistato entrambi un posto in semifinale un po' inizia ad esserci anche una sorta di paura, perché comunque questo nel tennis lo abbiamo visto spesso, perché la chance di diventare il sesto italiano di sempre a giocare una finale slam comunque difficilmente ricapiterà, sicuramente è difficile ricapiti a breve, quindi è un'occasione che penso nessuno dei due voglia farsi sfuggire, quindi vediamo anche la parte mentale un po' di questo derby come influirà sui due.
0: E sicuramente questo è un dato da non sottovalutare, perché il tennis è sì gambe, sì braccia, sì polso, ma tanto tanto mente. Da questo punto di vista la pressione sulle spalle più di Cobolli in quanto quasi favorito, oppure si parte alla pari dal punto di vista della pressione?
1: E questo è la cosa di cui io sono più curioso onestamente del match, perché poi sono due ragazzi che hanno anche un approccio un po' diverso a questo lavoro, entrambi dei ragazzi splendidi, entrambi dei lottatori. Però se Cobolli è un giocatore un po' più estroverso, Arnaldi è uno invece che si rifugia un po' nelle routine, molto metodico, chiaramente Cobolli si trova in una situazione particolare, che è quella di giocare la prima semifinale slam della carriera da favorito, che penso sia una cosa che è successa veramente a pochi giocatori, e quindi vediamo. Però diciamo che contro Aliassim nel quarto set ha gestito molto bene il momento in cui stava andando a chiudere, non ha avuto nessun tentennamento, quello chiaramente È un'ottima indicazione in vista della partita di oggi per lui.
0: Parlando del quarto di finale con gli Assim, parlando, hai evidenziato ottimamente all'inizio il fattore meteo, il fattore ambientale. Il quarto di finale con gli Assim è cambiato nel momento, curiosamente, o forse neanche tanto, nel momento in cui si è chiuso il tetto dello Châtrier. C'era un vento molto fastidioso, evidentemente stava infastidendo più Cobolli del canadese. Può essere, ecco, la parte meteorologica, ambientale, le condizioni ambientali un fattore anche questa sera?
1: Sì, no, questo chiaramente, perché ecco, prendo esempio la partita con Aliassin, che poi è stato un paradosso perché in condizioni di vento ce n'era veramente veramente tanto. Più che sul servizio, appunto, si giocava sul fatto di essere contro o a favore di vento, però nel momento in cui si è chiuso, in realtà, se con il vento doveva giocare meglio Cobolli, alla fine l'occasione l'ha sfruttata Aliassin. Con il tetto chiuso era proprio il canadese a dover prendere il largo, e invece paradossalmente è stato poi Cobolli a trovare sempre più ritmo, ad arrivare sempre meglio sulla palla e quindi ad averla meglio sugli scambi anche un po' più lunghi. Quindi oggi, ecco, paradossalmente magari per uno come Arnaldi, oggi una condizione di tetto aperto e vento scombinerebbe un po' le carte, magari potrebbe anche un po' aiutarlo a spezzare il ritmo di Fladio.
0: Alle 14.30 in campo la prima semifinale, Menšík contro Zverev. La domanda è: siamo sicuri che dobbiamo tifare per il ceco? In ottica azzurri, ovviamente.
1: Beh, mi permetto, forse sì. In realtà. Okay. Diciamo comunque Zverev, penso che è ampiamente favorito dal momento in cui questo torneo lo hanno salutato Sinner e Djokovic, non ha mostrato praticamente nessun tentennamento. Ed è un giocatore che comunque oggi è una partita molto difficile comunque contro Menšík. Sarà molto interessante anche che Menšík sulla terra è un giocatore che è cresciuto molto tatticamente nell'ultimo anno, e quindi questo è molto interessante. Però Zverev anche quest'anno, quando poi ha giocato con tutta quella flotta di giocatori che noi spesso indichiamo come possibili terzi incomodi, ha sempre ricordato che lui sarà pure un eterno numero 3, ma è un numero 3 di lusso, è vero, perché alla fine trova sempre continuità. Quindi diciamo, adesso anche a lui le emozioni potrebbero tirare un brutto scherzo, ma finora anche contro Hodar ha mostrato di essere molto molto lucido in quello che sta facendo in campo.
0: E finora ha messo a tacere, sta mettendo a tacere le voci per il quale, per cui passa certo non per un cuor di leone. Una volta uscito Sinner, una volta uscito Djokovic, tutta la pressione sulle spalle del tedesco finora l'ha gestita più che discretamente, direi.
1: Sì, no, finora l'ha gestita in maniera più che discreta, poi bisogna un po' vedere quando si arriva al dunque. Comunque lui è un giocatore che ha perso una finale, quella dello US Open 2020, prima avanti di 2-7-0 contro Dominic Thiem, avanti anche di un break nel quinto, quindi diciamo quei ricorsi sicuramente un po' alla mente rischiano di arrivare, però penso che anche se lui sta provando a negarlo in ogni modo, in ogni conferenza, è veramente una situazione da ora o mai più per lui.
0: Irripetibile, certamente. Con Lorenzo Ercoli del Corriere dello Sport spenderei due parole, anche qualcosa di più, sul torneo di Matteo Berrettini.
1: Il torneo di Matteo Berrettini è stato oggettivamente incredibile, lascia l'epilogo, lascia un po' l'amaro in bocca, perché il fatto che ora lui, tra l'altro alla vigilia di Wimbledon, debba di nuovo un po' fare i conti con una questione di infortuni all'anca, aspettando che il dottore gli dica quanto deve stare fermo, è forse la cosa peggiore che potesse accadere. In campo penso che lui abbia sfruttato al massimo l'occasione che ha avuto da questo tabellone. Quando faceva caldo ha giocato in maniera veramente splendida due partite con Fucsovics e Rinderknecht, e poi dopo contro Comesagna e Cerundolo, quando era anche lui un po' più stanco, quando magari comunque la risposta non era quella dei tempi migliori. Il rovescio neanche, però ha fatto valere veramente il fattore esperienza, perché non dobbiamo dimenticarci che lui comunque è un giocatore che nel periodo 2019-2022, quando ha giocato da favorito, raramente era uno che perdeva.
0: Ti sottopongo, intanto su Berrettini ti volevo chiedere, in ottica Wimbledon ce la fa, si è fermato in tempo, la speranza è quella sostanzialmente?
1: Sì, la speranza è quella. Lui quando è venuto in conferenza stampa era perso, perché ha detto: se fosse stato un problema all'addominale vi avrei detto io adesso quante settimane dovevo stare fermo, essendo un dolore
0: esperto
1: che non aveva
0: materia,
1: mai provato,
0: certo.
1: All'anca ha detto: dovrò vedere il dottore e sperare che si tratti di settimane, non si tratti di mesi.
0: Speriamo, speriamo davvero, perché farebbe tutta la differenza la partecipazione o meno di questo Berrettini a Wimbledon sull'erba che lui conosce molto bene. Ti sottopongo, dicevo, le parole pronunciate da Andre Agassi. Lui ha detto: quando giocavo io avevo un orologio fisico, potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c'erano condizioni ideali potevo arrivare a 4 ore e 10. Succede a ogni giocatore. Sinner un anno fa ha giocato la finale qui, è stato in campo per 5 ore e mezza. Quest'anno per il caldo ha ceduto dopo solo 1 ora e 45 minuti. C'è una differenza enorme. Bisogna essere preparati, e lui evidentemente non lo era. Non è una cosa normale. Come commenti?
1: Che è difficile commentare, diciamo, anche perché poi eravamo qui e comunque la questione Sinner, diciamo, era dettata parzialmente. Il caldo sicuramente non ha aiutato, ma secondo me relegare quello che è successo solamente al caldo è abbastanza ingeneroso. Poi nel caso di Agassi, comunque pare un giocatore che ha avuto anche lui stesso parecchi alti e bassi nel corso della carriera. Onestamente non saprei dire se ha ragione o se non ha ragione, però noi purtroppo ci troviamo a commentare chiaramente un giocatore che gioca un quantitativo di partite e vincendone che praticamente sono solo lui e Alcaraz, quindi in passato Djokovic ha avuto tante stagioni dove magari per qualche mese riduceva i risultati, quindi sai, è difficile avere dei paragoni veri con questi giocatori, perché tanti giocatori hanno gli stessi problemi, si ritirano, ma magari c'è giocatori che si ritirano 5 volte in un anno ma lo fanno sempre al secondo turno o ai quarti di finale e nessuno se ne accorge neanche che questo accada. Quindi da questo punto di vista onestamente sono un po' tutte parole al vento che chiaramente vanno a riempire il vuoto che ha lasciato Sinner non essendo in campo.
0: Alla luce dell'esperienza, di quello che è successo appunto la settimana scorsa a Roland Garros, ti aspetti un cambio nella gestione di Sinner da questo momento in poi?
1: Non lo so, chiaramente lui aveva prospettato quando è arrivato qui, non facendo tornei di preparazione sull'erba adesso, l'idea anche di provare ad andare in Canada e poi a Cincinnati. C'è da dire che lui comunque ha fatto una cosa che nessuno nella storia aveva mai fatto, vincere i primi 5 Masters 1000 della stagione, per quanto capisco anch'io in tutto che ora gli slam sono un po' l'epicentro chiaramente del tennis mondiale, non bisogna secondo me fare l'errore però di trattare i Masters 1000 come se fossero tornei da niente, e per come si è messa la stagione anche solo l'idea di poter provare veramente a fare questo en plein per cui mancherebbero solo 4 tornei, secondo me è un'idea che comunque può stuzzicare un giocatore, perché andrebbe a fare qualcosa di veramente irrepetibile, paradossalmente quasi più difficile appunto di vincere 4 slam in un anno, perché un 9 su 9 in tornei di quel livello sarebbe molto molto molto difficile,
0: molto complicato. Sì, parlando di Sinner non si può non parlare dell'altra metà del cielo, Alcaraz. Si è capito quando lo potremo rivedere?
1: No, la verità è no, perché non fa trapelare nulla. Lui, diciamo, ci ha dato un'indicazione molto importante. Lui ha detto: io penso a quella che sarà la mia carriera tra 10 anni, il mio obiettivo quindi non è Wimbledon appunto come poi infatti l'ha saltato, non è Wimbledon 2026 ma neanche necessariamente lo US Open del 2026, il suo obiettivo è essere competitivo e continuare a vincere per 10 anni, quindi non vuole forzare il rientro, non vuole fare errori che hanno fatto altri giocatori. Io penso a uno che è Jack Draper, che l'anno scorso ha forzato il rientro ed è di nuovo ai box. Paradossalmente forse anche a Musetti non ha fatto benissimo forzare presto il rientro ad Indian Wells, quindi secondo me Alcaraz si prenderà il tempo che è necessario, anche perché poi è talmente forte che comunque quando tornerà il suo avversario resterà sempre quello, sempre Sinner, quindi gli altri non credo lo impensieriranno più di tanto quando tornerà.
0: Ne hai parlato prima per la rubrica alla ricerca del famoso terzo incomodo. Il torneo di Fonseca e di Hodar, che cosa ci ha detto questo Roland Garros su questi due?
1: Beh, ci dice che Fonseca sta crescendo, anche lui ha detto che le partite con Djokovic e Ruud gli hanno dato chiaramente una mano da questo punto di vista, perché Fonseca è un giocatore che ha chiaramente dei mezzi tecnici molto importanti, tatticamente oggi è un giocatore secondo me ancora parecchio acerbo, tant'è che tante volte anche nella partita con Djokovic, dove comunque ha fatto la differenza la sua freschezza fisica, perché nei primi 2 set quando aveva l'energia Novak lo ha portato tatticamente a scuola, ed è un giocatore che a volte, anche quando appunto è in una situazione di controllo del punto, accelera, poi dopo magari sbaglia l'approccio alle due o tre palle successive, lo perde, quindi è un giocatore ancora un po' acerbo. Hodar al contrario invece è un giocatore che tatticamente riesce a leggere già oggi la partita molto bene. Ricordiamo, sono coetanei, diciamo, lui è arrivato alla partita con Zverev veramente stanco, perché non ha giocato un grandissimo torneo dal punto di vista del gioco, ha rimontato due volte due partite al quinto set. Però ecco, se Hodar al suo secondo slam della carriera, giocando malino, arriva ai quarti di finale, devo dire che non è male per niente.
0: Le premesse ci sono ancora giovanissimi, come ancora giovanissimi sono i 24enni Cobolli e Arnaldi, che questa sera alle 19 si scontreranno per un posto nella finalissima di domenica. Grazie Lorenzo Ercoli del Corriere dello Sport, buon tennis, buon divertimento e alla prossima.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Ciao. No matter what, no matter what, you got.

0: Le note di Lady Gaga alle 14:27, sempre in diretta il caffè di Rai Radio 1 Sport. È giugno, ovviamente si parla di calcio mercato e noi ne parliamo con uno dei massimi esperti in materia, firma storica della Gazzetta dello Sport. Diamo il buon pomeriggio a Carlo Laudisa. Ciao Carlo.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, piacere.
0: Allora Carlo, il piacere è mio. Iniziamo subito con una delle devono fare tutti tanto, ma c'è chi deve fare un po' di più rispetto agli altri. Intanto l'allenatore al Milan, che cosa sta succedendo e soprattutto i tempi?
1: È un problema importante che evidentemente corrode l'ambiente rossonero con l'impazienza dei tifosi, ma qui c'è un palazzo da ricostruire le fondamenta, perché in questo momento Cardinale e Ibra hanno il comando, ma mancano gli operativi ed è un problema serio. Ecco perché il sì di Rangnick può essere la soluzione, vista anche la sapienza del manager tedesco, capace sia come allenatore che come appunto dirigente. E a lui è legata anche l'ipotesi Gardner, l'allenatore del Crystal Palace, ma Rangnick, come accadde nel 2020, sta riflettendo, e questa è una vicenda sicuramente incresciosa, perché il Milan in questo immobilismo si trova a perdere tempo prezioso, oltre che a animare ulteriormente i malumori del mondo milanista.
0: Anche perché le squadre in genere si fanno in primavera, le campagne acquisti si programmano più o meno ad aprile, siamo al 5 giugno e qui ancora ci sono tante caselle da occupare. Parlando di Rangnick, mi viene da pensare, ma Rangnick e Ibrahimovic eventualmente sarebbero due figure compatibili oppure l'uno escluderebbe l'altro?
1: Questa tua domanda è centrale, perché nel 2020 Rangnick non arrivò al Milan per Ibrahimovic, perché non voleva Ibrahimovic. Adesso l'interrogativo principale è: qual è il ruolo di Ibrahimovic nel nuovo pozzo, quello disegnato per Rangnick? E qui si sta impantanando il discorso, la trattativa, che evidentemente ruota proprio attorno a questo dualismo che può essere pericoloso. E quindi ecco perché la tua domanda è stata più che pertinente, diciamo che è il cuore del problema del Milan in questo momento.
0: Sulla panchina del Milan, detto che le ultime notizie danno Vincenzo Italiano imbarcato a Ciampino in direzione Turchia per diventare il nuovo allenatore del Beşiktaş, non è un po' strano che Italiano vada ad allenare in Turchia, proprio anche in ottica, anche se e soprattutto in ottica Milan, che è ancora priva di allenatore? È vero che non c'è ancora chi può decidere il nuovo mister, però non ti fa strano che uno come Italiano, che ha dimostrato quello che ha dimostrato in questi anni di Serie A, debba andare ad allenare il Beşiktaş?
1: È molto strano. Tra l'altro c'è questa curiosità: sarà l'allenatore più pagato italiano? Perché in questo momento Spalletti e Gasperini guadagnano 5 milioni, Chivu con l'aumento arriva a 3 e lui ne guadagnerà 6, un biennale da 6 milioni netti.
0: È già meno strano.
1: Credo che sia questa la molla che ha spinto l'allenatore siciliano, che evidentemente a Bologna dopo Firenze ha fatto molto bene ed è un tecnico sicuramente che regala un gioco offensivo, e veramente anche a malincuore che la Serie A perde un altro talento, diciamolo anche così, perché sicuramente Italiano è stata una delle belle novità degli ultimi anni.
0: E a proposito di ex allenatori del Bologna, un altro allenatore di cui si sono perse un po' mediaticamente le tracce è Thiago Motta. Anche lui non sembra essere accostato a nessuna panchina. L'anno sabbatico oramai l'ha preso. È vero che l'esperienza juventina ha lasciato strascichi anche dal punto di vista dell'immagine di Thiago Motta, ma non se ne parla di un suo ritorno, non è papabile da nessuna parte.
1: No, anche perché evidentemente lui ha delle ambizioni, deve cercare la sponda giusta per ripartire. Se vogliamo, c'è stato un altro allenatore, Xavi Alonso, no, che è arrivato addirittura al Madrid e si è bruciato anche lui. Aspetta un nuovo corso. È strano che in questo calcio che macina business e ricavi, il Real Madrid per esempio si debba di nuovo affidare a José Mourinho, no? Che sicuramente in carriera ha fatto benissimo, ma che certamente non rappresenta il nuovo. Quindi è una battuta d'arresto quella di Thiago Motta, quella di Xabi Alonso, sintomatica di come ci si debba anche preparare al successo. Non c'è solo la capacità di gestire un gruppo, ma c'è anche quella di affrontare mediaticamente un mondo sempre più complicato.
0: Eh sì, oramai gli allenatori non devono più essere preparatissimi solo di tattica, ma anche Mourinho insegna che c'è anche tutto il lato fuori dal campo, fuori dal terreno di gioco che va preparato, studiato.
1: E non a caso lui rimane a galla, no? Perché
0: non solo sulla panchina del Real Madrid, tra l'altro.
1: Appunto, che galla.
0: Parlando di panchine importanti, mi viene da pensare che un'altra di quelle panchine che ancora non ha padroni è forse la più importante di tutte, ovvero quella della nazionale italiana. Lì ogni discorso è rimandato al 22 giugno, all'elezione del presidente federale, ma c'è un favorito in questo momento?
1: Aspettiamo, perché Conte è libero, Mancini è libero, Ranieri anche è libero, quindi vedremo, ma la cosa sarà lui, il presidente federale. Dobbiamo forzatamente aspettare il 22 giugno, quindi oggi avremo già i calendari di una Serie A che ha ancora tanti discorsi monchi e la nazionale ancora di più, in attesa di vedere domenica a Creta un'altra prova incoraggiante dei nostri giovani. Tra l'altro ieri clamorosamente all'Europeo Under 17 l'Italia ha battuto la Spagna, sì, sebbene ai rigori, no?
0: Certo,
1: sono
0: sì.
1: Sempre questi flash che ci danno la misura di quanto il sistema calcio italiano abbia tante prospettive, però debba coltivare meglio i suoi frutti.
0: Sì, perché l'Under 17 tu l'hai giustamente nominata in finale dell'Europeo di categoria, ma non è solo questa Under 17. L'Italia sono tanti anni che a livello Under, a livello giovanile, porta le proprie rappresentative o a vincere o comunque in finale o comunque molto in alto nei tornei continentali. Poi si arriva alla nazionale maggiore e qualcosa succede, perché lì il talento non viene più espresso.
1: La bella novità è anche Pio Esposito, che con i suoi 4 gol già rincorre record. Perché? Perché l'Inter e il ragazzo hanno avuto la lungimiranza di aspettare, no? Dopo l'esperienza alla Spezia, Pio è arrivato in punta di piedi all'Inter e grazie anche all'aiuto di Chivo, che lo aveva guidato in primavera, ha fatto il percorso giusto. Questo è il tragitto che manca a molti. L'altra grande novità è Palestra, no? Che poi, guarda caso, il nuovo mercato, l'Inter lo sta inseguendo, ma è una bellissima novità, no? Arrivata in questa stagione dal prestito del Cagliari, e sicuramente non abbiamo visto il Lussemburgo per un infortunio, ma non a caso il mercato ha orientato i propri interessi nei suoi confronti.
0: E in maniera particolare proprio l'Inter di Chivu, che ha salutato Dumfries in direzione Madrid. Palestra-Inter è un matrimonio che si farà?
1: È un matrimonio che l'Inter vuol fare, il giocatore evidentemente è lusingato, ma attenzione all'Atalanta, i precedenti anche con Lookman dimostrano che a Bergamo tengono alto l'asticella. Le ultimissime dicono di questa offerta da 42 milioni con l'inserimento nella trattativa anche di Cocchi, quest'altro giovane nerazzurro che già abbiamo visto in prima squadra, un mancino di belle prospettive. Vediamo se questa può essere la formula giusta. L'impressione è che l'Atalanta non farà sconti, anche perché è un'Atalanta, quella della famiglia Percassi, che sa come far calcio ad altissimo livello.
0: E sono un bel po' di anni che l'Atalanta è lì su, ed è lì su con merito. Atalanta mi fa venire in mente ovviamente Gasperini. Le mosse della Roma, da più parti si dice che la Roma farà un mercato molto aggressivo, ovviamente gli introiti Champions aiutano, e come in questa ottica, che mercato ti aspetti da parte della Roma?
1: Beh, però non dimentichiamo che la Roma deve attraversare la soglia del 30 giugno, no?
0: Sì.
1: E del fair play finanziario con l'UEFA, quindi adesso ci sono delle piccole plusvalenze per giocatori di contorno, c'è anche la possibilità di avere un ritorno economico per la vendita di Calafiori, avvenuta all'Arsenal qualche tempo fa, ma c'è ancora il rischio che qualcuno dei big debba partire, fra Svilar, Ndicka, Mancini stesso. Però Gasperini sta tracciando la strada con il nuovo direttore sportivo D'Amico per dare a questa Roma la potenza di fuoco che già abbiamo visto in questa stagione, per che anche in Champions possa fare la sua parte.
0: E in Champions non ci sarà, perché come sapete tutti, dalla penultima di campionato è stata sorpassata la Juventus di Spalletti. Due casi fondamentalmente: Vlahovic saluta, non rinnova il contratto, e soprattutto la Juventus va avanti, a parte la rosa che ora andiamo a vedere come si potrà o si vorrà puntellare. Il binomio Spalletti come lì, si è capito che i due proprio non credo che vadano a cena insieme tutte le sere. Impostare una stagione mantenendoli in casa entrambi potrebbe essere un rischio, secondo te?
1: John Elkann lo sta correndo questo rischio, perché di recente in un summit ha chiesto a entrambi di andare d'accordo. È un auspicio che verrà realizzato. Certo, il mercato è uno scoglio durissimo per Comolli, o Comolli che dir si voglia, perché sarà costretto a rimangiarsi molte delle sue scelte di un anno fa. Deve trovare una sistemazione per Openda, per David, i suoi gioielli, si fa per dire. Ma non solo questo, perché ci sono anche le richieste di Spalletti, che dovrà essere accontentato. Lui, per esempio, avrebbe voluto tenere Vlahovic. Adesso sarà Colomoni, basterà Colomoni o Solbert, il norvegese dell'Atletico Madrid. Sono questi gli interrogativi di una stagione che, come hai giustamente chiesto tu, nasce con tanti interrogativi, perché la sintonia manageriale è alla base. Ho dedicato anche l'ultimo articolo su questo evento nuovo in Serie A, per certi versi positivi, peraltro negativo, perché alla fine gli allenatori sono sempre più consapevoli delle loro esigenze, ma vanno anche accompagnati. E mentre nella tradizione del calcio italiano c'è sempre stata la leadership manageriale della società, della dirigenza. E questo è un momento di crisi, perché stiamo vedendo delle situazioni a rischio. Milan, ne abbiamo già parlato, la Juventus stessa. L'unica esperienza, guarda caso, positiva è quella dell'Inter, no? Perché Marotta, certo, e Ausilio danno una garanzia determinante nei successi nerazzurri. Anche la scommessa su Schivo, no? Se la sono presa dopo aver avuto il no di Fabregas, che è stato uno dei protagonisti, se non il protagonista dell'ultima stagione insieme a Gasperini, no?
0: Certamente,
1: per quello
0: certamente
1: che sta facendo al Como.
0: Da questo punto di vista, rispetto a quello che dicevi, mi viene in mente di nuovo ancora la Roma, che ha vissuto un anno sul rapporto molto difficile tra Gasperini e Ranieri. Una volta che è scoppiato il caos prima di Roma-Pisa, nelle ultime 7 giornate dalla fine, la Roma, al contrario di quello che ha fatto John Elkann, ecco, la Roma ha deciso di decidere o l'uno o l'altro, e si è deciso per la continuità tecnica per il mister. Ecco, una decisione rispetto alla dirigenza Juve completamente all'opposto.
1: Sì, sì, sotto questo punto di vista la tempistica e i risultati del campo danno dimostrazione
0: da quel momento in poi tutte vittorie e un pareggio.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma Gasperini già in passato, no, è stato bravo a chiudere sempre brillantemente le proprie stagioni. Però appunto questo poi è diventato l'idolo anche di una città come Roma, in cui l'entusiasmo dei tifosi giallorossi è sicuramente determinante. Quindi questa è una delle storie. Vediamo cosa succede per esempio a Napoli, perché lì a Napoli De Laurentiis e Conte si sono separati invece in maniera apparentemente tranquilla. Vedremo adesso l'inserimento di Allegri, dopo la delusione con il Milan, è chiamato a gestire un gruppo in cui però non mancano le spine, no? Perché proprio anche le dichiarazioni ieri del presidente, a proposito ironiche, su Lukaku e De Bruyne, dimostrano come anche il mercato del Napoli dovrà essere intelligente, no? Perché c'è una squadra competitiva, ma vanno anche sanate alcune contraddizioni degli ultimi mesi.
0: Eh sì, sicuramente Lukaku e De Bruyne sono due carichi abbastanza importanti nella rosa del Napoli, ma siamo a inizio giugno, il mercato è appena agli inizi, ci aspettano dei mesi particolarmente intensi, soprattutto per Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, che saluto, ringrazio e ti do appuntamento, Carlo, in un prossimo futuro per parlare di nuovo di trattative di mercato.
1: Con piacere.
0: Ciao, ciao Carlo, grazie.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Ieri sera 4 di giugno allo Stadio Olimpico, quarta tappa della Diamond League 2026, e beh, l'Italia l'ha fatta da padrone con un bel bottino di 3 vittorie e 3. Andy Diaz nel salto triplo, Matteo Scioli nel salto in alto e poi un certo Leonardo Fabbri nel getto del peso che è qui con noi. Buon pomeriggio Leonardo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao Leonardo e complimenti per la bellissima vittoria di ieri sera, 22-14. Hai superato il limite dei 22 metri. Ci racconti un po' la gara di ieri sera e le tue emozioni di aver gareggiato in casa allo Stadio Olimpico.
1: No, è stata veramente una bella gara e molto, molto difficile, perché comunque mi ritrovavo insomma ad avere contro il primo e il secondo di tutti i tempi del lancio del peso, Kovacs e Krauser, e quindi dai, è stato molto importante vincere. Ci ho messa tutta perché sapevo quanto importante fosse in casa, e veramente una grande soddisfazione.
0: Una grande soddisfazione doppia, anche perché poi dopo ho letto che al termine della manifestazione ti sei tolto un po' qualche sassolino dalle scarpe, perché dall'esperienza in Cina, poi dopo il quinto posto a Rabat, c'era già qualcuno che cominciava a storcere il naso, a criticare, e beh, insomma li hai zittiti un
1: po'
0: tutti.
1: Ma sì, quello sai, purtroppo
0: fa parte del mestiere.
1: Purtroppo la gente pensa che siamo dei calciatori, capito? Ma noi alla fine con il calcio non ci azzecchiamo niente. E purtroppo c'è sta cultura qua dove insomma sembra quasi che si goda quando uno sbaglia, e ste robe insomma non fanno bene. Poi mi spiace, magari posso aver esagerato certe parole, ma non è neanche facile insomma finire una gara con tutte le emozioni. Sono state ieri, avevo un microfono per le mani, non è neanche tanto, soprattutto insomma dopo magari aver passato un periodo non bellissimo e una gara bella come ieri.
0: Cosa
1: insomma,
0: ti dà?
1: Penso insomma, che avranno capito.
0: Ma
1: avranno capito,
0: non credo comunque che tu abbia mancato di rispetto a nessuno. È il gioco delle parti, anche questo. Il fatto che siete sportivi ad altissimo livello, il fatto che ci hai abituato anche male, onestamente. Quindi quando Fabbri comincia a mancare per una, due, tre gare di fila, è anche normale, Leonardo, che da una parte di critica si cominci a dire: ma questo Fabbri sta un po' mancando, che cosa sta succedendo? Perché hai vinto tanto negli anni,
1: alla fine,
0: nei mesi scorsi.
1: Sì, perché comunque fa parte dello sport, no? Cioè, non sempre le cose vanno come si spera, ci possono essere tante cose, possono essere mentali, possono essere fisiche, di livello tecnico, ci possono essere tantissime robe. Poi ovvio che uno da fuori certe robe non le capisce, a maggior ragione per il lancio del peso, perché comunque il lancio del peso, sarei curioso di capire quanti sanno le regole ora di quelli che ascoltano del lancio di peso, capito? Penso che il 90% non sappia neanche quanto pesi, però capisco, poi sono tutti a giudicare, tutti a offendere, a puntare il dito alla prima cosa sbagliata. E sono cose che non fanno bene, insomma. Comunque noi, io ma tutti, insomma, non solo chi fa atletica, tutti gli sport, siamo tutti ragazzi insomma che si impegnano, danno il massimo ogni giorno, e poi ci stanno appunto i periodi in cui

0: Cioè anche tu dopo le prestazioni, le ultime due prestazioni ad esempio, ti sei messo nella schiera dei critici, come hai vissuto queste ultime settimane?
1: Ma le ho vissute a momenti alterni, sinceramente. C'erano dei giorni in cui proprio mi battevo il petto, mi dicevo Madonna, sono meglio di questo, adesso vi faccio vedere a tutti che non è così, sono meglio di questo. Altri in cui insomma magari dicevo boh, magari c'hanno ragione, magari c'ho qualcosa di sbagliato, magari un sopportato per fare l'atleta, perché comunque tu devi stare dietro a un certo tipo di pressioni di un certo tipo. Però alla fine appunto mi sono svegliato ieri mattina, volevo vincere a tutti i costi, volevo dimostrare a me stesso e basta che ero appunto, come dice anche la gradatoria, uno dei più forti pesisti della storia al mondo, e ho vinto e insomma e ti bisogna preso... adesso ricordarsi bisogna okay. ricordarsi di essere forte, ecco, perché magari a quanto pare c'ho la memoria un po' corta come tutti perché vinci una gara sei Gesù Cristo, ne sbagli una sei il contrario, capito?
0: Per ricordarci, rinfrescare la memoria a tutti, ricordiamo che stiamo parlando con Leonardo Fabbri, primatista italiano del getto del peso, sia indoor che all'aperto, le misure 22 e 98 all'aperto, 22 e 37 indoor, l'italiano più forte di tutti i tempi nel getto del peso. Quanto conta l'aspetto mentale in uno sport come il tuo, che sembra tutto quasi esclusivamente fisico? È uno sforzo fisico, più riesci fisicamente, più il peso va lontano. Invece, da quello che stai dicendo, da come stai parlando, si capisce che oltre all'atleta, oltre ai mezzi fisici, c'è anche una mente, una testa, che se funziona, funziona tutto il resto, altrimenti no.
1: Ma sì, alla fine... E anche tanto forza proprio, non sono tutti tempi di reazione. Comunque anche io ieri, o comunque spesso mi sta succedendo nelle ultime gare, che sto lanciando veramente molto bene, ma è come se fossi stanco a livello mentale e non riuscissi a reggere un certo tipo di reazione, tempi di reazione, proprio le spinte, robe così, e passo appunto da fare 22 a fare o nullo o fare 20 metri. Come è successo nelle ultime gare. Quindi anche quello comunque è una cosa che non sa nessuno, perché anche i tempi di reazione sono fondamentali nel lancio del peso, oltre alla tecnica, oltre a tutto. Quindi ecco, è tanto complicato e appunto purtroppo, come si diceva prima, ce n'è pochi che conoscano, però quando ce n'è uno che va bene in uno sport diventano tutti allenatori.
0: Questo è lo sport nazionale, come saprai, come siamo passati tutti esperti velisti qualche anno fa, ora esperti tennisti, adesso da ieri sera siamo anche esperti del getto del peso. Leonardo Fabbri, i prossimi appuntamenti, questo 22-14, questa seconda affermazione al Golden Gala, anche se la prima all'Olimpico di Roma, mentre la prima volta che hai vinto il Golden Gala era nella tua Firenze. I prossimi appuntamenti, cerchiato in rosso, c'è l'europeo di Birmingham?
1: Vabbè, sì, l'europeo assolutamente.
0: Anche perché il campione principale europeo in carica, mi ricordi chi è, che non lo ricordo in questo momento?
1: Un bel ragazzo simpatico.
0: È Leonardo Fabbri, ovviamente, il campione europeo, devi difendere il titolo a Birmingham ad agosto.
1: Ah, sì. E quindi sì, no, l'obiettivo sicuramente è quello, vincere, rivincere il diamante e fare il record europeo, perché so di valerlo, insomma oramai è da 2 anni che lo valgo e vediamo di farlo.
0: E mi sembra che le evidenze ci sono tutte. Un pensiero a Los Angeles, è ancora troppo presto?
1: Ma no, ancora è presto, cioè voglio vivere proprio tutta la giornata proprio. Un giorno penso a migliorare rispetto al giorno prima e basta.
0: Ci sarà tempo. Un'ultima battuta, Leonardo, te la voglio rubare sulla tua Fiorentina. L'annata è stata più o meno da incubo, anche se a dicembre, ottobre-dicembre ti avessi detto alla fine della stagione la Fiorentina si salva più o meno agevolmente e in più toglie la possibilità alla Juventus di partecipare alla Champions League, tu mi avresti detto stagione trionfale a quel punto?
1: Ma oddio, sinceramente avrei preferito una Fiorentina che facesse meglio rispetto a rispetto a una stagione così che mi ha fatto penare tutto l'anno.

0: però per come si era messa la stagione in autunno, insomma, alla fine si è raddrizzata, no?
1: Sì, no, quello sì, quello sì.
0: Ti piace Fabio Grosso?
1: Ma sì, sono un grande fan della difesa a 4.
0: Ah.
1: Quindi dai, penso abbia fatto bene col Sassuolo, non è stato facile.
0: Finalmente si abbandona la difesa a 3 finalmente per riabbracciare la difesa a 4. Leonardo Fabio, io ti ringrazio molto di aver partecipato, ti faccio il migliore in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, soprattutto per gli europei di Birmingham.
1: Grazie mille.
0: Ciao Leonardo, grazie mille.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Buonasera, buonasera, ciao. Grazie a Leonardo Fabri. Qualche notiziola di mercato, visto che parlavamo di calcio in conclusione di appuntamento con Leonardo Fabri. L'Inter ha ufficializzato il riacquisto di Aleksandar Stanković, il figlio di Dejan Stanković, classe 2005, ha vissuto l'ultimo stagione in prestito al Bruges. L'Inter lo riporta a casa perché ha giocato un'ottima stagione il centrocampista Aleksandar Stanković, mentre il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Alisson Santos. Non era in dubbio dopo l'ultima parte di stagione dal punto di vista del brasiliano, che ha giocato molto molto bene nel Napoli di Conte. Il Napoli se lo porta a casa definitivamente per una cifra intorno ai 20 milioni. Calciatori che restano, tra questi anche il portiere del Genoa Justin Bailou. Il Genoa ha comunicato che il portiere olandese sarà rossoblù fino al 2029, lo ha scritto il grifone proprio sul proprio sito internet. Sempre a proposito di calcio, c'è una presa di posizione piuttosto netta dei tifosi della Lazio, la protesta della Lazio che ha disertato gli spalti dell'Olimpico in tutta la stagione. In pratica quest'anno hanno annunciato che la protesta proseguirà nella prossima stagione. Attraverso una nota, i gruppi organizzati hanno annunciato l'intenzione di non abbonarsi e di non presenziare alle gare casalinghe sia in campionato che in Coppa Italia. I tifosi però seguiranno la squadra in trasferta e saranno presenti ai due derby. Noi, dopo aver parlato con il primo nel getto del peso ieri in Golden Gala di Roma, adesso arriviamo al giornale radio delle 15 con Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità nel territorio. A Reggio Calabria alla cerimonia con la Premier Meloni.
3: Destra!
4: Rende omaggio all'arma dei Carabinieri, Giorgia Meloni, alla cerimonia per i 212 anni della fondazione sul lungomare di Reggio Calabria e ricorda chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, chi ogni giorno sacrifica la vita, scrive sui social, e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Un evento che si concluderà in ritardo e le è costato la presenza al vertice Europa-Balcani Occidentali a Tivat, dove era attesa per il pranzo di lavoro e poi per il summit sul processo di allargamento. La Premier ha telefonato ai presidenti di Montenegro e del Consiglio Europeo, esprimendo il proprio rammarico per non poter raggiungere in tempo la riunione. In mattinata invece, nel videomessaggio inviato alla Convention SATEC di Confindustria Nautica, Giorgia Meloni ha sottolineato il grande valore di una filiera che unisce, dice, tecnologia, design, servizi e presenza sui mercati.
5: La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l'eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale.
4: Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, Kiev conferma che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino appunto e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica da parte delle forze russe. Altri droni sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di 5 marinai azeri. Intanto c'è stato un nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Il Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Libano ed Israele. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Il bilancio delle vittime sale ad almeno 15. Apertura del presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, che si dice favorevole al ritiro di Hezbollah dal sud del paese se Israele lascerà il Libano e sarà raggiunto un cessate il fuoco. La strage di Cremontana, nel giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, la procura di Sion contesta a Jessica anche il reato di falso documentale su una fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente del soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 persone. Ai nuovi interrogatori presenti anche i familiari delle vittime, tra loro Letizia Brodar Sitre, madre di Artur, 16enne, morto nel rogo. La donna, sulle dichiarazioni di Jessica e del marito, ha sottolineato che non si è distrutti perché indagati in una tragedia, si è distrutti quando non si possono più abbracciare i propri figli mentre loro possono farlo, e poi ha spiegato perché ha voluto esserci oggi.
6: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
2: A Rossano in Calabria in corso le autopsie sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara, convalidato il fermo in carcere per i 2 pakistani riprese mentre danno fuoco al minivan. Dalle indagini emergono nuovi elementi a loro carico. Nel comune in provincia di Cosenza domani il corteo CGL. Si dichiarava disoccupata percependo anche un'indennità da 16.000 euro e nel frattempo ne intascava in nero oltre 270.000 su OnlyFans. Una influencer è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinare in provincia di Rovigo per violazione in materia di imposte. Contestata anche la cosiddetta tassa etica, un addizionale del 25% sui redditi per chi produce materiale pornografico. Federcalcio, il ministro dello sport Abodi chiede un parere sull'eleggibilità di Giovanni Malagò a CONI ed ANAC. La questione è quella del cosiddetto pantouflage o porte girevoli. Malagò è stato presidente del CONI fino allo scorso anno e ha esercitato poteri di vigilanza sulle federazioni sportive, compresa la FIGC. La legge, riferita alla pubblica amministrazione, prevede che in questi casi passino 3 anni. La verifica riguarda appunto l'applicazione di queste norme alle cariche apicali del sistema sportivo. Tennis, si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri, teste di serie numero 5, sono stati battuti in due set dagli spagnoli Granollers e Zeballos. A pesare anche un problema alla caviglia per Bolelli nel corso del primo set. Questa sera intanto derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli per un posto nella finale del torneo parigino. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Le 15:06, sempre in diretta, sempre su Rai Radio 1. Questo è il caffè di Rai Radio 1 Sport. Salutiamo chi ci ascolta sul DAB, sul canale 711 del digitale terrestre, sull'applicazione Rai Play Sound. A farvi compagnia per la prossima ora sempre Andrea Boccia, e sempre un saluto e grazie a Danilo Giunta in regia, ad Andrea Di Marco alla parte tecnica, seconda parte dedicata soprattutto alla MotoGP. È il weekend del Gran Premio d'Ungheria, ne parleremo a lungo perché sono appena iniziate appunto da 6 minuti le prequalifiche. Prima però uno sguardo intanto a Roland Garros, perché è iniziata la prima semifinale del torneo di Parigi. Jakub Menšík contro Alexander Zverev, avanti il ceco 3-2 al servizio Zverev, ancora nessun break, nessuna palla break finora. La partita potrebbe essere ancora lunga, come ancora neanche molto lunga l'attesa per i calendari di Serie A. Questa sera intorno alle 19 verrà svelata la nuova Serie A 2026-2027 a Parma, dove è in scena la terza edizione del Festival della Serie A, presenti ovviamente tutto il gota della Lega Calcio Italiana. Ha parlato stamattina Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha detto: quando le cose non vanno bene le colpe sono un po' di tutti, si dava la colpa della non qualificazione al non aver fatto lo stage per la nazionale, ma tutti sappiamo che non c'erano giornate disponibili. È un po' risposto a Gravina, che nei giorni scorsi in un'intervista ha evidenziato come la Lega di Serie A non sia stata, diciamo, proprio collaborativa per trovare uno stage prima degli spareggi per la qualificazione ai mondiali. Ha continuato Simonelli: bisogna mettere il nuovo presidente FIGC in condizione di fare un programma di lungo periodo e che a nostro avviso non può che partire dalle scuole. Ha parlato anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani, anche lui su questo tema, sul tema della crisi del calcio italiano. Matteo Marani ha sostenuto: è innegabile che siamo di fronte alla più grande crisi del calcio italiano. Siamo di fronte a un declino iniziato da 20 anni e stiamo pagando le conseguenze. Il calcio italiano ha cercato spesso di nascondere la verità e abbiamo negato la realtà cercando di mantenere un sistema che andava ripensato. L'hanno ripensato gli inglesi, i tedeschi, i francesi, ma l'errore più grande è cercare il capro espiatorio. Continua Marani: bisogna ripartire dai giovani in campo, ma anche nelle società e nelle strutture. Dobbiamo fare in modo che siano preparati e inseriti dalle università. Insomma, il tema è ovviamente caldo, si scalderà ancora di più intorno al 22 giugno, quando sarà ufficiale la nomina del nuovo capo del calcio italiano. Ma ora mi taccio, facciamo cantare le note di Danti, Luca Carboni e Shade e poi andiamo tutti in moto.
9: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio l'orecchio come Beethoven e come De André faccio

0: E questa era canzone sbagliata. Noi adesso andiamo in pista perché è il weekend non solo del Gran Premio di Monaco di Formula 1, ma anche del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Dalle ore 15 hanno preso il via le pre-qualifiche. Do il buon pomeriggio a Luca Cesaretti. Ciao Luca.
1: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio. La pista sbagliata, mi verrebbe a dire, del mondiale, ma magari dall'anno prossimo ce ne libereremo.
0: La pista più brutta del mondiale, non sono parole mie, non sono parole neanche di Luca Cesaretti, credo siano le parole di Pecco Bagnaia, che ha scritto così. Si dice, si passa dal Mugello, la pista migliore, insomma, alla pista peggiore di tutte. Ne parliamo non solo con Luca Cesaretti, ma abbiamo con noi anche Andrea Scalera di gp1.com. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie, ciao Andrea, grazie, ben ritrovato. Allora Andrea, vi chiedo subito appunto un parere su questa pista invisa a molti, tranne a Marc Marquez, mi pare di capire che
1: perché
0: non
1: si gira in senso antiorario.
0: Non solo ha dominato l'anno scorso, appunto, ma girando in senso antiorario, un po' pane per i suoi denti.
1: Guarda, io credo che, insomma, al di là dell'antiorario, al di là di chi ha vinto l'anno scorso e chi vincerà quest'anno, è una pista piccolina, bruttina, dove sul rettilineo principale le MotoGP nemmeno mettono la sesta tra poco, con una soprattutto prima e seconda curva molto stretta e molto pericolosa. In un momento in cui si parla tanto di, insomma, sicurezza, poi magari non accadrà niente come l'anno scorso, speriamo, però ecco, insomma, ci sono tante belle piste anche in Ungheria, l'Ungaroring mi viene in mente, ma se si vuole correre in Ungheria forse si può correre d'altra parte, non so se Andrea è d'accordo.
2: Sì, no, sicuramente l'anno scorso non c'era stato nessun problema particolare, speriamo che non succederà nulla neanche quest'anno, considerando che già abbiamo avuto una dose, diciamo, di incidenti non piacevoli da guardare recentemente. Ma quanto agli equilibri in pista, secondo me dobbiamo aspettare almeno domani, perché comunque le Aprilia hanno sempre dimostrato una grande crescita tra il venerdì e il sabato. Quindi queste prequalifiche saranno molto molto importanti e potrebbe essere forse il primo vero weekend in cui vediamo un po' un vero scontro tra Marc e le Aprilia, che in questo momento stanno dominando la classifica.
0: Come stanno andando queste prequalifiche, Luca?
1: Ecco, insomma, un quarto d'ora è passato, 14 minuti e 30 secondi, c'è in testa il Deguerre, Ducati Gresini, secondo è Bezzecchi, staccato di 13 millesimi, poi Marc Marquez, quindi Acosta, KTM, Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale, Luca Marini con la Honda, Enea Bastianini con la KTM, che si conferma ormai, diciamo, abbastanza competitivo per la top 10 al venerdì, poi in qualifica una storia un po' diversa, Razgatioglu a sorpresa con la Yamaha e Moreira e Mir con le due Honda a chiudere la top 10, top 10 che adesso, insomma, è lontanissimo da essere quella che poi troveremo a fine turno. Però mi riallaccio a quello che diceva Andrea e aggiungo che quello che vedremo oggi, domani, potrà cambiare a maggior ragione. Perché? Perché a Balaton non si corre tantissimo, si è corso però un mesetto fa con la Superbike, che ha una gomma diversa da quella utilizzata in MotoGP, insomma, fornitori, Michelin lo sappiamo in MotoGP ancora per questa stagione, Pirelli per Superbike e poi diventerà dall'anno prossimo anche per il fornitore della MotoGP e di Moto2 e Moto3, insomma, una pista che si deve gommare, si andrà a gommare con il passare dei turni, delle sessioni, dei giri, delle varie classi, quindi insomma ci sarà un'evoluzione forse più che in altri circuiti, no Andrea?
2: Sì, no, tra l'altro stavo guardando le immagini, sembra che ci sia, perlomeno oggi, abbastanza vento in pista, infatti abbiamo visto anche qualche fuori traiettoria dei piloti, quindi c'è anche questo fattore che sicuramente sta incidendo e secondo me i piloti stanno un po' assaggiando ancora il circuito e quello che stiamo vedendo ancora non è una fotografia reale di ciò che possiamo aspettarci.
1: E non è nemmeno caldo, 19 gradi la temperatura dell'atmosfera. Quindi insomma anche quella sarà una qualcosa da seguire, 29 l'asfalto per i prossimi giorni, tant'è che in queste prequalifiche, almeno in questa prima fase dove si è messo lì un tempo ma giusto per e poi si lavora sul passo, se all'anteriore nessuno ha dubbi, media per tutti, al posteriore c'è chi monta la soft, c'è chi monta la media, io credo che possa esserci un po' di dubbi sulla gomma da utilizzare anche in vista della gara. insomma, vediamo al Mugello, poi al sabato nella sprint col senno di poi, la scelta della media del posteriore da parte di Martin e di Fernandez è stata anche decisiva, se vogliamo, visto che gli unici due con la media hanno fatto primo e secondo. Chissà che non possa accadere anche qui una cosa di questo tipo.
0: Potrebbe non essere un caso. Alla vigilia hanno un po' giocato tutti a rimpallare la pressione del favorito.
1: Nuovo gioco preferito dei piloti della MotoGP.
0: Ma non solo dei piloti della MotoGP. Sì. Che in tutti gli sport si fa a gara a dire no, sei tu il favorito, per carità, tu devi vincere, io no. In molti sport, magari nel mondo americano, succede un po' il contrario. Comunque, Martin sostiene che Marquez è l'uomo da battere in questa pista. Marquez ovviamente dice il contrario. La verità dove sta, Andrea Scalera?
2: Sì, no, vabbè, è chiaro che l'inizio delle dichiarazioni del weekend è sempre un po' una gara di umiltà, diciamo, condivisa tra tutti i piloti. È chiaro che, come ha detto Mark, diciamo che in questo momento le Aprilia sembra che siano quelle un po' più equilibrate, più stabili durante tutto il weekend, tant'è vero che abbiamo visto anche dei bei risultati anche da parte di Fernandez e delle belle rimonte anche da parte di Ogura, quindi sicuramente l'Aprilia sarà lì davanti competitiva. Però, come si diceva anche prima, questo è un circuito molto diverso dal Mugello, si corre in senso antiorario, quindi la spalla di Mark non è sollecitata come invece lo era al Mugello, e comunque è un marchio anche in recupero fisico, quindi sicuramente lui potrebbe dare spettacolo. Bisogna vedere, come dicevo prima, gli equilibri domani, quando avranno sistemato gli assetti delle moto, come diceva Luca, la questione delle gomme, e lì capiremo un po' meglio. Adesso secondo me c'è ancora un po' di strategia, di lavoro in pista prima dei veri scatti.
0: Lasciando stare le condizioni fisiche, facciamo finta che siano tutti i piloti al 100% della forma fisica. Dopo 7 gare si può dire che il sorpasso di Aprilia su Ducati è cosa fatta? È un fatto, è la realtà?
1: Per me sì, allora. Per me sì, se non altro per un motivo, perché Aprilia in questo momento sta andando forte con tutti e 4 i piloti, che è quello che faceva Ducati fino a 2 anni fa con tutti e 6 degli 8 piloti, mentre Ducati questa stagione ha avuto, ok, Marquez ancora probabilmente non l'abbiamo visto al 100%, Bagnaia qualche sprazzo, di Gian Antonio più continuo, però meno dell'anno scorso, rimane una moto che insomma non si adatta subito e non si adatta forse a tutti, no Andrea, come la pensi te?
2: Sì, no, sicuramente noi dobbiamo guardare anche a, cioè, se guardiamo allo scorso anno, in Ducati chi ha portato avanti, diciamo, la bandiera è stato Mark, che poi ha vinto il titolo. Bagnaia, in realtà, se ci ricordiamo, era molto in crisi già lo scorso anno. Quest'anno sembra leggermente migliorata la situazione, però se poi guardiamo la classifica, la miglior Ducati è quella di Gian Antonio, che in passato era un po' più scostante, quest'anno sembra che ha trovato un po' più di costanza. Però sicuramente, come dicevi tu, vedere tutte e 4 piloti Aprilia lì davanti è indicativo di come la moto abbia fatto un grosso passo avanti rispetto agli avversari, e questo fa sì che la classifica poi rispecchia la situazione.
1: Oh, peraltro mentre parliamo vale 0, però Bagnaia è penultimo, solo 5 giri, credo abbia avuto qualche piccolo problemino a livello di setup, ha fatto un'uscita e rientrata in box, adesso si migliorerà, ma insomma in questo momento l'unico più lento di lui è Cal Crutchlow, che insomma è lì per onor di firma, perché LCR, il team Lucio Cecchinello, deve mettere qualcuno sulla moto dell'infortunato Joan Zarco. A proposito di infortunati, Alex Marquez a Balaton è sostituito non da Michele Pirro, che è collaudatore ufficiale della Ducati, ma ha il suo impegno nel campionato italiano di velocità, nel CIV, in questo fine settimana a Imola, e allora Ducati ha pescato Iker Lecuona, secondo pilota del team ufficiale Ducati in Superbike. Perché secondo? Perché il primo risponde al nome di Niccolò Buliga, che le ha letteralmente vinte tutte in questa stagione, e quindi Ducati non ha voluto rischiarlo a un mondiale da vincere, si è tra virgolette sobbarcato il peso della sostituzione a livello regolamentare, proprio lo spagnolo Lecuona.
0: E direi che la scelta sia quanto mai condivisibile. Un flash da Parigi, semifinale Roland Garros, Messick avanti 4-3 su Zverev, servizio al tedesco che ha appena salvato due palle break. Allora direi, Luca, facciamo la fotografia delle prequalifiche al momento, poi ci ascoltiamo un brano musicale.
1: Perché è cambiato qualcosa al De Gerbe Zecchi Marc Marquez, e quello è rimasto intatto, le prime tre posizioni, poi Marini è salito in quarta piazza, Raul Fernandez è quinto, Acosta sesto, ma Raul Fernandez è salito in quinta piazza con una gomma nuova, Acosta è sesto, Martin Miller, anche lui ottavo con gomma nuova, nono Bastianini, decimo di Giannantonio che invece si è migliorato continuando a girare con la media che a sud a inizio turno alla decima tornata, anzi alla nona, il giro precedente, ha piazzato un 1.38.8 che lo mette in decima posizione a 7 decimi da Fermín Aldeguer. Ci sentiamo una canzone, chiediamo ad Andrea di rimanere qualche altro minuto con noi.
0: Andrea,
1: magari
0: se puoi rimanere qualche minuto, poi commentiamo.
1: Poi lo liberiamo entro le 15.30.
0: Esatto. Allora, Ed Sheeran e poi torniamo allo splendido Balaton Park.

0: Alexander Zverev salva tre palle break e impatta il match sul 4-4 nel primo set della prima semifinale del Roland Garros singolare femminile questa sera, non prima delle 19. Matteo Arnaldi contro Flavio Cobolli, ma noi torniamo con Luca Cesaretti e Andrea Scalera al Balaton Park. Ce l'avamo lasciati con Bagnaia penultimo, è cambiato qualcosa?
1: Sì, è risalito in 17esima posizione, non tanto per la top 10, ma è cambiato qualcosa davanti a tutti, perché Pedro Acosta, il Tiburon 1:37.741, ha messo la soft, ma questo è un tempo a millesimi dal record della pista, già inizia a essere, insomma, interessante, credo possa essere un riferimento da top 10 al fine di queste prequalifiche. Si è migliorato anche Ogura, soft nuova anche per lui, per il giapponese dell'Aprilia Trakaus, che è in quinta piazza in questo momento, ma a 6 decimi da Acosta, che peraltro continua ad accendere luci rosse. Acosta è uno dei piloti preferiti, lo diciamo, di Andrea Scalera, anche perché Andrea, dai, diciamo, non è mai banale, no, quando viene a parlare con noi giornalisti, a differenza di qualcun altro.
2: No, sicuramente Pedro è uno dei piloti con la personalità forse più esplosiva della griglia. Io tra l'altro ho in mente tante sue battute a partire dal suo esordio in MotoGP, e lui in questo weekend è partito anche lui, diciamo, molto cauto sulle aspettative, perché ovviamente è conscio di quelli che sono i limiti della moto.
1: Sì.
2: Tra l'altro ha ammesso che gli è stato proprio chiesto di non cadere, di essere costante. Però è chiaro che sicuramente lui soffre un po' ancora la mancanza dell'arrivo di questa prima vittoria dal suo arrivo in MotoGP, che è ancora tarda ad arrivare, per quanto in pista lo vediamo è sempre la KTM più performante.
1: Sì, quindi verissimo. Senti Andrea, prima di salutarti, ringraziarti e lasciarti lavorare, ti voglio far commentare però una notizia che non riguarda la MotoGP ma la Moto3, però insomma non possiamo non tenerne conto, vale a dire la squalifica per i primi 6 Gran Premi della stagione di Adrian Fernandez, il pilota spagnolo del team Leopard. Insomma, motori con i sigilli violati, cosa che evidentemente non si può fare, su 2 motori utilizzati, uno nei primi 4 Gran Premi, l'altro nel 5° e nel 6°. Era un po' che non si vedeva un provvedimento di questo tipo nel moto mondiale.
2: Sì, no, sicuramente è un pugno durissimo, arrivato diciamo un po' al ciel sereno, anche se qualche
1: spiffero,
2: diciamo, qualche dubbio c'era già nell'aria.
1: Era terzo in classifica mondiale Adrian Fernandez.
2: Era terzo in classifica mondiale e ha perso praticamente la quasi totalità dei punti, cedendo quindi la terza posizione in classifica all'indonesiano Pratama, che vorrei ricordare che è un rookie, anche lui sulla Honda. E certo, questa cosa ovviamente cambia un po' gli equilibri del campionato. Oggi ha chiuso 7° nelle prequalifiche, quindi Fernandez rimane un pilota competitivo, però è chiaro che le sue aspirazioni in vista di ottica del campionato, diciamo, hanno subito un colpo abbastanza duro.
1: Sì, decisamente.
0: E allora, nel salutare e ringraziare Andrea Scalera di GP1.com, all'inizio dicevamo i piloti ieri hanno fatto la solita melina, hanno giocato a nascondersi. Giochiamo con te, Andrea, il podio della gara di domenica. Stiamo registrando, eh?
2: Ah, ok, allora il podio della gara di domenica. Allora, ma io guardo allo storico, penso che comunque Mark sulla lunga distanza, se riuscirà a essere, a mantenere il suo stato fisico attuale, possa vincere. Però vedo comunque 2 Aprilia sul podio. Ora, prima Martin, prima Bezzecchi, non saprei dire. Ma secondo me se la giocheranno questi 3 piloti.
0: Ok, allora grazie Andrea Scalera, staremo a vedere, ci risentiamo in un prossimo futuro per commentare il proseguo del campionato del mondo del MotoGP 2026. Ciao Andrea Scalera.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Allora Luca, continuiamo ad assistere alle pre-qualifiche del Gran Premio
1: di Ungheria. Continuano a cambiare le situazioni, Acosta è sempre là davanti, Marquez è secondo, staccato di 489 millesimi, sì, ma senza aver messo gomma nuova al posteriore, a confermare che insomma qui sarà davvero della partita forse anche l'uomo da battere. Bezzecchi è terzo, si è migliorato, ma lui ha messo la soft nuova. Poi Aldeguer, Ogura, Luca Marini, Raul Fernandez, Binder, Martin e Bagnaia. Questa è la top 10 al momento, con Bagnaia però staccato di un secondo e tre da Costa, certo considerando che Marquez è a mezzo secondo, insomma, è a 8 decimi dalla seconda posizione se vogliamo, una top ten insolitamente lunga nei distacchi rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi periodi, segno anche che insomma questa di Balaton è una pista un po' particolare dove si corre poco, ci sono anche pochi riferimenti proprio a livello di dati per tutti rispetto a tanti altri circuiti.
0: E di Bagnaia ne parleremo, teniamolo lì in sospeso. Zverev 4, Messick 5, 5-4 per il ceco, servizio al tedesco che adesso ha due palle per impattare sul 5-5, musica e poi torniamo in Ungheria.

0: E a Parigi è arrivato il primo break dell'incontro, a metterlo a segno è il tedesco Alexander Zverev all'undicesimo gioco. Ora Zverev conduce 6-5 e andrà a servire per il primo set. Una notiziola di calcio, ti farà piacere Luca Cesaretti sapere che è tornato a parlare Rafa Leão e sono di nuovo parole che faranno discutere.
1: Ha parlato o ha reppato?
0: Credo che abbia parlato, non lo so, a leggere la scritta non mi sembra molto reppabile quello che ha detto, ma magari lo ha fatto anche a ritmo di rap a una TV portoghese. Ha detto: è stata una stagione difficile, tanto che non ci siamo qualificati per la Champions League, eppure per come mi ero preparato e per come stavo in estate sentivo che potevo fare la differenza. Poi scarica la colpa sugli altri, il modo in cui la squadra si è comportata durante tutta la stagione e anche il lavoro durante la settimana non mi hanno messo in condizione di riuscire a fare la differenza. E poi giocare infortunato per 4-5 mesi a causa di una tendinite che è nata da una patologia, giocare in una posizione che non era la mia, è stato tutto logorante. E poi ha ribadito: ho bisogno di una nuova sfida, la Premier è un campionato che mi piace molto, se si presentasse l'opportunità sarei molto contento. Queste le parole di Rafa Leão. Torniamo in Ungheria, che è meglio.
1: Eh sì, si vuole far voler bene,
0: sì,
1: proprio nel finale credo di avventura milanista Rafa Leão. In Ungheria è cambiata un po' la situazione, perché è arrivato Fabio Di Giannantonio, quarta posizione a 6 decimi da Costa, anche lui ha messo la soft al posteriore. Insomma, lo dicevamo in precedenza Andrea durante la canzone, non sono veri e propri time attack questi, nel senso che i piloti stanno montando la soft nuova al posteriore per fare dei long run, delle simulazioni in vista della sprint, dove verosimilmente monteranno quella gomma al posteriore. Però è chiaro che quando hai una confidenza che sale giro dopo giro con il tracciato, una gomma nuova che pur non spingendo alla morte è più performante di una gomma usata, magari addirittura media, i tempi scendono. Per cui in questo momento a 22 minuti e 34 secondi dalla bandiera a scacchi delle prequalifiche, la top 10, che poi sono quelli che vanno direttamente in Q2, dice Acosta, KTM, Marquez, Ducati, Bezzecchi, Aprilia, primi tre costruttori diversi, Di Giannantonio, Ducati QR46, Aldeguer, Ducati Gresini, Martin, seconda Aprilia, Diogo Moreira, rookie brasiliano con la Honda del team LCR, Ogura con l'Aprilia Trackhouse, che da questo Gran Premio ha un nuovo title sponsor, si chiama Superfile l'Aprilia Trackhouse, poi Luca Marini con la Honda ufficiale e a sorpresa Iker Lecuona con la Ducati del team Gresini, ne parlavamo prima. Beh, dubito che finirà in top 10 Lecuona, sicuramente sfrutta il fatto di aver corso tre gare, perché poi la Superbike ha tre gare, gara 1, gara 2 e Super Pole Race un mesetto fa in Ungheria sul circuito di Balaton. Però bravo Lecuona, fin qui un secondo e uno, decima posizione. Tra chi è fuori dalla top 10 per il momento, Raul Fernandez, nome importante, il vincitore della sprint del Mugello, e poi undicesimo Fernandez fuori per 23 millesimi, Bagnaia 14esimo, Bastianini 15esimo, Quartararo che però con la Yamaha fatica tantissimo, e Franco Morbidelli in grande difficoltà quest'anno, penultimo al momento.
0: No, tu sai Luca che per contratto la domanda su Bagnaia te la devo fare per forza. Io continuo a non rassegnarmi dal tunnel in cui è entrato l'anno scorso, in cui all'inizio del mondiale doveva essere uno dei due pretendenti al trono di vincitore del mondiale, sembra non essersi più ripreso. L'annata è quella che è reduce sì da due podi consecutivi, però ecco, non sembra che l'indirizzo sia verso il ritorno, non dico da protagonista, ma quantomeno per dar fastidio ai protagonisti. Ci dobbiamo rassegnare a un lento e progressivo declino di Bagnaia?
1: Ma guarda, io credo che in questo momento, per una serie di motivi, ultimamente stia facendo il massimo, nel senso che la Ducati, come dicevamo in precedenza, forse probabilmente non è più la moto più performante del gruppo, è molto performante ma ha qualcosina, qualcuno parla di un decimino meno dell'Aprilia, e quindi già questo ti mette un po' più in difficoltà. Lui chiaramente con la GP26 si trova meglio che con la 25, ma non quanto aveva il feeling con la 24, la moto con cui vinse 11, 12, 13 Gran Premi in una stagione. Per di più, non ce lo dimentichiamo, insomma, c'è un fattore adesso facciamo tutti finta di niente perché stiamo aspettando questo famoso firma tra i team, tra le case e MotoGP Sports Entertainment, che è il nuovo nome di Dorna, cioè l'organizzatore del campionato. Poi a quel punto, quando arriverà, ci saranno tutta una serie di annunci. Ma Bagnaia, non solo Bagnaia, ma anche Bagnaia sta correndo da separato in casa.
0: E questo mi porta a parlare di futuro, non solo di Bagnaia, perché il mercato piloti, è vero che è passato un terzo di campionato, però tu mi confermi che di fatto il mercato della MotoGP, non dico che è aperto, è quasi concluso, più o meno tutti...
1: Vabbè, per i big è praticamente concluso.
0: È come se il mercato della Serie A, la dodicesima giornata della, fosse già concluso il mercato della stagione successiva.
1: Per molti era già iniziato, anzi era già finito, per soprattutto le posizioni, quelle, le prime caselle, che poi sono quelle più importanti, no? Quelle che hanno dato via il domino, si è chiuso, se non prima il primo Gran Premio, prima del secondo. Ed è molto particolare, però così è.
0: E per Bagnaia che
1: facciamo,
0: cosa?
1: Riepilogo,
0: facciamo un riepilogo
1: di quello che sarà il 2027,
0: dei sedili
1: tutto
0: più
1: tutto ufficioso, ma insomma tutto molto realistico. Ducati, team ufficiale Marquez e Pedro Acosta. Aprilia, team ufficiale Bezzecchi e Bagnaia. Poi avremo in Ducati team Gresini, e lì c'è, inizia a esserci un piccolo dubbio, perché se ne andranno sia Aldeguer, che passerà nel team VR46, dove dovrebbe essere affiancato, stando agli ultimi spifferi, proprio da Niccolò Bulega, di cui parlavamo in precedenza. Quindi Gresini dovrebbe andare con Dani Olgado, spagnolo, Moto2 in questa stagione, che quindi salirà di categoria insieme probabilmente a un altro pilota, potrebbe essere che arriverà dalla Moto2, potrebbe essere sempre un pilota spagnolo.
0: In... o spagnoli o italiani, non,
1: sì,
0: non, non
1: diciamo, dovrebbero essere 5 piloti spagnoli sulle 6 in Aprilia nella sei Ducati. Scusate, nella prossima stagione, l'unica eccezione proprio Niccolò Bulega, che peraltro questa moto, la Ducati 850 della prossima stagione, la sta sviluppando insieme a Michele Pirro, e a differenza dei piloti che sono già in MotoGP, conosce le gomme Pirelli perché le utilizza in Superbike, e questo potrebbe essere un bel vantaggio per lui. E Aprilia Track House potrebbe avere, dovrebbe avere, secondo gli ultimi spifferi, Enea Bastianini. E poi per la seconda moto c'è da vedere, perché è anche abbastanza ambita, Raul Fernandez sta cercando di tenersi quella moto stretto. Yamaha ufficiale avrà Jorge Martin e Ayogura, che arrivano dall'Aprilia e dalla team Trakauso, comunque dall'Aprilia tutti e due. La formazione di Paolo Campinotti, il team Pramac, dovrebbe avere ancora Toprak Razgatioglu, il turco che ritroverà le Pirelli, con cui ha vinto 3 titoli mondiali, e questo potrebbe aiutare. Al suo fianco ci dovrebbe essere Isan Guevara, pilota spagnolo attualmente in Moto2 con il team di Paolo Campinotti, promosso a questo punto nella classe regina. Chi manca? Manca KTM, dove le cose sono un po' più così da definire. Nel team ufficiale ci dovrebbero essere Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, tutti e due strappati con una importante offerta economica alla Ducati,
0: che
1: Gresini
0: coppia.
1: E VR46. Nel team Tech Trua ancora siamo molto così in alto mare con le decisioni. Ma perché? Perché Tech Trua, il team che era di Hervé Poncharal, rilevato nella scorsa stagione da una cordata tra cui c'è Gunther Steiner, nuovo team principal, ex uomo Formula 1, è stato in dubbio fino a poco fa se cambiare le moto, se rimanere con KTM o passare, si parlava di un passaggio possibile anche in Honda. Così non è stato, perché in Catalogna hanno ufficializzato il rinnovo, però è chiaro che dopo aver deciso con quali moto correre la prossima stagione, adesso si stanno muovendo sul mercato per capire insomma chi andare a prendere. Rimane fuori Honda, manca Honda ufficiale, Honda ufficiale che dovrebbe avere Fabio Quartararo, che insomma finalmente spera di salire su un progetto un po' più avanti rispetto a quello della Yamaha, e dovrebbe avere Alonso, il colombiano campione del mondo della Moto3, attualmente in Moto2, che però in questa stagione in Moto2 sta un po' faticando, anche problemi fisici, insomma dovrebbe esserci lui, però sai, finché non viene messo nero su bianco, chissà che magari quel contratto non possa anche essere messo magari stand by per una stagione, per magari dare quella moto a un Luca Marini che altrimenti sarebbe senza, che è apprezzato come sviluppatore di moto e quindi potrebbe avere un'utilità. Marini che al momento è senza sella, Morbidelli che è senza sella, insomma ce ne sono tanti, Jack Miller senza sella, Rins praticamente è già fuori, Mir dovrebbe andare in Ducati Gresini. Comunque qualcosa,
0: il puzzle è quasi completo, quindi
1: sì. Vi posso... almeno questi sono gli spifferi, diciamo che le posizioni
0: gli annunci
1: ufficiali
0: non ce ne sono.
1: Annunci ufficiali c'è solo il rinnovo di Bezzecchi, ha detto io sono contento così sono tranquillo, e poi praticamente nient'altro.
0: Ora vi posso svelare che tutto questo enorme elenco Luca Cesaretti non ha letto nulla, ha fatto tutto completamente a memoria. Andiamo a Parigi, Alexander Zverev ha conquistato il primo set, è bastato l'unico break del primo set, quello all'undicesimo gioco, 7-5 per il tedesco, adesso 1-0 per Menchik, al servizio Alexander Zverev. Io direi ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi il rush finale delle prequalifiche di Ungheria. Stare con

0: è bastata l'unica palla break dell'incontro a favore del tedesco, messa a segno e portato a casa il break all'11° gioco. Mencik aveva avuto 3 palle break invece all'8° gioco, ma non è riuscito a convertirle. Torniamo a Balaton Park, MotoGP.
1: 10 minuti spaccati al termine delle prequalifiche. Stasera qualcuno a Balaton mi sa che avrà una lunga serata nel box per verificare i dati e capire cosa non è andato. Per il momento è il caso di Bagnaia, 19°, si è accorciata la classifica perché è 19°, ma un secondo e due da Acosta, e si sono avvicinati anche ad Acosta, che però continua a guidare. 1:37.401 per il 21enne di Massaron, poi Aldeguerra a 39 millesimi, Marc Marquez a 168, tripletta spagnola con una KTM, quella di Acosta, davanti alle due Ducati di Aldeguer e di Marquez, poi Jorge Martin, quindi poker in realtà spagnolo, Martin con la prima delle due Aprilia perché Bezzecchi è 10 millesimi dietro di lui. Sesto è Raul Fernandez, che però è impegnato in un giro lanciato, tutti hanno messo la soft e si sono migliorati. 262 millesimi per Raul Fernandez al terzo intermedio, vediamo come chiude perché può portarsi probabilmente almeno in quarta piazza se non perderà troppo nel tratto finale del circuito ungherese. Si appresta ad affrontare le due curve finali, 16 e 17. Raul Fernandez taglia il traguardo in quarta posizione, staccato di 363 millesimi, quindi 3 Aprilia, quarto, quinto e sesto Fernandez, Martina e Bezzecchi, settimo è di Gian Antonio, ottavo Binder, nono Moreira, decimo Lecuona, bravissimo Lecuona fin qui, davvero sorprendente, almeno per quelle che erano le mie aspettative. Poi Vignales, e questi sono quelli che al momento domani sarebbero costretti alla Q1, Vignales, Marini, Miller, Quartararo, Bastianini, Ogura, molto sorprendente in negativo, Razgatioglu, Morbidelli, Miller, Bagnaia, abbiamo già detto, Rins e Crutchlow. Insomma, Crutchlow ne parlavamo settimana scorsa, Andrea, però forse visto che adesso stanno tutti rientrando ai box prima di montare l'ultima gomma soft, quella del time attack finale e decisivo in un senso o nell'altro, Karl Crutchlow, che se non erro ha 44 anni, controllo al volo, ma insomma classe, no, gliene avevo dato qualcuno in più, classe 85, quindi 41, li compirà il 29 di ottobre. Da 3 anni, dal 2023, non saliva su una MotoGP, fece l'ultima wild card proprio nel 2023, l'ultima stagione da pilota però a tempo pieno in MotoGP è stata la 2020, quindi da 6 stagioni, con l'infortunio di Zarco, che ne avrà ancora per un po', perché parlavo con Lucio Cecchinella al Mugello, mi diceva che ancora si deve operare al ginocchio perché si deve sgonfiare evidentemente, un po' come i calciatori, il ginocchio prima di poter essere operato. La regola della MotoGP dice che una moto si può lasciare vuota per infortunio per un solo gran premio, e quindi aveva la necessità il team di Lucio Cecchinello, come Gresini, come Ducati, se non avesse ritrovato Marc Marquez, di insomma riempirla quella moto, e si è affidato proprio al 41enne britannico, che ha ottenuto nel 2016 la prima vittoria del team Gresini in MotoGP, insomma una chiusura del cerchio. Quando l'hanno chiamato non ha saputo resistere, con la figlia che se lo ricordava in MotoGP a 4 anni, adesso un po' più cresciuta, e scalda il motore del papà al box prima che scende in pista.
0: Ma meraviglioso.
1: E lo accompagna anche alle interviste.
0: E chissà, magari la vedremo tra qualche anno proprio seduta su uno di questi bolidi. Torno un attimo a Parigi perché Zverev ha il 100% di trasformazione delle palle break, ne ha sfruttata una, l'unica a disposizione nel primo set, che gli è valsa la vittoria per 7-5 nel primo set, e adesso è avanti 2-1 perché ha la seconda palla break dell'incontro, fa il secondo break ai danni del ceco Mencik, quindi avanti Zverev 7-5, 2-1 e servizio a favore. Luca Cesaretti, classifica alla mano, la MotoGP è una questione, Bezzecchi Aprilia contro Martin Aprilia, curiosamente nella Formula 1 anche lì al momento la classifica alla mano è lotta in famiglia nella stessa scuderia. In questi casi, parlo della MotoGP ovviamente, si lotta ad armi pari, parissime, oppure il team pende più per una sella anche ovviamente Off Records, perché
1: insomma, diciamo che teoricamente almeno in questo momento, anzi in questo momento sono pressoché certo che si corre ad Armi Pari, perché ci sono talmente

0: mette tanti punti in palio e tante cose che possono accadere, vedi soprattutto in moto un infortunio che sarebbe tafazziano, così castrarsi il 50% delle possibilità di vincere il titolo. Poi intanto Bezzecchi si migliora, sale in terza posizione a un decimo, 101 millesimi da Costa. Poi se arriveranno all'ultima gara o alla penultima gara in queste condizioni, io credo che Aprilia, come è stato per Ducati con la lotta a Martin Bagnaia, sono dei grandi professionisti e quindi daranno comunque le stesse possibilità a tutti e due. È evidente che in maniera più o meno inconscia Aprilia avrebbe piacere magari di vincere il mondiale se potesse scegliere
1: con l'italiano,
0: con il pilota che rimarrà nel loro team nella prossima stagione,
1: piuttosto
0: che con chi porterebbe il numero uno in un'altra casa, e sarebbe la seconda volta consecutiva che credo che sia un record. Però io credo che per Aprilia in questo caso, come era stato per Ducati, quello che era importante era vincere quel titolo. Poi dopo una piccola preferenza c'è, magari più o meno inconscia, ma se addirittura Ducati, e lì si parlava di un team satellite per quanto Factory, insomma, ha dato gli stessi mezzi tecnici a tutti e due fino all'ultima gara, io credo che sarà assolutamente così anche per Aprilia.
1: Torniamo in pista, stanno per accendersi i fuochi d'artificio.
0: Eh sì, 4 minuti esatti al termine delle prequalifiche, si migliora Bagnaia, 1.37, 986, quasi 6 decimi di distacco da Costa, ma si piazza almeno per il momento in top 10, in settima posizione, e ancora un po' sul filo perché ha poco più di un decimo e mezzo di margine sull'undicesima piazza di Iker Lecuona.
1: Ha fatto anche un numero per rimanere in piedi.
0: Sì, infatti diciamo che questo tempo è migliorabile, chiaro che insomma deve avere anche la gomma per migliorarsi. Si migliora Marini che va davanti a Bagnaia per 37 millesimi, la top 10 in questo momento: Acosta, Aldeguer, Bezzecchi, Marc Marquez, Fernandez, Martin, Marini, Bagnaia, Di Gianantonio e Binder. Quindi di big fuori in questo momento diciamo che c'è Ogura e c'è Enea Bastianini, che ultimamente al sabato l'avevamo visto molto bene. Occhio però perché accendono intermedi rossi in tanti, Acosta in particolare, si migliora Moreira, sesto a 4 decimi, Acosta con 2 decimi e mezzo di vantaggio a metà pista, un decimo e mezzo ce l'ha anche Binder, 6 millesimi Raul Fernandez al T3, segno che comunque la KTM a Balaton va forte. Una bandiera gialla, il che mi fa pensare a una caduta. Vediamo se riusciamo a capire chi è caduto. Credo proprio Binder. Sì, dovrebbe essere caduto Binder. Raul Fernandez davanti a tutti per 73 millesimi. Occhio a Costa perché sta facendo un tempo spaventoso, se non gli verrà cancellato dalla bandiera gialla, perché ha mezzo secondo abbondante di vantaggio altri tre. Pedro Acosta. E poi si migliora, sì, la caduta è di Binder perché si è fermato in pista, poi si migliorano un po' tutti. Pedro Acosta con mezzo secondo di vantaggio su Raul Fernandez, 1.36.827.
1: Mamma mia,
0: direi che il record della pista l'ha tritato Pedro Acosta. Raul Fernandez è terzo, Aldeguer quarto, Bezzecchi Aldeguer terzo, Bezzecchi quarto. Hanno dovuto mollare Bezzecchi e Marc Marquez per quella bandiera gialla. Forse ci sarà un colpo per chi riuscirà a rilanciarsi e per chi avrà ancora gomma. Forse potrebbe averlo Marquez, che è quello che era uscito più tardi di tutti, ma altrimenti potrebbe essere una situazione pressoché definitiva.
1: Bagnaia ai limiti, subito fuori.
0: Sì, Bagnaia undicesimo per 37 millesimi e fuori, a tempo per lanciarsi un'ultima volta. Certo che ha già fatto 3 giri su quella gomma soft, quindi non sarà al 100%. Acosta, Fernandez, Aldeguer, Bezzecchi, Marc Marquez, Ogura, Miller, Moreira, Martin e Marini. In questo momento questi sono i primi 10, il lungo di Marc Marquez. E quindi credo che Marc
1: ha finito qui.
0: Potrebbe aver finito qui, a meno che il replay che ci ha fatto vedere la regia internazionale non fosse del giro precedente. E quelli che si stanno migliorando da dietro, forse solo Di Gianantonio può provare a buttarsi in top 10 insieme a Bagnaia. altrimenti la situazione dovrebbe essere pressoché definitiva.
1: Staremo a vedere nei prossimi notiziari la situazione definitiva delle prequalifiche del Gran Premio d'Ungheria. Io ringrazio Danilo Giunta in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Alle ore 17 tempi supplementari con Giorgio Germanò, questa sera Zona Cesarini con il tennis e il basket. Da Andrea Boccia grazie, ci risentiamo la prossima settimana lunedì con un nuovo appuntamento del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Ciao.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, si attende una risposta di Putin alla richiesta di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Intanto le uniche intese effettive restano quelle sullo scambio di prigionieri. In diretta Cecilia Rinaldini.
3: 185 militari russi in cambio di 185 ucraini. Tra loro ci sono anche uomini detenuti in Russia dal 2022, riferisce Zelensky. Lo scambio di prigionieri resta l'unico tema su cui le due parti trovano un accordo sistematico fin dai primi mesi di guerra. Per il resto i negoziati arrancano. Il portavoce del Cremlino Peskov dà per probabile a breve una risposta di Putin alla lettera in cui Zelensky ieri gli proponeva un faccia a faccia in un paese terzo. Venga a Mosca piuttosto, in qualsiasi momento, dice il Cremlino, e non arretra di un millimetro sugli accordi fatti con Trump in Alaska, accordi che molto probabilmente comprendevano l'annessione di tutto il Donbass, tema sul quale l'Ucraina non cede. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian.
2: E in Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime nelle ultime ore. Sul fronte politico, il premier libanese Salam invita l'Iran a non usare il paese come merce di scambio nei negoziati con Washington. L'inflazione torna ad accelerare nel 2026. Secondo le stime dell'Istat, i prezzi pagati dalle famiglie saliranno in media del 2,9%, spinti soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia. L'istituto ipotizza però un rallentamento al 2% il prossimo anno, grazie all'allentarsi delle tensioni internazionali. Sul fronte dei consumi, ad aprile le vendite al dettaglio restano ferme su base mensile, ma registrano una crescita dell'1,6% rispetto a un anno fa. E altri dati economici che impattano sui mercati finanziari arrivano dagli Stati Uniti. Sentiamo quali con Fabrizio Patti in diretta da Milano.
4: Sì, era il dato più atteso della settimana ed è stato migliore delle attese, quello sul lavoro negli Stati Uniti. A maggio sono stati creati 172.000 posti contro un'attesa di soli 80.000. Dunque un dato buono, però ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti. Questo dicono le proiezioni basate sui prezzi dei futures, e questo ha creato anche, favorito il terzo giorno di cali di fila per il Nasdaq dei titoli tecnologici, meno 1,55% oggi. Ieri c'era stato il calo del 15% del produttore di chip Broadcom, dopo una trimestrale che limitava le attese di crescita futura nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo aveva provocato una discesa dell'indice di Seoul nella notte del 5%. In Europa la situazione è più tranquilla, Milano in questo momento meno 0,40%, il bilancio della settimana è sostanzialmente in parità, in evidenza il titolo più scambiato è ST Microelectronics, che scende del 5% a Piazza Affari, in linea con il tech americano. La buona notizia riguarda il petrolio, perché scende dell'1% ed è poco sotto i $94 al barile. Lì nello studio.
2: In occasione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito in un messaggio insostituibile il legame tra l'arma e le comunità locali, ringraziando i militari per il loro contributo alla sicurezza del Paese. Alla cerimonia nazionale che si è tenuta a Reggio Calabria ha partecipato la Premier Giorgia Meloni, che proprio per il protrarsi dell'evento ha rinunciato al successivo vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, esprimendo rammarico ai leader presenti. Un'ultima ora da Roma: un omicidio, un uomo ha ucciso la madre nascondendone il cadavere, è stato poi fermato dai carabinieri, ora si trova in caserma. La strage di Crammontana, interrogatorio in coppia per i coniugi Moretti, titolare del locale andato a fuoco la notte di Capodanno, 41 morti, 115 feriti. Vogliamo collaborare ma siamo stati massacrati, ha detto Jessica, la madre di una vittima, ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. acquarelli e dipinti di Turner in mostra a Como, che col suo lago incantò il famoso pittore inglese durante i suoi viaggi in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
0: Il primo viaggio italiano di William Turner nel 1819 visitò anche Como e a quel soggiorno risalgono i 7 acquerelli dedicati alla città e al suo lago esposti in una delle 2 sedi della mostra, il Palazzo del Broletto. Nella Pinacoteca Civica invece si possono vedere.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 29 aprile 1990.
5: Conduce Massimo De Luca.
6: Dallo stadio San Paolo di Napoli, gentili ascoltatori, riprendiamo la nostra radiocronaca per il secondo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio. I primi 45 minuti di gioco si sono conclusi con questo punteggio: Napoli 1, Lazio 0. Al settimo minuto del primo tempo ha segnato con un colpo di testa strepitoso il giocatore della Napoli Baroni, che ha recuperato in aria un calcio di punizione battuto da Maradona ed è riuscito a deviare toccando, proprio accarezzando il pallone e di testa la palla in rete. Incolpevole Fiori in questa occasione. Vi parla Enrico Ameri e seguiremo soltanto le vicende di questa partita, nel corso della quale vi comunicheremo anche i parziali e i finali degli altri campi della Serie A e, se potremo, anche di quelli della B. Intanto vi do le formazioni delle 2 squadre. La Lazio è entrata in campo con Fiori, Bergodi, Sergio, Ping, Recucci, Pisceda, Bertoni, Marchegiani, Marildo, Sclose e Sosa. La formazione del Napoli si è schierata con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemão, Baroni, Corradini, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Sono presenti 64.000 spettatori, l'incasso si aggira sul 1.700.000.000. Diciamo che anche i bagarini sono andati bene per questa partita, perché, pensate, hanno venduto una tribuna centrale per 330.000 lire, mentre i distinti sono stati messi in vendita a 250.000 lire, e alti sono risultati anche i prezzi delle cure. Ma ripeto, abbiamo uno stadio gremitissimo, lo spettacolo che offre Napoli di questi giorni, no? Di questi tempi. Abbiamo vicino Dario Pastoni di Tutto Sport, che collabora con noi per alcune battute di commento e anche di colore, perché oggi bisogna fare anche il colore, mi sembra, a proposito di questa partita.
7: Sì, sono quelle partite che ti permettono appunto di andare al di là di quello che è l'effetto prettamente tecnico. In effetti è bellissima Napoli oggi, ecco, soltanto il tempo è un po' incerto, però ecco, io penso che ci sia il sole davvero nel sorriso, nel cuore di tutti i napoletani che da giorni stanno passando notti insonni per festeggiare questo scudetto ormai annunciato, anche perché appunto il Napoli sta vincendo e il Milan sta pareggiando a Bergamo contro il Bari.
6: E qui è difficile che la Lazio possa passare, anche se dobbiamo dire la Lazio ha giocato fino a questo momento ottimamente. Senti, mi sembra che questo Napoli meriti adesso questo scudetto che gli è piovuto, si può dire, improvvisamente dal cielo, grazie ai risultati ottenuti domenica scorsa e dal Napoli a Bologna e quello che non riuscito a ottenere il Milan.
7: Sì, lo merita pienamente, e diciamo che è stato veramente emozionante questo duello tra 2 grandissime squadre, tra quelle che sono le potenze egemoni in questo momento del calcio italiano, cioè tra Napoli e Milan. Il Napoli ha vinto meritatamente questo scudetto, come a mio avviso il Milan vincerà meritatamente la Coppa dei Campioni.
6: Intanto abbiamo la schedina dei primi tempi di tutte le partite. A Cesena, Cesena 0, Verona 0. A Cremona, Cremonese 3, Cremonese 0, scusate, Sampdoria 3. Hanno segnato il decisivo Vialli, al 24esimo Catanez e al 36esimo Mancini. A Firenze, Fiorentina 3, Atalanta 1. Ha segnato Buso al 4° minuto, ha pareggiato Evair all'8° su calcio di rigore. Al 35esimo e al 36esimo ancora hanno portato a 3 le reti della Fiorentina, prima di Chiara al 35esimo, poi c'è stata un'autorete di Prandelli al 36esimo per la formazione appunto Fiorentina. Fiorentina 3, Atalanta 1 è il risultato del primo tempo. A Genova, Genoa 1, Ascoli 0, ha segnato al 6° minuto Rotella. A Bergamo, Milan 0, Bari 0. A Napoli, come già vi ho detto, Napoli 1, Lazio 0, ha segnato Baroni al 7° minuto. A Roma, Roma 2, Bologna 1, è andato in vantaggio il Bologna al 3° minuto con Galvani e poi ha pareggiato al 5° Föller e al 20esimo ha portato a 2 le reti della Roma Giannini. E un'altra partita, Udine, Udinese 2, Internazionale 1. Era passata in vantaggio per 2 volte la formazione dell'Udinese, al 6° minuto con Balbo, al 12esimo con Branca, poi c'è stato battuto Serena al 18esimo che ha ridotto le distanze ad Ancona, e passiamo quindi ad un'altra serie: Ancona 0, Triestina 0. A Pescara, Pescara 1, Pisa 1. Era passata in vantaggio in questa occasione il Pisa, poi il Pescara è riuscito a pareggiare. A Reggio Calabria, Regina Reggiana 0-0. A Riccione, Riccione 1, Gubbio 0. A Fasano, Fasano e Nola 0-0. Altri risultati di B per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco: Barletta Messina 1-0, Brescia Avellino 1-1, Como Cagliari 0-0, Torino Licata 0-0. Ringraziamo Carlo Verna per questo suo lavoro infaticabile di informazione. Tutto è pronto per l'inizio di questo secondo tempo. Arriva anche Maradona, che prende posizione accanto a Carega. Sulla sinistra c'è Carnevale. Si attende soltanto il fischio d'arbitro Guizzato, che attende ancora che Bertoni finisca di allacciarsi la scarpa destra. Al termine di questa operazione potremo senz'altro dare la via alla nostra radiocronaca per questi secondi 45 minuti di gioco, che se saranno come i primi saranno molto interessanti. Palla al centro per il Napoli dunque, e rimesso in gioco il pallone da parte dei giocatori parlamentari. Sono partiti in questo momento, facciamo scattare il nostro cronometro. La palla è terminata sulla destra, dove Crippa l'ha fermata, ritorna indietro nella propria metà campo cercando poi di appoggiare il pallone verso Ferrara, che si sposta sulla destra, cerca di sfuggire a Ruben Sosa. Il pallone terminato in fuori laterale, rimesso in gioco di Sergio. Il passaggio verso Ruben Sosa, commette fallo Ferrara, c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore della formazione laziale, che sta per essere battuto sulla sinistra appunto dello schieramento laziale. I giocatori sono schierati, vengono avanti i giocatori della formazione di Materazzi. Parte in questo momento il tiro, spiove quasi davanti alla porta, difesa al potere Giuliani, e Baroni interviene sulla palla e con un colpo di testa la mette fuori, precisamente in calcio d'angolo. Osserviamo il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo: viene battuto da Scrosa, che si porta nell'area d'angolo, mentre in attacco ci sono Amarildo. Ora sopraggiunge anche l'altro difensore Bergodi, uno degli alti della formazione laziale. Vediamo che in margine di rigore si porta Grecucci, poi c'è Bertoni al limite. Parte il tiro di Scrosa, colpo di testa da parte di Alemão, che allontana la minaccia mandando il pallone in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo della formazione Napoli. La rimessa in gioco ancora per conto della Lazio, e Scrosa che ha recuperato la palla osserva il piazzamento dei compagni, ma poi cede il pallone a Marcheggiani affinché sia quest'ultimo ad effettuare la rimessa in gioco. Scrosa ritorna ancora in margine all'area avversaria, mentre la palla viene lanciata da Marcheggiani al centro vicino a Ruben Sosa. Perde il pallone la formazione laziale, intanto il pallone è terminato in fallo laterale, Alemão è riuscito a tenerlo in gioco. È Bertoni che lascia ancora una volta la rimessa a Marcheggiani, con una rimessa piuttosto lunga. Ancora una volta la palla spiove al centro dell'area del Napoli, allontanata dai giocatori napoletani. Poi c'è Maradona che perfeziona questo rinvio, mentre c'è un intervento da parte di Piscedda su Carega, commette fallo sul calcio di punizione battuto, nuovo fallo ai danni questa volta del numero 10 del Napoli, Maradona, che è terminato a terra. C'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, mentre questa volta c'è un po' di assembramento di giocatori attorno al direttore di gara, attorno al giocatore Maradona, che è rimasto dolorante a terra. Ma intanto possiamo dirvi, e ce la porta Carlo Verna questa notizia, che a Roma il Bologna ha pareggiato. Ora le due formazioni sono dotate di parità: Roma 2, Bologna 2. E allora i gol di Galvani, Völler e Giannini, e si è segnato una ripresa al quarto il gol di Vaz. Il calcio di punizione sta per essere battuto dai giocatori della formazione napoletana. È De Napoli che sposta il gioco sulla sinistra, dove ha recuperato il pallone Baroni, qualche metro oltre la necessità del campo, attaccato da Amarildo, cerca di lanciare in avanti verso Francini e Carnevale, che operano sul settore di sinistra. È intervenuto un difensore, Piscedda, di la palla di fallo laterale, siamo all'altezza della bandierina, raggio l'angolo, sulla destra la porta difesa da Fiori. La rimessa in gioco da parte di Francini, che fa rimbalzare il pallone a terra. Ecco la sua rimessa, indirizzata verso il fondo, dove Carecca è scattato e ritorna un po' indietro, ancora in possesso della palla, cerca di liberarsi l'avversario che lo contrasta. Il pallone è terminato in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte della formazione napoletana. Grecucci, che è la seconda volta che tenta di marciarci, ha cercato di effettuare lui la rimessa, ma l'arbitro l'ha affidata ai napoletani. E Maradona che riceve e crossa da posizione quasi impossibile per sul settore opposto, dove non c'è nessuno, e c'è anzi però un intervento da parte dei difensori della Lazio, che avevano la tranquillità forse di controllare la sfera e di rinviarla, mentre invece c'è stato un intervento un po' precipitoso con palla che è terminata in calcio d'angolo. E allora vediamo in calcio d'angolo corto, già battuto, con Alemão si è presa la palla. De Napoli, che accompagna accompagna il pallone in aria, dove Careca non riesce ad agganciare bene il pallone, che è ribattuto poi da Sclosa dopo essere stato attaccato da un difensore, ed è inseguito da Crippana, poi a metà campo. Crippana interviene sulla palla, viene messo a terra da un intervento falloso da parte di un avversario, e quindi c'è un calcio di punizione che è concesso in favore della formazione napoletana. E siamo giunti al quinto minuto di gioco del secondo tempo. Ricordo che il punteggio di 1-0 in favore del Napoli, ha segnato Baroni al settimo nel primo tempo, si sta scaldando un giocatore laziale, Troglio, mentre vediamo che il calcio di punizione è battuto, consente ora ad Alemão di toccare il pallone, di appoggiare indietro verso Baroni. Siamo all'altezza della fascia centrale del campo, da Baroni parte un passaggio per Cannevale che si butta all'inseguimento della palla, su il passaggio in avanti a Francini che scatta, cerca di controllare la sera, c'è un intervento da parte di Piscetta, il pallone termina in, anzi di Bertoni, il pallone termina in foro laterale. Sulla rimessa in gioco ha recuperato Cannevale, il passaggio di Francini, tocca verso De Napoli, al limite Careca che respira libertà dalla porta, colpo di tacco per Cannevale, passaggio di ritorno a Francini, questa volta che è scattato ai bordi dell'area di rigore avversaria. Ora è Maradona che insegue la palla sulla sinistra, Marchegiani lo anticipa, avanza verso la centrale del campo, davvero fermato, si sposta sulla sinistra e si tratta di Sergio, l'uomo che ha operato questa azione difensiva ai danni di Maradona, mentre successivamente si mette in azione Sclosa e subisce anche uno sgambetto, ma riesce a portarsi ugualmente in avanti. Eccolo in possesso della palla, suo tocco sulla sinistra ancora per il compagno di squadra Sergio che ha seguito l'azione, poi c'è un passaggio all'indietro in direzione di Piscedda, ancora verso Sergio che opera nel settore di estrema sinistra, un passaggio in avanti a Rubens Sosa, ribatte la difesa della formazione napoletana, ma recuperano ancora i giocatori della Lazio e Pini in possesso della palla, un tocco sulla destra dove è scattato in questo momento Bergodi, tentativo di passare il pallone in avanti, ha bloccato la traiettoria della palla Ferrara che ritorna ancora sul giocatore numero 2 Bergodi, mentre però il pallone è stato recuperato da Piscedda, c'è un cross, un colpo di testa sul settore sinistro da parte di Amarildo che non impensierisce nessuno, Giuliani si porta sulla traiettoria della palla, Amarildo tendeva a servire al centro qualche compagno che si fosse smarcato verso il limite dell'area in posizione centrale, ma non c'è riuscito, non ha trovato nessuno, e dalla parte opposta è Napoli che si organizza in attacco, è Maradona che ha ricevuto la palla, è discesa in dribbling, vince libera di Marchegiani, in avanti ancora verso Careca, ma ribatte prontamente Piscedda, recupera allora sul settore di centrocampo della tre quarti di campo De Napoli, rimette ancora in azione Maradona che è pronto a liberarsi un avversario, in alto ancora, parte il tiro, la palla va sul fondo sulla destra della porta difesa da Fiori, bellissima questa azione da parte del Napoli, applausi come potete sentire all'indirizzo di Maradona, autore del tiro finale della conclusione di questa azione. Intanto Pina ha recuperato la palla, la cede in avanti verso Sclosa, sulla sinistra ancora verso Sergio, al centro in direzione ancora di Pin che cerca di liberarsi di un uomo, vi riesce, poi rimette ancora in avanti nel cerchio del centrocampo dove è scattato Amarildo, il passaggio verso Bertoni, un tocco sulla destra e Bergodi che si porta in attacco, su lui converge velocissimamente ancora una volta Corradini e in tecca scivolata rimette la palla in favore laterale, la rimessa in gioco è affidata alla formazione napoletana, ecco che è pronto per effettuarla Corradini, dice incontro Cannevale, recupera la sfera, è attaccato da Pin che risottrae la palla e poi avanza, va verso il fondo, segue un avversario, tocca verso il centro, è azione pericolosa della Lazio, era pronto Amarildo, recupera ancora sul settore di sinistra ma commette fallo, però Sergio in questa occasione al limite d'aria era entrato sulla palla ma aveva anche come si può fare ai danni di Alemão, c'è una stretta di mano fra i due e un calcio di punizione concesso per il Napoli, calcio di punizione battuto, uno scambio fra Alemão e il portiere della formazione Giuliani, ancora Giuliani in possesso della palla mentre sta per essere attaccato da Rubens Sosa che ne ostacola la rimessa in gioco controllandolo ai margini dell'area di rigore, parte il tiro di Giuliani oltre la linea centrale del campo, rimbalza all'altezza da tre quarti di campo della formazione della Lazio, poi viene ribattuto anticipando l'azione da Marchegiani, anticipando l'azione di Maradona, e recuperano ancora i giocatori della Lazio, si porta in attacco del Napoli, si porta in attacco Alemão, serve verso il centro Maradona che avanza, giunto al limite ancora un tiro e si accattoccia sul pallone buttando sulla sinistra il portiere Fiori compiendo una bella parata, ecco che Ferrara calcia in questo momento il pallone in avanti, obiettivo del suo passaggio è Cannevale, la palla è stata ribattuta, recupera Francini che opera sul settore di sinistra, Cannevale viene messo a terra da un intervento falloso operato da Bergodi, calcio di punizione concesso in favore e anche ammonizione per il giocatore reo di questo fallo veramente cattivo e veramente brutto diciamo ai danni di Cannevale, si rialza in questo momento, riprende il suo posto mentre il gioco riprenderà con una punizione che è stata concessa in favore della formazione napoletana, punizione che viene battuta all'altro quarti di campo della Lazio da Maradona che già è in possesso e si appresta a calciare il pallone sul calcio di punizione, sulla sinistra di Maradona si è portato in questo momento Alemão, mentre al centro vediamo De Napoli, Alemão riceve la palla, la tocca ancora all'indietro per Maradona, lo scambia ancora con Alemão, poi Maradona ancora si scambia in un fazzoletto di terreno, ancora Alemão che cerca di difendere la palla e rimette in azione De Napoli, ha recuperato la sfera, tocca sulla sinistra ancora per Maradona che ferma la palla con il petto, la mette a terra, dribbling aereo, riesce
8: uscito per Marchegiani, ancora un dribbling di Marchegiani che cerca di mettere a terra, resiste Maradona, rimette al centro, Bergodi spaccata, interviene e spedisce il pallone fuori, colpo di destra di Ferrara che rimette ancora in azione i propri compagni, Francini però riesce semplicemente a toccare la sfera e l'appoggi volutamente sul settore di destra per Bertoni che scatta insieme con Pin, ancora Bertoni, ancora Pin che è in possesso della palla mentre Bertoni è sovrato molto più avanti, sempre sul settore di destra, riceve il passaggio ora di Sclosa, è scattato Bertoni verso il fondo, raggiunge la palla, cerca di mantenerla in gioco, la crossa immediatamente verso il centro ma sbandieramento del segnalino, quando ha toccato la palla quest'ultima ha già marcato la linea che delimita il terreno sul fondo e quindi c'è un calcio di rimessa per la formazione del Napoli, già è operato, il settore di destra attende il pallone Crippa, l'ha messo a terra perché gli stava rimbalzando il pallone davanti, è attaccato da Sergio, la palla va rimbalzata sulle gambe di Sergio, poi termina in fallo laterale, la rimessa in gioco per la formazione del Napoli, si porta sul pallone Amarildo e cede subito la palla in avanti a Crippa che si trova nel campo di destinazione, sulla rimessa in gioco c'è uno scambio a Lenao Crippa, poi un lancio ancora nella metà campo della Lazio, non c'è nessuno, ha recuperato la palla Piscedda e si appresta ad operare ancora un rilancio verso i propri compagni, sul pallone Rubens Sosa che cerca di difenderlo ma non può far altro che metterlo ancora in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo del Napoli, la rimessa in gioco ancora di Crippa, ancora per il Napoli, sul settore di sinistra cerca di andarsene via Careca dopo aver cioè Alemão dopo aver recuperato la sfera, ma vediamo che viene commesso fallo ai suoi danni e c'è un calcio di punizione, ancora Crippa per questo calcio di punizione, poi sulla destra cerca di recuperare il pallone Careca che deve difendersi dall'avversario dei due centrali, Piscedda e Grecucci, la palla è terminata in fallo laterale, i due uomini sono portati sulla destra, da punto stava nascendo, ci riferiamo allo schieramento del Napoli, dove stava nascendo l'azione d'attacco da parte del Napoli stesso con Careca, ecco Careca che lascia la palla al compagno incaricato di operare la rimessa in gioco e ancora una volta Crippa che attende di osservare il piazzamento dei compagni, in verità ci sono soltanto due uomini davanti al giocatore, uno di questi è Maradona, l'altro è Careca che ora sembra deciso ad avviarsi verso il centro dell'area, è Maradona forse l'obiettivo di questa rimessa in gioco, no, invece è Careca che viene anticipato nella situazione da Grecucci, poi allontana ancora la minaccia Bertoni, la palla all'altezza linea centrale del campo, recuperata dai giocatori del Napoli e da Baroni che spedisce verso la mano, colpo di testa di quest'ultimo, dalla parte opposta risponde invece con un colpo di testa Piscedda, ha recuperato all'altezza della linea centrale De Napoli, rimanda ancora in avanti sulla destra per Maradona, la palla sfugge a Maradona, recuperata da Marchegiani, rimessa sui piedi di Pin, quest'ultimo ancora a Marildo e ancora sulla sinistra per un attacco di Pin che scende sul settore di estrema sinistra, bloccato nella stazione da Alemão, uno scambio con De Napoli, poi uno scatto ancora per un passaggio di ritorno che però termina molto lontano eventualmente da Alemão, recupera quindi Piscedda, rimette ancora in direzione di Sclosa che avanza verso la linea centrale del campo, il passaggio verso Rubens Sosa anticipato nella stazione dell'intervento di Ferrara e dalla parte più avanti sul settore di destra cerca di recuperare ancora Alemão, la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco di Sergio e quindi sono ancora i laziali che cercano di organizzare un'azione d'attacco che viene subito fatta abortire da un intervento da parte dei giocatori della difesa del Napoli, dalla parte opposta e all'altezza linea centrale del campo è Bertoni che ha servito il compagno di squadra Bergodi, poi c'è un intervento da parte di Sclosa, un lancio sul settore di destra dove giunge in ritardo però per preoccuparsi della palla Pin, mentre c'è un primo cambio, sta per entrare il numero 15 Troglio e sta per uscire il numero 9 Amarildo e in effetti mi sembra che sia un cambio giusto, Amarildo non ha fatto granché finora, no?
7: No, ha giocato molto male, è stato ben marcato da Baroni, penso che Troglio potrebbe portare anche un briciolo di fantasia in più, Troglio gioca per la Lazio ma anche per Bilardo in tribuna perché sta cercando il laziale di conquistarsi un posto da titolare nella formazione mondiale.
8: Tanto il gioco prosegue con un lancio sul settore sinistro ancora per Cannevale che viene bloccato nella situazione da Bergodi con pallone che termina fuori all'altezza della fascia centrale del campo, la rimessa in gioco per il Napoli e Cannevale che ha recuperato la sfera rimette verso Maradona, scambia ancora con Cannevale, poi scatti in avanti Cannevale per un passaggio di ritorno che Maradona non può effettuare in quanto Marchegiani lo marca strettamente e il pallone termina in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo della Lazio, la rimessa in gioco sta per essere operata da Maradona che poi lascia invece che della rimessa si incarichi Francini, il difensore si è portato nel campo per destinazione, l'arbitro lo fa arretrare di qualche metro, accorre Alemão, in avanti c'è Maradona, riceve però non riesce lo scambio con Francini, anzi c'è un fallo e un calcio di punizione che viene concesso per la Lazio, vengono in avanti i difensori,
6: poi è Piscedda che si appresta a battere il calcio di punizione, rimette sui piedi di Grecucci, anzi di Bergodi, che ora in possesso della palla con un diagonale manda il pallone sul settore di destra dove è scattato Barchegiani. Il lancio in avanti in un settore dove non c'è nessuno dei giocatori laziali, se che il pallone termina oltre il fondo dalla parte opposta per la rimessa in gioco della formazione napoletana. La palla in questo momento è sui piedi di Alemão, per qualche istante la recupera ancora Rubens Sosa, la recupera ancora Alemão, lotta anzi Troglio, la recupera ancora Alemão, lotta fra i due, Troglio che ritorna ancora su Alemão, mentre quest'ultimo lancio cerca di lanciare il settore di destra Carnevale, ribatte Piscedda, recupera Sergio, rimette ancora in azione Sclosa, al centro verso Troglio che viene messo a terra ma si rialza e prosegue l'azione, però il fallo è stato già fischiato dall'arbitro svizzato, è stato commesso da Alemão, c'è un calcio di punizione, serve il compagno di squadra Grecucci, il compagno di squadra Marcheggiani, quest'ultimo manda a Pinni in avanti ancora in direzione dei giocatori che si trovano quasi al limite dell'area, mentre però vediamo ancora il Napoli impossessarsi la palla, discesa di Carnevale, tentativo di scambio con Baroni che poi viene bloccato nella sua azione mentre l'arbitro svizzato arresta il gioco e comanda un calcio di punizione per la formazione napoletana. Al 12° Baggio su rigore per respinta del portiere, è stato respinto dal portiere, quindi un rigore di Baggio è stato respinto dal portiere, lo stesso Baggio poi ha segnato al 20°, quindi Fiorentina 4 Atalanta 1. Ma intanto ecco la Lazio che si porta in attacco, ha recuperato il pallone Pin e manda il pallone sulla sinistra per Rubens Sosa che è in possesso della palla, la difende, tocca ancora indietro verso Sclosa, lo scambia ancora con Rubens Sosa che dal settore di sinistra si sposta verso il centro, attende Troglio ma viene servita ancora una volta Pin che avanza, prende la mira, parte il tiro che va a rimbalzare sulla schiena di Francini che anche dolorante si porta la mano sul fianco destro dove è stato colpito il pallone, sulla destra ha recuperato intanto Pin, rimanda all'indietro in direzione di Marchegiani che ora è in possesso della palla, prende posizione sulla destra e poi fa partire un tiro che è stato deviato in partenza da Alemão che è giunto in corsa su Marchegiani, ma recupera comunque ancora Marchegiani, un cross al limite, colpo di testa da parte di Baroni che ribatte e recupera ancora il numero 6 Piscedda dalla Lazio, cerca di lanciare i propri uomini ma viene rimandato il pallone verso i limiti dell'area della Lazio dove vediamo è ancora impegnato Marchegiani per recuperare per rimettere in azione sulla destra Bergodi. A Udine, Udinese 3 Internazionale 1, ricordiamo le marcature, al 6° del primo tempo Balba, al 12° Branca e sempre nel primo tempo al 18° Serena, nel secondo tempo al 16° ancora Balbo ha portato a 3 le reti della formazione dell'Udinese. Calcio di punizione concesso intanto in favore della Lazio, siamo ai margini quasi del limite dell'area di rigore della formazione napoletana, parte il tiro di Rubens Sosa in aria, c'è un grappolo di giocatori che salta di testa, il pallone sorvola diverse teste, non riceve nessun colpo finale, quindi la palla sorvola queste teste e termina sul fondo, sulla destra la rete difesa del portiere Giuliani che si appresta a rimettere il pallone in gioco. Ecco intanto Maradona che attacca, ricevuto da Alemão, cerca di passare in mezzo all'area, fa partire un tiro, davvero splendide le condizioni di Maradona, come ha detto Darwin Pastorini, è davvero eccezionale questo Maradona che sta giocando queste ultime giornate del campionato. È terminato a terra Maradona, intanto c'è una rimessa in gioco da parte dei giocatori laziali, Grecucci ha scambiato con il compagno di squadra Piscedda, quest'ultimo poi allungato in avanti in direzione di Pin che si porta verso la linea centrale del campo, diagonale sulla destra per Bergodi, attaccato da Carnevale, rimettere indietro verso Marchegiani, poi verso Troglio o qualche metro oltre la linea centrale del campo, Troglio avanza, cede la palla ancora a Pin che si sposta verso sinistra, manda sulla sinistra ancora per il compagno Grecucci che ha superato la linea centrale del campo, è Sclosa che viene servito, costretto ad arretrare dalla tre quarti di campo del Napoli, aveva ricevuto la palla più indietro e passaggio a Grecucci, ancora a Piscedda, ora il pallone è sulla sinistra dove cercano di conservarne il possesso i giocatori laziali, bloccati nella loro azione da un intervento da parte dei difensori con Baroni, ma poi c'è anche un intervento arbitrale e quindi un calcio di punizione che sta per essere concesso in favore del Napoli. E intanto Fusi al posto di numero 6 della formazione, vale a dire di Baroni, in questo secondo tempo, esattamente al 20° del secondo tempo, esce Baroni, l'autore della splendida rete del Napoli, e fa su ingresso sul campo Fusi, il quale prende posizione, corre verso il settore che gli compete e mentre c'è un calcio di punizione concesso e battuto da Corradini per il Napoli, ha recuperato Alemão nel cerchio del centrocampo, poi calcia il pallone sul settore di estrema destra, quindi vediamo che la palla gli ritorna perché è andata a rimbalzare sulle gambe di Rubens Sosa, e poi c'è un successivo lancio di Corradini sullo stesso settore di sinistra. Intanto il Milan è passato in vantaggio e conduce ora sul Bari per una rete a zero. Ha segnato al 23esimo del secondo tempo Borgonovo. Intanto c'è un attacco ancora da parte della formazione laziale, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte di Sergio che ha già recuperato il pallone e si appresta ad operare la rimessa in gioco, rimessa che avverrà molto vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla destra della porta difesa da Giuliani, mentre Ruben Sosa, ben controllato, cerca di difendere il pallone e poi c'è un cross e mentre Closa sta per partire in sorbiciata la palla viene sottratta da un colpo di testa di Carnevale, recupera ancora Bergodi, manda al centro dell'area della formazione napoletana e c'è ancora un intervento di Corradini che davanti a Giuliani rovescia la palla, rimanda ancora verso il centro, è scattato Careca, incespica sul giocatore che ha cercato di bloccarne l'azione, si trattava di Bergodi, poi la palla è terminata in fallo laterale e la rimessa in gioco per la formazione del Napoli. Da un'azione difensiva del Napoli si è passato subito a un'offensiva che però non prende consistenza, non prende corpo, perché prontamente è ancora intervenuta la formazione laziale e cerca di riportarsi in attacco. Quindi per cercare di ovviare, di correggere le imprecisioni che abbiamo commesso prima, vi dico che il Genoa ha 29 punti in classifica, la Fiorentina 28, il Cesena e l'Udinese 27, il Verona 26. Questa è la situazione per quanto riguarda la classifica della Serie A nelle zone di coda, le zone che interessano la retrocessione, perché Ascoli e Cremonese, come sapete, sono già retrocesse. Intanto è ora Napoli che cerca di portarsi in attacco, ha recuperato la palla a Carnevale, la tocca per Careca, ancora Carnevale, ancora Careca con un tocco di Maradona che viene messo a terra mentre si trova vicino all'arco di cerchio davanti all'area di rigore, c'è un intervento da parte di Svizzato e sicuramente un calcio di punizione punisce questo intervento sul numero 10 della formazione napoletana. Si è già rialzato Maradona, ma il calcio di punizione c'è e sarà forse Maradona proprio a cercare di tirare questo calcio di punizione che è stato concesso ad arbitro di farlo commesso ai danni del capitano del Napoli. Si è rialzato Maradona, vicino a Maradona c'è Alemão, più indietro c'è anche Francini, va prendendo posizione nella formazione laziale con la barriera che va formando proprio quasi vicino al limite della riporta. Milan 2, Bari 0, è il nuovo punteggio della partita che si svolge a Bergamo, voi lo sapete, al 23esimo ha segnato Borgonovo, al 26esimo ha portato due le reti del Milan Evani. E intanto il Pisa è passato nuovamente in vantaggio a Pescara, stava conducendo per 1-0, è stato raggiunto Pescara nel corso del primo tempo per 1-1, parte il tiro di Maradona, la palla all'incrocio dei pali, alla destra della rete difesa dal portiere Fiori e poi in fallo laterale. Dicevamo che è riuscito a pareggiare, è riuscito, dammi ancora la formazione per piacere, del Pisa, ecco, il Pisa è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio, pertanto Pescara 1, Pisa 2, questo è il punteggio della partita Pescara-Pisa. Ora vediamo cosa succede sul terreno di gioco, è Marchegiani che ha recuperato il pallone che è terminato in fallo laterale e si appresta a tirare la rimessa in gioco. Altro cambio, esce il numero 5 della formazione Grecucci e sta per entrare il numero 14, si tratta di Soldà. Soldà al posto di Grecucci in questa fase del secondo tempo, siamo esattamente al 26esimo. Altri risultati che ci pervengono, il Milan sta veramente facendo strage del Bari perché a questo punto i suoi gol sono diventati 3. Milan 3, Bari 0, ha segnato quindi Borgonovo al 25esimo e poi al 26esimo ha segnato Evani e al 28esimo Donadoni su calcio di punizione. 3-0 per il Milan in questo scorcio del secondo tempo. Lazio ancora in attacco ed è proprio Troglio che cerca di portare il pallone in avanti, viene messo a terra da un intervento di Fusi e c'è un calcio di punizione che l'arbitro concede in favore della formazione napoletana laziale. Il pallone è stato messo nel punto dove si è fermato l'arbitro Svizzato, anche un po' più indietro, e c'è stato uno scambio fra Pinne e Troglio, poi ancora Ruben Sosa che all'inizio dell'area cerca di portare il pallone in avanti, termina a terra Ruben Sosa, recupera Alemão, manda il pallone sullo esterno settore di sinistra dove ha fermato la palla a Maradona che calcia subito verso il centro per Carnevale, dalla parte opposta è Soldà che è intervenuto sul pallone, uno dei primi palloni che tocca, rimanda il pallone all'indietro verso il compagno di squadra Troglio. E intanto per quanto riguarda la partita Udinese-Inter, l'Udinese 3, Internazionale 2, dopo il gol messo a segno della Serena nel corso del primo tempo al 18esimo, ha segnato al 27esimo secondo tempo Matteus. E intanto gentili amici, vi ricordo ancora la classifica per quanto riguarda le zone basse: Genoa 29, Fiorentina 28, Cesena e Udinese 27, Verona 26. Questa è la classifica che naturalmente, siccome la facciamo con la collaborazione gentilissima di Darwin Pastorini, qualche volta non ci permette di essere precisi al 100%, e di questo vi chiediamo scusa, ma è un po' una trasmissione di emergenza. Anzi, voglio ancora ripetere, gentili amici, che ascoltate la radiocronaca di questo secondo tempo con risultati parziali e finali che vi stiamo accomodando come accadeva una volta, perché non possiamo trasmettere la trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto, in quanto a causa di uno sciopero dei tecnici della RAI e del personale RAI per il rinnovo del contratto è stato concesso soltanto per motivi di ordine pubblico ai tecnici di Napoli di trasmettere, di consentirci la trasmissione di questa radiocronaca della partita di calcio Napoli-Lazio. E c'è un intervento di Svizzati in questo momento mentre si stava profilando un attacco da parte della formazione laziale per punire proprio un intervento falloso di Francini, un calcio di punizione subito concesso dall'arbitro svizzato alla Lazio. Punizione che sta per essere battuta dalla formazione laziale con Pimmi, sembra, con Sclosa, i due giocatori vicini alla palla. Ritorna indietro anche Maradona, è rimasto in proiezione offensiva soltanto Careca, ma retra prudentemente alla propria metà campo. La Napoli ha giocato con molto giudizio questa partita, la sta giocando tuttora. Intanto è Pim che rimette ancora verso Troglio, che ferma la palla con il petto. La controllata la serve sulla destra per Bergodi, quest'ultimo di esterno destro rimette al limite in direzione di Ruben Sosa. Sulla ribattuta recupera ancora il giocatore Soldà, poi dalla parte opposta è Bergodi che giunge in corsa per cercare di trascinare in avanti un po' con il petto, un po' con un colpo di testa il pallone. Sulla respinta ancora è Marchegiani che lancia verso Bertoni, colpo di testa di Corradini, colpo di testa di Alemão all'altezza della guardia di campo del Napoli, colpo di testa dalla parte opposta da parte del numero 14, si tratta di Soldà, poi scambiato ancora il pallone con Marchegiani che sbaglia, sicché al dribbling aereo di Maradona, stupendo, si contrappone un'entrata fallosa da parte di Marchegiani che viene ammonito dall'arbitro svizzato che dirige l'incontro e che blocca così l'azione, concede un calcio di punizione in favore della formazione napoletana. Qualche metro oltre la linea centrale del campo sono i giocatori del Napoli che sarebbero stati a battere questo calcio di punizione. Ammoniti sono stati ammoniti fino a questo momento, ricordiamo Bergodi e Marchegiani naturalmente in questa occasione. È andata a finire proprio addosso al buon Maradona che aveva cercato con un'altra finezza di portare via il pallone. Maradona si è già rialzato. Quanti falli avrà subito in corso di questa partita, Darwin?
7: Troppi, come al solito. Comunque le prodezze di Maradona in questa partita sono veramente da videocassetta, da firmare la partita, da guardarlo ogni volta, perché ha fatto di tutto, colpi di tacco, palleggi volanti, punizione, gli manca soltanto il gol per completare questo suo capolavoro personale.
6: Ecco il calcio di punizione è stato battuto con Carnevale che manda indietro verso Corradini, quest'ultimo con un altro passaggio all'indietro verso il portiere Giuliani che ha recuperato la palla ed ora si appresta al rinvio. Stiamo arrivando, gentili ascoltatori, abbiamo anche superato la mezz'ora di gioco, siamo esattamente al 30° e 58° del secondo tempo. Il Napoli conduce per una rete a 0, autore di questa rete Baroni, che ora non è più sul terreno di gioco perché è stato subito una ripresa da Fusi, normale avvicendamento di giocatori. C'è un calcio di punizione intanto che viene concesso alla Lazio e che sta per essere battuto da Soldà, un tocco sulla destra per Troglio che parte dalla tre quarti di campo laziale, avanza verso la linea centrale del campo, rimette in azione Sclosa che dirotta subito la palla sulla destra per Marchegiani, in avanti ancora sul settore di destra per Pin che viene affrontato da Francini e che gli mette la palla fuori. La rimessa in gioco all'altezza della tre quarti di campo del Napoli per la formazione di Materazzi con Marchegiani che ha già recuperato la palla, la lancia in avanti sulla destra, è Ruben Sosa che ha fermato il pallone, lo ha messo a terra, cerca di difendere il possesso, poi tocca sulla destra per Pin che è scattato molto bene, però troppo profondo il passaggio del giocatore numero 11 della Lazio, la palla varca la linea di fondo e quindi c'è una rimessa in gioco per conto della formazione napoletana. La palla viene ceduta ora al portiere Giuliani perché effetti la rimessa in gioco, intanto siamo al 32° della ripresa e vi ricordiamo che mentre il Milan conduce per 3-0 sul Bari, qui al San Paolo di Napoli c'è la vittoria del Napoli per 1-0 finora nei confronti della Lazio. Attacca ancora il Napoli o cerca di farlo, c'è un intervento da parte di De Napoli dopo che Careca ha perso la palla, ma recuperano ancora i laziali e Pin che dirotta la palla sulla destra per Marchegiani all'altezza della centrale del campo, ancora una volta Francini interviene a spezzare l'azione dei laziali e mette la palla fuori, la rimessa in gioco da parte di Marchegiani sul tocco verso Troglio che dirotta la palla indietro in direzione del libero della formazione, vale a dire di Piscedda, il quale avanza verso la linea centrale del campo, poi parte un tiro dalla lunga distanza che termina sul fondo senza impensierire il giocatore Giuliani. Vediamo che intanto sulla pista di atletica già prendono posizione i gli uomini della polizia. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della partita, naturalmente, e tutto deve svolgersi nel più perfetto ordine, come è stato finora disputato questo confronto, con un impegno piuttosto notevole anche da parte delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri. Ecco, intanto sulla rimessa in gioco da parte del portiere c'è stato un intervento di Piscedda. Ora la palla all'altezza della tre quarti di campo del Napoli, già allontanata da Alemão, con una lunga traiettoria manda la palla nella tre quarti di campo avversaria. Ha respinto Soldà, che è impegnato ancora con un colpo di testa per respingere. Recupera ancora Pin, mette in azione sulla destra Marchegiani, quest'uno cerca di servire ancora Pin, batti e ribatti, si gioca all'altezza della fascia centrale e si gioca in pratica fra le due e tre quarti. C'è ora un passaggio di De Napoli verso Maradona, un colpo di tacco da parte di Marchegiani, blocca un bel passaggio di Maradona indirizzato verso Carnevale, mentre poi sul settore di sinistra si sviluppa la manovra degli avversari del Napoli. La Lazio ha recuperato la sfera, è Piscedda che manda il pallone sull'estremo settore di sinistra, accorre Bertoni che ferma la palla con il petto, la mette a terra, sta per essere attaccato da due uomini, cede ancora il pallone all'indietro verso Sergio che rimette ancora in azione Piscedda. Il difensore centrale si è portato all'altezza della linea della tre quarti di campo della Lazio, ha servito Troglio che ha mandato in profondità ancora in direzione di Soldà. Poi vediamo che il pallone è terminato sull'estremo settore di sinistra, sono scattati in due e poi c'è una parata strepitosa da parte di Giuliani che devia il pallone in calcio d'angolo e blocca così il colpo di testa di Bertoni che dal limite, che proprio dal dischetto del rigore ha indirizzato verso la porta avversaria, e Giuliani ha risposto con una bellissima deviazione, pronta e tempestiva deviazione in calcio d'angolo. Ci giungono altri risultati: Cesena 1, Verona 0, 33° Agostini. Vi ricordiamo, gentili amici, che tutti i nostri colleghi dell'equipe del calcio 1 del minuto e della domenica sportiva partecipano a questa, a questi risultati che vi stiamo dando per fornirceli tempestivamente. Si tratta di Provenzali, Forma, Cucchi, Dotto, Ciotti, Gentili, Foglianese, Luzzi, Grifoni, Raffa, De Luca, Carbone e quindi Giobbe, che è coadiuvato appunto da questi colleghi per farvi giungere in tempo. Intanto mi sono fermato, amici, perché c'è stata una bella parata da parte di Giuliani sul palo di destra. Milan 4, Bari 0 è un nuovo risultato di quella partita che si gioca, ripetiamo, a Bergamo. E vi ripeto come sono state, come sono avvenute le marcature: al 23° Borgonovo, al 26° Evani, al 28° Donadoni su punizione, al 32° ancora Evani. In Serie B è un risultato per la schedina: Pescara 1, Pisa 3. Questi sono i risultati, gentili amici, che si sono arrivati ora, e pertanto la classifica subisce, mi sembra, è questa: Genoa 29, Fiorentina 28, insieme con il Cesena che sta a 28, l'Udinese a 27, Verona a 25. A Udine, Udinese 3, Internazionale 3. Dunque, ai gol di Serena e Matteus, il primo nel primo tempo, il secondo nel secondo tempo, si è aggiunto al 34° quello di Mandorlini, che ha pareggiato le sorti dell'incontro. Attenzione, c'è un'uscita di Fiori, la porta resta vuota, il portiere accorre ancora sul pallone, è terminato oltre il fondo. E intanto c'è stato uno scontro con un giocatore, mi sembra con Carnevale, che si era portato in avanti. Voglio dirvi, gentili amici, che il risultato di Torino è Torino 1, Licata 0. Ecco intanto un calcio d'angolo per il Napoli, la palla termina sul fondo direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Ecco intanto la palla recuperata ancora dai giocatori della formazione della Lazio per la rimessa in gioco. Scusate se le nostre notizie, che noi abbiamo cercato di rendere più tempestive possibile, qualche volta peccano di correttezza. Ecco intanto ci viene comunicato che il Torino ha raddoppiato nei confronti di Licata, ma facciamo le cose piuttosto in velocità. Ora il vantaggio del Torino è di 2-0 nei confronti di Licata. Ecco intanto il giocatore Fusi che ha commesso fallo, e c'è un calcio di punizione che sta per essere concesso in favore della Lazio. Ecco il calcio di punizione che dovrebbe essere battuto, scatta sulla destra Sclosa, ha recuperato la sfera, cerca di portarla in avanti, cerca di aggirare l'avversario De Napoli, cross, il pallone sta per essere incornato da Bertoni e infatti riesce in parte, però poi il pallone è stato allontanato e intanto vediamo che sta per terminare in fallo laterale. Fino a questo momento le retrocedende sono due: Udinese che ha quota 26 e Verona è a quota 25. Mi sembra che questo sia, Darwin, il risultato dei tuoi studi sulla classifica.
9: Sì, in effetti, dopo il mio errore iniziale, per il fatto che si muovevano moltissimo
7: i marcatori, cioè le segnature, mentre restava sullo 0-0 siamo stati traditi dallo 0-0 di Cesena. Però adesso, in questo momento, a 12 minuti dalla fine, in Serie B è l'Udinese con 26 punti, il Verona con 25, Salve, il Genoa 29, Fiorentina e Cesena 28. Già retrocesse prima di questa domenica Cremonese e Astro.
9: No, ripetiamo, questa è la situazione del momento, che potrebbe però cambiare.
7: Ci mancano 12 minuti.
9: Intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi, perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia. Il pubblico napoletano in piedi, cominciano a sventolare le bandiere, e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco, perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Cannevale per bloccare la serie, per passare poi in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla, che era giunta invece ai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Cannevale, serie Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio. Già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani, che rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa, che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà, che si è portato in attacco. Da Soldà sulla destra ancora, la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita, che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa. E intanto ci sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione sociale, entra il numero esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli, fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri, e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai giocatori che sono ai tifosi che sono da quella parte, sul settore alla nostra sinistra, di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco. Intanto vediamo che la partita prosegue, c'è una rimessa in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti. Vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Ruben Sosa e anche da Troglio, che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo. Un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona al limite dell'area e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto, cari amici. Intanto la palla è terminata in fallo laterale. Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco, e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo. Sta per effettuare questa rimessa, sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pinanzi in un suo intervento. E poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali. Recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra. Ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sera, siamo all'altezza della fase centrale del campo, ormai credo che il Napoli non corra più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza della guardia di campo avversario, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi. Il pubblico sta gridando campione ai propri giocatori. Vediamo che comunque il Napoli non perde la testa. Ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco, c'è uno scambio Sclosa Pin della rimessa del fallo laterale, è ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Ruben Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano, servendo più avanti Cannevale, c'è un fallo commesso alla linea di Cannevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sull'estremo di sinistra, il giocatore arriva quasi verso il fondo, pronto pronto a crossare, e cross in effetti, colpo di testa di Alemão, sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio, mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli, e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna, e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1, questi sono risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata, ora è Maradona che si va a vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani, dalla parte opposta c'è un guardo assembramento di fotografi, tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco, la palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No, il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli, scudetto il Napoli, una atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rossonera aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26, alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato gli sforzi di

0: possiamo chiudere queste nostre breve note di commento, che ovviamente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana, non senza prima avervi detto, cari amici, che a Udine, Udinese 4, Internazionale 3, ha segnato Branca al 42esimo e quindi la situazione cambia di parecchio.
1: Non cambia molto, perché vincendo l'Udinese, vincendo anche la Fiorentina, le due squadre vanno a 28 e l'Udinese invece a 27 con il Verona 25, quindi in questo momento, se non ci sono altre sorprese, Udinese con 27 e Verona con 25 sono in Serie B. Faccio un breve controllo: Udinese vincendo a 27, il Cesena sta vincendo a 28, il Verona perde 25, Fiorentina 28, Genoa 29. Sì, in questo momento il quarto gol dell'Udinese non serve, perché appunto la squadra friulana si trova a 27.
0: Bene, allora Darwin, adesso parliamo un po' di questa partita, di questo campionato soprattutto. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan. Vogliamo ricordarli, perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan, che si è trovato a dover percorrere, a dover battere tre strade, tutte piuttosto difficili.
1: Il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli. In questo momento è rientrato Bigon, allora uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche. Il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
4: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria. La NASA ha ordinato per estrema precauzione ai 4 astronauti a bordo di prepararsi per un eventuale rientro anticipato sulla Terra. La fuga d'aria sta avvenendo in uno dei moduli russi della base orbitante attiva dal 2000. Si tratta di un problema che risale ormai al 2019, mai risolto. La nuova fuga d'aria è iniziata circa una settimana fa. Al momento gli astronauti, due statunitensi, un francese e un russo, sono al riparo nelle navette pronti appunto per una possibile evacuazione. Dal palco del forum di San Pietroburgo il presidente russo Putin attacca l'elite europea sostenendo che stia provocando il caos. Si attende la sua risposta alla lettera di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo c'è stato lo scambio di 185 prigionieri per parte tra Kiev e Mosca. Sul terreno non si fermano i raid. Un drone è esploso nel porto rumeno di Costanza. La Russia attacca Kiev, l'Ucraina conferma ma sostiene che è stato deviato da Mosca. A Roma rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori. Sono accusati di omicidio colposo. Secondo la perizia disposta dalla procura, il giornalista morì nel luglio 2023 a causa di un'infezione cardiaca che i medici non diagnosticarono. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Assolta Macca Sulaev, accusata di aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel marzo 2024. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riconosciuto la legittima difesa. La giovane donna era intervenuta durante una lite per difendere la madre. In primo grado la ragazza di origini cecene era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. A San Vittorino Estrema, periferia di Roma, un 48enne ha ucciso la madre, ne ha nascosto il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo che i familiari hanno denunciato la scomparsa della 78enne. L'uomo ha confessato di averla ammazzata al culmine di una lite ed è ora in stato di fermo con l'accusa di femminicidio. Il corpo, su sua indicazione, è stato ritrovato. Il rogo di Capodanno a Cramontana, interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
1: Per loro è il terzo interrogatorio da quando sono indagati, ma il primo in cui Jacques e Jessica Moretti sono sentiti a confronto tra loro, con domande alternate fatte dagli inquirenti e dai 70 avvocati presenti, rappresentanza dei 115 feriti e delle famiglie delle 41 vittime. La novità è che la Procura del Cantone del Vallese ha contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale, una bolla di pagamento del 2015 per l'acquisto della schiuma fonoassorbente, rivelatasi infiammabile, trasformata grossolanamente in fattura e con anche l'IVA diversa dall'origine. Questione che per gli inquirenti dimostrerebbe come i proprietari del Costellazione siano abituati a mentire. Antonio Bana è uno degli avvocati presenti.
3: È cambiata un po' la tendenza anche delle domande da parte del procuratore, perché adesso si è incalzata maggiormente di più sia su questa fattura sia su questa incongruenza che sta emergendo in una risposta da un Moretti all'altro.
1: Un altro punto importante discusso riguarda le fontane scintillanti all'origine dell'incendio. I coniugi Moretti sapevano che erano pericolosi, lo hanno ammesso. Secondo loro era un'iniziativa dei dipendenti quella di sfilare con queste candeline accese sulle spalle di altri colleghi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Shock e polemiche in Francia per il caso di Liana, la bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso nel sud del paese, ritrovata a cadavere ieri sera. Sospettato di averla uccisa è un uomo con precedenti per stupro, in particolare su minori. La vicenda riapre altri casi del passato, in particolare quello di Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron. Il premier Le Cornu si è detto scioccato e si è riunito con i ministri dell'interno e della giustizia. È morta a Roma all'età di 89 anni Vania Traxel Protti, la prima donna italiana produttrice del cinema d'autore. Con il secondo marito, Manfredi Traxel, aveva fondato la casa di distribuzione Academy 2, facendo conoscere al grande pubblico nomi come Fassbinder, Kieslowski, Greenaway, Wenders, Almodovar e Spike Lee. Così raccontava gli inizi della sua grande avventura cinematografica.
0: Siamo andati a Cannes, siamo entrati in questa saletta dove c'erano tre persone, mio marito, io e un altro signor Sperzenbach. Il film era Il matrimonio di Maria Brown. Io ho avuto veramente il colpo di fulmine. Quando è finito il film ho guardato Manfredi e gli ho detto: senti, invece del rubino mi regali il film per favore. E così è cominciata la nostra storia. Come dice mio figlio, che mi chiama la rabdomante del cinema. Io sceglievo i film proprio istintivamente, con quello che mi emozionava, che mi piaceva, senza pensare.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR alle 18.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
6: Ci siamo con i tempi supplementari. Rai Radio 1 Sport, sono le 17.06. Un cordiale saluto da Giorgio Germanò, da Ombretta Conti, la regista di questo Tempi supplementari, dal collega Andrea Di Marco che cura la parte tecnica. Quanto sport oggi pomeriggio, perché non solo si giocherà a tennis, si sta già giocando sulla terra rossa di Parigi l'Open di Francia, di fronte il ceco Mensch e il tedesco Zverev, che conduce 2-1, ha vinto i primi due. Zverev poi è ritornato in partita Mensch e adesso il break di Zverev, che al servizio conduce 2-0, sta offrendo però un'opportunità all'avversario concedendogli la palla del 15-30. Poi non ci fermeremo qui, perché alle 19 il piatto forte, almeno per noi italiani, il derby Arnaldi-Cobolli, vale un posto in finale attesissimo. Ovviamente insomma seguiremo la vigilia di questo match. Si corre a Monte Carlo, per il momento sono prove libere, ma si fa già sul serio. Come serio è il piatto, la posta che attende la nazionale donne, che deve vincere alle 18.15 nella partita di Pisa contro la Serbia per avere chance di qualificazione diretta al mondiale. Serve un successo e anche con tante reti. Allora, intanto un brano musicale per cominciare al meglio questo Tempi supplementari. Mi dicono che abbiamo scelto, insomma, bene, sentiamo.

0: Iron Man, i quasi 5 minuti di grande musica dei Black Sabbath, i 5 minuti che mettono d'accordo Andrea Di Marco e Manuel Codignoni. Con Manuel ci colleghiamo proprio per farci raccontare cosa sta accadendo in quella che per me resta la pista più bella del mondo, ma la mia è solo una valutazione così da non competente, come guardare un quadro. Probabilmente tecnicamente ci saranno altre piste più eccitanti, più performanti. Intanto buon pomeriggio Manuel.
1: Buon pomeriggio Giorgio Germanò, a te e a quelli che ci ascoltano. È un anacronismo meraviglioso, un po' come il pezzo che abbiamo ascoltato, un po' più giovane Iron Man, perché parliamo del 1970. Il Gran Premio di Monte Carlo invece esiste sostanzialmente da sempre, da quando esiste la Formula 1, ed è, come dire, il Gran Premio che tutti quanti vogliono vincere, perché una pista come questa al mondo non c'è, non esiste, e diciamo tutti quanti vogliono iscrivere il loro nome nell'albo d'oro di questa corsa, perché si corre tra i muretti, si va vicinissimi ai muretti, bisogna sfiorarli ma non toccarli, bisogna baciarli ma non abbracciarli. È una sfida tra uomo e macchina che poi è diventata paradossalmente negli anni sempre più complessa, perché è vero, queste macchine sono sulla carta più facili da guidare rispetto alle macchine di 20, 30, 40 anni fa, però sono macchine molto più veloci e anche molto più grandi, e quindi diciamo i lavori stradali a Monte Carlo non se ne fanno, la strada quella resta, e quindi è complicatissimo tenerle in strada a queste velocità, e proprio per questo è importante accumulare quanti più chilometri possibili nelle varie sessioni di prove libere, per cercare di trovare il feeling con la macchina, con la pista, e avvicinarsi al limite. E nell'ottica di quello che abbiamo appena detto, diciamo che il fine settimana inizia malissimo per il campione del mondo in carica Lando Norris, che ha appena parcheggiato la sua McLaren in fondo al tunnel, detto così sembra una barzelletta ma è così, nella chicane del porto in fondo al tunnel, probabilmente un problema meccanico per lui, ha parcheggiato la macchina, in questo momento c'è virtual safety car, dunque non si può girare forte in questi FP2, ma è chiaro che il tempo che perderà in pista non disputando questi 44 minuti che ci separano dalla fine della FP2 è tutto tempo che diciamo gli mancherà tanto nella costruzione della velocità per la qualifica, che è fondamentale su questa pista, perché sorpassare non si faceva quando le macchine erano più piccole e andavano più piano, adesso è praticamente impossibile a meno che chi è davanti non sbatte o non commette un errore di quelli marchiani. La situazione di questa FP2, davanti a tutti c'è una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, 1:13.729 è il miglior tempo fino a questo momento del weekend, più rapido anche dell'1:13.9 con cui Leclerc aveva fatto segnare il miglior tempo nella FP1 di questa mattina. Dunque Ferrari in palla, in seconda posizione Verstappen con la Red Bull staccato di 279 millesimi, al terzo posto l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, come detto il più veloce nella FP1 di stamattina, a 446 millesimi. Seguono poi le due Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale, e George Russell, staccati di 4,8 decimi. Continua ad avere un vantaggio consistente in termini di velocità Kimi Antonelli nei confronti del suo compagno di squadra, mezzo secondo questa mattina, al momento 4 decimi, ma la situazione è in estremo divenire, diciamo così. Quindi Piastri sesto con la prima delle due McLaren, Hülkenberg settimo con la sorprendente Audi, è stato molto veloce anche questa mattina, e Norris ottavo con la McLaren, che però non salirà e anzi scenderà, perché come detto ha dovuto parcheggiare la sua macchina poco fa per un problema meccanico, una disdetta considerato peraltro che la McLaren in questo weekend festeggia i 1000 Gran Premi della sua storia. Il primo Gran Premio curiosamente avvenne sempre a Monte Carlo, e tra l'altro nella giornata di ieri c'è stata una parata molto affascinante con tutte le vetture storiche del marchio di Woking, anche la primissima McLaren in assoluto costruita, guidata.
0: Manuela, ti interrompo, per te i due più belli fra questi 1000 rossa, della rossa?
1: Tra questi 1000 McLaren, allora,
0: ovviamente non li hai visti tutti.
1: Ovviamente non li ho visti tutti, però diciamo, io credo che di poter dire che nel cuore dei tifosi della McLaren ci possa essere il Gran Premio del Brasile del 1992, quello vinto per la prima volta da Ayrton Senna con la macchina che aveva il cambio rotto, che lui che alzò il pugno e urlò ce l'ho fatta, vincendo una maledizione sotto la pioggia con Riccardo Patrese che gli stava arrivando dietro. Quello è stato un Gran Premio molto emozionante, diciamo così, per la McLaren. E poi credo la prima vittoria ottenuta proprio dallo stesso Bruce McLaren in persona, che insomma, fu il primo pilota a vincere su una macchina che portava il suo nome, anzi no, il secondo, il primo era stato Jack Brabham. Ma Bruce McLaren è una storia insomma che andrebbe raccontata, e ci porterebbe via un'ora solamente raccontare la storia di Bruce McLaren. Lui giovane, tra l'altro malato di poliomielite, con una gamba più corta rispetto
0: che
1: all'altra.
0: Erano anni
1: 50-60. Lui, diciamo, negli anni in cui si affermò come pilota, diciamo così. Lui emigrò dalla Nuova Zelanda per andare in Australia a correre, dove, diciamo, faceva il meccanico per mantenersi e correva, e soprattutto aveva degli studi ingegneristici alle spalle che faceva vedere anche nella messa a punto della macchina, da diventare poi costruttore, ma continuando a guidare le sue vetture, perché lui, diciamo, il suo sogno era vincere un mondiale con una sua vettura. Non l'ha visto succedere, ma le sue macchine hanno visto tanti tanti successi con piloti clamorosi: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, Mika Häkkinen, lo stesso Lewis Hamilton. Insomma, parliamo di grandi della Formula 1. E parliamo di 1000 Gran Premi. C'è solo una scuderia che ha disputato più Gran Premi in tutta quanta la storia della Formula 1, e si chiama scuderia Ferrari. Quindi, insomma, se la McLaren è seconda solo alla Ferrari,
0: quelli della Ferrari approssimativamente?
1: Tutti. Adesso bisognerebbe fare il calcolo di quanti Gran Premi ci sono stati in assoluto nella Formula 1, ma credo più di 1500, perché
0: c'è
1: la Ferrari
0: sempre
1: c'è sempre stata.
0: La
1: Ferrari c'è sempre stata, dal 1950 c'è sempre stata, l'unica scuderia sempre presente sin dall'inizio. Intanto la situazione non è cambiata per quello che riguarda le posizioni delle vetture in pista, perché, come detto, è stata rimossa la macchina di Lando Norris, si riprende solamente adesso a girare, ma sarà una sessione, caro Giorgio, in continuo divenire, perché la pista si gomma. Queste sono strade che durante il corso dell'anno sono sostanzialmente aperte alla circolazione, e soprattutto sono le uniche strade che circondano il Principato. Finite le prove libere, io me lo ricordo quando ci sono stato, insomma, la strada viene riaperta. Io per uscire da Monte Carlo e andare a Mentone, dove dormivo quando seguì il Gran Premio lì nel 2019, ho fatto la prima parte di pista con una Renault Clio a noleggio, se si può dire, insomma, anche abbastanza esaltato da questa prospettiva, proprio perché le strade vengono riaperte subitissimo. E dunque tutto questo per dire che la pista si gomma molto nel corso del weekend, e che dunque questo eccesso di questo aumento di grip porta le vetture a velocizzarsi, oltre appunto al fatto che i piloti acquisiscono sempre più ritmo e si avvicinano sempre più al limite delle vetture. C'è il problema del traffico, che è un problema storico a Monte Carlo, soprattutto per quello che riguarda la qualifica, e che quest'anno è ancora più acuito dal fatto che non sono 20 le macchine in pista, ma 22, e dunque, insomma, nel corso della Q1 di sabato sarà importante scegliere il timing giusto per non restare intruppati, perché poi, sai, finisci dietro una macchina, oppure banalmente trovi la bandiera gialla, non chiudi il giro, ti qualifichi indietro, la tua gara sostanzialmente è compromessa, perché non hai la possibilità di effettuare sorpassi in gara. 39-15 al termine di questa FP2, la situazione vede sempre la Ferrari di Lewis Hamilton al comando, 1.13.7 a 279 millesimi la Red Bull di Verstappen, a 4 decimi Leclerc con l'altra Ferrari, quindi Antonelli e Russell con le due Mercedes.
0: E allora noi intanto diamo una occhiata a Parigi, ci affacciamo su un altro palcoscenico elegante, suggestivo, ovviamente con sport ad altissimo livello. Parliamo della semifinale del Roland Garros, Zverev contro Mensch, il tedesco conduce 2 set a 1, 7-5, 6-2 per quanto riguarda le prime due partite di questo match, poi 6-3 per Mensch, e adesso 3-1 per Alexander Zverev, che al servizio ha già breccato l'avversario. Partita che, insomma, potrebbe essere vicina all'epilogo, ma con soprattutto con Mensch, lottatore indomabile in campo, mai dire mai. Noi intanto ci fermiamo un pochino ancora per la musica.

0: Hug Yourself, un po' come dire abbracciati, il brano dei Camrade. E la tappa di oggi, la tappa di Salice Terme, ha abbracciato una francese. Parliamo del Giro d'Italia donne, parliamo di Célia Géry, che ha regolato allo sprint un drappello di attaccanti evase dalla discesa del Gran Premio di montagna, e insomma ha meritato questa tappa. La maglia rosa Van der Breggen invece non ha avuto la sua giornata migliore, è caduta ma ha confermato il primato temporaneo nel Giro d'Italia donne. A Parigi si combatte ancora, ma ha tenuto il servizio Alexander Zverev, che ora conduce 4-1 nel quarto set del match che lo vede opposto a Mensik. E a questo punto direi di andare ancora a dare un'occhiata a Monte Carlo, dunque linea a Manuel Codignoni.
1: Ci avviciniamo alla metà di questa seconda sessione di prove libere, mancano infatti 34 minuti al termine di questa FP2 e davanti a tutti c'è ancora una Ferrari, ma non più quella di Lewis Hamilton bensì quella di Charles Leclerc, che ha abbassato il limite di ulteriori 58 millesimi, adesso con il tempo di 1.13.613 precede il compagno di squadra Hamilton. Terzo è Verstappen, che è stato il primo dei big a montare la gomma morbida, perché fino a questo momento tutti quanti avevano girato solo con gomme medie, sia in FP1 dure e poi medie, e in questa FP2 adesso anche Kimi Antonelli ha montato la gomma soft. A Monte Carlo è un circuito cittadino dove funziona un po' tutto quanto al contrario, e dunque il problema non è non consumare le gomme ma cercare di scaldarle, cercare di portarle in temperatura, e questo, ça va sans dire, implica il fatto che più la gomma è morbida meglio è per quello che concerne soprattutto il giro secco, e dunque diciamo le gomme soft una volta andate in temperatura garantiscono un vantaggio importante in termini di prestazione. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg addirittura quarto, che scivola però in quinta posizione perché adesso arriva sul traguardo Antonelli, che come detto aveva montato a sua volta le gomme soft e si porta in terza posizione, ma a 237 millesimi da una Ferrari decisamente on fire, quella di Leclerc e quella di Lewis Hamilton. Attenzione anche a Verstappen, che ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e alla rascassa adesso l'ultima curva Antonino Guess e poi rettilineo del traguardo, macchina molto ben piantata anche sul posteriore, dopo che soprattutto nella prima sessione abbiamo visto macchine molto nervose, abbastanza diciamo difficili da guidare. 1.13.4 si mette a dettare il passo Max Verstappen, andando a scalare la classifica e portandosi davanti alla Ferrari di Leclerc e a quella di Hamilton. Leclerc adesso segue a 146 millesimi, sta per chiudere il suo giro anche la McLaren di Oscar Piastri, che però ha rallentato in questa fase, dunque probabilmente non andrà a finalizzare questo giro, mentre intanto rischia molto anche George Russell, che cerca di costruirsi una velocità che sembra non avere anche rispetto alla propria compagna di squadra, trova anche un po' di traffico, è sfortunato, si trova davanti l'Audi di Nico Hülkenberg, deve rallentare e deve abortire il proprio giro. Ma questa è una pista strana, questa è una pista dove i tanti problemi di cui abbiamo parlato in varie occasioni, di ricarica della batteria, di energia eccetera eccetera, sono problemi che non esistono. Qui puoi fare anche due o tre giri lanciati di fila se la gomma ti regge, perché non riuscirai mai a consumare tutta quanta l'energia che la batteria ti dà, perché è un circuito peculiare, un circuito strano, un circuito affascinante anche per questo. Lewis Hamilton intanto migliora il proprio tempo, scavalca Leclerc e si porta ad appena 82 millesimi da Verstappen, resta secondo ma ha girato ancora con gomme medie, segno che la Ferrari ha margine, segno che la Ferrari può ancora guadagnare tanto anche nei confronti di chi gli è davanti in questo momento, ovvero sia da Red Bull di Max Verstappen. In difficoltà invece la McLaren, abbiamo detto dei problemi di Lando Norris, che ha parcheggiato la sua macchina alla chicane del porto all'uscita del tunnel, probabilmente problemi al cambio, abbiamo avuto la possibilità di vedere ma soprattutto di riascoltare il camera car, il rumore che arrivava dal posteriore non prometteva niente di buono, un po' di una sorta di grattugia, ecco, che ci fa capire che probabilmente il pilota campione del mondo in carica dovrà sostituire il cambio, ma soprattutto dovrà andare direttamente domani in pista senza quest'ora di prove libere, che è fondamentale per la ricerca del ritmo e per la ricerca della velocità. I tempi si susseguono a ritmo importante, Kimi Antonelli migliora il proprio parziale nel primo settore, va però lungo alla chicane del porto dopo il tunnel, deve abortire il proprio giro e gli è anche andata bene evidentemente che non è andata a toccare il muro, ha scelto una volta arrivato lungo diciamo di non rischiare di mantenere la propria vettura in strada senza cercare di tenerla a tutti i costi in pista. George Russell invece sta migliorando e di molto i propri parziali, quasi tampona la McLaren di Oscar Piastri in uscita dalla seconda delle piscine sotto lo sguardo perplesso di Toto Wolff. Arriva adesso alla rascassa Anthony Nogues verso destra e poi gas spalancato fino alla linea del traguardo per George Russell, che era molto vicino ai tempi di Verstappen con gomme soft anche lui, e si porta in seconda posizione. Finalmente uno squillo anche da parte di George Russell, 1.13.5, comanda sempre Verstappen, 1.13.467, a 48 millesimi Russell con la Mercedes, seguono Hamilton e Leclerc con le due Ferrari in terza e quarta posizione, ma diciamo solo adesso hanno montato le gomme soft e dunque io credo che abbiano un margine importante ancora i due ferraristi. Quinto Antonelli, leader del mondiale con l'altra Mercedes, anche lui però non ha ancora effettuato un giro pulito con le gomme soft, rischia tanto Oscar Piastri intanto in uscita dalla chicane del porto, rischiando diciamo anche di generare problemi di traffico, ma queste sono cose che succedono fisiologicamente su questo tracciato. La top 10 dunque, quando abbiamo appena scavallato la metà di questa FP2, vede Verstappen al comando davanti a Russell, quindi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in terza e quarta posizione, che non hanno però ancora fatto il loro tempo con gomme morbide. Seguono Antonelli, leader del mondiale, quinto con la Mercedes, Hülkenberg ottimo sesto con la Audi e molto più a suo agio anche rispetto al compagno di squadra Bortoleto, che è solo decimo. Settimo Gasly con l'Alpine, ottavo Piastri con una McLaren in difficoltà, nono Lindblad con la Racing Bulls e decimo Bortoleto con l'altra Audi. Questa è la situazione, caro Giorgio, quando abbiamo appena superato la metà di questa FP2.
0: Grazie a Manuel Codignoni, ovviamente continueremo ad aggiornarvi. Intanto 4-2, 30-0 per Zverev, che al servizio gli basterà tenere altri due turni di battuta per andare in finale agli Open di Francia.

0: Radio Mogadiscio e Subsonica, la radio di Rai, Radio 1 Sport, vi porta invece prima a Parigi per un aggiornamento flash. Alexander Zverev conduce 5-2 nel quarto set del match contro Mencik, che adesso è alla battuta 15-15 il parziale. E poi da Parigi il consueto salto a Monte Carlo. Linea Manuel Codignoni.
1: Nel pieno dell'azione della FP2 mancano 24 minuti e 45 secondi al termine. Davanti a tutti si è ripiazzata la Ferrari di Leclerc, 1:13:1. Proprio pochi istanti fa il monegasco, lui che diciamo su queste strade ci è cresciuto e tra i tanti piloti che vivono a Monte Carlo. Ascoltiamo un attimo Antonelli. Antonelli si lamenta del fatto che la macchina è imprevedibile nel suo comportamento nel settore numero 2. Dicevamo di un Leclerc che tra tutti quanti i piloti che vivono a Monte Carlo è il più titolato a farlo, considerato il fatto che insomma ci è nato e dunque ottiene la cittadinanza monegasca per diritto di nascita, e ha rinnovato peraltro proprio alla vigilia di questo fine settimana con la Ferrari un accordo pluriennale, lui che è pilota della Ferrari dal 2019, che dunque sostanzialmente si è legato se non a vita quasi con la scuderia del Cavallino, andando a fare una sorta di dichiarazione d'amore. Ascoltiamo un attimo Piastri. Si lamenta di un qualcosa sotto il pedale, se ho capito bene, Oscar Piastri nella sua lamentela con il proprio box. Leclerc 1:13:1 al comando davanti a Verstappen. Il maestro delle gomme è impazzito, ci dice che Verstappen in questo momento sta montando le gomme da bagnato estremo. Fa abbastanza ridere pensando che invece in realtà c'è del sole e la temperatura è intorno ai 25-26 gradi, ma a volte l'elettronica fallisce, mettiamola così. Terzo è Russell con la Mercedes, staccato di 378 millesimi da Leclerc, quindi Hamilton. Quarto Antonelli, quinto a 4 decimi da Leclerc. Piastri sesto con la McLaren, una McLaren che non sembra comunque in grado di trovare la quadra, quantomeno in questo venerdì, nella fine settimana che l'aveva vista l'anno scorso vincitrice proprio con Lando Norris. Poi seguono Hülkenberg, Gasly, Sainz e Berman. Attenzione a Hamilton, parziale record nel secondo settore, sta per chiudere il giro il ferrarista, che arriva adesso sul traguardo e scala la classifica 1:13:026, tempi che si abbassano, si sono già abbassati di un secondo sostanzialmente rispetto a questa mattina. Hamilton al comando davanti al suo collega in Ferrari Charles Leclerc, staccato di 111 millesimi, quindi Verstappen a 168 millesimi e tutti gli altri via via più staccati. Russell a quarto e Antonelli quinto a 4,5 decimi, poi Piastri, Hülkenberg, Gasly, Sainz e Berman. Questa è la situazione di classifica, una Ferrari che si è sempre detto del fatto che in questa stagione abbia un telaio molto efficace, ma che paghi delle deficienze dal punto di vista della potenza del motore. Ecco, questa è l'occasione per poter dimostrare che effettivamente è così per il Cavallino, perché su questo tracciato il motore conta relativamente meno rispetto ad altri tracciati. E tanto per la peculiarità di questa pista, quest'anno, oltre ad essere stata cancellata la norma che impone l'obbligatorietà delle due soste nel corso del Gran Premio, è stata anche tolta la possibilità di utilizzare l'aerodinamica attiva, che di solito viene piazzata nei Gran Premi classici per aumentare la velocità e il rettilineo, ma soprattutto per diminuire la resistenza aerodinamica e far sì che la batteria delle macchine, la parte elettrica della power unit, per essere più preciso, si scarichi meno. Non essendoci un problema di ricarica, è evidente che viene meno anche l'utilizzo dell'aerodinamica attiva, e che anzi avrebbe potuto creare dei pericoli andando a generare delle velocità potenzialmente troppo elevate sui corti rettilinei di questo tracciato. 21:20 allo scadere del tempo, al calare della bandiera a scacchi in questa seconda sessione di prove libere. Davanti a tutti ci sono le due Ferrari, con Hamilton 1:13:026 davanti a Leclerc, staccato di 111 millesimi, quindi Verstappen in terza posizione, al quarto e al quinto posto le due Mercedes di Russell e Antonelli, a chiudere la top 10 Piastri, Hülkenberg, Gasly, Sainz e Berman. Uno sguardo anche alle posizioni di rincalzo, di cui spesso e volentieri ci dimentichiamo, ma di cui è giusto comunque sia parlare. Discreta la prestazione delle Williams fino a questo momento, con Sainz nono e Albon in undicesima posizione. Malissimo le due Aston Martin, che sono ultima e penultima con Alonso e Stroll. Evidentemente il problema non è solamente la power unit Honda per la macchina disegnata da un Adrian Newey che si è probabilmente fatto prendere un po' troppo la mano, concepito una macchina troppo estrema per funzionare. Discreta invece la prestazione per quello che riguarda le Cadillac, esordienti in questa stagione con Bottas che è ventesimo, alle sue spalle solamente Alonso e Stroll, ma un Sergio Perez che sui circuiti cittadini di solito va fortissimo, che è addirittura sedicesimo. Alle spalle di Perez ci sono Lawson, Norris, che come però abbiamo detto più e più volte non potrà completare per un problema meccanico questa FP2, e lo stesso Ajar, segno che sta crescendo anche la Cadillac, e ci fa piacere considerato che dietro il marchio Cadillac c'è una famiglia prestigiosissima per la storia del motorsport, ovvero quella di Mario Andretti. 1.13.0 il miglior tempo di Lewis Hamilton, 111 millesimi di ritardo per Leclerc, poi Verstappen, Russell e Antonelli. Questi primi 5, fra poco io credo che tutti quanti metteranno un ulteriore set di gomme nuove per cercare un nuovo time attack, perché insomma sì, bisogna anche poi fare le prove sull'usura degli pneumatici, il passo gara, ma qui la cosa più importante è la qualifica, perché se parti dietro puoi avere il miglior passo gara del mondo ma sorpassare non si sorpassa, per cui credo che questi tempi, caro Giorgio, si abbasseranno ancora. A te.
0: Match ball 2 per la precisione a Parigi. Zverev che conduce nel quarto set 5-3, 40-15, ha dunque due opportunità per andare in finale, spegnere il sogno del ceco Menšík. Possiamo, arriva adesso con una prima palla la vittoria di Alexander Zverev, sarà lui dunque a sfidare in finale o Matteo Arnaldi o Flavio Cobolli, sono i due italiani che si affronteranno alle 19. Allora, intanto grazie a Manuel Codignoni. Torneremo brevemente sulla pista di Monaco, di Monte Carlo, per insomma continuare a raccontarvi quanto sta accadendo in questa seconda sessione di prove libere. Vi ricordo che fra una mezz'oretta ci sarà in campo la nostra nazionale donne, attesa da una partita molto importante.

0: Sono le 17.44, una notizia di calciomercato farà piacere ai tifosi del Napoli, Alisson Santos e a tutti gli effetti un giocatore del club partenopeo che ha comunicato in una nota sul proprio sito ufficiale di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore. Proviene dallo Sporting e ha avuto una buona stagione, magari non sempre continuo, però è stato un giocatore importante per il Napoli quest'anno, Alisson Santos, e quindi la società non ha avuto dubbi a confermare l'attaccante. È arrivato a gennaio, ha segnato 4 reti in 15 partite, ma soprattutto gli assist importanti e anche decisivi in alcune partite della squadra di Antonio Conte. E Manuel Codignoni, Monte Carlo, che succede?
1: Succede che sono praticamente quasi tutti quanti in pista, perché lo abbiamo detto più e più volte ma lo ricordiamo ancora una volta: questa è una pista molto particolare dove è cruciale trovare la velocità, è cruciale trovare il feeling, è cruciale cercare di trovare, diciamo, più possibile l'abbinamento macchina, pilota, pista, e questo si fa solamente girando e continuando a girare. La classifica non è mutata rispetto a come ci eravamo lasciati, con Lewis Hamilton 1:13:026 che comanda davanti all'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, poco fa autore di un bloccaggio nella chicane del Porto in discesa poco prima di arrivarci, ma lì è una cosa abbastanza comune perché si scavalla una specie di dossettino, la macchina si alleggerisce, quando tu vai poi a frenare è chiaro che se la ruota non ha l'aderenza perfetta proprio perché si alleggerisce per via di questo dosso, si solleva leggermente, si blocca e rischiano di essere dolori. Non in questo caso. Parlavamo del millesimo Gran Premio della McLaren, fondata nel 1963 da Bruce McLaren, che dalla lontanissima Nuova Zelanda ha creato, diciamo, questo impero, questa scuderia che poi, soprattutto negli anni 80, nelle mani di Ron Dennis e altri suoi colleghi come Mansour Auger, ha avuto la possibilità di diventare ancora più mito rispetto a come già non lo fosse negli anni 70, con i titoli, insomma, conquistati da Emerson Fittipaldi prima e negli anni 80 poi a seguire da Niki Lauda, lo stesso James Hunt, insomma, nella sfida, a volte ci si ricorda sempre, no, della sfida tra Niki Lauda e James Hunt nel 76, il diluvio del Fuji, eccetera eccetera. Poi quel mondiale lo vinse per l'appunto James Hunt, che guidava una McLaren. Quindi stiamo parlando di una scuderia storica in difficoltà però in questo Gran Premio, perché Piastri è settimo a un secondo da Hamilton ed è un'enormità su una pista come Monte Carlo, e Lando Norris che è fermo in 19ª posizione, lì resterà un problema meccanico per la vettura del campione del mondo in apertura di sessione, che gli costerà, diciamo, molte difficoltà nella costruzione del tempo sul giro per la qualifica di domani, visto e considerato che appunto scenderà in pista, se tutto va bene, nella FP3 di domattina alle 12.30 senza quasi aver messo piede in pista in quest'ora di prove libere. Dunque avrà quest'ora in meno di fiducia ed esperienza nel tentativo di mettere assieme un giro con una macchina che sembra comunque molto poco a suo agio sulle stradine del Principato, a differenza della Mercedes che è quarta e quinta, della Red Bull che è terza con Verstappen, ma soprattutto di una Ferrari che è prima e seconda anche quest'oggi. Questa mattina nella FP1 Leclerc era stato più veloce, 1:13:09, di due decimi più rapido rispetto a Hamilton. Questa volta invece, fino a questo momento quantomeno, è Lewis Hamilton ad essere al comando, 1:13:00, con un decimo di vantaggio nei confronti di Leclerc. Poi Verstappen terzo, lui alla fine della fiera con una macchina che va così e così, c'è comunque sempre. E poi le due Mercedes di Russell e Antonelli che stanno, secondo me, giocando anche un po' a nascondino. È vero che anche questa mattina non erano particolarmente veloci, anzi, a scorrere l'ordine di classifica nel corso della FP1 in realtà troviamo ancora Ferrari, Verstappen, Mercedes, ma io sono convinto che soprattutto Kimi Antonelli abbia un po' di margine, perché questa mattina mi sembrava molto più a suo agio rispetto a George Russell e adesso invece gli è dietro, al netto del fatto che questa mattina le due Mercedes, così come tutti quanti, avevano girato con le medie, adesso invece si gira con le soft e potrebbe esserci una differenza di comportamento tra i due compound di gomme anche per quello che riguarda la fiducia dei piloti rispettivamente. Magari uno va meglio con le medie, uno va meglio con le soft. 10:45, il pubblico del tutto esaurito sulle stradine del Principato che si affacciano sulla spettacolo della Costa Azzurra.
0: Manuel, che cosa dobbiamo aspettarci per il Gran Premio?
1: Allora, adesso c'è bel tempo, ci sono 23 gradi di temperatura dell'aria e 29 per quello che riguarda l'asfalto, un po' più fresco rispetto a quello che c'era questa mattina, ma comunque con il sole. Ci sarà il sole anche domani, all'80% ci sarà il sole anche domenica, anche se non è del tutto escluso la possibilità di qualche goccia d'acqua che potrebbe insomma andare a rimescolare le carte in un Gran Premio che già di per sé è una roulette, spesso e volentieri si dice così, no? Tra l'altro uno dei miei, delle mie quote, delle mie citazioni preferite su Monte Carlo arriva da un signore che conosci anche tu, si chiama Nelson Piquet, eroe della Formula 1 degli anni 70, 80 e 90. Lui non amava particolarmente Monte Carlo, non ci ha mai vinto e soleva dire: correre a Monte Carlo con una macchina di Formula 1 è come andare in bicicletta dentro casa, sbatti sempre da qualche parte. Questo poi lo diceva per esorcizzare il fatto che questa pista proprio non gli piaceva. 9 minuti e 40 al termine della FP1, Hamilton e Leclerc davanti a tutti, poi Verstappen, Russell e Antonelli in quarta e quinta posizione. Giorgio,
0: e come ci hai detto andava lui invece su macchine un po' più strette, le monoposto, insomma.

0: anche l'Inter ha effettuato un riscatto particolare, perché torna nella Milano nero-azzurra Aleksandar Stanković, mediano, centrocampista centrale, giovane, soprattutto figlio di Dejan, uno degli eroi del triplete, amatissimo dai tifosi dell'Inter, è stato un giocatore anche importante per la nazionale serba. E allora questo ragazzo, che aveva fatto la trafila nel settore giovanile nero-azzurro, insomma portato dal papà, accade spesso questa dinamica che insomma i calciatori delle squadre di Serie A facciano così, cominciare a prendere confidenza con il campo ai propri figli già in quell'età in cui si giocano con i pulcini, no? 4, 5, 6 anni. E anche quando Stanković poi ha interrotto la sua militanza in nero-azzurro, questo ragazzo è rimasto a completare il settore giovanile e poi si è trasferito in prestito a Lucerna, dove ha fatto bene. Certo, il campionato svizzero, lo sapete, non competitivo al massimo, e poi però è andato al Bruges, lì è un test più importante, ha giocato in Champions League e adesso torna all'Inter, che però potrebbe insomma piano piano inserirlo. Sapete che Chivu è un allenatore abbastanza attento ai giovani e poi si avvale della collaborazione di un altro serbo, Aleksandar Kolarov, che avrà ovviamente un occhio di riguardo particolare per questo ragazzo connazionale, figlio anche insomma di un collega, perché Stanković giocava più o meno in quell'epoca, nell'epoca di Chivu, nell'epoca di Kolarov. E insomma facciamo gli auguri a questo ragazzo. Noi intanto piano piano ci avviciniamo al GR, arriveremo in musica, però insomma dobbiamo dirvi che è finita, lo sapete forse, lo avrete sentito nei notiziari precedenti, l'avventura di Bolelli e Vavassori. I due italiani si sono fermati in semifinale nel torneo di doppio, erano testa di serie numero 5, si sono arresi in due set, però secondo insomma le indicazioni di pronostico, perché hanno perso contro le teste di serie numero 1 Marcel Granollers spagnolo e Horacio Ceballos argentino 7-6, 6-4. Bolelli ha avuto anche un leggero infortunio nel primo set sul 4-3, ha rimediato una storta vera e propria alla caviglia e poi insomma è stato fasciato, ha continuato a giocare, però indubbiamente il doppio azzurro è stato condizionato. Direi di tornare da Manuel Codignoni.
1: Allora, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati. Davanti a tutti ci sono le due Ferrari che al momento sono ai box, e questo mi fa pensare che potrebbero anche aver esaurito il loro lavoro, a meno di non rimettere su gomme soft e fare un ultimo tentativo nella finale di sessione. Verstappen invece, terzo, è rimasto ai box fino a poco fa, che adesso prende la via della pista, magari lui un altro tentativo lo farà. Quindi Russell e Antonelli, che sono in pista in quarta e quinta posizione, seguono Ajar sesto con l'altra Red Bull, Piastri settimo con l'unica McLaren ancora sul tracciato, ottavo e nono Hülkenberg e Bortoleto molto bene con le due Audi scuderia guidata dall'ex Ferrari Mattia Binotto, e Olli Berman con la Haas motorizzata Ferrari, pilota della Ferrari Driver Academy, a chiudere la top 10. Quindi Gasly undicesimo con l'Alpine, dodicesimo e tredicesimo le due Williams di Sainz e Albon, quattordicesimo Lindblad con la Racing Bulls, quindicesimo Colapinto con l'altra Alpine, sedicesimo Lawson con l'altra Racing Bulls, Ocon diciassettesimo con la Haas, Perez diciottesimo con la Cadillac, Norris che era rimasto fermo in pista, lo ripetiamo ancora una volta nel corso della prima parte di questa FP2 per un problema meccanico, diciannovesimo Alonso, ventesimo con l'Aston Martin, chiudono la classifica Bottas, Cadillac e Stroll, ventiduesimo con l'altra Aston Martin. Problemi intanto per una vettura che si ferma sul tracciato, e questo ci fa capire che, attenzione, è una Cadillac, la Cadillac tra l'altro di Sergio Perez, problemi al pneumatico anteriore destro con il disco che praticamente sta prendendo fuoco, adesso deve scendere dalla macchina velocemente il pilota messicano della scuderia appunto americana. C'è red flag, c'è bandiera rossa, perché ovviamente bisogna rimuovere la Cadillac, e questo mi fa pensare che le prove libero potrebbero finire così, anche se non è detto, perché i commissari di Monte Carlo sono sempre velocissimi a spostarle, potrebbero diciamo ridare bandiera verde prima delle 18 canoniche. Ad ogni modo, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell e Antonelli, questa è la situazione. Bandiera rossa per la rottura

0: da parte della Cadillac di Sergio Perez del freno anteriore destro. Giorgio.
1: Grazie a Manuel Codignoni. Alle 18 canoniche, come ci diceva, comincia anche il GR. Noi ci arriviamo in musica e poi torneremo con tempi supplementari.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora in corso il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo. Le elite europee provocano il caos, dice, tornando a esprimere apprezzamenti per Trump. Dura la replica alla lettera di Zelensky.
3: Non c'è ragione di incontrare Zelensky. Così il presidente Putin gela le speranze di un faccia a faccia tra i leader dei due paesi in guerra da anni. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, definendo maleducata la lettera pubblica con la quale il presidente ucraino proponeva un incontro. Nel discorso con il quale chiude gli spiragli di speranza negoziale, Putin torna a criticare le politiche europee, definendole miope e aggressive, e cita l'Italia, tra le peggiori, dice, per il debito pubblico. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Beijan, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Medio Oriente, resta in stallo la tregua tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli USA, accusando Hezbollah di non averla accettata. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime. Il premier libanese Salam accusa l'Iran di usare il paese come merce di scambio, mentre Teheran respinge le accuse. Da Roma, il ministro degli esteri Tajani propone una nuova iniziativa europea dopo la missione UNIFIL in scadenza a fine anno. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. L'obiettivo è consentire agli imprenditori onesti di poter ribadire la loro scelta di qualità e contrastare lo sfruttamento. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Calderone al termine del vertice sul caporalato che si è svolto nella prefettura di Reggio Calabria dopo i fatti di Amendolara. Rogo di Cramontana, interrogati insieme per la prima volta i coniugi Moretti davanti ai magistrati presenti legali dello Stato italiano. Jessica, accusata di falso documentale, ha ribadito la volontà di collaborare ma parla di falsità che ci hanno distrutto. I familiari delle vittime replicano: devastati significa non poter abbracciare i propri figli. I Moretti respingono le accuse. Shock in Francia per la morte di una bambina di 11 anni, scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
4: Lianna, 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola. Un corpo che sembra essere quello di una bambina che indossava gli abiti simili ai suoi è stato ritrovato ieri in una fattoria nella regione del Gers, a circa 15 km dal luogo dove era stata vista l'ultima volta. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale, posto in custodia cautelare. Questo padre di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce, in particolare per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato. È chiaro che c'è stato un malfunzionamento e che non possiamo ignorare le lacune emerse, ha dichiarato Emmanuel Macron in visita in Montenegro, ma tutto questo è inaccettabile, ha detto il capo dello Stato. Il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia e continuare ad avvicinare minori nella più totale impunità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro risalente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per settembre. Il meteo, qualche perturbazione oggi, poi weekend caldo e soleggiato, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare.
2: Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
1: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
6: Sono le 18.05, ben tornati a Tempi Supplementari, RAI, Radio 1 Sport. Vi ricordo che il primo finalista del Roland Garros di Parigi è Alexander Zverev, ha superato in 4 set Menchik, 7-5, 6-2. 3-6-6-3, sfiderà in finale il vincente fra Arnaldi e Cobolli, il vincente dunque del derby italiano in programma alle 19 sulla terra rossa di Parigi. Ma c'è anche il Gran Premio di Monaco, la seconda sessione di prove libere, e allora ci colleghiamo con Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
7: Ciao Giorgio, ben ritrovato, ben ritrovati a tutti. Si è conclusa la seconda sessione di prove libere e così come questa mattina è un 1-2 Ferrari. Il più veloce, a differenza di questa mattina, è stato però il ritrovato Lewis Hamilton, 1:13.026, che precede di un decimo il compagno di squadra Leclerc, e sempre a un decimo in terza posizione c'è il 4 volte campione del mondo con la Red Bull Max Verstappen. Questi primi tre hanno girato praticamente su tempi a parte, perché poi il quarto Russell con la Mercedes è staccato di quasi 4 decimi, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes è quinto a mezzo secondo. Dunque Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell e Antonelli. Si diceva che insomma la pista monegasca doveva essere un banco di prova cruciale e fondamentale per la Ferrari, se è vero che, come si diceva per l'appunto, l'handicap di prestazione della rossa era la power unit. A Monte Carlo il motore conta meno che da altre parti, dunque dice vediamo se effettivamente è così, e quantomeno al venerdì la risposta è positiva, perché è stato un 1-2 questa mattina e un 1-2 questo pomeriggio con Hamilton e Leclerc in prima e seconda posizione. Mercedes leggermente più indietro, McLaren in grande difficoltà con Oscar Piastri settimo e Lando Norris addirittura 19esimo, che ha dovuto parcheggiare la sua McLaren per un problema meccanico poco dopo l'inizio della FP2, dunque avrà tanta difficoltà a costruire la velocità nella qualifica di domani, qualifica che è fondamentale in ottica gara, considerato che qui non si sorpassa e che dunque il campione del mondo in carica affronterà con questo tipo di handicap. Ad ogni modo, Hamilton e Leclerc davanti a tutti nel Gran Premio più glamour dell'anno, ed è una buona notizia per la Ferrari. Domani la terza sessione di prove libere alle 12.30, le qualifiche invece scatteranno alle 16.
6: Grazie a Manuel Codignoni, e allora buon lavoro per questo intenso weekend di motori. Grazie Manuel.
7: Ci divertiremo.

Se ami veramente qualcuno, lascialo libero, ci dice nella sua lingua il grande Sting, il brano che apre un album leggendario, The Dream of the Blue Turtles del 1985. Sta già parlando ovviamente Zverev, qualcuno gli ha chiesto sì, se preferisce giocare in finale contro Cobolli o Arnaldi, non ha risposto il tedesco, ha detto spero solo di fare una grande finale, voglio essere in forma per domenica. L'avversario si emergerà dal confronto, dal derby italiano previsto per le 19. A proposito di tennis, insomma, aveva incuriosito parecchio la notizia del ritorno sulle scene di Serena Williams in doppio al Queens. È arrivata un'altra sorpresa. Serena ha detto: non solo giocherò il doppio sull'erba del Queens, ma voglio partecipare anche al torneo 500 a Berlino. Quindi insomma fa le cose sul serio la 44enne statunitense, ex regina del tennis, forse la giocatrice più forte di tutti i tempi, ovviamente insomma un mito del tennis femminile, rientra 4 anni dal ritiro, non gioca dagli US Open 2022. E allora lo abbiamo detto per il doppio, lo diciamo anche per il singolo, bentornata Serena.

0: strada per toccare qualcosa, un po' quella che potrebbe avere Milano per toccare finalmente la finale scudetto, la otterrà vincendo eventualmente in gara 4 questa sera contro Brescia, ma Brescia da parte sua ha la possibilità ovviamente di proseguire in questa serie. Partita avvincente, ce la racconta come sempre Massimo Barchesi, lo ascolterete a partire dalle 9 in zona Cesarini. Intanto Massimo è con noi per la vigilia di questo Milano-Brescia, gara 4 della semifinale scudetto. Si parte dal 2-1 per i milanesi. Massimo, buon pomeriggio.
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
0: Ho detto qualcosa di sbagliato? Tutto liscio?
1: No, no,
0: sì.
1: liscio come l'olio. Perfetto, è così.
0: E allora dai, insomma, l'occasionissima, il match ball per Milano, anche se poi ci sarà eventualmente una finale tutta da giocare, però insomma Brescia non si arrende.
1: No, Brescia non si arrende, ormai fa parte in pianta stabile dei quartieri alti della classifica, dell'elite della pallacanestro italiana. Tra l'altro, sai, intorno a Brescia in questi giorni sono girate tantissime voci sul futuro, pare scongiurata la possibilità di ripartire dalla Serie A2, però c'è sempre questo vorticoso giro di titoli in ballo che potrebbero ancora coinvolgere la Germania, ma con una permanenza in Serie A il giro lo sappiamo qual è per quanto riguarda appunto i titoli che potrebbero girare nei prossimi giorni, il quadrilatero, chiamiamolo così, Roma, Sponda Matiasic, Brescia, Trieste, Ruvo di Puglia, insomma un giro veramente vorticoso, l'avremmo fatto volentieri a meno, però la pallacanestro di oggi è anche questa, però è giusto pensare prima al campo, perché la Germania farà di tutto per portare la serie a gara 5 di nuovo al Palaleonessa. Il fattore campo è saltato subito in gara 1, vinta nettamente da Milano, una Milano che è riuscita a vincere le sue partite con dei terzi quarti davvero notevoli, ma anche quando ha perso gara 2 a Brescia l'Olimpia è stata la migliore nel terzo quarto, questo a testimonianza che quando la squadra dell'ex Pepe Poeta esce dagli spogliatoi lo fa in modo davvero incisivo, aumentando soprattutto l'intensità difensiva, facendo più contropiede, essere presenti pure di più a rimbalzo. Insomma, è un'Olimpia che è un diesel, no? Fino a questo momento inizia in modo lento, ma poi cresce soprattutto nella seconda parte dei match.
0: Senti, quali potrebbero essere le armi di Brescia per portare avanti questa serie? Come può, dal punto di vista tattico, imbrigliare Milano?
1: Ma semplicemente cercando Amedeo Della Valle, che ogni volta che vede Milano è come il toro quando vede rosso, fino a questo momento Della Valle, che tra l'altro anche ex della partita, sta viaggiando ad una media davvero notevole, 23, quasi 24 di media nelle tre partite disputate, quindi cavalcare l'onda di Amedeo Della Valle e soprattutto cercare di coinvolgere di più Miro Bilan, che è un po' il totem della Germania, che è stato limitato soprattutto in gara 3 da un'ottima difesa di Milano. Quando Bilan è sotto i suoi standard, sotto le sue cifre, Brescia inevitabilmente perde, e con un Bilan da 2 punti e 3 rimbalzi puoi ben immaginare che Milano ha potuto fare la voce grossa 2 giorni fa, togliendo proprio dalla partita Bilan, con i 2 centri di Milano, con Nibo e anche con Diop, che sta diventando davvero una componente decisiva nella squadra di Pepe Poeta.
0: Come si appresta la Milano del basket a salutare eventualmente questo traguardo della finale? Ovviamente palazzetto gremitissimo, immaginiamo.
1: Ma guarda, l'altra sera erano 9.000, stasera più o meno saremo lì sui 10.000, poi si riempirà, ci sarà sold out eventualmente in caso di finale, Ma è un'Olimpia che va a caccia del triplete, perché ricordiamo che in questa stagione ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia con Peppe Poeta, che cerca il bis da capo allenatore, perché la Supercoppa Milano l'ha vinta quando c'era ancora Ettore Messina capo allenatore, sì. Mentre la vittoria della Coppa Italia è arrivata con il cambio già avvenuto, con Peppe Poeta al posto del dimissionario Ettore Messina, e Poeta che, come detto, è il grande ex della partita, perché un anno fa portò la Germania Brescia in finale a giocarsi lo scudetto contro la Virtus Bologna. Milano va a caccia di questo prestigioso triplete, di una finale che poi saltò negli ultimi anni soltanto lo scorso anno, quando incrociò in semifinale la Virtus Bologna e perse quella serie, ma per il resto prima di allora l'Olimpia era reduce da 4 finali di fila, le ultime 3 consecutive vinte, quindi non sarebbe una sorta di, come chiamiamo, la possiamo chiamare come un'abitudine che è consolidata ormai nell'arco del tempo. C'è stato questo piccolo passaggio a vuoto l'anno scorso perché ha incrociato la Virtus in semifinale e la Virtus dal punto di vista atletico e fisico ci arrivò nettamente meglio rispetto a Milano.
0: A proposito di Virtus, facciamo un passo indietro anche per quanto riguarda la gara di ieri, colpo di Venezia al Taliercio, e insomma dai, anche questo è un confronto da, incerto, dalle grandi emozioni, no? Quest'altra
1: molto,
0: parte
1: molto
0: del tabellone.
1: Certo. Molto molto incerto. Ieri Giorgio è stata un'autentica battaglia, veramente se le sono date di sante ragioni, come si suol dire, e tra l'altro ci ha rimesso Daniel Hackett, perché notizia di poco fa, Hackett è stato squalificato per 2 giornate e salterà domani.
0: Cos'è successo? Una testata, ha perso la testa e ha dato una testata,
1: esatto,
0: gioco di parole,
1: esatto. Sì, non proprio violenta, dobbiamo essere sinceri, non è stata una testata violenta, però è stato punito il gesto, la volontarietà, ma da tempo si pizzicavano in continuazione Hackett e Candy che ha disputato una grandissima partita dal punto di vista difensivo proprio su Hackett, però a un certo punto il tutto è sfociato con questo corpo a corpo e Hackett ha dato questa testata, ripeto, non violenta, ma gli arbitri, dopo una lunghissima revisione alla lista replay, hanno poi deciso di espellere Hackett, perché la sanzione è stata più grave per Hackett. C'era il precedente di Osman Diop, il centro dell'Olimpia Milano, che contro Brescia in gara 2 diede una testata, anche quella non violenta, una testata leggera ad Amedeo della Valle, e fu espulso. C'era dunque quel precedente, ma l'aggravante per Hackett, che ha indotto il giudice sportivo a squalificarlo per 2 giornate, è che Hackett, dopo i problemi fisici che ha avuto Alessandro Paiola, che ha finito anzitempo la stagione, è diventato capitano della Virtus Bologna, e di conseguenza da capitano ecco l'aggravante, c'è questa giornata in più di squalifica, e di conseguenza Hackett non scenderà in campo domani al Taliercio, e la Virtus, già priva di Paiola, di Holston, dovrà fare anche di Vildoza, ieri non ha giocato, e farà di tutto Bologna per recuperare l'argentino, e domani non ci sarà appunto Hackett, e devono cercare di recuperare per forza Vildoza, perché altrimenti la Virtus resta con un solo playmaker, il brasiliano Dos Santos, che ieri è stato dannoso per la squadra campione d'Italia in carica. Quindi io penso che si farà di tutto per recuperare Vildoza, che però ha una lesione all'anca, e se dovesse scendere in campo certamente non sarà al 100%.
0: Per chiudere, tornando alla partita che ci racconterai questa sera, derby lombardo, attesi tifosi da Brescia?
1: Sì sì, ma Brescia qui è dietro l'angolo, quindi già erano in 300 in gara 3, e stessa cosa avverrà stasera.
0: Bene, grazie a Massimo Barchesi, buon lavoro, ti ascolteremo questa sera in zona Cesarini, grazie.
1: Ciao
0: Massimo.
1: Giorgio, ciao. Buon lavoro a te, un saluto a tutti,
0: ciao,
1: a stasera,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Sono quasi le 18.30, in campo c'è la nostra nazionale donne, ma noi torniamo alla pallacanestro, all'anteprima di Milano-Brescia. Di nuovo linea Massimo Barchesi, ci sono delle novità da quelle parti, Massimo?
1: Non tanto da queste parti, ma dalle parti di Bologna, perché a tempo di record davvero, mentre parlavamo, in precedenza, poco prima, la Virtus Bologna aveva presentato ricorso contro la squalifica di 2 giornate di cui parlavamo poco fa, contro Daniel Hackett. Ebbene, veramente a tempo di record, la Corte Sportiva di Appello ha accolto parzialmente il ricorso della Virtus Bologna, riducendo le giornate di squalifica di Hackett da 2 a 1, ma quell'unica giornata viene eliminata automaticamente, perché la Virtus viene sanata, perché la Virtus pagherà una multa. Quindi, notizia importante per la Virtus Bologna: Daniel Hackett domani sera giocherà gara 4 contro Venezia.
0: È stato graziato dunque il 38enne cestista, che insomma è passato in un sol colpo da 2 giornate di squalifica a 0, un bel colpo. Grazie a Massimo Barchesi.
1: Ciao a voi.
0: Ieri grande atletica a Roma, il Golden Gala, il solito spettacolo suggestivo, i soliti campionissimi in pista. Pensate, 43 campioni che hanno vinto o un oro olimpico o un mondiale. Fra questi, ovviamente, Marcel Jacobs. Luca Cesaretti lo ha sentito, noi gli proponiamo uno stralcio dell'intervista con il velocista italiano.
2: Marcel Jacobs, bentornato.
3: No, grazie, dai, devo dire che sono contento. L'obiettivo di oggi era migliorare non tanto il tempo che avevo fatto 10 giorni fa a Savona, ma trovare un feeling diverso, fare meno errori. Siamo riusciti, la fase di transizione di partenza mi è piaciuta, poi ho avuto un momento in cui non sono riuscito a trovare subito il ritmo, da dove dobbiamo sistemare 2 cose, però molto contento di essere tornato qua, essere in mezzo a grandi campioni e combattere con loro e divertirmi.
2: Com'è stato questo ritorno in Italia, al di là di quello che vediamo in pista?
3: No, super bello, sono all'interno dell'acqua acetosa, sono segregato lì dentro, ma per mia volontà, nel senso che veramente sono servito e riverito tutto quello che mi serve per poter allenare nel migliore dei modi, tutto il supporto, e sono contentissimo.
2: Obiettivo Tris?
3: Obiettivo Tris, ovviamente, grande obiettivo è questo Tris. Sì.
2: E poi, però insomma, siamo già uno sguardo avanti, perché Los Angeles è un po' la tua seconda casa. E questo Marcel Jacobs, che alla seconda uscita dell'anno fa 9,99, può arrivare lì ed essere di nuovo competitivo?
3: No, ma guarda, io non ho mai messo in dubbio il fatto di non poter essere competitivo. Bravo, Ciccio. E dovevo solo lavorare, stare bene fisicamente. Quando sono in salute so che posso correre forte. Ora che era solo la seconda uscita dell'anno, so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare e migliorare. Non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
2: L'ultima cosa che ti chiedo è l'abbraccio dell'Italia, di questa Italia che senza Mattia, senza Capitan Jimbo, però continua a vincere, continua a fare grandi risultati.
3: No, ma io sono contentissimo di entrare nello Stadio Olimpico e sentire tutte queste urla, queste voci, questi gridi. È stato veramente fantastico, mi ha dato un'emozione, un'adrenalina unica. Quindi spero che magari dopo Los Angeles nel 2029 ci possa essere la possibilità di ospitare un campionato del mondo qui. Sarebbe una grandissima cosa e ne sarei immensamente grato.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: E allora, sempre Golden Gala, il grande spettacolo di ieri sera, lo ha seguito per noi Luca Cesaretti. E allora, dopo aver ascoltato Marcel Jacobs, che ha preceduto il brano musicale con i propositi per questo anno agonistico, un'altra stella azzurra sul podio, Diaz nel gradino più alto, sempre al microfono di Luca Cesaretti.
1: Andy, 17:59 e prima 58, il miglior tuo risultato di questa stagione.
2: È la prima gara della stagione, quindi ovviamente volevo migliorare l'ultimo salto che ho fatto in questo indoor, in questo mondiale, quindi sono venuto con un obiettivo, soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, però non sono riuscito comunque a fare quel salto di qualità che mi aspettavo oggi. Però sono contento di aver iniziato la stagione. Prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare il tutto come sempre.
1: Terza vittoria al Golden Gala con Jonathan Edwards e Cristiano.
2: È importante quello, stiamo facendo l'istoria. Quel terzo Golden Gala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto, che comunque vincere a casa non è facile, tutto il popolo dietro, tutta questa energia, tutte queste persone che urlano il tuo nome è da brividi, quindi devi essere veramente concentrato, devi avere tutta la positività e essere corretto alla ora di saltare, perché il primo errore tutto è cimale. Però comunque sono contento di Roma e Golden Gala, una pista che te dico è assombrosa, peccato solamente del primo salto che non sono riuscito a esprimere bene e fare il record del mondo, che era quello che volevo.
1: Sei venuto per gli europei?
2: Sì, a voglia, ancora manca per gli europei, quindi la stagione è appena iniziata, non direi che male, però stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, lì ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Allora, paura di essere se stessi, dice Jason Faulkner in questo Afraid Himself to Be, un po' quello che ogni tanto accade anche ai grandi tennisti. Il tennis, lo sapete, lo sport con la componente psicologica più rilevante. Tennis, ne parliamo ovviamente perché oggi è un giorno fondamentale per i colori azzurri. E allora, andiamo a Parigi, andiamo dal nostro inviato Emilio Mancuso. E direi, Emilio, intanto buon pomeriggio, di partire,
1: buonasera,
0: di partire anche sul match, dal match precedente, perché insomma, pronostici rispettati, anche se con un lottatore come Menchik non era niente di scontato. Sarà Zverev l'avversario in finale di uno dei due azzurri.
1: Guarda, intanto io partirei invece dalla notizia non certo positiva per noi, perché Matteo Arnaldi purtroppo la semifinale non la potrà giocare, è notizia che vi diamo in anteprima, perché è stato vittima di un virus intestinale, dunque KO, non può giocare. La partita più importante della sua vita tennistica finora non la può giocare per un virus intestinale, quindi niente semifinale purtroppo stasera, tra poco, qui a Roland Garros. Flavio Cobolli vola in finale, giocherà domenica pomeriggio contro Sasha Zverev, che ha sconfitto in 4-7, una partita abbastanza controllata, ad eccezione del terzo set, il ceco Jakub Menzik. È una notizia che oggettivamente ci lascia molto con l'amaro in bocca, perché Matteo Arnaldi è stato protagonista di un torneo straordinario, ha vinto delle partite incredibili, l'ultima contro Francis Tiafo, e purtroppo il maratoneta, perché è stato in campo più di 19 ore, Matteo Arnaldi, costretto, come detto, a dare forfè in questa partita così importante, la semifinale a Roland Garros, perché naturalmente, come vi abbiamo detto in anteprima, vittima di un virus intestinale, quindi niente semifinale stasera con Flavio Cobolli. Matteo Arnaldi, che aveva a sua volta anche sfruttato il ritiro, lo ricorderai, di Matteo Berrettini l'altra sera, e purtroppo, sai, questo è il tennis è lo sport del diavolo. È stato un torneo durissimo per Arnaldi, perché ha oggettivamente fatto delle cose sopra le sue possibilità, è arrivato in semifinale, poi un virus intestinale non ci voleva, l'ho messo al KO, e dunque niente partita con Flavio Cobolli. Sarebbe stata una grande partita, un grande derby. Non vi possiamo almeno offrire questa partita stasera nel corso di zona Cesarini. Notizia che è piombata improvvisa qui all'esterno del Philippe Chatrier, mentre ci stavamo preparando a ritornare in cabina per i vari collegamenti serali con i notiziari. È arrivata questa notizia che vi diamo in anteprima. Non so se le agenzie l'hanno battuta
0: solo adesso, Emilio, cioè, il tuo è stato uno scoop per i nostri radioascoltatori, perché
1: grazie.
0: Mentre tu avevi già annunciato
1: siamo sul pezzo,
0: il ritiro purtroppo di Matteo Arnaldi, solo dopo l'ANSA adesso alle 18:42 ha battuto la notizia.
1: Ha ascoltato Mancuso da Parigi.
0: È possibile, certo, è triste, una notizia in un qualche modo scioccante, perché tutti pregustavamo questo derby fra due giocatori che insomma avevano entusiasmato i colori azzurri in uno slam di Parigi, dove Sinner è uscito anzitempo, dove abbiamo perso Berrettini, ma insomma anche lì però era stato
1: c'è un italiano in finale,
0: nel contesto,
1: ragazzi,
0: di un derby. E allora vogliamo provare ad anticiparla, anche se siamo tutti ancora un po' scossi, non ti nascondo, Emilio Mancuso, insomma ci dispiace.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Anticipare un po' allora questa finale, questo Zverev Cobolli, che dici?
1: Ma adesso ci sarà tempo per parlarne, perché abbiamo 48 ore di tempo. Adesso cerchiamo di metabolizzare questa notizia, che oggettivamente non ci voleva, perché ci lascia molto con l'amaro in bocca. Matteo Arnaldi costretto a dare KO, a dare forfè a una partita così importante per lui, per l'Italia, per il tennis italiano, insomma. E quindi ci ha lasciato davvero, davvero molto con l'amaro in bocca. Doverla dare la notizia. Una notizia che non avremmo mai voluto dare, che invece vi abbiamo dato. Cobolli Zverev, guarda, una partita molto aperta. Cobolli ha vinto una delle più grandi partite della sua vita contro Zverev in Germania qualche settimana fa. Zverev poi lo ha battuto a Madrid, ma insomma è una finale molto aperta, come tutte le finali. Zverev è il grande favorito, evidentemente, però Cobolli di sicuro se la giocherà, speriamo intanto che sia a posto fisicamente, perché come vedi poi ci sono problemi di questo genere che vanno inevitabilmente ad intaccare quello che può essere lo svolgimento naturale di una partita così importante come quella di stasera, carica di emozione, carica di pathos, perché era una semifinale tutta italiana in un torneo del Grande Slam, che invece non ci sarà, perché come vi abbiamo detto invece Matteo Arnaldi costretto al forfè per un virus intestinale. Se vuoi ricordiamo anche la sconfitta che c'è stata oggi nel primissimo pomeriggio di Bolelli e Vavassori nell'incontro di doppio contro Granollers e Ceballos, anche lì per un problema, un infortunio al piede di Bolelli, e dunque una giornata sfortunata da questo punto di vista per i colori azzurri. Se non hai altre curiosità,
0: no, è tutto, appunto, siamo insomma dispiaciuti, però insomma è la legge dello sport. Grazie ad Emilio Mancuso, buon lavoro, grazie allora per la finale, per questi giorni, grazie Emilio.

0: Daniele Silvestri con La mia strada. È stata brevissima la strada dei 100 metri di Noah Lyles ieri al Golden Gala, 9:88 per tagliare primo il traguardo nei 100 metri, la gara di velocità per eccellenza. Luca Cesaretti ha intervistato il vincitore, proprio lui, Lyles, sentiamo.
1: Volevi la vittoria e l'hai ottenuta? Sì, sì, l'ho fatto. Che sapore ha vendicare la sconfitta del 2019? È bello togliermelo dalle spalle. Mi sono ricordato di quel secondo posto per un po' troppo tempo. Quasi divertente, perché è arrivata contro uno specialista dei 200 e io non lo sono. Campione olimpico dei 100, campione del mondo, campione della Diamond League. Non male, no? Sei contento della prestazione di oggi? Molto contento. Forse dobbiamo anche parlare del tempo, perché è stato ottimo, si commenta da solo. Ma la cosa principale era venire qui e vincere, perché i miei avversari non mi incontravano da un po' e si erano rilassati un po' troppo nelle ultime tappe di Diamond League. Dovevo ricordargli chi comanda. Com'era l'atmosfera qui a Roma? Fantastica, quella che volevo trovare e sentire. Le vibrazioni, l'elettricità, l'atmosfera, sono ancora gasato. È davvero quello che volevo trovare e vorrei tornare qui tutti gli anni. Ora festeggerai qualche giorno? Sì, sì, qualche giorno. Il mio amico Trick Williams mi raggiunge tra un paio di giorni qui a Roma e faremo festa insieme.
2: Rai Radio 1 Sport. Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic Rescue Me. Noi ci abbiamo alla fine di questo Tempi Supplementari, trasmissione che chiude la settimana di Rai Radio 1 Sport. Torneremo ovviamente lunedì con il caffè. Intanto vi diciamo che stanno giocando Italia e Serbia, nazionali donne, partita importante, lo abbiamo detto, per la nazionale azzurra di Soncin, che deve vincere anche provare a segnare tanti gol. È il 37esimo minuto, le cose non stanno andando benissimo, nel senso che il parziale è 0-0, quindi l'Italia può vincere questa partita, però nelle aspettative c'era di sbloccare il risultato subito. Ancora ovviamente la partita è lunga, ci sono 7 minuti all'intervallo e poi tutto un secondo tempo da giocare. Intanto, sempre in tema calcio, è sbarcato da poco atterrato da poco in Turchia, Istanbul, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sta per legarsi al Beşiktaş, uno storico club del club turco, e ha parlato ai profili social dello stesso club. Ha detto: sono felice ed emozionato. Ovviamente la firma arriverà fra qualche ora, probabilmente i colleghi che conducono Zona Cesarini, insomma, avranno la possibilità di darvi la conferma di questa trattativa. Adesso stanno discutendo, però Vincenzo Italiano sarebbe il secondo allenatore in questo momento importante per il calcio turco, perché sapete, Vincenzo Montella è ai mondiali con la nazionale di Turchia. Ovviamente auguri ad entrambi per un'ottima stagione, soprattutto la estiva, quella della Turchia di Montella. Particolare, insomma, curioso, entrambi hanno allenato la Fiorentina. E allora noi ci abbiamo in chiusura di questo Tempi Supplementari. Vi ricordo, insomma, la notizia arrivata poco fa che ci ha lasciato tutti con l'amaro in bocca: Matteo Arnaldi non potrà giocare la semifinale

dell'Open di Francia, del Roland Garros, il derby italiano contro Flavio Cobolli a causa di un problema intestinale confermato dallo stesso giocatore poco fa in un'intervista. Ha detto: ci ho provato, però alzandomi mi girava la testa, avevo sempre dei problemi alimentari, probabilmente insomma qualcosa non è stato digerito dal campione, un virus che purtroppo gli impedisce di poter giocarsi la finale. Noi ci fermiamo qui e ovviamente zona Cesarini per continuare a parlare di sport. Grazie per l'attenzione.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, Putin chiude a Zelensky. Nessun incontro, vuole solo fermare l'offensiva russa. Drone di Kiev esplode nel porto rumeno di Costanza. I giovani industriali spronano la politica, il paese è fermo, servono riforme e propongono di esentare dall'IRPEF gli under 35. Caporalato, stretta del governo dopo la strage di Amendolara. La ministra Calderone annuncia ispezioni straordinarie per tutta l'estate. Paura sulla stazione spaziale internazionale, una perdita d'aria fa scattare l'allarme, equipaggio pronto a tornare sulla Terra, emergenza poi risolta. Dove il mare è più blu, le cinque vele di Legambiente e Touring Club premiano Pollica, sul podio anche Otranto e Baunei. Da O Sole Mio a Per Sempre Sì, la canzone napoletana Patrimonio UNESCO. A Verona la serata evento per la candidatura, diretta su Rai 1. Tennis al Roland Garros, salta l'attesa semifinale tutta italiana. Arnaldi rinuncia per un virus e Cobolli va automaticamente in finale con il tedesco Zverev. Calcio, a Parma la presentazione del calendario di Serie A, si partirà il 23 agosto, l'Inter debutterà in casa contro il Monza. Formula 1 a Monte Carlo, prove libere dominate dalla Ferrari, primo Hamilton, secondo Leclerc. Buonasera da Sonia Oranges. Il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo, bocciata la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. La corrispondente.
3: Un duro attacco alle leadership europee, ancora parole al miele nei confronti di Trump. Se le elezioni le avesse vinte lui nel 21, dice Putin, non ci sarebbe stato il conflitto in Ucraina. Alla fine si parla anche della lettera aperta con la quale Zelensky ha proposto un incontro con il presidente russo. Non vedo motivi per incontrare Zelensky, dice Putin. Kiev con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Un incontro possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione. E ancora. Ora, le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi stanno causando un danno irreversibile all'euro e al dollaro. Putin lancia l'allarme. A noi è successo per l'Ucraina, ma tutti i paesi un giorno potrebbero perdere l'accesso alle proprie risorse. Secondo Putin, le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Unici segnali incoraggianti, lo scambio da parte ucraina e russa, rispettivamente, di 185 prigionieri di guerra e l'incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Lantranova e il suo omologo ucraino Lubeniec. Si sono incontrati e accordati per un nuovo scambio di civili da rimpatriare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Momenti di tensione in Romania per l'esplosione di droni subacquei ucraini deviati probabilmente da interferenze russe, ma sentiamo l'inviato a Kiev.
4: Nel Mar d'Azov droni ucraini avrebbero colpito due navi mercantili, provocando la morte di cinque cittadini azeri. Kiev avrebbe poi perso il controllo di quattro droni marittimi nel Mar Nero. Uno di questi si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza. Le autorità erano state informate in anticipo. Intanto, sul fronte nucleare, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, esprime un sospiro di sollievo per il cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale di Zaporizhia dopo delicatissime trattative. La realtà del conflitto resta però drammatica. Nelle ultime ore ancora droni e missili sull'Ucraina hanno causato una dozzina di vittime, quattro in un'azienda alimentare nella regione di Kiev. I raid hanno lasciato ancora senza elettricità tre regioni, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: L'Ucraina e i tentativi di dialogo con la Russia e l'allargamento a est dell'Unione Europea sono fra gli argomenti del vertice sui Balcani occidentali in Montenegro con i leader europei. La premier Meloni, attesa, non ha partecipato per il protrarsi a Reggio Calabria della cerimonia per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'inviata.
1: È la Presidente della Commissione europea a fine vertice, attiva, a fare la sintesi del summit Europa-Balcani occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Ancora scontri nel sud del Libano. Il presidente del Parlamento Berri dichiara che Hezbollah è pronto a ritirarsi dal sud del paese qualora l'esercito israeliano facesse lo stesso. L'inviata Rai.
5: Fa 5 morti, un raid israeliano a Zibdin, tra questi paramedici che stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud del Libano a maggioranza sciita il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così il presidente del Parlamento Nabih Berri, uno sciita che fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo raggiunto l'altro ieri tra il governo libanese e quello israeliano a Washington, chiedendo un cessate il fuoco pieno, a terra, nei cieli, nel mare. L'Iran non ci usi come merce di scambio, insiste il governo libanese. Ordini di sfollamento forzato dell'esercito israeliano raggiungono anche aree nuove, nuovi villaggi nel distretto di Sidone, città un'ora d'auto appena a sud di Beirut. I morti dal 2 marzo scorso sono 3.558. 2 soldati israeliani gravemente feriti, insieme al perdurante senso di insicurezza delle comunità del nord Israele, danno un senso di incompiuta anche da questa parte del cessate il fuoco, che il premier israeliano Netanyahu prova a contenere rifiutandosi di sottoporre l'accordo ai suoi ministri per l'approvazione, finché permarrà il no di Hezbollah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Allarme nello spazio, poi rientrato. La NASA dispone misure di sicurezza per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria.
6: No, non vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del tempo, con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, un anticipo della pagina sportiva. Salta l'atteso derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi non è sceso in campo per un virus e Cobolli quindi andrà automaticamente in finale domenica contro il tedesco Zverev. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Emilio Mancuso.
7: Buonasera da Parigi. Proprio così, abbiamo dato la notizia in anteprima durante Radio 1 Sport nel collegamento pre-gara, immaginando di dovervi poi raccontare questa meravigliosa semifinale con Cobolli Arnaldi, che invece non ci sarà perché il Ligure è stato costretto a dare forfait per un virus intestinale, niente da fare, dunque non può scendere in campo. Dolore terribile per lui, perché è una partita più importante della sua carriera. Non vedere questa semifinale ci fa tanto male, e dunque niente partita anche per tutti gli spettatori che naturalmente erano venuti per godersi questa semifinale tutta italiana. Cobolli in finale, come giustamente sottolineavi, contro Sasha Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Menšík 6-3 al quarto. Zverev che avrà la sua grande occasione, un torneo dove è successo di tutto. Sinner fuori, fuori, Alcaraz fuori, Berrettini infortunato l'altra sera, adesso Arnaldi, oggi durante il doppio si è fatto male anche Simone Boleglia. Insomma, un torneo molto molto sfortunato, anche e soprattutto in casa Italia. Comunque vada, domenica pomeriggio ci sarà questa finale con un italiano in campo, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, dal Roland Garros. Linea allo studio.
2: E più giovani e riforme per accelerare la crescita. Questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
8: Credo che sia chiaro ormai che il paese non va, che i giovani sono arrabbiati, che sono bloccati, e non va perché non cresciamo.
9: È il grido d'allarme di Maria Anghileri, presidente degli industriali under 40 di Confindustria, che chiede a tutte le forze politiche di far ripartire la crescita italiana mettendo in campo riforme per sostenere giovani, donne e aziende, imprese e lavoratori, come una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale. Una cosa ingiustificabile, ha detto, come lo sono i salari bassi per i giovani, e lancia la proposta di un taglio dell'IRPEF per gli under 35, che renderebbe il loro salario competitivo.
8: È una proposta concreta perché garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1.000 euro che cambiano la vita, che permettono di pagare l'affitto, di mettere da parte qualcosa e soprattutto di decidere di restare qui invece che altrove.
9: Infine propone iniziative per facilitare la creazione di nuova impresa in Italia, come una borsa per l'imprenditorialità ed un portale unico. Gelsomina Testa, GR1.
2: Crisi energetica e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
10: Fratelli d'Italia difende la legge delega sul nucleare e una politica di lungo termine che consenta di tornare a produrre energia in Italia. A sottolineare la necessità di un mix energetico equilibrato, Forza Italia, che con Antonio Tajani apre al confronto con le opposizioni sulla modifica alla legge elettorale. Rilancia sul taglio delle accise la Lega, che esclude i voucher per i redditi bassi allo studio del governo, e sulla flessibilità da parte di Bruxelles, Matteo Salvini.
11: Aspettiamo di leggere come si possono spendere questi soldi nostri. Ricordiamo che sono soldi nostri. E che tipo di paletti ci sono?
10: Sulla crisi energetica, maggioranza divisa, replicano le opposizioni che respingono la proposta di legge della maggioranza e che criticano l'assenza della Premier in Montenegro. Italia mai così in basso, l'aereo di Meloni in ritardo, forse lo guidava Salvini, ironizza Giuseppe Conte, contrario al nucleare. La segretaria del PDL Schlein chiarisce: nessuna preclusione, ma dubbi su costi e tempistica. Favorevole Matteo Renzi, che però definisce il DDL una presa in giro, e da Verdi Sinistra Angelo Bonelli.
12: In questi 4 anni Giorgio Meloni ha totalmente fallito la strategia energetica. E che cosa fa? Cosa racconta agli italiani adesso? Che farà il nucleare al 2050?
10: Filippo Amisano, GR1.
2: Ora la cronaca, la strage dei migranti di Amendolara, vicino a Cosenza. In prefettura Reggio Calabria, incontro tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
13: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il vertice istituzionale tenuto in seguito alla strage dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan.
14: Ciò che è reato va. Abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
13: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei 3 afghani e del pakistano morti nel rogo per il quale sono stati arrestati 2 caporali pakistani. C'è stretto riserbo però sull'esito degli accertamenti, e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei 4 migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, Amendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà "Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così". Anna Maria Caresta, GR1.
2: La strage di Crans Montana a Sion, il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti e per Jessica spunta una nuova contestazione.
15: Una palese falsificazione, soprattutto l'indicazione dell'IVA francese quando la spesa fu fatta in Germania. È una nuova accusa quella che i magistrati di Sion in Svizzera contestano durante il terzo interrogatorio a Jessica Moretti con il marito Jacques, proprietaria del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Un falso documentale, probabilmente per motivi fiscali, che riguarda l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe causato l'incendio. Per la procura, la dimostrazione che i coniugi mentono continuamente. Antonio Bana, avvocato di una delle vittime italiane, è presente in aula come prevede la legge svizzera.
16: Adesso si è incalzata maggiormente di più su questa fattura.
15: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una delle vittime.
17: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
15: Sempre Jessica ha poi sostenuto che l'idea di sfilare con le candeline accese sulle bottiglie fosse un'iniziativa di camerieri e dipendenti, ma le chat la smentirebbero. Il corteo pirotecnico sarebbe stato fatto tante volte nel locale, su precise indicazioni proprio di Jessica. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023. Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha disposto il processo per 4 medici accusati di omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista che era malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai camici bianchi. Attenzione all'ambiente e gestione sostenibile del turismo. Anche per il 2026 selezionate le località italiane che meritano le 5 vele.
18: Mare pulito innanzitutto, ma anche spiagge ben preservate, tutela del paesaggio e della biodiversità, modelli di turismo che puntano alla sostenibilità ambientale. Sono questi i requisiti delle località premiate con le 5 vele che entrano nella classifica d'eccellenza stilata annualmente da Touring Club Italiano e Lega Ambiente. La regina del mare dell'estate 2026 è Pollica in Cilento, ma nella top 10 figurano ben 5 comuni della Sardegna che fa la parte del Leone con Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras. In evidenza anche il Salento con Nardò. La Campania si segnala altresì per il maggior numero di comuni, ben 25, amici delle tartarughe marine. Per quanto riguarda i laghi, primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. Nel centro Italia si conferma a 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Daniele Morgera, GR1.
2: In Sicilia sta andando in scena la 3 giorni di festeggiamenti per le nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner, tra i tanti volti dell'artista britannica anche quello di influencer letteraria.
19: Leggere è una cosa da pop star e da giovani, un rito che si rinnova quando Dua Lipa dichiara l'amore incondizionato per la lettura. Galeotto, il libro, anche nell'incontro con Callum Turner, scoprono che entrambi leggono Trust di Hernán Díaz e si innamorano. 3 Grammy, 7 Brit Awards, ma anche la piattaforma Service 95 è un book club. La cantante sa unire pubblico pop ad autori come Atwood e Murray, influenza il mercato letterario, spinge le vendite. Un libro al mese, interviste semplici, originali e che funzionano, perché Dua Lipa, curatrice del festival letterario londinese in autunno, si mette al servizio del lettore con sincerità e con lei la narrativa diventa pop. Francesca Cosentino, GR1.
2: E stasera all'Arena di Verona la serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in diretta su Rai 1 dalle 21:30. Tanti gli artisti sul palco, da Placido Domingo a Gigi D'Alessio, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri.
20: Buona serata per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tra gli ambasciatori di un canzoniere così vasto e amato in tutto il mondo c'è anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci. Quali sono le sue canzoni napoletane preferite?
21: Ci sono le canzoni di Salvatore Di Giacomo, come Era di Maggio, come Napoletanata. Magari ci sono canzoni importanti come Dici Rincilla Buio, come Vierno, Ana Meccore, Tu Canucchiagne.
20: Se proprio dovesse sceglierne una?
21: C'è una canzone che sono molto legato, che è Tu Sì Una Cosa Grande.
20: Con Tu Sì Una Cosa Grande, Modugno in coppia con Ornella Vanoni vinse il Festival di Napoli del 64.
21: Credo che quella sia riuscita ad abbracciare con il cuore nel passato e la testa nella modernità un linguaggio che ancora oggi, dopo tanti anni, ha un suo perché.
20: Altra passione di Sal Da Vinci è Renato Carosone.
21: Io ho interpretato Renato Carosone in un musical che si chiamava Carosone l'Americano di Napoli, dove ho inciso anche un album.
20: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Tra poco lo sport, poi zapping da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
22: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
25: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
26: E a noi che ci piacciono tanto
25: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
27: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
28: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
29: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
30: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
31: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
30: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
31: Rispetto per le persone.
30: Recycle.
31: Dare nuova vita alle cose.
30: ESG.
31: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
32: GR1 Sport.
33: In studio Alessio Maldini. Tennis, Roland Garros, come avete sentito nella prima parte del giornale, sarà tra Coboli e Zverev la finale di domenica. Un virus ha infatti fermato Matteo Arnaldi. In 4 set invece la vittoria di Zverev sul ceco Mencik. Niente finale invece per il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, sconfitto dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Altro evento in corso, la presentazione a Parma del calendario della Serie A 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma nel weekend weekend del 23 agosto: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. I primi big match alla terza giornata: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Intanto prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale in vista dell'amichevole contro la Grecia in programma domenica alle 21. Anche a Creta vedremo alcuni giovani interessanti come Honest Hanor.
0: Da febbraio compiuti 18 anni, Honest Hanor è diventato cittadino italiano. È nato ad Aversa da genitori nigeriani, è cresciuto a Genova, all'inizio era in un centro di accoglienza.
1: Parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto.
0: Genova per lui, ora l'Atalanta, è il luogo della serenità. È molto genovese e genovana anche questa nazionale multietnica. Nelle giovanili rosso-blu sono cresciuti anche Fini, Lipani, Venturini e De Catorra. I primi calci di Hanor all'oratorio. Non è vero, osserva, che non si gioca più per strada e nei campetti.
1: Bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
0: Un ragazzo di 18 anni in nazionale, la musica che nutre la mente, Saif, altro genovese, anche un po' inaspettatamente qualcosa di De André. Il calcio è importante, anche lo studio, la maturità il prossimo anno in economia e marketing.
1: Il saper imparare, conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi nel lavoro che poi puoi riportare anche sul campo.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
33: Per le qualificazioni mondiali femminili è in corso a Pisa Italia-Serbia, al 50esimo il punteggio è ancora di 0-0. Ora motori con la Formula 1 sbarcata a Monte Carlo, nel segno della Ferrari la prima giornata riservata alle prove libere.
3: A Monte Carlo vedremo se davvero la Power Unit è il punto debole della Ferrari, si diceva alla vigilia, perché tra i muretti del Principato il motore conta molto meno. Un esame importante che quantomeno al venerdì il cavallino supera a pieni voti. A fine giornata infatti il più veloce è un Hamilton ritrovato, un decimo più rapido rispetto al compagno di squadra e fresco di rinnovo Leclerc, che era stato il più veloce al mattino. L'unico a tenere il passo è Verstappen, terzo con la Red Bull, anche lui a un decimo. Più indietro le Mercedes, fin qui schiaccia Sassi, Russell quarto e il leader del mondiale Antonelli quinto. Peggio va la McLaren, lontanissima con Piastri settimo e KO con Norris, che deve abbandonare subito le FP2 per un problema meccanico e domani in qualifica avrà ben più di qualche difficoltà a ritrovare il ritmo su una pista dove la velocità si costruisce giro per giro, sfiorando i muretti sempre più vicino, trovando la fiducia millimetro dopo millimetro. Manuel Codignoni, GR1.
33: E c'è anche la MotoGP col Gran Premio d'Ungheria. Di Acosta su KTM, miglior tempo delle prequalifiche, 4 decimi di Gian Antonio su Ducati e VR46. Tra i primi 10 anche Bezzecchi e Marc Marquez, mentre dovranno disputare la Q1 Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Basket alle 20, gara 4 della semifinale scudetto Olimpia Milano-Brescia. L'Olimpia è in vantaggio 2-1 e dunque è un passo dalla finale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
28: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Euronics, fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Busalla. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso l'allacciamento con la 1 si segnalano 9 km di coda per un incidente. Proprio in A1 in Emilia Romagna, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in direzione Milano, si registra un chilometro di coda per una perdita di carico. Andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga, verso il Brennero, presenti 4 km di coda per un incidente. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina.
12: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 febbraio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
14: È dura per me oggi, ho paura per il motore, ho paura mi cada andavanti, mi vengono addosso, accidenti. Sono in un groviglio, più vado piano e più è difficile. Vai moto, vai. Forza moto, non mi tradire, 5 km ancora, poi la liberazione, eccolo lì, è l'arrivo, eccolo.
15: La sabbia del deserto che si solleva nell'aria con le ruote in equilibrio precario, il traguardo che appare in lontananza come un miraggio dopo settimane di fatica e di sofferenza, dopo anni in attesa che si avverasse il sogno. È la voce di Fabrizio Meoni che confida tutte le sue paure, aggrappato alla moto in una sorta di preghiera d'amore mentre sta per vincere la Parigi-Dakar. È il trionfo atteso da una vita e nell'edizione successiva, quella del 2002, Meoni vincerà di nuovo in sella alla KTM, la moto che guiderà fino alla fine, arrivata a 47 anni in quello che doveva essere il suo ultimo rally. Una caduta fatale quando era secondo in classifica su uno sterrato della Mauritania, vittima di una competizione pericolosa e massacrante che porta i piloti a ritornare sempre in una sorta di mal d'Africa. Una passione che Fabrizio Meoni ha lasciato in eredità al figlio Gioele, anche lui motociclista, che ha deciso di raccontarsi nel docufilm In nome del padre.
16: Cos'è per me il deserto?
17: Per me è la massima espressione di libertà dove non c'è la regola.
18: Correre alla Dakar dà alla vita un valore diverso.
19: La possibilità di morire con quello che facciamo è parte del gioco.
20: La più grande lotta ce l'hanno con loro stessi.
21: Questo nome è pesante e lui se lo porta dietro.
22: Non devi dimostrare niente se non a se stesso.
24: Hai un bisogno dentro che non puoi fuggire dal suo destino.
34: Io sono Gioele Meoni e mio padre era Fabrizio Meoni.
15: Dal film In nome del padre, la storia di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, trionfatore della Dakar, il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia racconta fra passato e presente il viaggio nel deserto di un figlio sulle tracce di suo padre, un figlio appassionato di moto e di rally come suo padre, che corona il sogno di correre insieme a lui in qualche modo a 20 anni dalla sua scomparsa. Buongiorno Gioele.
35: Buongiorno, ciao.
15: Gioele, In nome del padre, un film che racconta la tua storia e quello di tuo papà Fabrizio, che si intrecciano, no? Fra passato e presente, come dicevamo, nelle sabbie del deserto. Nella Dakar del 2024 alla quale hai partecipato peraltro nella categoria più difficile, quella senza assistenza, solo tu e la tua moto.
0: Sì, quella categoria lì è un po', secondo me, rappresenta l'essenza della Dakar, mette alla prova sia il fisico che il mezzo, e siccome con mio babbo ci eravamo detti di farla insieme, padre e figlio, quando lui avrebbe smesso, diciamo, di fare il professionista, siccome so che lui sarebbe andato in moto, penso, fino a che la forza gliel'avrebbe permesso, l'avremmo fatta insieme, e ci eravamo detti di farla proprio in Malmotò, quindi senza dipendere da nessun agente esterno, un meccanico, un'assistenza, fare tutto da soli.
15: Le immagini di repertorio del 2001 ti ritraggono mentre abbracci tuo padre sul traguardo della Dakar sulle sabbie del Lago Rosa, lui tutto sporco di sabbia con la faccia piena di terra. Tu avevi una decina di anni ed il tuo sogno, come ci stai raccontando, era quello di fare la Dakar insieme a lui. Al termine di questa impresa hai detto: ho coronato il sogno, perché lui era con me in moto. Raccontaci questa sensazione.
0: Allora, dico sempre che durante la gara lui mi ha insegnato, fin da quando ero piccolo, che quando siamo in moto bisogna concentrarsi solo su quello che abbiamo davanti, e nel caso specifico della gara della Dakar e dei rally, nella navigazione, per non perdersi. Quindi sono due le cose da cui pensare. Le emozioni devono stare in disparte per tutta la gara. La gara sono 9.000 km, quasi 6.000 di speciale, quindi è molto lunga e non si possono fare errori, perché anche se non si va per vincere, si va solo per arrivare in fondo, la gara è costellata di tanti pericoli e quindi bisogna essere sempre concentrati. E quindi una volta arrivato poi al traguardo, gli ultimi 10 chilometri che erano molto lisci, quasi una passerella d'arrivo, era lì tutte le emozioni che uno ha trattenuto per la gara, ma poi per tutti i mesi prima, perché la gara inizia un anno prima almeno per preparare tutto, e poi lì si riversano tutti insieme, e sicuramente la sensazione più forte è stata quella di essere consapevole del fatto di aver fatto una gara difficilissima nella Malmotò senza aver fatto errori, e credo che diciamo questa possibilità me l'abbia data lui con i suoi insegnamenti e col fatto che magari era lì in qualche modo insieme a me, insomma, ecco.
15: La scomparsa di Fabrizio nel gennaio del 2005, quando avevi 14 anni, inizialmente ti aveva allontanato, credo, dal mondo delle corse, perché poi tu hai studiato informatica e ti sei diretto da un'altra parte. Poi cosa è successo?
0: Sì, ho iniziato in realtà a correre quando nel 2006, perché mio babbo mi ha sempre detto di allenarmi, ma non mi faceva far gare fino a 14 anni, mi diceva, perché poi diceva altrimenti lo fai perché te lo dico io, invece sarai libero di scegliere te a 14 anni, perché secondo lui era l'età un pochino più matura per fare una decisione del genere. Infatti la prima gara l'ho fatta nel 2006, quando lui già non c'era più. Poi ho capito nel corso degli anni, fino al 2012-2013, che io correvo nel motocross a livello italiano, ma che per mangiare il pane con lo sport uno su mille, anzi anche uno su un milione ce la fa, e quindi ho deciso di dedicarmi al lavoro. Poi però alla soglia dei 30 anni ho detto: questo sogno lo avverrò ora o non lo avverrò mai più. E anche la scomparsa di mia sorella 18enne è stato un altro input che mi ha fatto capire che dovevo, se volevo raggiungere questi sogni, insomma, le possibilità ce l'avevo e dovevo far di tutto per arrivarci. E così è stato, nonostante ci fossero state in mezzo tante peripezie, tanti problemi, perché mi sono fatto male al rally del Marocco di preparazione alla Dakar, 3 mesi prima della Dakar mi sono rotto una spalla, però ecco, insomma, stringendo i denti l'ho realizzato e ne sono veramente felice, anche se è passato un anno, ma ancora oggi sento fortissima quell'emozione.
15: Fabrizio Meoni è ancora vivo nella memoria di tutti gli appassionati di moto che ricordano le sue imprese, ma anche i non appassionati che lo ricordano soprattutto per le sue qualità umane. Noi ricordiamo lui in moto, in gara, però c'eravate anche tu e tua mamma Elena, che vivevate le sue imprese a distanza, poi vi si vedeva sul traguardo ad abbracciarlo quando vinceva, però seguivate a distanza le sue imprese. Che ricordi hai, che sensazioni hai, che ricordi hai di questo seguirlo a distanza, tu e tua mamma, mentre lui era nel deserto?
0: Beh, sicuramente, come dicevo prima, la gara si prepara tanto tempo prima, quindi era una costante. Il team principale prima della KTM era proprio la famiglia, perché lui si preparava tantissimo e quindi era una costante gara, perché anche in palestra, in bici ogni giorno. Poi quando andava nel deserto, e lui ci passava tanti mesi tra test, allenamenti e gare, tanti mesi. Negli allenamenti spesso ci andavo anch'io, nonostante ero piccolo, già a 10 anni andavo nel deserto con lui in Marocco, per esempio, la prima volta, poi in Libia, in Tunisia. Quindi quando potevo ci andavo, quando non potevo, che con mia mamma rimanevamo a casa alle gare, e allora in quel caso lì mi ricordo che aspettavamo all'epoca Eurosport che uscisse la sera dei risultati e facevamo tanto tifo da casa, e era una gara che si vinceva o si perdeva tutti insieme, quindi la sentivo forte, e quando lui poi vinceva o comunque sia raggiungeva i suoi obiettivi, quando tornava era sempre festa. Quando invece succedeva qualcosa, perché le componenti lì sono tante, non solo magari una caduta, ma anche la moto può abbandonare, può tradire il pilota perché magari un guasto al motore, e quindi quando succedevano queste cose qui, diciamo che il clima anche a casa cambiava, perché appunto eravamo tutti all'unisono per raggiungere questi obiettivi qua.
1: دراجة 112 معنا فريق دكار فور دكار الإيطالي جوبيلي ميوني
3: and now ripping team Dakar for Dakar number 112 we have Gio Mioni of Italy.
15: Meoni from Italy, l'arrivo di Joelle alla Dakar del 2024, la passerella finale, è stato, come abbiamo detto, Joelle, un viaggio sentimentale sulle tracce di tuo padre, ma anche un'impresa di grande rilevanza sportiva, perché sei arrivato fino in fondo, 47esimo primo degli italiani, e il primo successo, ancora prima di vincere alla Dakar, è arrivare in fondo per tutte le cose che ci raccontavi prima, per il ponderabile, che è già difficile da governare, ma anche per l'imponderabile, no?
0: Sì. Penso che la Dakar sia una gara che nonostante uno possa avere tutte le buone intenzioni di arrivare in fondo, non si può mai dare per scontata. Addirittura credo che in ogni fascia di classifica, per chi ambisce la vittoria, chi ambisce arrivare a metà classifica, chi anche la vuol fare davvero tra le ultime posizioni, e comunque magari per chi non la conosce la Dakar, tutti i piloti nelle categorie moto sono tutti che hanno persone che hanno un palmarès, quindi non si può andare più improvvisati, diciamo, a Dakar, ma tutte queste persone hanno tutte delle difficoltà enormi da superare. Per esempio io, una delle difficoltà più grosse, a parte gestire la moto da solo senza meccanico, era il fatto che le prime auto superavano fino al 30esimo pilota in gara in moto, e quindi quando si superano le auto che vanno veramente forte, che hanno dei solchi profondissimi, a differenza dei primi che le auto non li superano, ci si trova davanti delle tracce profonde nei sentieri, in queste piste sabbiose, erano veramente pericolosi e difficili da gestire.
15: Per come la raccontano i piloti della Dakar nel deserto, questa corsa è una sorta di esperienza mistica, al di là del super professionismo che è necessario per arrivare fino in fondo, e tutti i piloti della Dakar sembrano animati da una ossessione, una specie di mal d'Africa, come dicevo nell'apertura, che ti porta sempre a ritornare. Lo farai anche tu?
0: Ma sicuramente è una, per arrivare a fare la Dakar devi volerlo a tutti i costi, perché è una gara appunto che richiede preparazione fisica della moto, trovare il budget con gli sponsor, e ci sono tante cose da inanellare, e quindi per raggiungere questo obiettivo di partire, non di arrivare, ma di partire per la Dakar, devi essere già una persona che ha una grandissima voglia di farcela, e quindi probabilmente già screma tutti quelli che sono un po' indecisi. Quindi quando sei lì, poi se non raggiungi poi l'arrivo, avevi tutta questa foga, tutto questo mordente di arrivare in fondo, sicuramente lo vuoi rifare, perché fa parte proprio di queste persone, fa parte di noi. Io in questo caso, nel mio caso specifico, mi ero promesso con mia moglie che se l'avessi finita sicuramente un anno me lo sarei preso per riflettere, chiaramente andando in moto, facendo il campionato italiano motorelli, ma una cosa diversa, e il prossimo anno vedremo. Ora è successo un bellissimo avvenimento, infatti è nato il piccolo Fabrizio il 31 di gennaio, e quindi adesso devo fare un po' il babbo a casa e me lo godo un po', poi vedremo.
4: Quindi ho cercato il deserto italiano e Google ci ha detto, primo risultato, che il deserto italiano è Ancona, 50 km da casa mia, e quindi andiamo subito a vedere il deserto ufficiale di Ancona.
5: Certo, è là, lo vedo, è laggiù.
4: E
5: sembra di essere in Marocco. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere tutto. Io pensavo fino a qualche giorno fa che abbiamo il mare, la montagna bellissima, le spiagge, però ci manca il deserto, bisogna andare in Africa. No, abbiamo anche il deserto. Ora, non è proprio grandissimo, però ragazzi, che spettacolo.
15: Ed è così che grazie a Gioele Meoni scopriamo che c'è il deserto anche in Italia, sta proprio dietro casa, in Toscana. Non è il deserto africano, come dicevi tu Gioele, ma è comunque qualcosa di affascinante. E scopriamo che per trovare l'avventura basta girare l'angolo, no? Sempre ovviamente con le dovute cautele.
0: Sì, è proprio questo l'obiettivo che voglio trasmettere nei video che faccio su YouTube, perché credo che veramente basti poco, basti due ruote per chi è appassionato di moto, ma può essere anche un piaggio ciao, per capirci, e un percorso da seguire. E in questo caso ho scoperto, poi documentandomi un po', che sono 3 i deserti in Italia. Il più vicino ce l'avevo a 50 km da casa, quindi ho detto caspita,
15: andiamo a vedere questo deserto. E poi hai rifatto anche la Dakar sul suolo italiano, partendo da Castiglione Fiorentino, dalla piazza dove c'è la statua di tuo padre in moto, in sella alla KTM 660 ufficiale. Hai fatto questo percorso e abbiamo scoperto che esiste la savana della Tuscia, esistono degli scenari pazzeschi anche in Italia, no? Hai rifatto il percorso come se fosse la Dakar.
0: Praticamente ho ipotizzato che siccome quest'anno la Dakar in Arabia Saudita partiva il 3 gennaio, ho ipotizzato che esistesse la tappa meno 1 con partenza Castiglion Fiorentino il 2 gennaio appunto, e arrivo a Fiumicino, così c'è la logistica per l'aeroporto per poi arrivare in Arabia il giorno successivo. E però effettivamente sì, ho scoperto dei percorsi e dei posti che sono veramente unici, paesaggi e scenari incredibili. Savana della Tuscia è effettivamente un posto da rimanere a bocca aperta.
15: Abbiamo scoperto che c'è veramente tutto della Dakar, anche i pericoli, no? Perché hanno consigliato poi di spostare la Dakar in altri posti rispetto all'Africa, perché a un certo punto compare anche un signore con un fucile, lo schioppo, come dici tu nel video.
6: Esatto. Lì mi sono un po' preoccupato, ma in realtà io se potevo passare, mi ha detto non c'è problemi, anzi mi ha guardato le spalle evidentemente.
15: Quando tuo papà Fabrizio vinse la Dakar, Gioele tornò in Italia con il proposito di fare qualcosa per l'Africa che gli aveva dato tanto. In particolare era colpito dalle condizioni di povertà dei bambini e decise di aprire una scuola in Senegal. Ha lasciato una traccia di sé Fabrizio anche per questo.
6: Sì, la traccia ha proseguita poi la fondazione che porta il suo nome, che è stata avviata con la famiglia nel 2007, e da quella scuola, da quel piccolo, diciamo, iniziale lavoro, poi adesso esistono 4 scuole che sono portate avanti anche grazie alla fondazione Fabrizio Meoni Ollus, e queste scuole hanno dato la possibilità in Senegal di dare un'istruzione a dei ragazzi che altrimenti molto probabilmente non l'avrebbero potuta ricevere, perché in Senegal l'istruzione è a pagamento e le scuole hanno un costo da sostenere, mentre le scuole appunto gestite dalla fondazione, comunque sia che insomma hanno il supporto della fondazione, hanno chiaramente un occhio di riguardo per far sì che tutti possano accedere all'istruzione. E migliaia di ragazzi hanno avuto, oggi possono magari avere un mestiere anche grazie a questo, quindi si sono creati il loro futuro, cosa che altrimenti difficilmente avrebbero potuto costruire.
15: A proposito di bambini, ci lasciamo con la bella notizia che ci hai dato poco fa, che attendevamo, cioè che c'è un altro Fabrizio Meoni da qualche giorno, che è tuo figlio, che ha preso il nome di nonno Fabrizio. Quando lo mettiamo sulla moto?
6: Ce
15: lo mettiamo? Sì, sì o no?
6: Sicuramente me lo dovrà chiedere, però non aspetterò manco neanche un giorno per dargli 2 ruotine da provare. Partiamo con la bicicletta e poi vediamo un po'.
15: Grazie a Gioele Meoni per essere stato con noi nel ricordo di Fabrizio Meoni, eroe della Dakar. Ti aspettiamo per rivivere altre emozioni insieme a te, che sia la savana della Tuscia oppure il deserto della Dakar.
6: Grazie, a presto.
15: Ciao, buona giornata.
7: Fermo il sole e stanco a letto, presto il
9: sole. Ma c'è, fa freddo fuori.
16: Hai voglia, si gela.
9: E io me ne sono accorto stanotte, la casa è gelata, non potevo pigliare calimma. Ma c'è, fa freddo fuori, fa freddo.
16: Sì, Lucari, te l'ho detto, fa freddo e basta.
9: Fa freddo, fa freddo. Ma c'è, fa freddo fuori.
16: Mamma mia, sì, Lucari, sì, fa freddo, hai capito che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, hai capito? Fa freddo.
7: Ma che freddo fa? Ma che freddo fa?
15: È una una scena del celeberrimo Natale in casa Cupiello con Edoardo De Filippo e Pupella Maggio che parlano del freddo, condizione difficile per molti che lo soffrono, il freddo, ma non certo per gli atleti di uno sport in crescita e del quale è componente essenziale. Parliamo del nuoto in acque gelide, il nuoto nel ghiaccio praticato rigorosamente senza muta con il solo costume da bagno e che vede tra i protagonisti mondiali l'italiano Paolo Chiarino. Giorgio Matteoli lo ha incontrato per noi.
2: Ghiaccio.

0: L'ice swimming si definisce nuoto nel ghiaccio perché si nuota con delle temperature dell'acqua che devono essere inferiori ai 5 gradi senza muta, quindi soltanto con cuffia, costume, occhialini.
1: Ghiaccio bollente, sei tu.
2: Uno sport incredibile, il nuoto in acque gelide, la cui leggenda mondiale è il nostro Paolo Chiarino, record di ogni tipo e tra i pochi uomini ad aver nuotato sia al Polo Nord sia al Polo Sud. Quasi 60 anni e tante emozioni in acqua, come quelle raccontate nel suo libro Una vita presa a bracciate, come quando fece parte di una staffetta internazionale di nuotatori al fianco dei mezzi della Marina Militare Russa, una missione epica, l'attraversamento a nuoto dello stretto di Bering.
0: È stata un'avventura incredibile, fantastica, siamo riusciti soltanto grazie all'appoggio della Marina Militare, perché era veramente logisticamente molto complicato, sia per le condizioni del mare, sia per le condizioni anche della fauna marina. Abbiamo dovuto deviare perché ci siamo avvicinati troppo a un gruppo di trichechi.

0: Una tale celebrità nel settore, Paolo, da diventare uno degli organizzatori del campionato del mondo in acque gelide, tenutosi nei giorni scorsi a Molveno.
1: È stato un evento importantissimo, diciamo forse una chiave di svolta un po' del nostro sport, perché per la prima volta abbiamo ottenuto dei numeri così importanti, 750 atleti da 49 nazioni, per cui è veramente un successo.
0: In Trentino c'erano dunque centinaia di appassionati, ma anche atleti con passato olimpico, e l'Ice Swimming adesso guarda proprio a un futuro sogno a cinque cerchi.
1: Noi stiamo cercando di arrivare alle Olimpiadi invernali, è già un percorso che è cominciato e speriamo di essere riconosciuti presto dalla Federazione Nuoto Mondiale per poi raggiungere questo sogno di diventare sport olimpico alle Olimpiadi invernali, chissà, magari già come sport dimostrativo, purtroppo non a Cortina, ma magari alle prossime.
0: Uno sport da promuovere, sottolinea Chiarino, perché in quanto praticato in acqua fredda fa anche bene alla salute.
1: Noi, tra virgolette, non ci ammaliamo mai, siamo abituati a nuotare a certe temperature, quindi creiamo determinati anticorpi ed è questo già uno dei vantaggi, poi il vantaggio della crioterapia, insomma, veramente è uno sport che se praticato con testa porta anche molti benefici.
0: Ma attenzione, conclude Paolo Chiarino, resta pur sempre uno sport estremo e se amate il caldo non fa per voi.
1: È adatto a tutti quelli che non sono freddolosi, diciamola così. Bisogna però praticarlo con testa, per cui non si può inventarsi nuotatori di acque gelide, bisogna arrivarci per grado, bisogna arrivarci piano piano e quindi bisogna allenare e capire come reagisce il proprio fisico.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Vasciaveo alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Rai.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Giancarlo Caselli, il magistrato tifoso che combatteva le BR.
2: Torino ha lasciato la macchina per riprendere la bicicletta. L'hanno ripresa soprattutto i giovani, con allegria, con fantasia, con senso dell'umorismo. In città, strade vuote, molte biciclette e molti pedoni in centro. Erano forse 6.000 le biciclette che circolavano questa mattina fra Piazza Castello, Piazza San Carlo e Corso Vittorio. Molte nuove di zecca, i negozi ne sono ormai tutti sforniti. Molte riesumate dai sottoscala e dai solai. Nel pomeriggio il freddo ed una spruzzata di neve hanno costretto tutti a casa.
3: Io ricordo il lunedì 10 dicembre 73, un lunedì che ero di pessimo umore, perché il giorno prima, domenica, le austerity a Torino si doveva andare a piedi a causa della crisi petrolifera, ma soprattutto per me, il mio toro aveva perso il derby contro la Juve e poco consolava il famoso cazzotto di Giagnoni, il mitico allenatore col colbacco al Juventino Causio, che aveva provocato con arroganza la panchina granata dopo un gol di Cucurello.
4: Siccome sono accaduti nel finale della partita del derby di Torino alcuni fatti sul terreno di gioco al termine dal fischio di chiusura del signor Panzino, io vorrei subito collegarmi con il nostro Cesare Castellotti, che si trova nelle spogliatoie del Comunale, proprio per sapere un qualcosa di più di quello che noi abbiamo visto molto confusamente. Ecco, ci sembra che sia stato, Castellotti, tu dovresti confermarcelo, un qualche cosa fra Giagnoni e un giocatore juventino. Pronto, Castellotti?
5: Sì, esatto, guarda, la versione prima, e quindi sarà naturalmente da controllare, potrebbe essere questa. Alla fine della partita Causio si avvia verso le tribune, verso gli spalti, per salutare la folla di tifosi. Probabilmente nel passare a fianco di Giagnoni gli dice qualche cosa. Giagnoni lascia che Causio saluti e pochi secondi dopo gli si fa incontro e il diverbio continua, sembra anche non soltanto a parole, sembra che ci sia stato un pugno. Non possiamo per il momento dire se questo pugno abbia raggiunto veramente l'obiettivo, anzitutto se ci sia stato, il gesto sembra di sì, se abbia raggiunto l'obiettivo e se abbia veramente colpito il giocatore juventino oppure no.
4: Ecco, mi sembra, scusa Castellotti, sì, che il pugno dovrebbe essere stato scagliato. Noi diciamo ci sembra perché non sappiamo niente, abbiamo sentito soltanto le voci, sì, da Giagnoni nei confronti di Causio, se c'è stato.
5: Nei confronti di Causio, ecco, per una frase, per un qualcosa che Causio potrebbe aver detto in campo a Giagnoni per, ecco, il fatto di aver, ecco, vinto, di averlo sconfitto.
3: Non potevo sapere che per i 6 anni successivi la Juventus non vincerà più un derby, ma neppure potevo sapere che io, totalmente assorbito dal lavoro di contrasto al terrorismo delle BR di prima linea, non riuscirò a godermi i migliori anni del mio toro dalla stagione Superga ad oggi.
6: Giancarlo Caselli, piemontese di Alessandria, all'epoca giovane magistrato appena 34enne, quel lunedì 10 dicembre del 1973 se lo sarebbe poi ricordato per tutta la vita.
7: Si indaga in parecchie direzioni, ma soprattutto tenendo presente il risvolto politico del rapimento di Ettore Amerio, l'alto funzionario della FIA preso in ostaggio stamane da un gruppo di sconosciuti. Questo ha detto in breve il questore di Torino in una conferenza stampa che ha fatto seguito ad un vertice in prefettura, presente anche il vice capo della polizia parlato. Riepiloghiamo i fatti. L'Amerio esce di casa con alcuni conoscenti poco prima delle 8 di stamane. Svolta da Corso Tassoni, dove abita il numero 57, in via Levanna, dove c'è il suo garage. Accanto al marciapiede c'è un furgone della SIP, che risulterà poi rubato il 30 novembre scorso, motivo per cui il rapimento sembra organizzato da lungo tempo, dal quale si protendono 4 braccia per sollevare Ettore Amerio e trascinarlo all'interno del veicolo. L'uomo si divincola, cerca di difendersi, perde occhiali, la borsa, le scarpe, ma viene risucchiato a bordo del furgone che parte veloce, seguito da una 127 rossa. Numerosi testimoni assistono all'episodio e danno l'allarme. Dopo 2 ore, polizia e carabinieri che conducono le indagini in piena collaborazione ritrovano le 2 macchine. Il furgone è interamente bruciato, la macchina è intatta. Verso mezzogiorno un anonimo avverte che in una cabina telefonica, nella rubrica Pagine Gialle, ci sono manifestini a firma Brigate Rosse. Dicono che Amerio è custodito nelle carceri del popolo e che la sua sorte dipenderà da tre punti. Eccoli testualmente. Primo, il comportamento della polizia. Secondo, le risultanze dell'interrogatorio a cui sarà sottoposto l'Amerio. Terzo, la correttezza del principale giornale di Torino nel riportare le notizie sul rapimento e sulla organizzazione delle Brigate Rosse.
6: E così Beppe Barletti, che poche ore prima alla Domenica Sportiva parlava di calcio, si ritrova a seguire l'ennesimo caso di cronaca nera, stavolta legato al terrorismo nascente. Quello stesso lunedì Giancarlo Caselli si toglie la maglietta del Toro e indossa giacca e cravatta. Da quel momento il tifoso dovrà inevitabilmente cedere il passo al magistrato.
3: Quel lunedì di dicembre è quando le VR sequestrano il dirigente della Fiat Ettore Amerio, il primo sequestro che dura non poche ore ma 8 giorni, con volantini che lo cadenzano, anticipando le dinamiche del sequestro Sossi 74 e Moro 78, che è l'apice dell'attacco al cuore dello Stato. Ecco, però io quegli anni che sono i migliori del Torino dopo la tragedia di Superga non ho potuto godermeli, ancorché sia un fanatico tifoso, perché dovevo andarci dentro con le inchieste PR e PR che non mi lasciavano letteralmente altro tempo a disposizione per le cose che normalmente si fanno e che io facevo e tornerò dopo un po' a fare volentieri. Gli anni delle Brigate Rosse e di prima linea sono stati per me, senza esagerare, anni di lavoro durissimo, continuo, e per forza di cose ho dovuto tenermi lontano dalla mia passione, smodata passione calcistica per il Torino, che proprio negli anni 70 vive la migliore stagione della sua storia dopo quella del grande, grandissimo Torino. E ricordo soltanto l'esordio allo stadio di mio figlio minore, Stefano, che a 5 anni sentiva molto spesso parlare di un tal Pecci, una sola C, ma automaticamente lo associava a Pecci, due C, quello del terzo campo del Toro di Radice. Ecco, l'esordio di mio figlio allo stadio coincide probabilmente, per quanto ricordo, con una certa qual distensione che è seguita all'ondata di arresti di BR della primavera estate 80, dopo il pentimento di Pecci. Ma le mie cose sono piuttosto labili ormai. Ricordo però che il 14 dicembre 80 siamo stati mio figlio Stefano ed io allo stadio comunale, lui per la prima volta, e la prima partita del campionato 80-81 era Torino-Pistoiese. Abbiamo vinto 1-0, Patrizio Sarà segnato al 58esimo, me lo ricordo benissimo. Prima, per fortuna, che mio figlio si sdraiasse su un gradone degli istinti centrali e si addormentasse fino alla fine della partita.
6: Il lunedì dopo una domenica di calcio, e allora il calcio c'era solo alla domenica, subito dopo pranzo, quei lunedì all'insegna del terrore sono stati una costante nella vita del tifoso granata Giancarlo e del magistrato dottor Caselli.

Di lunedì in lunedì, il 17 maggio del 1976, il giorno dopo la vittoria dello scudetto da parte del Torino, proprio nel capoluogo piemontese inizia il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse. Processo istruito proprio da Caselli, assieme a un altro magistrato piemontese, Bruno Caccia, cuneese, all'epoca 59enne e poi ucciso mentre portava a spasso il cane il 26 giugno dell'83 dalla 'Ndrangheta, sulle cui infiltrazioni in Piemonte stava indagando. E con Caccia, Caselli aveva coordinato l'indagine che aveva portato l'8 settembre del 1974 all'arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori delle BR, catturati su una strada vicino a Pinerolo dai carabinieri comandati dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

0: Buonasera. A Pinerolo i carabinieri hanno arrestato due esponenti delle Brigate Rosse. Sono Renato Curcio, di 33 anni, di Monterotondo, laureato in sociologia all'Università di Trento e considerato il capo riconosciuto delle Brigate Rosse, e Alberto Franceschini, di 27 anni, di Reggio Emilia. Erano ricercati da 2 anni.
1: Il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, quel lunedì 17 maggio del 1976, inizia mentre la Torino Granata ancora si culla nel sogno scudettato e in realtà poco dura, almeno nella prima tornata, così ricorda Caselli.
2: La prima tornata alcuni giorni, poi ricomincia un anno dopo, poi un'altra interruzione, poi finalmente finisce. Dunque il processo ha 3 fasi. La prima volta comincia ma si interrompe subito per un problema apparentemente soltanto tecnico, il tempo di acquisire carte da Milano. In realtà le Brigate Rosse avevano ucciso il procuratore Coppo di Genova e il processo ai capi storici che era intestato sul sequestro Sossi all'inizio della prima tornata, saranno 3, del processo ai capi storici delle BR, che era incentrato proprio sul sequestro Sossi.
3: Le Brigate Rosse si sono assunte la responsabilità dell'uccisione del procuratore generale della Repubblica Francesco Coco con un volantino lasciato in una cabina telefonica di Genova nel pomeriggio di oggi. Polizia e carabinieri hanno intanto ricostruito l'identikit di 2 dei 4 componenti il comando che ha freddato, oltre al magistrato, la sua guardia del corpo e l'autista. Si tratta dei 2 uomini che hanno ucciso l'appuntato dei carabinieri che era fermo in auto in via Balbi. Gli accertamenti sono diretti su piste ben precise, secondo quanto si è potuto sapere dagli inquirenti, che non hanno tralasciato di indagare anche sui messaggi scritti e telefonici che attribuiscono la responsabilità dell'eccidio ad Avanguardia Nazionale. Un volantino di Avanguardia Nazionale è stato trovato la notte scorsa in un negozio del centro di Genova.
1: Appena 3 settimane dopo l'apertura del processo alle BR, l'8 giugno a Genova vengono assassinati il giudice Francesco Coco, l'agente di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, addetti alla scorta del magistrato.
2: Il contraccolpo fu fortissimo, il processo venne interrotto per 1 anno e quando riprese fu di nuovo interrotto per 1 anno, anzi non riuscì a riprendere perché non si riuscì a formare una giuria. Torino aveva paura, sul tavolo del presidente della corte Barbaro si moltiplicavano certificati medici con su scritto sindrome depressiva, paura di fare il giurato, di indossare la fascia tricolore accanto ai giudici togati. Poi ci sarà la terza e ultima tornata, il processo questa volta si celebra nel rispetto di tutte le regole e persino dell'identità processuale degli imputati che sono ammessi a controinterrogare Sossi, la vittima del sequestro, con condanne giudicate da tutti giuste e corrette, rispondenti all'entità delle prove raccolte. Ma ecco, ci sono volute 3 tornate successive per riuscire a concludere questo che è uno tra i più tormentati processi della storia giudiziaria italiana.
1: Un'altra sospensione arriva l'anno successivo, dopo che il 28 aprile del 1977 un comando delle Brigate Rosse uccide Fulvio Croce, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Croce aveva assunto la difesa d'ufficio dei brigatisti imputati dopo che questi avevano revocato i propri mandati ai difensori e dopo che i primi designati d'ufficio dal tribunale avevano rinunciato perché minacciati di morte. Il ricordo di Giancarlo Caselli è lucido, dettagliato, fin nei minimi particolari.
2: Soltanto una precisazione: rinunciano alle difese, per così dire, pubbliche, quelle che si svolgono durante il dibattimento processuale pubblico, ma non rinunciano ai loro difensori. In carcere continuano ad avere colloqui con tutte le conseguenze di consiglio e indirizzo che possono essersi. Quindi è un gioco molto più apparente che altro, ecco, di propaganda che altro. E comunque, giustamente, ricordate che costa la vita al presidente dell'Ordine degli Avvocati, che compie il suo dovere, quello di assicurare che qualunque processo, anche quello ai brigatisti, nemici dello Stato e del diritto, si svolga osservando le regole, e la fondamentale è che l'imputato deve essere assistito da un tecnico, da un difensore, altrimenti il processo è una farsa.
1: Il processo si conclude finalmente il 23 giugno del 1978.
4: GR2, Radio Sera.
5: Radio Sera.
4: Direttore Gustavo Selva.
6: Buonasera a tutti da Filippo Cicognani che conduce questa edizione di Radio Sera, collabora al microfono Gioia Re ed ecco i titoli.
5: Con 29 condanne e 16 assoluzioni concluse il processo di Torino alle Brigate Rosse, le pene maggiori a Curcio e Bassi, 15 anni ciascuno.
6: In apertura la sentenza al processo di Torino alle Brigate Rosse. Linea alla nostra redazione.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Torino, pronunciata la seguente sentenza. Visti gli articoli 483 e 488 codice procedura penale, dichiara Curcio Renato colpevole del delitto.
8: 210 anni di reclusione, 29 condanne e 16 assoluzioni. Questo in cifre il processo alle Brigate Rosse che si concluse in corte d'assise oggi pomeriggio a Torino, dopo una riunione di Camera di Consiglio record, durata oltre 100 ore.
1: L'aria che si respirava era pesante, come il piombo che volava. Terrorismo e criminalità tenevano in ostaggio le grandi città. Erano anni in cui la ricreazione non suonava quasi mai, in cui si faticava a lasciarsi andare anche a semplici momenti di leggera spensieratezza. Anni cadenzati da vite spezzate dal sangue versato sull'asfalto. Torino in quegli anni diventa la capitale del calcio italiano, sì, ma sempre in quegli anni fa da incubatrice prima e laboratorio di violenza poi per il terrorismo rosso. Anche per Giancarlo Caselli la spensieratezza svanisce presto in un lontano ricordo.
2: L'atmosfera era esattamente come lei un attimo fa l'ha descritta. Anni di piombo, atmosfera di piombo, aria pesante, difficoltà, paura, incertezza, dubbi che accompagnavano ciascuno di noi nel corso delle giornate, quelli un po' più esposti come me, ma soprattutto le forze dell'ordine ancora più di chiunque altro. E questa atmosfera, i miei ricordi di quel periodo si riducono, ripeto, a poco, perché pochissimo, se non nullo, era il tempo che avevo per dedicarmi a quella che è la mia passionaccia, ecco, la mia malattia di tifoso inguaribile del Toro, che coltiverò ampiamente in seguito e ancora oggi, per quanto posso, con una nagra che incombe.
1: Dottor Caselli, mi può dire cosa fu a creare quell'inversione di tendenza nella lotta al terrorismo, anche perché in quegli anni io ricordo che c'era nei confronti del terrorismo di sinistra una sorta di sottovalutazione, no?
2: Giusto.
1: Si parlava di compagni che sbagliano.
2: O addirittura si diceva né col terrorismo né con l'EBR, equidistanza demenziale. Successe che a Torino in particolare, organizzando una serie di assemblee dopo l'altra, dei cittadini si riuscì alla fine a prendere coscienza di un fatto decisivo, che il terrorismo, Brigate Rosse, PL, non è nemico soltanto delle vittime volta a volta colpite, ammazzandole o gambizzandole, è nemico di tutti noi, dei nostri diritti, della nostra libertà, perché stava, come dire, causando una trasmissione della situazione generale in senso repressivo, reazionario, restrittivo dei nostri diritti, delle nostre libertà. Quando si capisce questo, si fa fronte comune, il terrorismo viene isolato, capiscono di non essere all'avanguardia di nessuno, ma soltanto di se stessi, entrano in crisi, sentendosi isolati, ed è l'inizio, un lungo ancora inizio di quella che sarà però il progressivo esaurimento della forza criminale di queste organizzazioni.
1: Di quel modus operandi, no, che ricordava lei prima, né con lo Stato né con l'EBR, poi anche lei rimase vittima quando le fu rinfacciato un arresto di un intellettuale di sinistra e per cui lei venne addirittura definito fascista reazionario, ricordo bene?
2: Ricordo benissimo, se non sbaglio. Si trattava dell'avvocato Lazzani, ma non vorrei oramai l'anagrafe pesa, che era un comandante partigiano autentico, autore di un bellissimo libro, se non ricordo male, Il Ponte Rotto, che partecipava alle iniziative democratiche del tempo, ma aveva avuto, secondo me, sulla base degli elementi raccolti, un precedente di qualcuno che voleva entrare nelle Brigate Rosse, che era stato intervistato da lui perché lo esaminasse, e quindi una sorta di indiretta partecipazione all'organizzazione. E avevamo dovuto prendere i provvedimenti conseguenti, ma a Patriciello gli hanno detto toccare un personaggio rispettato da tutti, insospettabile.
1: Il nostro viaggio a ritroso di 50 anni con Giancarlo Caselli non può che concludersi ripassando dalle aule di tribunale al prato verde dei campi di calcio e a quella domenica 16 maggio del 1976, a quell'ultima festa per l'ultimo, finora, scudetto Granata.
2: Pochi ricordi perché non avevo tempo per entrare in partita. Mi sembra di aver partecipato al corteo con la mia scassata 500 decapotata, i miei figli in piedi dietro con un bandierone e io a guidare suonando il clacson in mezzo a tutti gli altri per la festa e la gioia e l'allegria, purtroppo mai più ripetuta, sì, ecco, in attesa dei tempi buoni, migliori.
9: Dottor Caselli, allora le faccio una domanda. Nel 76 erano passati 27 anni dall'ultimo scudetto del Torino, del grande Torino, quello cancellato dalla tragedia di Superga. Dal 76 a oggi ne sono passati 50 di anni, addirittura quasi il doppio. Secondo lei il Torino potrà mai tornare a rivincere un tricolore?
2: Mi fa una domanda che un fanatico, lo dico tra virgolette, e con autosimpatia come me, è alla risposta scontata. Speriamo, anzi ci sono delle buone speranze, lo dico più per tenermi su di morale che per altro, ma questa è la risposta di uno come me che è malato di toro.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Il conflitto in Ucraina in primo piano, da Mosca nessun segnale di disgelo, Putin respinge l'ipotesi di un faccia a faccia con Zelensky e torna ad attaccare l'Europa.
3: La lettera di Zelensky è maleducata, non c'è alcuna ragione di incontrarlo. Il presidente Putin chiude immediatamente lo spiraglio negoziale aperto da Kiev. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, prima di puntare il dito contro l'Europa. Critica le élite e le politiche europee, definendole miopi e aggressive, e torna a descrivere le sanzioni contro Mosca come un furto. Poi cita anche l'Italia, tra le peggiori in Europa, dice, per il debito pubblico. Proprio oggi Putin ha avuto un incontro a quattro occhi con l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lui ritenuto un possibile mediatore. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Per rilanciare un coordinamento sul conflitto in Ucraina, i leader di Germania, Francia e Regno Unito incontreranno nel fine settimana Volodymyr Zelensky a Londra. Per il premier britannico Starmer, Mosca potrebbe attaccare la NATO nel 2030. E dal vertice in Montenegro, l'Unione Europea conferma l'allargamento ai Balcani occidentali come priorità strategica per la sicurezza del continente. Assente la premier Giorgia Meloni, che ha rinunciato all'ultimo momento per il protrarsi degli impegni istituzionali a Reggio Calabria. La strage di Gran Montana si aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Negli interrogatori di oggi alla titolare Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una presunta fattura alterata relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula il duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato: essere devastati significa non poter più abbracciare i propri figli. E ancora cronaca con una storia che arriva da Roma.
4: Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre e nascosto il corpo nella cantina dell'abitazione di famiglia dove risiedeva con l'anziana donna, nel quartiere San Vittorino, periferia est di Roma. La terribile scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai carabinieri che, in seguito alla denuncia di scomparsa dei parenti della vittima, 78 anni, indagavano sulla sua sparizione. Gli investigatori hanno sentito il 48enne, che ha ammesso di aver ucciso la madre e indicato anche il luogo dove aveva nascosto il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione. L'uomo è ora in stato di fermo. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Maurizio Arcuri. L'autopsia sul corpo della vittima potrà chiarire sia le modalità dell'omicidio che l'epoca della morte. Sara Verta, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, ci sono i primi rinvii a giudizio.
5: Ci sarà un processo che vedrà imputati con l'accusa di omicidio colposo i quattro medici che ebbero in cura il giornalista nella fase finale della sua vita. Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare, disponendo rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudano. Purgatori morì nel luglio del 2023. Secondo una perizia, gli atti nelle cure si sarebbero verificati imperizia, negligenza e imprudenza. In particolare, i neuroradiologi non avrebbero refertato correttamente una risonanza magnetica eseguita due mesi prima della morte, diagnosticando al giornalista metastasi cerebrali che in realtà per i periti dell'accusa sarebbero state lesioni ischemiche, e sottoponendo così Purgatori a un trattamento radioterapico non necessario e particolarmente debilitante. Purgatori conviveva da tempo con un tumore ai polmoni, ma morì a causa di una endocardite infettiva che, sostiene ancora l'accusa, se fosse stata diagnosticata tempestivamente e trattata in maniera corretta avrebbe potuto consentirgli di sopravvivere più a lungo. Il processo inizierà il 12 gennaio.
6: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: Paura sulla Stazione Spaziale Internazionale. Una perdita d'aria nel modulo russo ha costretto per alcune ore gli astronauti a rifugiarsi nelle capsule di emergenza pronte a un eventuale rientro sulla Terra. L'allarme è poi rientrato dopo la sospensione degli interventi di riparazione e ulteriori verifiche tecniche. Adesso la musica con l'Eurovision Song Contest 2026, resi noti i dati d'ascolto. L'evento ha raggiunto 131 milioni di persone, la finale ha registrato uno share medio del 42,6%. I migliori risultati nei paesi scandinavi, il dato più interessante è la forte crescita di interesse tra i giovani, salita quasi al 55%. Boom di visualizzazioni su tutti i social. E in chiusura due notizie di sport. Tennis a Roland Garros, sfuma la semifinale tutta italiana. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato per un virus gastrointestinale, lasciando il posto a Flavio Cobolli, che in finale affronterà così il tedesco Alexander Zverev. Calcio, via libera degli Stati Uniti ai visti per la nazionale iraniana, che potrà dunque partecipare regolarmente ai mondiali. Notizie che tratteremo in modo più approfondito tra poco in Zona Cesarini. Buon proseguimento d'ascolto.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Zona Cesarini.
9: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, sono le 21, 8 minuti e 30 secondi, saluto subito la nostra squadra, Giacomo Ombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso, in redazione Tony Tisi. Parleremo di tennis e di quanto è successo a Roland Garros, fra pochissimo ci collegheremo col nostro inviato dopo il ritiro di Arnaldi e quindi Cobolli che raggiunge la finale senza giocare col tedesco Zverev che ha sconfitto a sua volta Mencik, ma di questo parleremo fra pochissimo, come dovremo parlare di basket dei playoff con la semifinale gara 4 fra Milano e Brescia. Ci collegheremo con Massimo Barchesi fra pochissimo. Le altre notizie di giornata con i mondiali, lo avete sentito anche nel di calcio, lo avete sentito anche nel GR, e l'Iran che ha ricevuto il visto per entrare negli Stati Uniti e quindi giocare ai mondiali di calcio, lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. Iran che è nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, esordio della squadra martedì 16 giugno contro la Nuova Zelanda, poi magari approfondiremo. E poi ci sono i calendari della nuova Serie A, della prossima Serie A. Si parte nel weekend dal 22 al 23 agosto tra le partite più importanti: Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan. Più tardi andremo un po' a vedere anche gli altri appuntamenti di questa nuova stagione 2026-2027 del massimo campionato di calcio. A questo punto però ci trasferiamo a Milano da Massimo Barchesi per i playoff, la gara 4 fra Milano e Brescia, per un aggiornamento. Massimo, buonasera.
10: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Gara 4 della semifinale tra Olimpia Milano e Germani Brescia, con Milano avanti 2-1 nella serie e quindi si sta giocando il match point per andare in finale, e se lo sta giocando direi bene fino a questo momento. Schiacciata in contropiede di Armani Brooks, più 11 per Milano, 58-47, 4 minuti e 29 secondi al termine del terzo quarto, una partita che Milano ha condotto sin dall'inizio, ha avuto 12 punti come massimo vantaggio, quindi siamo lì rispetto al 37-25 del secondo quarto, frutto di una fiammata da 7 punti consecutivi di Marko Guduric, ma Brescia non ha mai mollato. Nel frattempo sfondamento fischiato fallo di sfondamento fischiato a Rivers, palla persa per Brescia, canestro annullato da parte di Dimitri Rivers. Dicevo di Brescia che è chiaramente spalle al muro, ma che non si è mai arresa nel corso della partita, ha più volte ricucito gli strappi di Milano portandosi anche sul meno 4, ma poi l'Olimpia ha riallungato soprattutto appunto con Guduric, ma anche con Zach Lidey, che sta giocando la sua migliore partita in questa serie proprio nella serata delle sue 100 presenze con la maglia dell'Olimpia. 4 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto, proprio Lidey è in lunetta per Milano che è avanti 58-49. Studio.
9: Bene, grazie a Massimo Barchesi e ci trasferiamo in Francia ad Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera, per un aggiornamento, per raccontarci un po' che è successo in questa serata in cui si doveva giocare e c'è stato l'epilogo forse che nessuno si aspettava in questa semifinale derby azzurro.
11: Buonasera, buonasera a voi tutti. Beh, assolutamente sì, siamo qui di fronte allo stadio Philippe Chatrier, la gente è ancora dentro, c'è tantissima gente ancora qui all'interno dello stadio perché la notizia è arrivata davvero pochi minuti prima delle 17, tra l'altro siamo stati i primi a darla in diretta su Radio 1 Sport, il forfè di Arnaldi per questo virus che l'ha colpito e non gli ha lasciato scampo. Ha provato Matteo a scendere in campo ma non c'è riuscito, poi approfondiremo più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini ascoltando proprio le parole di Matteo Arnaldi, e dunque non ha potuto giocare la partita più importante della sua carriera, che si era costruito, che si era guadagnato con le unghie e con i denti nei giorni scorsi con prestazioni davvero straordinarie. Matteo Arnaldi però, e questo è il tennis è lo sport del diavolo, questo è lo sport. Flavio Cobolli poi è andato ad allenarsi sul centrale e giocherà domenica pomeriggio la prima finale slam in carriera lui, che festeggia anche matematicamente l'ingresso tra i primi 10 giocatori del mondo, e dunque per Cobolli di sicuro l'amarezza per non aver potuto giocarla questa partita perché la voleva giocare a tutti i costi anche lui, però dall'altro lato c'è la consapevolezza che domenica può cercare di piazzare un colpaccio straordinario, vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta, e sarebbe qualcosa di spettacolare, di straordinario. Tra l'altro ricordiamolo che sarà proprio Adriano Panatta a premiare il vincitore domenica pomeriggio sul Philippe Chatrier. Dunque ci risentiamo nella seconda parte di Zona Cesarini per ritornare su tutto quello che è successo stasera e per parlare naturalmente anche della finale di domenica. A questo punto davvero un appuntamento straordinario per la storia di Flavio Cobolli e per la storia del tennis italiano. A te la linea.
9: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più tardi appunto per ascoltare le voci dei protagonisti di questo pomeriggio in cui hanno giocato Zverev e Mencik e ha vinto Zverev, non hanno giocato invece due azzurri come avete sentito dalle parole di Emilio Mancuso, Arnaldi e Cobolli, ma abbiamo un italiano in finale contro il tedesco Zverev, ovvero proprio Flavio Cobolli. Più tardi sentiremo tutti e due, si sono presentati insieme in conferenza. Ma adesso torniamo al basket, torniamo alla diretta, gara 4 dei playoff della semifinale fra Milano e Brescia. Massimo Barchesi.
10: 2 minuti 19 secondi al termine del terzo quarto, più 12 per Milano su Brescia 63-51. Ora c'è Barnell in lunetta con 3 tiri liberi, realizza il primo Jason Barnell, che è stato recuperato in extremis da coach Matteo Cotelli dopo la botta alla caviglia presa 2 giorni fa in gara 3. Barnell che peraltro la prossima stagione vestirà proprio la maglia dell'Olimpia Milano, sbaglia il secondo tiro libero con Lidey che facendo ok pubblico, così si fa dopo aver cercato di distrarre Barnell con l'apporto del pubblico, con i fischi del forum. Barnell 2 su 3, 63-53 per Milano, e per Barnell ci sono esattamente 8 punti. Miglior marcatore Miro Bilan, 17 punti e 9 rimbalzi per il centro croato della Germania. Brescia, Guduric si butta dentro, poi scarica, palla complicata, arma di Brooks da 3 punti, Brooks sul ferro e continua a litigare con quella che è certamente la sua specialità della casa. Armani Brooks non riesce a realizzare da 3 in questa serie, 3 su 20, pensate un po'. CJ Messingbourne che si becca la sorpata di Usman Diop, palla ancora per la Germania Brescia che deve recuperare 10 punti a 1 minuto e 44 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Fuori Zach Lidey, dentro Pippo Ricci, co-capitano dell'Olimpia Milano, palla per Brescia di fronte alla nostra postazione, pronto Miro Bilan. Bilan che si sta riscattando dopo l'opaca prestazione di gara 3 con 2 punti e soli 3 rimbalzi. Barnell contro Pippo Ricci, spalla a canestro, tiro complicato che lo mette però Jason Barnell, 10 punti per lui, meno 8 Brescia, 63-55, sono 5 punti di fila per Barnell che tengono ancora in linea di galleggiamento la Germania di Brescia. Schiltz l'appoggio al tabellone, c'è il canestro e c'è anche il fallo subito da Shevon Schiltz di CJ Messenburg, tiro libero supplementare per l'ex giocatore di Trento e Baskonia che può far riallungare l'Olimpia Milano, 65-55, tiro libero supplementare per Schiltz che può arrivare alla doppia cifra per Milano, 12 punti di Lidei, 11 di Nibo e 10 di Brooks che è a 0 su 5 da 3. Nel frattempo 2 più 1 per Schiltz e dunque più 11 Milano, 66-55, ancora una volta l'Olimpia cerca l'allungo nel suo terreno preferito, ovvero il terzo quarto, perché così è andata in tutte e tre le partite, anche in quella persa in gara 2 l'Olimpia è uscita meglio rispetto agli avversari dallo spogliatoio dopo l'intervallo, vincendo sempre il terzo quarto. Addirittura da 3 ci prova Miro Bilan, pallone lungo che rimbalza due volte sul ferro, il rimbalzo però è della Germania, CJ Messenburg ci prova da 3, realizza ma tutto vanificato dalla palla persa di Messenburg che ha calpestato la linea laterale e quindi possesso Olimpia a 56 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevo, il fattore terzo quarto a favore di Milano, 23-13 in gara 1, 23-10 in gara 3, e queste sono le due partite che l'Olimpia ha vinto, ma è andata meglio di Brescia anche in gara 2, quella persa dalla formazione di Peppe Poeta che però ha vinto il terzo quarto 24-18, ha alzato certamente la propria fisicità in difesa, Milano ha controllato meglio i rimbalzi, nel frattempo Schiltz da 3 punti, pallone sul ferro, rimbalzo di Barnell, 40 secondi a termine del terzo quarto, Barnell ancora, Barnell contro Pippo Ricci, lo attacca Barnell fino in fondo, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Ousmane Diop, ancora una volta prezioso l'apporto del centro ex Sassari, siamo dall'altra parte con Pippo Ricci, finta la tripla, vuole giocare Milano, pallone per Guduric, 13 secondi per tirare, 22 per chiudere il terzo quarto, Schiltz 9 secondi per tirare, a disposizione Milano, ci pensa Guduric da 3 punti, errore, rimbalzo catturato da Pippo Ricci, poi palla vacante, c'è Schiltz, fallo di sfondamento, buona difesa di corno, fallo di sfondamento di Shevon Schiltz a 10 secondi dal termine del terzo quarto, è il secondo fallo di Schiltz, palla per Brescia che dunque è l'ultima possibilità per segnare in questo terzo quarto, rientra anche Amedeo della Valle solo 10 punti, prima tripla realizzata, prima e unica tripla realizzata nel corso di questo terzo quarto per Amedeo della Valle, che invece sta viaggiando su medie davvero notevoli in questa serie, 23,4 punti contro Milano, fallo a metà campo nel frattempo, tiri liberi per Brescia, fallo su Ivanovic che si lamenta e resta a terra, fallo su Ivanovic che ha preso una dura botta, con Amedeo della Valle che chiama lo staff medico della Germania Brescia proprio poco oltre la linea di metà campo, nella metà campo dell'Olimpia Milano, è caduto, terminato a terra Ivanovic, Brescia ha già qualche problema con Barnelle che però insomma sta dimostrando di aver recuperato pienamente dopo la scavigliata presa in gara 3. Mancano 6 secondi e 9 decimi al termine del terzo quarto, quindi ci avviciniamo davvero a grandi falcate all'ultimo mini intervallo qui al Forum di Assago, che anche questa sera non è sold out, più o meno stessi spettatori di 2 giorni fa, circa 9.000 presenti. Nel frattempo Ivanovic è ancora a terra perché la botta è stata davvero dura e viene aiutato ora dallo staff medico di Brescia e da Miro Bilan a rialzarsi, vedremo se potrà andare in lunetta per battere i tiri liberi, vediamo un po', c'è Della Valle che sta parlando proprio di questo con Matteo Cotelli, perché Ivanovic non credo proprio sia in grado di andare in lunetta, e infatti abbandona il campo Nicola Ivanovic. E allora ci andrà Rivers che entra al suo posto, Cronometro fermo, 66 Milano, 55 Brescia, con Milano che sta tirando davvero molto bene. Da due punti al 77%, ha sbagliato solo 7 tiri. La formazione di Peppe Poeta, che un anno fa di questi tempi portò la Germania Brescia in finale a giocarsi lo scudetto con la Virtus Bologna. Dimitri Rivers pronto in lunetta, e tra gli assistenti di Peppe Poeta c'era quel Matteo Cotelli, che ora è capo allenatore della Germania Brescia, il più giovane allenatore della Serie A, 38 anni, primo anno da capo allenatore per Matteo Cotelli, è una super stagione per lui. Rivers segna il primo tiro libero, seconda opportunità per Rivers, 2-2 Rivers, e allora Milano ancora spazio, tempo per chiudere il primo tempo con il terzo quarto con l'ultimo tiro, ma sbaglia l'appoggio Ellis, ma c'è il fallo a 1 secondo e 6 decimi, il fallo su Quinn Ellis, che è andato dritto come una scheggia a cercare il canestro, fallo di cuorno, e allora Ellis che va in lunetta a cercare di replicare il 2-2 di Dimitri Rivers. Ellis che ha ben difeso su Amedeo Della Valle nel primo tempo, Peppe Poeta l'ha spedito proprio sulle tracce di ADV all'inizio della partita e lo ha assai limitato. Ellis segna il primo dopo che poco fa aveva commesso uno 0-2 dalla lunetta, ed ora invece fa 2-2, 68-57, ed è questo il risultato con il quale termina il terzo quarto, più 11 per Milano, che ora è a 10 minuti dalla finale scudetto, mentre Brescia dovrà cercare di ribaltarla in ogni modo per riportare la sfida a gara 5 al Pala Leonessa, eventualmente tra 48 ore, ma il discorso è molto complicato per Brescia, che però è lì, non molla, la Leonessa d'Italia che cerca il ruggito per riaprire la partita qui del Forum. Milano 68, Brescia 57, ultimo mini intervallo, studio.

0: Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love, qui a Zona Cesarini, 21, 25 minuti e 45 secondi. Allora, torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme la semifinale, gara 4 fra Milano e Brescia di basket. Massimo, due minuti perché poi dovremo dare la linea all'informazione sul traffico all'Onda Verde.
1: Perfetto Giacomo Prioreschi, 70-58 per Milano col Messenburg che segna il primo libero poco fa, massimo vantaggio Olimpia sul più 13, 70-57 con Armani Brusque che paradossalmente a 0 su 5 da 3, ma 5 su 5 da 2 e 2 su 2 per CJ Messenburg che è rientrato in squadra in gara 3 e dopo essere stato fuori per oltre due mesi a causa di un infortunio. Messenburg, i primi due punti della partita per lui, 70 Milano, 59 Brescia, 45 secondi giocati in quest'ultimo quarto. In palleggio Nico Mannion, buon contributo anche di Mannion nel corso del primo tempo. Mannion, vediamo se sfrutta il blocco di Nibo, scarica per Guduric attraversa tutta l'area pitturata e poi c'è il fallo commesso su Guduric da Mobio, fallo di Mobio, rimessa in favore per Milano, 59 secondi giocati nell'ultimo quarto, 70 Milano, 59 Brescia. Seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo allo studio da Giacomo Prioreschi. Vediamo Nico Mannion, c'è Brooks che ci riprova da tre punti, Brooks e stavolta va, e stavolta Armani Brooks la mette da tre, prima realizzazione dall'arco su sei tentativi della serata per Brooks, massimo vantaggio Milano 73-59 con Brooks che ora sale a quota 15 punti. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo insieme con Zona Cesarini a seguire gli ultimi minuti di Milano-Brescia, semifinale di gara 4 dei playoff di basket. Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registra un chilometro di coda nel tratto chiuso e due chilometri di coda in uscita a Busalla. Dopo l'uscita obbligatoria si consiglia il rientro in autostrada a Genova Bolzaneto attraverso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, si registrano code per il traffico intenso. In A22 tra Trento Nord e Bolzano Sud in direzione del Brennero, anche qui il traffico risulta rallentato. Flussi intensi e rallentamenti anche in A14 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, si rallenta tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Infine chiudiamo in A14 in Puglia tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16, è presente un incendio. Attenzione alla guida per la presenza di fumo che può ridurre la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prioreschi con voi, ma soprattutto la semifinale gara 4 dei playoff di basket fra Milano e Brescia. Massimo Barchesi.
1: L'Armani Brooks Time al Forum di Assago, tutti in piedi per celebrare un inizio di ultimo quarto clamoroso da parte di Brooks che ha spaccato forse definitivamente la partita. 7 minuti e mezzo al termine, Milano a più 16, 75-59 e Brooks che poco fa ha battuto nell'uno contro uno Mobio ha segnato e Andrei Lunetta con il tiro libero supplementare, solo Brooks per Milano in questo inizio del terzo quarto, solo lui è andato a segno, sembra davvero sulle corde adesso, sulle gambe, alle corde la Germania Brescia che si trova sotto di 16 punti con Brooks che andrà in lunetta con i tiri liberi, Brooks che raggiunge Miro Bilan e può diventare il miglior marcatore della partita. A proposito di Bilan, doppia doppia per il centro croato, 17 punti e 10 rimbalzi che stanno servendo però a poco alla Germania Brescia perché manca il contributo di altri giocatori importanti come Rivers, solo due punti, come Endur solo due punti, pure per il senegalese anche Della Valle è rimasto fermo a 10, Ivanovic a 9, insomma solo Bilan ha un bottino importante per la Germania Brescia e Brooks capitalizza la giocata da 3 punti. 18 per lui, 76 Milano, 59 Brescia. 7 minuti e 20 secondi al termine. Della Valle, marcato da Guduric. Della Valle, gioco a due classico con Miro Bilan. Miro Bilan si getta e getta anche il pallone verso il canestro. Trova il fallo di Josh Nipo. Tiri liberi per Miro Bilan, il totem della Germania Brescia, centro croato 36enne. Ex Sassari, MVP dello scorso campionato, tra l'altro quello che ha portato Brescia alla finale scudetto contro la Virtus Bologna. A proposito di Virtus Bologna, ricordiamo domani sera gara 4 a Taliercio contro la Reyer Venezia, con Venezia avanti 2-1, Bilan sbaglia il primo tiro libero. A proposito sempre di Virtus, ricordiamo la notizia del giorno: in un primo momento Daniel Hackett espulso ieri, capitano della Virtus, dopo la testata rifilata a Leonardo Candi, era stato squalificato per 2 giornate. Immediato ricorso da parte della Virtus Bologna, accolto parzialmente dalla Corte d'Appello federale. Questo significa che gli è stata tolta una giornata ad Hackett, che la Virtus Bologna paga la giornata di squalifica che era rimasta. La sintesi è che Hackett giocherà domani sera gara 4. Nel frattempo Bilan 0 su 2 dalla lunetta, 7 minuti esatti dal termine della partita, Milano 76, Brescia 59, possesso ancora per l'Olimpia che si sta avvicinando sempre di più alla finale scudetto. Guduric, rimessa lunga per Nico Mannion, ancora il figlio d'arte che si butta dentro, c'è l'ultimo ostacolo, quello più difficile da superare, lo supera, quello di Miro Bilan, canestrone da parte di Mannion, più 19 Milano che è scappata via, 78 a 59, 4 punti per Mannion, 6-40 alla termine. Della Valle rifiuta la tripla, scambia ancora con Bilan, ancora il pick and roll di Brescia centrale, vediamo Della Valle, Bilan contro Nibo, semigancio a segno con l'aiuto del ferro, torna a segnare Miro Bilan, si sblocca Brescia 78 a 61, Bilan 19 punti e risupera Armani Brooks e ridiventa dunque il miglior marcatore del match. Ora Nico Mannion che palleggia, pallone sotto il canestro, non controllato da Ricci, palla persa da Milano, Van Barnell di corsa per Ivanovic, guarda il canestro Ivanovic che è rientrato e sta bene da tre, segna Nicola Ivanovic. Allora Peppe Poeta non vuole correre rischi, chiama immediatamente time out per spezzare, per interrompere il tentativo di rimonta della Germania Brescia che ora sotto di 14 punti, 6 minuti, 5 secondi al termine, Milano 78, Brescia 64. Studio.
0: Bene, grazie a Massimo Barchesi, torneremo a seguire il basket alla fine del time out. Stavamo parlando prima della concessione del visto all'ultimo per l'Iran ai mondiali di calcio che si giocheranno a breve negli Stati Uniti, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters. La squadra farà base a Tijuana in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona come richiesto proprio da Teheran. Abbiamo detto dell'esordio con la Nuova Zelanda, poi l'Iran giocherà il 21 contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto, calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali, quindi che hanno ottenuto il visto. Ci sono state anche le dichiarazioni dell'ambasciatore iraniano in Messico, perché ieri sera parlava proprio della questione visto a soli 10 giorni dalla loro prima partita a Los Angeles, e quindi insomma esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 contro il Belgio, il 26 invece a Seattle contro l'Egitto nel gruppo G, sicuramente gruppo complicato per l'Iran, che però quantomeno riuscirà ad arrivare negli Stati Uniti a partecipare, a rappresentare il suo paese che in questo momento è in guerra. Torniamo al basket, torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme questo ultimo quarto di Milano-Brescia.
1: E dopo il time out arriva la tripla di Pippo Ricci, Milano 81, Brescia 64. è la seconda tripla di Pippo Ricci, 6 punti per lui e tornano ad essere 17 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia a Milano, mentre il traguardo è sempre più vicino per la formazione di Pepe Poeta. Barnell ribalta, Andur della Valle in punta da 3 punti, replica medio della Valle dall'arco, 81-67 della Valle a segno da 3, seconda tripla della sua partita, arriva qua da 13 punti a medio della Valle. E allora c'è Guduric che palleggia per l'Olimpia Milano, siamo ormai alla metà esatta dell'ultimo quarto. Guduric la serie di fitte, batte Bilan che nemmeno ci prova a stopparlo, ma sbaglia Guduric l'appoggio. Barnell dall'altra parte, una finta, pallone per Ivanovic marcato da Mannion, il blocco di vediamo un po' di Barnell, c'è il fallo alla difesa, fallo di Bolmaro su Ivanovic, fallo di Leandro Bolmaro. Bolmaro che è stato determinante nelle vittorie dell'Olimpia in questa serie contro Brescia, da 10 gare consecutive in doppia cifra Leandro Bolmaro nella serie con la Germania, sta viaggiando a 16,3 punti di media, stasera poco a livello realizzativo, 5 punti, la solita sostanza a livello difensivo da parte del miglior difensore del campionato. Barnell segna il primo tiro libero, 81-68, non si arrende Brescia, non si arrende la Germania. Barnell, seconda opportunità per lui, a segno pure questo libero, 12 punti per Barnell, 81 Milano, 69 Brescia, 12 di vantaggio. Entriamo nella seconda metà dell'ultimo quarto, la partita non è finita, vediamo Guduric che palleggia, ancora Guduric va verso sinistra, lo perde per un attimo della Valle, torna su di lui, scarico per Pippo Ricci, altra tripla di Ricci, stavolta è corta, rimbalzo di Miro Bilan, Ivanovic, ancora speranze per Brescia, Ivanovic blocco a metà campo di Indura addirittura, Ivanovic, poi c'è Della Valle che gli porta via praticamente il pallone, Della Valle contro Guduric, ecco il pick and roll con Bilan ad angolo, Ivanovic da 3 punti, Ivanovic a canestro ancora, Nikola Ivanovic, e sono ora 9 i punti di vantaggio di Milano, 81-72, il pubblico del Forum capisce questo momento di difficoltà dell'Olimpia, 15 punti di Ivanovic, 4-10 al termine con Guduric, marcatura su di lui, c'è Dur, va via e c'è la schiacciata di Nibo, gran palla di Guduric per Josh Nibo, 2 punti di puro ossigeno sono questi per Milano, Nibo 13 punti personali, da lontanissimo Della Valle sbaglia, rimbalzo di Schiltz, un po' troppa fretta che ha avuto a metà Della Valle, 3 minuti e 50 al termine, Milano più 11, 83-72, ma lo capiamo perfettamente a metà Della Valle con la sua squadra sotto di 11, ha cercato di accelerare i tempi per provare una tripla rapida, Guduric può calibrare la sua mano morbida e con l'aiuto del ferro Guduric, 2 punti che forse chiudono i giochi a questo punto, perché Milano è nuovamente più 13, 85-72, 9 punti per l'ex Fenerbahce, Bilan per Ndur, dalla media Ndur a segno, un po' troppo tardi però Maurice Ndur, possente in questa partita, infatti solo 4 punti per l'ala senegalese della Germania, Brescia, ex Real Madrid e poi Galatasaray, Apollo, Gerusalemme, Lokomotiv Kuban e anche un'esperienza in NBA con i New York Knicks. Bolmaro sbaglia, tap out di Josh Nibo, extra possesso per Milano, 2.50 al termine, traguardo è lì per l'Olimpia, ancora Bolmaro scarica, Schiltz e fallo, sì, fallo di Ivanovic, terzo fallo di squadra per Brescia. Milano è già un bonus da tempo, è il quarto personale per Nikola Ivanovic che ha disputato un ottimo ultimo quarto, è stato lui che ha provato la rimonta per Brescia, rientra Armani Brooks, esce Pippo Ricci, 2 minuti e 43 secondi, ci sono due cifre che sono in totale contrasto tra di loro, la percentuale di Milano da 2 è 76%, quella da 3 di Brescia 26%, ma è aumentata quella di Brescia grazie a Ivanovic perché poco fa era appena al 15% la Germania dall'arco. Vediamo Bolmaro, Brooks manda vuoto Barnell, arriva la tripla sul ferro, sfortunato Armani Brooks, pallone che entra e esce come alcuni tiri di Brescia, dobbiamo dire, soprattutto nel corso del primo tempo è stata sfortunata la formazione di Matteo Cotelli. Vediamo Barnell, spalle a canestro, Barnell si gira, sbaglia, lotta rimbalzo, vediamo chi ha la meglio, fallo su Ndur, vediamo un po' il fallo, dovrebbe essere stato fischiato da Siobhan Schiltz, 2 minuti 18 secondi al termine. Milano 85, Brescia 74. Si confermiamo fallo fischiato a Schiltz ed è il terzo, e tiri liberi per Maurice Dur con il cronometro che segna 2 minuti e 18 secondi ancora da giocare, e Milano è ad un passo da tornare in finale. Una finale che l'ha vista assente lo scorso anno, Dur segna il primo, l'ha vista assente perché è stata eliminata in semifinale dalla Virtus Bologna, che poi conquistò lo scudetto nella finale con Brescia, ma prima di quella semifinale Milano era reduce da 4 finali consecutive, 3 di fila tra l'altro vinte. Ancora Dur, sbaglia il secondo libero, 85 Milano, 75 Brescia, e stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco con Milano che a questo punto può cominciare a giocare con il cronometro. Guduric manda all'angolo Bolmaro, dall'altra parte c'è Schiltz, ancora il palleggio, c'è Bilan che raddoppia, pallone sotto, scopre l'area, Brescia ne approfitta Milano. L'intelligenza cestistica nella lettura della giocata da parte di Marco Guduric, che ha visto libero sotto canestro Josh Nibo, aveva liberato l'area Miro Bilan per andare a raddoppiare sul portatore di palla, su Marco Guduric, e allora il gioco è stato agevole per Milano. Fallo di Dur su Josh Nibo, che altrimenti sarebbero stati 2 punti certi, facili per l'Olimpia. Nibo con i liberi segna il primo, Josh Nibo che la prossima stagione vestirà Blaugrana. Ancora Josh Nibo, seconda opportunità per lui, 11 punti e restano tali, 86 a 75. Sbaglia il secondo libero Nibo, 1.50 al termine. Ivanovic per Dur, per Barnell, marcato da Brooks, scivolamento di Barnell, gran palla, questo è un canestro valido direi per Bilan, ha ragione Bilan, la parabola era chiaramente in parabola, la palla era chiaramente in parabola discendente, ha tutte le ragioni del mondo Miro Bilan, gli arbitri hanno giudicato regolare la stoppata di Nibo, ma era assolutamente canestro da convalidare questo per la Germania. Invece si riprenderà con la rimessa per Milano a 1.43 dal termine della partita. Ivanovic ancora va da Bilan, scarico Dur, Barnell deve tirare, ci prova da 3 punti e la mette, assegno Barnell da 3. Sicuramente Milano ha fatto un grande acquisto con Barnell in vista della passata stagione, una Milano che rivoluzionerà o quasi il proprio organico. Barnell nel frattempo sale a quota 15 punti, niente male per un giocatore al 70% della condizione. 1 minuto 38 secondi al termine, Milano a 8 punti di vantaggio, 86 a 78, e con molta calma, ma entro gli 8 secondi c'è Bolmaro che arriva nella metà campo avversaria, 1.25 al termine. Bolmaro, crossover, manda a vuoto Della Valle da 3 punti, punto esclamativo, firmato Leandro Bolmaro, e Milano vola in finale 89 a 78, e ormai per Brescia non c'è davvero più niente da fare. Della Valle con personalità a segno da 3 e riporta le cose al punto di prima, ovvero 8 di vantaggio per Milano, 89 a 81, ma stiamo entrando nell'ultimo minuto. Della Valle 16 punti, mentre Bolmaro poco fa è arrivato a quota 8. Ultimo minuto che inizia in questo momento, altro crossover di Bolmaro su Della Valle. Bolmaro, linea di fondo, scarico Guduric, va Bolmaro a prendersi la tripla, step back, pallone sul ferro, rimbalzo di Maurice Dur, 45 secondi al termine, sono 8 punti di vantaggio per Milano. Ivanovic ancora, pallone per Barnell, indomita la leonessa Barnell, l'appoggio il canestro, 89-83. Barnell a segno, 2 possessi pieni di vantaggio e time out. Peppe Poeta che facendo ai suoi giocatori, calma ragazzi, qui ancora non è finita, ha ragione, perché questa è la palla canestro, abbiamo dato forse per troppo presto Milano in finale, però insomma ci vuole veramente, si deve impegnare molto Milano per perdere questa partita, ma nel basket mai dire mai. 17 punti per Barnell, 89 Milano, 83 Brescia, 39 secondi al termine. Andiamo un po' a vedere i tabellini con Brooks, miglior marcatore dell'Olimpia, 18 punti, 6 su 6 da 2 punti, 1 su 7 da 3, 3 su 3 ai liberi e 3 rimbalzi in doppia cifra anche Schiltz, Nibo, Lidei tutti con 12 punti, Nibo anche 7 rimbalzi anche per Siobhan Shields, mentre Brescia ha 19 punti di Bilan con 11 rimbalzi, doppia doppia per il centro croato. 16 punti di Della Valle, a 3 su 7 dall'arco, a metà Della Valle 5 su 5 liberi, 1 su 1 da 2, però pure 5 palle perse. Poi 17 punti di Jason Barnell con 6 su 7 ai liberi, 1 su 2 da 3, 4 su 11 da 2 punti. Si gioca nel frattempo con Milano che rischia la violazione di 5 secondi che arriva, violazione di 5 secondi sulla rimessa per Milano, e dunque il cronometro non è avanzato, è rimasto lì 39 secondi 4 decimi. Insomma, Milano ce la sta mettendo veramente tutta a rimettere in gioco la Germania di Brescia. 89 a 83, palla per Brescia, attenzione. Barnell fa carambolare il pallone addosso a Nibo, ma che errore incredibile, palla persa da Brescia, gettata davanti al Nibo, va a schiacciare e stavolta credo che non ci siano più dubbi. 91-83, ma che sciocchezza, Barnell ha regalato il pallone, ha restituito il favore a Milano sulla rimessa, pazzesco. Della Valle da lontanissimo sbaglia, pallone sul ferro, rimbalzo lungo, ancora Della Valle da tre, segna Della Valle e non si arrende davvero, applausi alla Germania. 91-76, Della Valle solo troppo tardi, però sono arrivate le sue triple, 19 punti, niente da fare, finisce qui, Milano batte Brescia 91-86, la serie si chiude qui, 3-1 per Milano che vola in finale e chissà se saprà già domani sera quale sarà la sua avversaria, se dovesse vincere Venezia sarà Venezia, altrimenti se domani sera Taliercio dovesse vincere la Virtus Bologna tutto verrà rimandato a gara 5, chiaramente Milano tiferà per Venezia perché se dovesse essere Venezia l'avversaria di Milano in finale avrà il fattore campo l'Olimpia, altrimenti no, altrimenti il fattore campo l'avrebbe la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica. È tutto dal Forum di Assago, dove l'Olimpia Milano ha battuto la Germania Brescia 91-86 e si è qualificata per la finale chiudendo la serie sul 3-1. A te Giacomo Prioreschi.

The Killers con Somebody Told Me qui a Zona Cesarini, 21:51 minuti in questo istante, sempre Giacomo Prireschi in al microfono con voi. Notizie di calcio al femminile, perché fra poco poi parleremo di nazionale maschile con Daniele Fortuna che ci racconterà del match con Lussemburgo e della gara di domenica contro la Grecia alle 21, queste due amichevoli con tanti giovani e Silvio Baldini CT ad interim. Ma intanto la nazionale femminile ha superato bene 3-0 la Serbia all'Arena Garibaldi di Pisa e ha conquistato tre punti pesanti nella corsa alla qualificazione al mondiale femminile in programma nel 2027. È successo costruito con pazienza dalla squadra del CT Andrea Soncin. Si giocherà tutto all'ultima giornata, quindi l'Italia per questa qualificazione che si è complicata e non poco, però in ogni caso, intanto questo 3-0 importante per le azzurre è un'affermazione che consente quindi alle azzurre di salire a quota 8 punti nel girone. Però la vittoria della Danimarca contro la Svezia 2-1 renderà molto improbabile per le nostre portacolori la conquista dell'accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. Intanto teniamoci stretto questo 3-0 alla Serbia e delle buone prestazioni che stanno arrivando nell'ultimo periodo per quanto riguarda le nostre azzurre, mentre fra pochissimo ci collegheremo con Daniele Fortuna per sentire un po' di questi giorni dopo la vittoria con Lussemburgo 1-0, il gol di Pio Esposito e l'avvicinamento alla gara con la Grecia, che sicuramente per gli azzurri al maschile in questo caso sarà un po' più complicata di quella che abbiamo visto con Lussemburgo.

Zucchero con Musti, il grande Babumba qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 55 minuti e 50 secondi, ci avviciniamo al GR delle 22, ma andiamo a scoprire insieme come sarà la prossima Serie A con la partenza nel weekend dal 22 al 23 agosto, Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan, le partite più importanti, i sei derby del campionato che seguiremo insieme, decima giornata per Milan-Inter, 24esima giornata per Inter-Milan per quanto riguarda, lo avrete capito, il derby di Milano, derby di Torino invece che si giocherà alla 18esima giornata Juventus-Torino e alla 30esima Torino-Juventus, mentre quello di Roma, 15esima giornata con Lazio-Roma e la 32esima con Roma-Lazio, queste le partite dei i vari derby che si giocheranno nella stagione 2026-2027 di Serie A. E poi i big match, terza giornata, quindi siamo al 6 settembre, subito Inter-Napoli e Juventus-Milan. Alla quinta giornata invece, 20 settembre, si giocherà Roma-Inter, decima giornata, 1 novembre per Juventus-Napoli, quindicesima giornata, quindi qui siamo già vicini a Natale, 13 dicembre con Napoli-Milan, la sedicesima giornata, il 20 dicembre Roma-Juventus, diciannovesima giornata, quindi 10 gennaio, siamo già nel nuovo anno, Inter-Juventus e Roma-Milan, questi tutti i big match del prossimo campionato. Ci ascoltiamo ora Alex Warren con Fever Dream, poi il GR1 delle 22 e noi torniamo con Zona Cesarini subito dopo.

0: 22.
1: GR1.
2: Nicola Tedeschini in studio, in apertura la cronaca con una notizia di poco fa da Milano. Un 19enne di origini peruviane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti in giornata e residenti tra il capoluogo e l'Interland. La polizia sta intanto interrogando gli altri 7. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge l'ipotesi di un incontro avanzata da Zelensky. La richiesta, sostiene, serve soltanto a rallentare l'avanzata delle sue truppe. Immediata la replica di Kiev, il Cremlino sceglie ancora la guerra. Dal forum di San Pietroburgo il presidente russo attacca anche Bruxelles. Le elite europee provocano il caos e cercano di coinvolgere sempre più paesi. E sul campo non si fermano i combattimenti. L'inviato della RAI.
3: In Ucraina un'altra giornata di guerra, le sirene d'allarme sono tornate a suonare anche a Kiev, mentre i bombardamenti russi hanno provocato nuove vittime civili. Tra queste 4 morti in un attacco contro un'azienda alimentare a 2 ore dalla capitale. Si combatte senza sosta lungo tutto il fronte orientale, ma la guerra torna anche sul mare. Droni navali ucraini hanno colpito 5 imbarcazioni nei porti occupati di Mariupol, Berdyansk e lungo le coste della Crimea. La Russia parla di 5 vittime azere sul Mar d'Azov. E poi il drone marittimo ucraino finito nel porto di Costanza, in Romania. Kiev conferma: era nostro, ma abbiamo perso il controllo per via di interferenze russe. L'unica nota di tregua arriva dalla IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che esprime un sospiro di sollievo per il delicato cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia. Ci si è arrivati dopo lunghissime trattative. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: La premier Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice dei Balcani che si è tenuto in Montenegro, che per Bruxelles è un punto di svolta nel percorso di integrazione dei Balcani occidentali, in particolare quello del paese ospite e dell'Albania. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni con rammarico ha deciso di disertare il summit. Medio Oriente, il presidente del Libano, il cristiano Aoun, avverte l'Iran: non siamo pedina di scambio. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del paese. Sul fronte USA, Trump poco fa ha ripetuto che Teheran non avrà l'arma atomica perché non ce ne sono le condizioni. Di nuovo la cronaca con la strage dei migranti ad Amendolara, vicino a Cosenza. Domani pomeriggio manifestazione di associazioni e sindacati contro il caporalato, mentre dalle indagini emergono nuovi particolari.
4: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo. Lo dice Taj Mohammad, unico sopravvissuto alla tragedia di Amendolara. Spiega il movente: i braccianti morti perché volevano essere pagati per il loro lavoro. È tutto nell'ordinanza di convalida del fermo per Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani, che restano in carcere. Per il jeep del tribunale di Castrovillari ci sono tutte le aggravanti. Hanno dato alle fiamme 5 persone per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, dimostrando un'efferata violenza in assenza di ragioni plausibili. Li hanno uccisi per vendetta perché all'alba, poche ore prima della strage, c'era stata una lite. I braccianti, esasperati, si erano rivoltati ai caporali. Nelle carte la testimonianza di un amico di uno dei killer pakistani. Mi ha spiegato di averli uccisi perché le vittime avevano avuto una discussione col fratello e un suo amico, arrivando ad aggredirli fisicamente. Eravamo schiavi, racconta Taj Mohammad. Avevamo un contratto, ma era come se lavorassimo in nero, perché il salario ci veniva corrisposto in contanti e meno del dovuto. Per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Economia, sulla costa Ligure a Rapallo il consueto meeting annuale dei giovani di Confindustria.
5: I giovani al centro delle proposte presentate in questa prima giornata di convegno. Ci sono, ma vanno sostenuti con possibilità come un salario minimo, per la presidente dei giovani imprenditori, Maria Anghileri.
6: I giovani imprenditori hanno voglia di fare, noi abbiamo anche tanti neoassociati, ma devono essere messi nelle condizioni di poter fare impresa in Italia.
5: Il vicepresidente del Consiglio Tajani ha parlato dal palco della competitività dell'Italia sulle export, ma anche di start-up.
7: Dobbiamo fare di più accorpando le piccole e medie imprese. Io penso che anche le start-up
0: debbano accorparsi, possono rappresentare una straordinaria opportunità.
5: Per Renzi, fra gli ospiti della giornata, si deve puntare a far restare i giovani, ma anche migliorare la vita degli over.
7: Noi abbiamo proposto la Star Tax, un modo per attrarre i giovani da fuori, ma anche per tenerli in Italia. E dall'altro, attenzione al declino demografico.
5: Domani la seconda giornata di convegno sarà aperta, fra gli altri, dal ministro Adolfo Urso. Per il GR1, Ilaria Linetti.
2: Sport, basket, l'Olimpia Milano è la prima finalista dei playoff a scudetto in gara 4 di semifinale giocata sul parquet amico. Le scarpette rosse hanno sconfitto Brescia per 91-86, chiudendo dunque la serie a proprio favore per 3-1. E la linea ora torna proprio ai colleghi dello sport con Zona Cesarini. Buon ascolto.
8: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:05 minuti e 45 secondi. Giacomo Prileschi con voi al microfono, in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Tola, in redazione Tony Tisi. Parliamo un po' di calciomercato prima di tornare poi sul tennis, perché fra poco andremo in Francia e ci collegheremo con Emilio Mancuso per sentire le voci dei protagonisti di questa giornata. Lo sapete, lo abbiamo ripetuto varie volte, Arnaldi si è ritirato, non ha giocato la semifinale contro Cobolli quindi in finale con Zverev, che ha battuto Menchik nell'altra semifinale in programma. Ma dobbiamo ascoltare le voci dei due azzurri di questo derby che non si è giocato per un virus che ha colpito proprio Arnaldi nella notte prima del match. Calciomercato, dicevamo, intanto la Juventus che continua a lavorare per l'attaccante e la punta centrale che vuole Spalletti. Alexander Sorloth è il nome che viene un po' dato da tutti come il principale. Totale apertura dell'entourage dell'attaccante norvegese al trasferimento in bianconero con la Juventus, che dicevamo cerca un attaccante soprattutto perché deve colmare il vuoto in attacco lasciato da Dusan Vlahovic. Incassa dunque la disponibilità dell'attaccante classe 95 per un eventuale arrivo a Torino. Parallelamente, in una trattativa separata sempre con l'Atletico Madrid, quindi è molto attivo questo ponte fra le due squadre, stanno lavorando anche sul fronte Nico Gonzalez. Le parti stanno cercando un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex giocatore della Juventus in Spagna, ex giocatore ma ancora non del tutto. Juventus che spinge per Sorloth e incassa l'apertura totale del suo entourage, e sul tavolo resta ancora questa questione con Nico Gonzalez. Quindi davvero un asse e giorni caldi Torino-Madrid per quanto riguarda proprio attaccanti e il futuro di Nico Gonzalez. E poi l'Inter con Giuseppe Marotta, presidente dei Nerazzurri, che ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A e ha parlato di un obiettivo di mercato dell'Inter, ovvero l'esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, Palestra, giocatore dell'Atalanta, è un talento, sono contento per la nostra nazionale, sulla bocca di tutti. Mi pare forzato abbinarlo all'Inter, però è vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando a Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe però piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter, quindi anche qui c'è un'apertura per quanto riguarda l'arrivo di Palestra all'Inter da parte del presidente Giuseppe Marotta.

0: The Cooks con Naive qui a Zona Cesarini, 22:12 minuti, ci trasferiamo in Francia, Roland Garros, parliamo di tennis, Emilio Mancuso con noi per raccontarci questo pomeriggio di semifinali, una giocata, l'altra no, ovvero quella del derby azzurro fra Arnaldi e Cobolli. Ancora buonasera Emilio.
1: Buonasera a voi tutti. Pomeriggio sera ci ha lasciato davvero, ribadiamolo, tanto amaro in bocca, perché volevamo raccontarvi, c'era una gran voglia di giocarla questa prima semifinale storica in uno slam, peraltro a Parigi, sulla terra rossa, sul centrale, tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Invece, come vi abbiamo detto in apertura di Zona Cesarini, come abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio su Radio 1 Sport e poi nei vari GR, purtroppo questa semifinale, questo incrocio in semifinale così atteso non c'è stato, perché un virus ha messo KO Matteo Arnaldi e dunque non c'è stato nulla da fare. Il Ligure ha tentato fino davvero all'ultimo minuto di riuscire a scendere in campo, ma evidentemente non aveva la possibilità di giocare una partita vera contro Flavio Cobolli, e allora ha preferito non giocare. E tutto sommato è una scelta dolorosa da parte sua, ma anche una scelta rispettosa verso il pubblico, verso tutti quelli che avevano pagato il biglietto naturalmente per assistere alla seconda semifinale degli internazionali di Francia, il Roland Garros. Andiamo ad ascoltare un estratto del pensiero della conferenza di Matteo Arnaldi, che si è presentato in conferenza insieme a Flavio Cobolli a debita distanza, perché evidentemente, sai, non si è sentito bene a questo virus e ovviamente vogliono capire di cosa davvero si è trattato. Questo è il primo estratto dell'Arnaldi pensiero.
2: Medicina no, di sicuro non ho preso niente, sono solo andato a cena come tutti gli altri giorni pre-match e non lo so sinceramente, non abbiamo ancora capito da cosa è derivato. Mi era successa una cosa simile ad Acapulco l'anno scorso, non ho assolutamente idea, nel senso, sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, 45 minuti, stavo bene, stavo andando tutto secondo i piani, e da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e sta continuando tutt'oggi, quindi sicuramente non credo sia stato solo il cibo, perché sennò non sarebbe continuato, quindi invece sta continuando durante il giorno e quindi sicuramente è qualcosa di virale.
0: Questo Matteo. Sì, questo sì. Arnaldi, no, ti volevo chiedere, Emilio, intanto ci ha messo la faccia, no? È arrivato in conferenza stampa, come dicevi, a debita distanza da Cobolli, perché nessuno vuole che questo virus, o quel che è, perché non lo sappiamo, possa trasferirsi a Cobolli, che deve giocare quindi una partita importantissima, però si è presentato e ha voluto spiegare a tutti quello che era successo.
1: Assolutamente sì, guarda, io mi sono permesso di fare i complimenti a Matteo Arnaldi, perché ha dimostrato di essere un grande giocatore in campo. In questo torneo ha portato a casa partite epiche, un esempio su tutti quello contro Francis Tiafoe. Ha beneficiato, non ce lo dimentichiamo, del ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale, perché Matteo Berrettini ha avuto quel problema importante che lo ha costretto al forfè dopo un primo set molto combattuto, molto battagliato, e dunque anche Arnaldi ha beneficiato del ritiro di un altro giocatore italiano, in questo caso di Matteo Berrettini. Questo Arnaldi però merita il nostro applauso, perché ha davvero giocato un grandissimo torneo. Lascia Parigi da numero 34 del mondo, lo ha cominciato da numero 104, insomma, e quindi guadagna tantissime posizioni. E poi naturalmente non ci voleva questo problema che oggi lo ha costretto appunto al ritiro. Però l'Arnaldi che lascia Parigi è un giocatore sicuramente ritrovato, che ci tornerà utile anche magari per la Coppa Davis, ma sarà molto importante per lui anche il prosieguo della stagione, a cominciare dalla parentesi importantissima sull'erba. Nel secondo estratto del pensiero in conferenza stampa di Matteo Arnaldi, il Ligure racconta il momento del forfè, e come ti dicevo prima, c'è stato anche grande rispetto da parte di Arnaldi nella sua decisione, perché poteva provare a scendere in campo, no? Perché era una partita davvero troppo importante, una semifinale di uno slam, la prima sia per Arnaldi che per Cobolli, e dunque è una partita straordinariamente importante, però alla fine ha deciso di non giocare, e questo è una forma di rispetto importante anche verso gli spettatori, verso coloro che hanno pagato il biglietto, perché naturalmente la sessione verrà rimborsata. Bravissimo il Ligure in questo. Andiamo ad ascoltare ancora Arnaldi.
2: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, e proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui, per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
0: Queste le parole di Arnaldi, che riassumono davvero anche quello che stavamo commentando poco fa, Emilio, ovvero insomma il metterci la faccia, il decidere di evitare comunque un match che magari si sarebbe fermato dopo poco perché non era in condizione per giocarlo. Cobolli. Passiamo a Cobolli, Emilio Mancuso, perché comunque in ogni caso abbiamo un italiano intanto in finale, quindi siamo felici di questo. Peccato per come diciamo è evoluta questa situazione, ma allo stesso tempo è in finale, e tra l'altro con Zverev che va a caccia del primo slam in carriera, in un periodo storico in cui si è trovato davanti sempre qualche giocatore davanti più forte e più in forma di lui. Sarà una partita davvero interessante da seguire.
1: Guarda, di sicuro sarà una partita molto molto interessante, molto intrigante. Tra poco parliamo di Zverev, però diamo spazio a Cobolli, perché Cobolli anche lui ha giocato un bellissimo torneo, ha vinto una partita nei quarti di finale di grandissimo spessore contro Félix Auger-Aliassime, perché era sotto di un set, era sotto di un break all'inizio del secondo set, una partita giocata nel primo set con il tetto aperto, con un vento incredibile che tutti pensavamo potesse aiutare Cobolli, invece il primo set se lo ha giudicato Auger-Aliassime. Poi gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia, che poi non è arrivata, e con le condizioni totalmente diverse indoor che sulla carta avrebbero dovuto favorire Auger-Aliassime, invece è venuto fuori un Cobolli regale che si è portato a casa quella partita e si è guadagnato la semifinale. Adesso la semifinale non l'ha giocata, e quindi è un vantaggio questo, perché ovviamente non hai giocato una partita, hai una partita in meno nelle gambe in un torneo del Grande Slam, 3 su 5 conta tantissimo. Pensate, Cobolli dopo questa brevissima conferenza stampa che c'è stata è andato in campo ad allenarsi con le tribune dello Châtelet pienissime, tutta la gente naturalmente che era entrata per guardarsi la partita. Cosa ha fatto? Si è visto l'allenamento di Cobolli, che naturalmente è carico, carichissimo verso la finale di domenica. Festeggia però in questo momento non la finale, perché il suo pensiero va oltre la finale, perché la finale se la vuole giocare, grande amico di Zverev, però la finale se la vuole giocare e vuole cercare di vincerla. Però festeggia questa sera, cosa festeggia? L'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo, perché questo fatto è acclarato da lunedì, sarà tra i primi 10, perché Menzik non può vincere il torneo in quanto oggi ha perso con Zverev, il ceco, e dunque Cobolli in ogni caso stasera festeggia la sua prima finale in un torneo dello Slam a Roland Garros, che non è assolutamente una cosa normale, un grandissimo risultato, ma nello stesso tempo festeggia anche l'ingresso tra i primi 10 giocatori giocatori del mondo. Il primo estratto di Cobolli è per l'amico Matteo Arnaldi, che non ha potuto giocare la semifinale.
3: In primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, hai lottato per tante ore in campo dimostrando che il tuo vero valore. Sapevamo tutti la posizione che avevi prima di questo torneo, dato da un infortunio che tutti conosciamo. Non ho mai dubitato delle tue qualità e delle cose buone che hai fatto per tutti noi e per te stesso in primis in questi anni, quindi devi essere solo fiero di quello che stai facendo e di come l'hai fatto, e sei un esempio per me per come lo fai. Cerco un po' anche io di imitarti nel, soprattutto fuori dal campo, poi in campo vado per la mia strada, però come tutti noi, però fuori dal campo sei esattamente l'esempio di un atleta e di un professionista eccellente, quindi ti auguro il meglio, mi dispiace oggi per come è andata.
0: Questo Cobolli su Arnaldi. Emilio Mancuso, dai ritiri di Arnaldi e Berrettini viene fuori un elemento importante però, il gruppo, questo grande gruppo azzurro, no? Molto unito, tutti amici e davvero anche la grande comprensione per il lavoro che c'è dietro ad una carriera come quella di Arnaldi, di Berrettini, e poi no, la fatica, il dolore vedere interrompere un percorso così importante come quello di uno slam per un infortunio.
1: Ma guarda, è stato un torneo che per l'Italia non è stato un torneo fortunato, anzi il contrario, perché se tu ci pensi bene, un torneo che è cominciato con il forfè di Lorenzo Musetti, gli mandiamo un grande abbraccio perché l'infortunio è un infortunio serio, non sappiamo oggettivamente se potrà giocare la stagione sull'erba e soprattutto Wimbledon, quindi sì. Un grande abbraccio a Lorenzo Musetti.
0: Ha fatto bene a ricordarlo perché ecco, non avevamo parlato perché è stato un forfè iniziale, però certo anche Musetti è mancato tantissimo in questo torneo.
1: Quindi, esatto, quindi Musetti che è numero 2 d'Italia, era numero 2 perché adesso il numero 2 sarà Cobolli. Quindi Musetti non ha partecipato a Roland Garros, come non ha partecipato a Roland Garros, lo sappiamo. Carlos Alcaraz che non parteciperà nemmeno a Wimbledon perché si allena con la mano sinistra, in quanto la mano destra ancora non la può usare, quindi vedremo quando tornerà Carlos Alcaraz. È cominciato così, poi c'è stata quell'esclusione, quell'eliminazione shock in quel giovedì incredibile di Jannik Sinner, che resterà nella storia del torneo, contro Juan Manuel Cerúndolo, una sconfitta che oggettivamente nessuno poteva ipotizzare e invece si è materializzata con tutto quello che è successo. Quindi Musetti e Sinner, i nostri due migliori giocatori, out per questioni di natura fisica. Dopodiché è continuato questo torneo con gli italiani che hanno fatto e continuano a fare la voce grossa. Poi c'è stato l'infortunio di Matteo Berrettini, che non ha potuto giocare il quarto di finale contro Arnaldi. Lo sappiamo, non l'ha potuto giocare, quindi un altro infortunio. Oggi ne abbiamo parlato poco, perché naturalmente tutto quello che è successo in singolare ha fagocitato tutto il resto, ma nella semifinale di doppio si è fatto male alla caviglia anche Simone Bolelli, che stoico ha continuato a giocare, però non stava bene. E quindi oggi Bolelli e Vavassori hanno perso contro una coppia fortissima, Granollers e Ceballos, però Bolelli si è infortunato, un altro infortunio, quindi la lista è davvero lunga. E stasera c'è stato questo forfè che, come abbiamo detto, è stato totalmente inaspettato, di Matteo Arnaldi, che lancia Flavio Cobolli in questa finale che per lui è una finale davvero straordinaria, e l'ingresso dei primi 10 giocatori del mondo. Andiamoci ad ascoltare questo estratto di Cobolli e poi, se vuoi, parliamo anche di Svera.
3: L'obiettivo di tanti anni di lavoro, no? di chi inizia a giocare a tennis, io ho sempre sognato di essere dove sono ora e sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte, però credo che ognuno con il suo ruolo abbia mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
0: Emilio, queste le parole di Cobolli sulla finale che giocherà domenica contro il tedesco Zverev. Ti chiedo, ed è difficile secondo me rispondere a questa domanda, chi ha più fame? Il 24enne alla prima finale slam azzurro che arriva a questo appuntamento, che è un appuntamento della vita, dall'altra parte Zverev anche per lui è un appuntamento, direi non solo della vita, è un appuntamento per cambiare completamente la storia di una carriera che sembrava segnata, no, da questa assenza di vittorie negli slam.
1: Guarda, allora 29 anni Zverev e 24 Cobolli, quindi ci sono 5 anni di differenza. Zverev meriterebbe di vincere lo slam per tutto quello che gli è successo, a partire da quella famosa giornata del 2022 quando giocò due set stellari contro uno dei migliori Nadal visti a Roland Garros, l'ultimo anno del trionfo di Nadal a Parigi 2022, trionfo numero 14. Ok, Zverev giocò una partita pazzesca con un rovescio stellare,
0: sembrava poterla vincere.
1: Poche volte gli è capitato di vedere un giocatore esprimersi in quel modo fuori il rovescio, un rovescio pazzesco da parte di Zverev. E poi il grido terribile con l'infortunio alla caviglia, terribile da parte di Zverev, che si è rimesso in pista, ma con l'infortunio avrebbe potuto mettere KO chiunque. Dunque, per questo Zverev merita di vincerlo uno slam. Naturalmente ci auguriamo che non sia domenica, perché domenica dall'altra parte della rete ci sarà Flavio Cobolli.
0: Dici oggi, giustamente, Emilio, c'è tempo per questo slam, insomma, la sua carriera è ancora lunga.
1: Esatto, la sua carriera è ancora lunga. Oggi ha battuto un giocatore che di sicuro farà parlare di sé, ha avuto la benedizione di Ivan Lendl, mi riferisco a Jakub Menšík, il ceco, che ha perso in 4 set, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 per Zverev in poco più di tre ore.
0: Stanno arrivando, scusa se ti interrompo perché hai citato Menšík, giustamente sono curioso di chiederti questo, stanno arrivando quindi questi nuovi giovani, tra virgolette, parlo di Fonseca e di Menšík, li stai seguendo, a che punto sono? Perché si parla tanto di loro come poi possibili, no, avversari dei Alcaraz e di Sinner.
1: Assolutamente, sai, si sono affrontati l'altra sera in questo incontro dei quarti di finale. Fonseca non ne aveva più oggettivamente dopo quella maratona pazzesca contro Djokovic, una vittoria incredibile da parte di Fonseca contro un giocatore comunque extraterrestre. Novak Djokovic per me è un extraterrestre per quello che ha fatto e per quello che continua a fare, e quindi Fonseca di sicuro di questi giovani della nuova leva è quello più forte a mio modo di vedere, e vedrai che arriverà presto il suo momento, ha soltanto 19 anni. Menšík anche lui è stato vittima del caldo, non ce lo dimentichiamo, perché contro Navone l'argentino ha rischiato di collassare, ha finito il match ed è uscito dal campo con la sedia a rotelle perché non si reggeva in piedi, e quindi anche lui vittima del caldo terribile della prima settimana, mentre nella seconda settimana che stiamo vivendo e vi stiamo raccontando, Parigi ha temperature primaverili quasi autunnali, ok? A differenza della fornace, del calore asfissiante che invece c'è stato nella prima settimana.
0: Siamo tornati un po' più alla normalità, mettiamola così, per una città così a nord come Parigi, no?
1: Esattamente. Quindi pensate, Jannik Sinner, quanto sarà arrabbiato. Per usare un'espressione molto molto edulcorata.
0: Certo, perché sarebbe stato il clima perfetto per questo finale di torneo, assolutamente.
1: Esatto. Zverev, quarta finale slam in carriera, la seconda a Parigi, a distanza tra l'altro di tantissimo, se non ricordo male, 2024 contro Alcaraz, quindi più di 700 giorni. 726 giorni per la precisione, torna in finale a Roland Garros Sasha Zverev, stavolta contro Cobolli, e per lui naturalmente è un appuntamento straordinariamente importante, un appuntamento che non vuole fallire, ma non lo vuole fallire nemmeno Flavio Cobolli, l'appuntamento di domenica pomeriggio. Sarà una finale molto interessante, sarà una finale molto di testa, anche di gamba, però molto con la testa. Sarà una finale che naturalmente varrà tantissimo, peserà moltissimo anche il primo set di questa finale, perché naturalmente per Zverev non è una novità, è la quarta finale slam, come abbiamo detto, in carriera. Per Cobolli è la prima a Roland Garros, sul centrale. E ci sarà anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che arriverà da Roma per assistere a questa partita. E ci sarà l'Italia intera che la guarderà, l'ascolterà alla radio, naturalmente ce lo auguriamo, questo appuntamento così importante. Ci sarà Adriano Panatta sul centrale, che premierà il vincitore, perché sono 50 anni dall'ultimo trionfo italiano qui a Parigi, dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976, e quindi vi lasciamo immaginare, vi lasciamo pensare con questa fotografia parigina di chiusura di questo collegamento il valore, il peso di questa finale di domenica pomeriggio.
0: Emilio, prima di salutarti, avremo insomma 24 ore abbondanti, anzi di più in realtà, per prepararci a questa, a
1: sì,
0: questa finale,
1: esatto,
0: un po' di più perché si gioca poi nel pomeriggio, però ti voglio chiedere della...
1: L'anno scorso 5 ore e 29 minuti, ecco, quindi siamo arrivati a sera inoltrata.
0: Per sapere poi chi sarà il vincitore potremo dover aspettare molto di più. In ogni caso, finale invece femminile, parliamone brevemente, un flash, perché insomma è una finale particolare anche quella, no? Che si giocherà domani alle 15, se non sbaglio.
1: Sì, una finale per certi versi inaspettata, come era inaspettata oggettivamente questa finale del singolare maschile, perché sfido chiunque alla vigilia del torneo a dire finale del singolare maschile con Boli contro Zverev, sfido
0: certo.
1: Chiunque, ok? Ecco. Come sfido chiunque a dire alla vigilia del torneo la Andrieva, che però è una predestinata, è una che salirà molto in classifica e poi un'allenatrice che sa come si vincono le partite, questo tipo di partite, che Conchita Martinez, contro la sorpresa in assoluto del torneo, questa polacca con un nome molto difficile da pronunciare che si chiama Maja Kalinska, che pensate, qualificata da 112 del mondo se non ricordo male, arriva in finale e durante la conferenza stampa, scherzando ma non troppo, ha detto che non aveva i soldi per pagare l'hotel. Non scherziamo, ha detto così, perché oggettivamente non pensava di
0: stare
1: dover
0: così
1: arrivare...
0: tanti giorni.
1: Esatto.
0: Esattamente. Il premio non l'ha ancora incassato.
1: Premio ancora non l'ha incassato, e quindi non ha...
0: Beh, quindi... le cambierà la vita intanto, perché comunque il premio è abbondante anche per il raggiungimento della finale.
1: Sì, può stare a Parigi per un paio d'anni.
0: Per un paio d'anni, quindi sarà serena, però simpatica questa cosa, perché dobbiamo ricordare, se poi si arriva a un slam, a un torneo così importante...
1: Da qualificata,
0: ecco, non è detto che il budget che uno si è messo in testa sia quello giusto. Beh, bene esatto. Per lei però, perché sicuramente verrà
1: non
0: ripagato.
1: Sponsor, ancora non aveva sponsor, magari adesso domani ci sarà già qualche sponsor sulla sua maglietta, non c'era sponsor.
0: Immagino,
1: ragazzi,
0: che l'hotel dove sta in questo momento, dove alloggia, sarà felicissimo di averla. Magari all'inizio non sapevano neanche chi era, no?
1: Esatto, magari anche cambiato albergo, chissà. Però insomma, questa è la situazione, quindi
0: bene,
1: la
0: bene,
1: finale
0: bene.
1: Femminile di domani pomeriggio,
0: interessante, cambiano un po' gli equilibri in questo tennis per tanti motivi, ma va bene così, scopriamo anche nuovi giocatori, nuove giocatrici. Emilio Mancuso, ci risentiamo domani dalle 14:30 all'interno di Sabato Sport per raccontarci il pomeriggio.
1: Benissimo.
0: E raccontarci ovviamente anche questa finale femminile. Grazie Emilio.
1: Grazie, buona serata.

0: The Style Council con Walls Come Tumbling Down qui a Zona Cesarini, 22 e 38 minuti dalla Francia. Ci spostiamo a Firenze, a Coverciano, dove continua il ritiro degli azzurri dell'Italia, o meglio degli azzurrini, quasi li chiamerei, vista l'età media della squadra. Collegato lì per noi c'è Daniele Fortuna. Ciao Daniele, buonasera.
1: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica come sempre in questi giorni è garantita da Sergio Ciani, però dicevi bene perché comunque di azzurrini si tratta, visto che è il gruppo dell'Under 21 che Silvio Ballini ha portato in nazionale maggiore, addirittura con 15 debutti nella partita, nella prima amichevole contro il Lussemburgo l'altro ieri.
0: Cosa possiamo dire del match con Lussemburgo? È arrivata una vittoria, tante occasioni per l'Italia, un po' di confusione forse, non era semplice l'esordio per così tanti giocatori, però insomma sensazioni almeno da quanto letto e da quanto visto positive.
1: Allora possiamo dire che certamente Pio Esposito sembra già di un'altra categoria, è già di un'altra categoria probabilmente, e tutto questo indica che poi se i calciatori, i giovani calciatori, perché Pio Esposito deve ancora compiere 21 anni e lo farà tra poco, quando hanno la possibilità di giocare ad alto livello con l'Inter in Champions League, in campionato e anche con la nazionale, perché poi lui era stato portato da Gattuso con la nazionale maggiore, aveva già segnato 3 gol e quello dell'altra sera è stato il quarto. Beh, quando si hanno le opportunità, i minuti, tutto questo poi si vede in campo, perché lui e anche Niccolò Pisilli insieme con Donnarumma, diciamo, erano i giocatori più esperti che hanno avuto esperienze in Serie A. Beh, si vedeva che insomma giocavano in un altro modo, con un'altra personalità, con un altro carattere. Non hanno fatto male gli altri, però qualcuno ha fatto meglio, per esempio penso a Chiarodia in difesa, il centrale del Borussia Mönchengladbach. Penso anche a qualche buona cosa di Coleoscio, che però poi ha sbagliato un gol piuttosto facile nel primo tempo sullo 0-0. Comunque buone indicazioni in generale. Adesso però c'è la Grecia, che comunque è un'altra nazionale rispetto al Lussemburgo come caratura, come forza, anche come livello dei giocatori. La Grecia in amichevole ha pareggiato con la Svezia per 2-2 è proprio 2 giorni fa, era andata in vantaggio, ha comunque per alcuni tratti della partita dominato sulla nazionale svedese che andrà alla mondiale. Ha segnato il giocatore della Roma in questa stagione, Tsimikas, in prestito dal Liverpool. Insomma ci sono calciatori comunque da seguire, per esempio Solis della Bruges, che ha segnato in Champions League all'Atalanta. Pavlidis, ecco, è un altro livello rispetto al Lussemburgo, per questo prova ancora più interessante per i giovani di Silvio Baldini.
0: Beh sì, si sposteranno domani, no? Vi sposterete per andare in Grecia, giusto? Volevo sapere anche un po' com'è andata questa giornata invece.
1: È stata una giornata, beh, intanto gli impegni con la stampa, e tra poco potremo ascoltare l'intervista con Anor, uno dei 4 ragazzi di 18 anni. Lui anche però ha avuto già esperienze di un certo tipo in Serie A con l'Atalanta, in Champions League, anche lo ricordavamo stamattina insieme a Coverciano, soprattutto nella prima parte della stagione, a dir la verità, con Juric. Poi con Paladino ha avuto meno spazio, però tutto questo fa parte del percorso di crescita di un ragazzo che ha compiuto 18 anni soltanto a febbraio. Ecco, lui origini nigeriane, cioè i genitori sono nigeriani, lui è nato ad Aversa, dunque in Campania, poi si è spostato con la mamma a Genova in un centro di accoglienza, lì ha conosciuto il calcio, ha conosciuto anche buone situazioni, comunque è un allenatore che lo ha lanciato, che lo ha visto, ha riconosciuto in lui delle doti, quindi da lì è passato giovanissimo nelle giovanili della Genoa. Però appunto per la questione della nazionalità, della cittadinanza, che non era italiana fino al compimento dei 18 anni, lui non ha giocato con le nazionali giovanili. Giacomo, ti direi di ascoltare la sua intervista a partire proprio da, così insomma, la considerazione sulla cittadinanza appena acquisita. Ascoltiamo Anor.
2: Per me è stato un percorso di tanta pazienza, perché parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto, secondo me. È finalmente arrivato, ancora di più con la nazionale maggiore in questa settimana, e posso dire di essere felice di poter indossare una maglia così importante, così prestigiosa, ed è un privilegio per me essere qua.
1: È la nazionale più genovese e più genuana di sempre, forse, anche se tu adesso giochi nell'Atalanta, no? Con Ecator Venturino, con Fini, ma insomma è molto molto particolare. Cosa rappresenta per te Genova?
2: Ah, Genova per me è casa, nonostante non sono nato esattamente a Genova, sono sempre cresciuto lì, e ho fatto tutta la mia carriera, tutta la mia vita a Genova, quindi reputo tutti gli effetti Genova casa mia, nonostante non sia il mio luogo di nascita. E per me Genova è un posto dove trasmette felicità, pace, serenità, perché ho tutte le persone a cui voglio bene, tutte le persone a me care lì, e quindi ogni volta che ho la possibilità di ritornarci, per me è qualcosa di bello, ecco.
1: Non è vero che non si gioca per strada, a te è successo, il tuo oratorio sotto casa, eri bambino, lì hai tirato i primi calci.
2: Sì, sì, sì, sì. Fortunatamente ho avuto la possibilità di poter giocare in ambienti del genere, dove penso di aver consolidato tante mie caratteristiche che ho ancora ora a livelli magari un po' più alti, e sono dell'idea che basta sapere dove cercare, dove trovare, e i ragazzini li si trovano, molto semplice. E secondo me bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
1: Quando eri più piccolo, con le squadre giovanili segnavi anche di più. Adesso ti manca il gol in Serie A anche con la nazionale, magari arriverà presto, perché più prudenza ti chiedono gli allenatori e anche quelli che hai avuto quest'anno all'Atalanta, oppure semplicemente una coincidenza?
2: No, no, penso che nel giovanile ho avuto più possibilità di poter andare in avanti. Ora, giustamente, alzando il livello, per il ruolo che faccio ci vuole molta più prudenza, è quello su cui sto lavorando, quindi è fondamentale prima consolidare il ruolo che faccio, quindi la fase difensiva, per poi in un eventuale futuro riuscire magari a fare qualche gol in più.
1: Lo studio quanto è importante per te? Ti manca un anno alla maturità, forse vuoi continuare. Cosa ti dà lo studio?
2: Per me lo studio è qualcosa di importante, perché il saper imparare, il saper conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi è un lavoro che poi puoi riportare anche sul campo, perché come lavoriamo sulla tecnica, sul fisico, lavorando sulla mente, che può essere scuola, può essere per esempio andare dallo psicologo, può essere leggere, scrivere, è un qualcosa che poi coinciso con livello fisico, livello tecnico, ti porta magari a essere un po' più performante sul campo.
1: Saif, genovese, genoano, De André, un ragazzo di 18 anni, conosce le canzoni di De André?
2: Sì, qualcuna sì, purtroppo nell'ambito musica old school non sono molto molto preparato, però per me la musica è qualcosa di importante, per me è come una medicina, quando ascolto la musica riesco a immedesimarmi poi in tutto quello che devo fare, e quindi è qualcosa di importante.
0: Daniele, hai chiesto di De Andrea un classe 2008 e l'ha chiamata musica old school, te lo dovevi aspettare forse. Penso che,
1: cioè... però qualcosa conosce, e devo dire che lì non ho voluto approfondire. ma prima delle partite del Genoa si ascolta sempre De André, il pescatore, certo. Mi sembra comunque, insomma, De André è così, insomma, grande tifoso genoano, rosso-blu, non poteva dirmi non conosco De André, diciamo dai, insomma, comunque un ragazzo di 18 anni, come ho potuto sentire, come hanno potuto ascoltare anche tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, insomma, una certa profondità, proprietà di linguaggio, anche certezze, convinzioni, per esempio lo studio, l'istituto in economia e marketing, quindi la diploma di maturità che Anor cercherà di conseguire il prossimo anno, anche con lezioni in presenza, perché comunque c'è la possibilità per gli sportivi professionisti di un certo livello di magari di mancare anche a delle lezioni, di poter recuperare un trattamento particolare fare per lui e per loro, non esclude di continuare, di proseguire anche con l'università, magari anche lì università telematica, però idee chiarissime per Anor nel calcio e non solo.
0: Non so se adesso stia o meno migliorando il livello della nostra nazionale, perché questi sono dei giovanissimi, vedremo poi quale sarà il loro percorso nelle competizioni ufficiali, però sta aumentando e non poco rispetto a neanche tanti anni fa il livello delle interviste in generale, no? Non è l'unico Anor, ci sono tanti giocatori comunque che sottolineano molto l'importanza dello studio, soprattutto che sono molto preparati nei rapporti con i media rispetto magari al passato.
1: La comunicazione è fondamentale, i giocatori lo hanno capito, in realtà poi anche gli allenatori stranieri, italiani, quindi è un aspetto che viene curato. Ci sono anche calciatori che si affidano a degli studi, a delle agenzie di comunicazione proprio per sapere come rispondere, c'è una preparazione dietro, è anche giusto, sono sovraesposti, non possono permettersi di fare brutte figure. Pure Anor devo dire che mi è sembrato naturale, non credo che lui abbia qualcuno dietro, è preparato, interessato in generale alle cose del mondo, non soltanto al calcio, e poi comunque grandissima determinazione come si è capito dall'intervista.
0: Parliamo un po' del prossimo appuntamento, 7 giugno alle 21 in Grecia contro la nazionale greca, raccontaci intanto come procederanno questi due giorni di avvicinamento alla gara e poi che cosa dobbiamo aspettarci.
1: L'avvicinamento, allora, intanto questa sera aspetto particolare, e qui rientra anche un po' nella gestione di Silvio Baldini, è stata preparata una grigliata, una tavolata all'aperto proprio vicino al campo, al ridosso di uno dei campi in cui la nazionale si allena, dunque stare tutti insieme, questo è un aspetto che vuole curare Silvio Baldini. Non è la prima volta in questo ritiro della nazionale, erano già andati a mangiare in un ristorante tutti insieme a Fiesole, domani c'è l'ultimo allenamento, la rifinitura, e lì Baldini capirà qualcosa in più sulla formazione. Non mi aspetto tantissimi cambi rispetto alla partita con il Lussemburgo, non potrà stravolgere troppo la formazione, perché comunque come si diceva prima l'avversario è più impegnativo. 11 sostituzioni anche in questa amichevole, secondo me farà debuttare praticamente tutti, forse tolti i portieri, perché comunque Donnarumma è una garanzia, è una certezza in difesa. Poi partenza nel pomeriggio per Creta e domani poi rituale appuntamento con la conferenza stampa della vigilia nello stadio di Creta, in cui la nazionale giocherà la partita con la Grecia il giorno successivo.
0: E allora l'appuntamento è a domani all'interno di Sabato Sport, ci risentiremo per commentare ancora insieme questo avvicinamento appunto all'appuntamento di domenica contro la Grecia. Intanto ti ringraziamo, grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi e a domani.
1: A te, grazie.

Bruno Mars con I Just Might qui a Zona Cesarini, 22, 54 minuti e 25 secondi, siamo in chiusura, ricapitoliamo le principali notizie di giornata, intanto con il calcio, i mondiali e gli Stati Uniti, gli USA che hanno concesso i visti alla nazionale dell'Iran, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters, la squadra farà base a Tijuana in Messico dove arriverà domenica, non in Arizona, come richiesto da Teheran, esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 l'Iran giocherà contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto, questo quello che trapela appunto da una fonte citata da Reuters con la squadra iraniana che quindi parteciperà a questi mondiali, ha ricevuto il visto, c'era stata una polemica perché l'ambasciatore iraniano in Messico aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora i documenti per entrare nel paese, tutto risolto. E poi il tennis con questo pomeriggio così particolare di tennis in cui non si è giocata la semifinale azzurra fra Arnaldi e Cobolli, virus intestinale per Arnaldi che è arrivato in conferenza stampa, ha dichiarato che non avrebbe potuto non sarebbe potuto scendere in campo, Cobolli lo ha ovviamente consolato, poi si è andato ad allenare sul campo per prepararsi alla finale domenica contro il tedesco Zverev che ha battuto il ceco Menšík in 4 set in questa giornata di tennis che diciamo è stata un po' dolce amara per i colori azzurri. E poi il basket con l'Olimpia Milano che ha vinto gara 4 contro Brescia, si è portata 3-1 nella serie, quindi ha passato il turno e andrà a giocarsi la finale di Lega di basket di questi playoff in attesa poi della vincente tra Virtus Bologna e Venezia.

Inconfondibili Dire Straits con Solid Rock qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra poco il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Umberto Conti, la parte tecnica Gianni Tola e Claudio Campobasso, in redazione come sempre Tony Tisi. Continuiamo ad ascoltarci Dire Straits con Solid Rock. Vi saluto, buona serata anche da Giacomo Priorischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Altro fronte, il Medio Oriente. Sul dossier iraniano nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. La cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano il 25 maggio. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Ancora cronaca con le indagini sulla strage di Cran Montana. Si aggrava la posizione dei proprietari del Constellazione, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio congiunto. Il servizio di Elena Scarlone.
3: I coniugi Moretti arrivano a Sion a bordo di un'auto della polizia per il primo interrogatorio insieme dal giorno della strage, in cui le versioni di Jacques e Jessica vengono messe a confronto. Al centro dell'udienza, alla quale partecipano avvocati e familiari delle vittime, i pannelli fonoassorbenti coi quali era stato ricoperto il soffitto del locale a Cran Montana, all'origine della tragedia che ha provocato 41 vittime e oltre 100 feriti. La coppia è indagata a piede libero per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi. Ma la procura di Sion, a sorpresa, ha mosso anche un'altra accusa oggi nei confronti di Jessica Moretti per falso in una fattura proprio per l'acquisto di quella schiuma del settembre 2015. Ci chiediamo quando ci saranno dichiarazioni sincere, dov'è il rispetto per le vittime. Il commento dell'avvocato Romain Jourdan, che assiste i familiari dei ragazzi che hanno perso la vita nel rogo. In aula vengono fatti sentire gli audio di una chat dove la titolare Jessica Moretti dava istruzioni precise ai camerieri sulla sfilata con le candele incendiarie, smentendo la prima versione di una iniziativa spontanea dei dipendenti. Attenzione alle candele, se finiscono sulla mousse possono bruciare il Constellation, scriveva anche Jessica.
2: E ci spostiamo a Torino. AG per legittima difesa, nessuna condanna per la ventenne che uccise il padre violento.
4: Assolve l'imputata dal reato a lei ascritto in quanto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa.
5: Macca piange, poi ride, abbraccia la madre dopo il verdetto con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Era il 1 marzo 2024, quando nell'appartamento della famiglia Nizza Monferrato, provincia di Asti, l'allora 18enne uccise con 2 coltellate il padre Akiad. Da sempre violento, aveva già minacciato al telefono la madre. Macca si agita e va a comprare un coltello. A casa lui le picchia entrambe, la primogenita prende l'arma e lo colpisce. Il suo legale, Massimiliano Sfolcini, ha sempre sostenuto la legittima difesa.
6: La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
5: La procura generale, che sosteneva la tesi dell'omicidio volontario in nome dell'assenza di un reale pericolo di vita, ora farà ricorso in Cassazione. Ma intanto Macca tira un sospiro di sollievo. Dice che ora forse si concederà un viaggio. Anche se adesso c'è da studiare per la maturità che la attende a fine giugno. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: A 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco parla per la prima volta nel programma Mediaset Quarto Grado il fratello Marco, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia, che accusa un suo amico d'infanzia, Andrea Sempio. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, ha detto, aggiungendo: le cose che mi hanno ferito di più è il voler rovinare il suo ricordo. Al via domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. I dettagli saranno comunicati successivamente. Meteo, ancora qualche ora di instabilità, poi torna il sole su tutta la penisola. Sentiamo le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend, si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
2: Sono le 23.05 minuti, la linea va al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Zelensky che ribatte, ha scelto ancora una volta la guerra. Domenica il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Il presidente Aoun a Teheran: non usateci come merce di scambio. In Cisgiordania spari dell'IDF, ucciso un neonato di 7 mesi. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone, ispezioni straordinarie in tutta Italia. Il paese così non va, ora le riforme da rapallo, parlano i giovani di Confindustria, alle richieste aumentare i salari e stop all'IRPEF per gli under 35. Dua Lipa e Callum Turner, nozze blindatissime a Palermo nel primo giorno, festa al Palazzo del Gattopardo, proteste dei residenti, bagheria la seconda tappa. Il giubileo del Blasco, tra un anno Roma celebrerà la carriera di Vasco Rossi, un appuntamento da oltre 500.000 di persone. Tennis, il derby azzurro non sa da fare a Roland Garros, Arnaldi KO per un virus. Cobolli va in finale senza giocare e troverà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A, la Juve debutta Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza. Alla prima anche Torino-Milan e Genoa-Napoli. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Tra Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky e attacca l'Europa. La guerra continua. La corrispondente.
1: La giornata è iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky con queste iniziative, cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ancora una giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi anche sulla capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. La guerra in Medio Oriente, Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania e il sud del Libano, dove si contano 10 vittime. Manca l'intesa sulla tregua con Beirut dopo il no della milizia filo-iraniana Hezbollah all'ultima proposta sul tavolo dei negoziati a Washington.
2: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
0: E sull'Iran, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, hanno consultato i massimi esperti americani di nucleare recandosi in Tennessee. Lo riferisce il sito Axios, un segno, secondo un funzionario statunitense, che si sta lavorando seriamente all'accordo sull'atomica iraniana. La guerra finirà in un modo o nell'altro, ribadisce il presidente USA, secondo cui alla Repubblica Islamica resta solo poco più del 20% del suo arsenale di missili. Un funzionario della Casa Bianca, infine, dice che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti. Secondo fonti di Teheran, però, i visti non sono stati concessi a parte dello staff. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivato in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali. Assente la premier Meloni, l'inviata.
3: È stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio europeo e del Montenegro esprimendo il rammarico per non poter partecipare al summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dal governo italiano che considera i paesi balcanici una cerniera tra est e ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028 e poi l'Albania. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra avverte dal presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: L'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti, assieme al tema della crisi energetica.
4: Prima dell'Ucraina, in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
5: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
4: A Zurich, con Fratelli d'Italia, rivendicano il piano sul nucleare. La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare, dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della Premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi di Sinistra, Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
6: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
4: Filippa Misano, GR1.
0: Rai Radio 1, è mezzanotte 8 minuti. La cronaca con la strage di Crans Montanari riprenderà a fine mese a Sion. Il terzo interrogatorio in forma di confronto con la presenza degli avvocati delle parti dei coniugi Moretti, cominciato ieri, si aggrava la posizione della titolare del Constellation, Jessica.
7: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti. E la procuratrice di Sion, in Svizzera, a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente, che secondo la ricostruzione avrebbe causato l'incendio. Probabilmente, per motivi contabili, era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
8: Una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
7: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi, solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
9: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
7: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Milano, un 19enne di origine peruviana, è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti nelle scorse ore residenti tra il capoluogo e l'Interland. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
10: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a due caporali pakistani di 31 anni estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i quattro migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
11: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
10: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Francia sotto shock per la morte di una bambina di 11 anni scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
12: L'autopsia sul corpo di Liana ha drammaticamente confermato la sua identità, anche se il medico legale non ha indicato le cause della morte della bimba di 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola a Florence, nella regione del Gers, nel sud-ovest del paese. Il principale sospettato, Jérôme Barella, che resta in silenzio davanti agli inquirenti, è stato formalmente incriminato lunedì scorso per sequestro di persona e detenzione illegale e si trova in custodia cautelare. Padre di una sua compagna di classe, quest'uomo di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato.
13: E dunque c'est inacceptable.
12: Tutto questo è inaccettabile, ha dichiarato Emmanuel Macron, mentre il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per prendere provvedimenti e soprattutto per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia. Una marcia bianca per ricordare Liana si troverà a Florence domenica prossima. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Alle 10.30 all'arrivo a Madrid, poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Più giovani riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
14: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria in corso a Rapallo arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri.
15: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani, abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
14: Sempre per i giovani, Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le nuove frontiere della ricerca. Per la prima volta corretti i geni difettosi in embrioni umani attraverso la modifica del DNA. Il risultato, ottenuto da un gruppo di ricercatori della Columbia University, apre nuove prospettive ma riaccende anche il dibattito etico.
16: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
17: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico. biologico e tecnologico. Tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo, i dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
16: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
17: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
16: Mauro Zanda, GR1.
0: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La pop star e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera a Bagheria, dove, secondo indiscrezioni, potrebbe esibirsi anche Elton John.
18: Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner hanno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, poi il passaggio in piazza Croce dei Vespri, trasformata in un set per l'occasione, a seguire il party a Palazzo Gangi, reso celebre dalla scena del ballo nel film Il Gatto Pardo. Lontano dalla festa, una città in fermento ma divisa, residenti e commercianti che lamentano disagi per la chiusura di strade e piazze, tanti altri in attesa per ore davanti alle transenne sperando di rubare una foto alle star. Un'impresa difficile tra security e grandi teli neri montati in strada per schermare la visuale. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
0: Dai brani iconici al nuovo inedito, show di Madonna a New York, la cantante inaugura il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square.
19: Se c'è una cosa che abbiamo imparato in 40 anni di carriera è che la regina del pop non chiede il permesso. Lei arriva, si prende la scena e lascia tutti a bocca aperta. La cantante ha presentato anche il nuovo inedito Love Sensation, tratto dall'album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. In mezzo a una folla enorme e in lingerie ha intonato anche vecchi successi come Hang Up, facendo ballare tutti. Occhiali da sole, body e corsetto, reggiseno a vista, guanti e stivali. Una performance tra spettacolo, balli e pedana rotante che ha mandato in delirio i fan. L'esibizione è diventata rapidamente virale in rete, è stata subito considerata un regalo prezioso per la comunità LGBTQIA+, di cui Madonna è sempre stata sostenitrice, anche se non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi considera troppo audace il suo stile in rapporto all'età anagrafica di Miss Ciccone. Maurelia Carafa, GR1.
0: Ancora musica, sarà Roma il cuore delle celebrazioni per la carriera di Vasco Rossi. Più che un concerto, una festa lunga mesi. Il rocker annuncia sui social il suo giubileo la prossima primavera. In programma eventi nelle location più prestigiose della capitale e un appuntamento definito dallo stesso Blasco epocale, con oltre 500.000 di persone coinvolte. Il gran finale a giugno nel luogo a lui più caro, sul palco, con il suo pubblico. Ulteriori dettagli nei prossimi annunci. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento redizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Claudio Campobasso, Giorgio Schiavoni al microfono, restate con noi, ora c'è la pagina sportiva.
20: GR1 Sport.
21: Buonasera da Francesco Repice. Non possiamo che aprire questa pagina sportiva con il tennis. C'era grandissima attesa per la semifinale di Roland Garros, le championnat sulla terra rossa, così come li chiamano i francesi, un derby tutto italiano tra Cobolli e Arnaldi, che non è andato però in onda, non si è disputato per un problema appunto fisico di salute capitato proprio ad Arnaldi. Sentiamo il nostro inviato.
22: Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi.
23: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziare a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa, fino a prima stavo cercando di di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
22: Cobolli va ad allenarsi sul centrale, domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev, festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli:
1: sono sicuro che Matteo si riprenderà, ha avuto una giornataccia, mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale, non l'avrei mai augurato a nessuno, però sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam e sono carico per farlo.
22: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10, Flavio il Gladiatore, non ha nessuna voglia di fermarsi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
21: E non è stato Roland Garros particolarmente fortunato quindi per i colori azzurri, a parte ovviamente la finale raggiunta da Flavio Cobolli, visto che si sono dovuti fermare per problemi fisici. Prima Jannik Sinner, il numero uno al mondo, quando praticamente il passaggio del turno era ormai cosa fatta, un terzo set dove conduceva già per 5-1, poi è toccato a Matteo Berrettini, poi come detto è toccato ad Arnaldi. Ma archiviata la pagina del tennis, è ora di parlare di calcio, perché oggi è stato presentato il calendario della nuova stagione, il calendario del prossimo campionato di Serie A edizione 2026-2027, tutti a caccia dei nerazzurri campioni d'Italia.
2: L'Inter è obbligata a fare il meglio possibile, parola di Beppe Marotta. Il presidente però non fissa un obiettivo particolare, anche se il principale resta il bistricolore, e sarà il neopromosso Monza il primo ostacolo della lunga e difficile strada del campionato. Debutto casalingo anche per la Roma, all'Olimpico arriverà la Fiorentina, in trasferta invece il Napoli a Genova, il Milan a Torino, la Juve a Frosinone e il Como a Udine. A proposito, i lariani per i lavori allo stadio giocheranno lontano dal Sinigaglia le prime 3 partite. Alla terza, primi big match Inter-Napoli e Juventus-Milan. Questi due incontri si giocheranno anche alla terza di ritorno. Capitolo derby, quelli della Madonnina sono in programma il 1 novembre e il 14 febbraio, quello del Cupolone il 13 dicembre e il 18 aprile, e infine quello della Mole il 6 gennaio e il 4 aprile. Dulcis in fondo alla 36ª giornata, due partite che potrebbero decidere campionato e Champions, Juventus-Inter e Milan-Roma. Alessio Maldini, GR1.
21: Ovviamente parliamo anche di nazionale, o perlomeno ricordiamo che la nazionale domani sera se la vedrà nella seconda amichevole della squadra guidata da Silvio Baldini. Dopo la vittoria in Lussemburgo per 1-0 con la rete di Pio Esposito, ci sono adesso da affrontare i greci, cioè da affrontare la nazionale Grecia a Creta. Ovviamente in bocca al lupo agli azzurri in questa travagliatissima stagione proprio per la nostra nazionale di calcio. Vi diciamo anche che, insomma, per quello che riguarda il calcio, stasera ci sarà, meglio domani sera ci sarà la finale di ritorno del playoff per passare dalla Serie C alla Serie B, quello tra l'Ascoli ed il Brescia. All'andata finì 1-1. Voltiamo ancora pagina e diamo delle notizie che riguardano i motori, perché si sono disputate le prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, il Gran Premio di Monaco, quello diciamo così più atteso e più esclusivo di tutto il circo della Formula 1. Ebbene, le Ferrari davanti a tutti in queste prime prove libere, con Hamilton e Charles Leclerc monegasco appunto, e quindi gioca in casa, per così dire. Aspettiamo ovviamente le qualifiche di domani e la sprint race per capire se effettivamente le rosse potranno competere con Mercedes e McLaren per portare magari a casa il primo gran premio della stagione. A chiudere invece il basket, parlando di finali playoff, finali scudetto, la prima finalista è Milano, dopo 4 partite ha eliminato Brescia, e adesso la seconda finalista arriverà nelle partite che giocherà Bologna ovviamente favorita sull'avversaria. È tutto per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di una serena notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
20: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto è chiuso verso Genova per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente. Sulla tangenziale nord di Milano, tra lo svincolo per la Milano Mede e l'innesto con la statale 36 del Lago di Como, si segnalano 7 km di coda per il maltempo in entrambe le direzioni. In A4, allo svincolo di Sesto San Giovanni, l'uscita è chiusa per chi proviene da Torino a causa di straripamenti. Andiamo in A9 tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, qui presenti code in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A22 tra Bolzano Nord e Vipiteno, in direzione del confine si registrano code di 6 km per il traffico intenso. E in chiusura, sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, all'altezza di Santa Giusta, in direzione Porto Torres, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
25: La nota del giorno dopo.
26: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie ai Rolling Stones. Oggi noi chiudiamo questa settimana, la nostra penultima di questa stagione, ci riascoltiamo chiaramente tra qualche mese, ma intanto vogliamo raccontarvi di una canzone che viene pubblicata negli Stati Uniti esattamente il 6 giugno del 1965. È una canzone per tanti versi deflagrante, il modo in cui è stata concepita, ma soprattutto la sua struttura sono per l'epoca importanti per il gruppo che l'ha ideata, soprattutto per Keith Richards, e perché si scosta in qualche modo dalla produzione che precede questo brano, che la precede. Sto parlando di I Can Get No Satisfaction, un grande successo dei Rolling Stones che li smarca anche da un'idea che è quella della rock blues band ortodossa, sporca, anche se volete un po' fuori dal coro di quelli un po' più educati. Sto parlando dei Beatles, che per me, come sapete, sono un po' la Bibbia, ma i Rolling
25: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Altro fronte, il Medio Oriente. Sul dossier iraniano nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto su cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania dove è morto un neonato di 7 mesi e il sud del Libano dove si contano più di 10 vittime. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. Le indagini sulla strage di Khamuntana si aggrava la posizione dei proprietari della Constellation, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio in forma di confronto per i due. A Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula, duro confronto con la madre di una delle vittime che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. E al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna alle 10.30 all'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita di Leone XIV incontra anche alcune vittime di abusi commessi ai membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Coboli accede direttamente alla finale domani. Il romano da lunedì nella top 10 mondiale affronterà il tedesco Zverev. E calcio, il calendario della Serie A, la Juve debutta a Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, alla prima anche Torino Milan e Genoa Milan. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 2 ed ora vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky, attacca l'Europa, la guerra continua. Domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron, la corrispondente.
3: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibili ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi.